Che grandi successi, bello appuntamento Rewind, come sempre va a cogliere quelli che sono i grandi singoli dal passato. Siamo nel 2003, canzone bellissima, insomma, dei mitici Simply Red, con la voce storica di Mick Hucknall. Bene, tra mezz'ora, come sempre, ritorno all'appuntamento Rewind.

C'è questa bella collaborazione, quella di Madame insieme a Marrakesh, la canzone Volevo Capire, tra i grandi singoli, tra le belle novità che come sempre vi abbiamo proposto, insomma, negli scorsi mesi. Ritorna questa grande accoppiata che poi lancia questo terzo album in studio, Disincanto, altro bel lavoro per questa grande voce, quella appunto di Madame. Insomma, poi il pezzo affronta quella che è una profonda crisi di identità esistenziale legata al successo e alla iperesposizione mediatica. Insomma, grande singolo in Driving. Yes.

Il ritorno di Nick, quella di Fabulous, ve la ricordate? Insomma, grande successo che voi suonerete anche molto bene nella nostra classifica ufficiale, la Top Chart. Tra le tante novità che vi abbiamo lanciato, se non sbaglio proprio 7 giorni fa, più o meno c'era questa Beautiful Freaks, questo grande ritorno, e una lettera d'amore dedicata alla sua fanbase per il ritorno, dicevo, di questa grande voce che sta girando molto bene nelle classifiche internazionali. Avremo un ospite tra pochissimo, intorno alle 18, faremo una bella chiacchierata con lui, personaggio storico, insomma, ci parlerà anche dei suoi album, del suo nuovo singolo. Intorno alle 18 avremo in diretta con noi Alberto Fortis.

0: niente.
1: Businessman, dito nella piaga, eccola qua, insomma, una delle artiste che amiamo in modo particolare, Margherita Carducci, dito nella piaga, che conosciamo anche con Che fastidio, questo groove che ritorna anche in questo nuovo singolo che parla un po' del mondo del lavoro moderno, quella che è la cultura dell'iperproduttività, perché descrive un po' la vita frenetica di un uomo d'affari prendemente al telefono, intrappolato tra cali aziendali, taxi, scadenze interessanti. Questo poi, insomma, il senso di questo bel nuovo singolo di dito nella piaga, insomma, che non solo è stata una bella new hit, ma sicuramente lo ritroveremo costantemente nella nostra programmazione. Bene, facciamo una brevissima pausa, tra pochissimo in diretta avremo Alberto Fortis.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
3: Cittadella, un amore di radio e TV.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa, io chiamo insomma, militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo. Ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, di portare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartenga, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo un fatto, che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma, di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente è cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo Io T'Ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che, insomma, speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche, insomma, uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione, insomma, di vortice umano intorno, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis. Volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno, del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente ritornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
1: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori. Quindi

0: vivere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi aveva certo. la facciata B. Di notte, facciata B, Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, in questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlo Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo.
0: E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta. E questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni. E questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi. Guarda,
1: certo,
0: che bellezza di excursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni. E quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente,
0: io adoro,
1: assolutamente, Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

0: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore di David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
1: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo,

0: parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
0: quello
1: bellissimo.
0: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va, e invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
0: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al Primo Teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stata una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept podio dell'album, no? L'album classico, come ho detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tambur battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso voglio parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni. Sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme che ho, con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse. Quindi, creando questo arcobaleno, ti faccio un esempio: c'è la città di Milano, magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici.

0: C'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. E faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Mental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo credo i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche penso le nuove canzoni, e c'è Ricordati di me che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi, solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice Ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella. Cittadella. New hit.
1: Let's go. Sounds good.

0: Eccole qua, le canzoni nuove, come sempre le belle new hit che vi lanciamo da Città della Radio, che faranno parte, pian piano, anche della nostra programmazione, delle nostre classifiche. C'è una bella accoppiata che vi stiamo lanciando questa settimana, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, MGK con questa grande canzone Girl's Door, che poi funge da primo estratto di questo loro mixtape congiunto che si chiama Blog Era Boys, che uscirà sicuramente tra pochissimo. Bene, facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Posted Girl, eccolo qua, insomma un altro dei grandi successi che abbiamo ritrovato in quello che è il nostro rewind. Abbiamo riacceso la macchina del tempo, siamo nel 2001, febbraio 2001 usciva insomma questa canzone, questo bel successo della rapper statunitense Eve, che devo dire è diventato uno dei grandi singoli, dei brani simbolo anche della sua carriera e della scena hip hop dei primi anni 2000, perché è uno di quei bei successi che con piacere ritroviamo in questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala una grande canzone dal passato. Abbiamo chiuso per questa sera, grazie a Gian Nicoletti che si è occupato della parte tecnica. Paolo D'Andria vi saluta, noi naturalmente se volete ci risentiamo domani puntuali alle 17 con Driving.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

Vai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Vai settembre, tornerò, sono pronto.

a settembre lontano, dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà.

0: Su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartengano, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo un fatto, che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente è cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9 insomma del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo certo del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici, mi domandavo un po' a distanza di anni il rapporto con Vincenzo, poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi, e poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. E di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare, tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che, insomma, speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche, insomma, uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione, insomma, di vortice umano intorno, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis. Volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno, del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente tornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
1: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo, insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere, certo, la facciata al Duomo, sì, di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Ma questo poi, a me che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che, tra parentesi, rivedrò questo settembre perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è...

0: la bandiera principale del mio percorso artistico, con come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo,
0: E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
1: Lucio Corsi,
0: guarda,
1: certo,
0: che bellezza di escursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente, io adoro, assolutamente, Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite.

0: Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.
1: Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere.

0: scoprire.
1: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
2: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato, per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
2: è quello
1: bellissimo.
2: Dove, per intenderci, certo, Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito

sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio,

0: voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va? E invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
0: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al primo teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma e mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al Trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che è quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma, abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept un po' dell'album, no? L'album classico, come ho detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma, di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime

0: manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa. E poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni, sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse, quindi creando questo arcobaleno. Ti faccio un esempio, c'è la città di Milano magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. Faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui, certo, gode proprio Sentimental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo credo i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto.

0: rock and roll oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti, si toccano tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni, e c'è Ricordati di me che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo diventano un caso nazionale. L'inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha sollevato dubbi sui costi, sulla gestione complessiva dell'evento, sulla reale portata di una manifestazione sulla quale Taranto affida buona parte delle sue possibilità di rifarsi una verginità, dopo anni e anni di narrazione tossica. Un aspetto fondamentale questo, ma completamente ignorato dall'articolo firmato da Marco Bonarrigo e dalla stessa Gabanelli. In definitiva, una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata, è anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutta la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi, anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi, a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi che la città stia arrivando in grande affanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni. E con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni, ma è rimane 275 milioni. Non è vero, secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la clubhouse, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia, soprattutto alla città di Taranto, questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione.

0: No, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per, ecco, dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ordine di servizio di Kima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi riflessi. L'orario di fine lavori era fissato per le 23:30. L'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
4: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23:30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come diciamo così, da organizzazione aziendale fino alle 23:30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento dell'orario dalle 23:30 all'una. Naturalmente riteniamo non ci sia stato e non sappiamo, perché ieri dopo tutto questo clamore mediatico e io direi anche politico, abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il park and ride è un servizio aggiuntivo. Ricordo a me stesso che diciamo da anni sosteniamo che l'AMAT ha una mancanza di numero di operatori di esercizio.
3: La presidente del CDA della municipalizzata intanto ha fatto sapere che non intende per il momento rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Gianpaolo Vietri di Fratelli d'Italia le scuse non bastano perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Ancora più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine, però, il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale. È necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancor più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandare

0: darsi come verranno affrontate sfide molto più complesse come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, intanto, esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di Chimà Mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
3: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far colpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
2: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
4: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni. Comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, è anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati, e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo, e dai nostri dominus.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina, il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
6: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il Gothic Dark.
5: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
7: Allora, io personalmente, più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, apportare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
5: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
8: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
10: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
11: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
12: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGE, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente, che sostengono dal sindacato, è l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera della gente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclu-

0: Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
3: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture, sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
2: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
3: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
2: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
4: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costretti ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare. E spero che questo progetto possa incominciare a essere uno a cui seguiranno altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
0: E dunque è previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così.
5: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il Circolo Cannata in via Fiume per riportare, insomma, la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra comune e provincia.
0: Ecco, una sfida importante, quella di proposta da, insomma, dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
5: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso. L'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che spaziano dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
0: Ecco, Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il Comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi, come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti insomma su determinate vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti. Però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
5: Sì, le elezioni insomma provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello. Quindi di conseguenza è bene, è importante insomma rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio, ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente insomma si sottovaluta questo aspetto, e di conseguenza insomma la città deve essere, diciamo, consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia, e di conseguenza non può essere, diciamo, come dire, questo compito demandato a burocratiche, diciamo, questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva, e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo, proprio per insomma rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da diciamo da istanze che possono essere, diciamo, rappresentative di azioni diciamo politiche sartoriali, cioè necessarie per diciamo cucirsi addosso ai bisogni della comunità. Quindi
0: ecco, mai centrale.
5: Dimenticarsi che la politica deve essere legata alla comunità,
0: al bene comune. Grazie a quella parte di politica che fa questa, che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della segreteria cittadina del partito.
5: Ci vediamo oggi pomeriggio alle 18.
0: Appuntamento alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
6: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
2: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
7: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
2: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
8: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati.

0: Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consiliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi: strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione, disagi quotidiani, per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro, soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo Per, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di Per ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
5: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale. E non solo.
6: E siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
5: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
6: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
7: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie all'Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
8: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
7: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
9: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un mulino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
7: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
10: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
7: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
10: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelli che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
7: Nella braceria niente maiale durante i giochi del
10: lo toglieremo.
7: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Allora, Che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
12: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate alle attività della viticoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono obsoleti.
10: Queste storie sono sempre molto affascinanti, perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
12: Esatto. In più, nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale, per le attività che è strettamente connesse alla mitilicoltura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città di Venezia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
10: E, tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
12: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo, e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
10: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
12: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
10: Massimo Cinali.
12: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare. In più, il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
10: Perfetto, grazie Luca Gentile. Diamo appuntamento. Gli orari quali sono?
12: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21, per permettere anche ai croceristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine, domenica 28, solo nella fascia mattutina, dalle 9 alle 13.
10: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
12: Grazie mille a voi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Pugliese puro sangue, è cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria, sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e Poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto, e soprattutto scelto, pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio con
13: continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che segna il ritorno di Mama Marías a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere, dire qualcosa

0: l'altro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
0: Oh, benissimo, allora il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione, sì. E ci racconti tutto perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
1: Speriamo, sì, noi ce la mettiamo tutto ogni
0: sì,
1: anno,
0: è
1: però,
0: sempre
1: però
0: così.
1: Gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove sì. Abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica, vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nuovi abbonamenti. Abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
0: Giusto.
1: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco Berrione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo la rigenerazione, poi abbiamo lo Zar proposto da Stefano Massini e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso è in tour italiana, solo in questo progetto sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
0: Mamma mia, che
1: si
0: bello.
1: Prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce, con una super band, proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli, ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
0: Mamma mia.
1: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
0: È vero.
1: Proseguiamo con diciamo l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una band famosissima che fa londinese, fa funky, chi la conosce da tempo, sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'esigenza agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo, non solo per la bravura di Tosca, per

0: la capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi
1: Bello.
0: un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta, quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
1: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo, siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili. Quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura che
0: Grazie a
1: fai.
0: voi.
1: Grazie alla.
0: Grazie per la fiducia.
1: Beh, la fiducia va dalle tue competenze, noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie Michelangelo.
0: Diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai
1: Prego.
0: costi che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato. Per la prosa, la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio
1: Bene.
0: fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro. Per
1: Assolutamente.
0: vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: Sempre,
0: in teatro.
1: sarà sempre così. Grazie mille, grazie al direttore Michelangelo Busco del
0: Buona giornata.
1: grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine ed il propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Destino ancora tutto da scrivere per il META, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di due mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dalla amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del META che versano in pessime condizioni e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il META non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto il cui impegno in una quattro giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo Gianni Cataldino vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del Consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23.30 all'una, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
5: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23.30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23.30.
6: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte notte tra martedì e mercoledì, con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi e Chima Ambiente. Sul fronte della mobilità, l'amministrazione comunale sta predisponendo una delibera di giunta finalizzata all'individuazione di nuove aree da destinare a parcheggio. Inoltre è in fase avanzata la progettazione di due aree di interscambio per favorire il trasporto pubblico e ridurre la pressione sul traffico cittadino. Per quanto riguarda l'area orientale della città, al Park and Ride Cimino si aggiungerà un'area a parcheggio nella zona del nuovo ospedale San Cataldo. Per quanto riguarda invece l'area occidentale, verrà disposta una nuova area di sosta nelle vicinanze del Park and Ride di Piazzale Democrate, fin qui le misure per la sosta e la mobilità. Ma per rendere la città più accogliente saranno potenziati i servizi di pulizia del verde pubblico e la raccolta differenziata. Infine è stato confermato l'avvio dei lavori di rifacimento delle strade interessati dai percorsi delle gare, intervento necessario per garantire sicurezza, efficienza e piena funzionalità della rete viaria durante i giochi. L'amministrazione comunale prosegue dunque nel percorso di pianificazione e coordinamento con l'obiettivo di presentare una città efficiente, accogliente e pienamente all'altezza di un evento internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Presentarsi fisicamente negli uffici del comando di polizia locale solo per ritirare o rinnovare il proprio pass auto disabili, il cosiddetto CUDE. Un'umiliazione fisica, morale, una difficoltà che da oggi a Taranto finisce in soffitta. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato la modifica agli articoli 7 e 13 del regolamento del rilascio del CUDE e degli stalli personalizzati. La svolta principale riguarda i caregiver, ovvero i familiari, i tutori legali che assistono i disabili potranno ritirare il permesso con una semplice delega, ma non è tutto. Il diritto viene finalmente esteso anche a chi soffre di gravi patologie psichiche e intellettive. Una vittoria di buon senso che il presidente della Commissione Servizi, Gianni Tartaglia, commenta così in aula, non senza una punta di ironia. Istituiamo una cosa che in realtà già esiste nell'ordinamento giuridico nazionale, ma scriverlo nero su bianco nel regolamento comunale era l'unico modo per costringere gli uffici a superare prassi rigide e applicare finalmente la semplificazione. Novità importanti anche per l'articolo 13, cancellato l'assurdo obbligo della patente di guida per ottenere il parcheggio riservato sotto casa e stop ai no preventivi. D'ora in poi ogni diniego della polizia municipale dovrà essere obbligatoriamente motivato per iscritto. Il dibattito politico però resta acceso, unica contraria in maggioranza la consigliera Bianca Bosniaku. A Taranto ci sono già 8.000 pass attivi, ha replicato, troppi, e per lei la delega rischia di azzerare i controlli sui furbetti. Per evitare abusi, l'Aula ha approvato una raccomandazione di Massimo Stellato che impegna il Comune a istituire un tavolo con l'INPS. I controlli per scovare chi usa i pass senza averne diritto verranno fatti incrociando i dati digitali senza più penalizzare i cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Giornata intensa, a tratti infuocata ieri nel Consiglio Comunale tra importanti delibere approvate per la città e i classici scambi di fioretto della politica locale. L'assise ionica porta a casa risultati strategici, ma non senza scintille. Il primo via libera importante è arrivato all'unanimità. Riguarda il nuovo regolamento sugli spettacoli e i pubblici intrattenimenti. Cambiano i tempi della burocrazia. D'ora in poi le scie andranno presentate almeno 5 giorni prima dell'evento per permettere agli uffici i controlli necessari. La novità più attesa riguarda i bar, che potranno richiedere le autorizzazioni per fare musica e intrattenimento in piena regolarità. Ma il clima in aula si surriscalda quando si arriva al caso Mignolo. La consigliera, passata al gruppo misto, ha rimesso il suo mandato da presidente della Commissione Affari Generali, un gesto nobile di correttezza istituzionale per la maggioranza, un'occasione di scontro per le opposizioni. E Fratelli d'Italia, con i consiglieri Vietri e Lazzaro, ad accusare la coalizione di governo di perdere tempo dietro i giochetti politici, nonostante la convergenza sul nome della stessa Mignolo. A stoppare le polemiche ci pensa l'assessore alla governanza Gianni Cataldino, che liquida la discussione come un teatrino. Di teatrini ne ho visti tanti, ha detto, e anche con la narrazione negativa della città di una parte politica non sono d'accordo. Io non rinnego, ma non amplifico. Il lavoro dell'amministrazione c'è e va avanti. Archiviate le tensioni, il Consiglio ha sbloccato partite fondamentali per il territorio. Approvato l'atteso progetto di estensione della rete idrica e fognaria al Lido Azzurro, una ferita storica che comincia a sanarsi. Novità anche per la scuola: grazie a un protocollo con la provincia, il comune acquisisce per 25 anni un nuovo immobile per gli studenti della Dante Alighieri. Infine, semaforo verde alla rottamazione del Quinques per i debiti comunali e proroga per il contratto di Chima Servizi. E insomma, la macchina amministrativa va avanti in attesa del prossimo round politico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Maggiore sicurezza sulla cantieristica per la realizzazione delle BRT, Bus Rapid Transit, e più attenzione all'accessibilità dei percorsi pedonali. Sono queste le principali preoccupazioni emerse durante l'incontro pubblico organizzato dal Partito Repubblicano Italiano in Piazza Maria Immacolata a Taranto. Un momento di confronto con i cittadini che per Mirko Di Bello, segretario provinciale del PRI, è servito a raccogliere tutte le istanze legate al nuovo sistema di trasporto di massa, costato circa 320 milioni di euro e che sta trasformando oggi la città in un cantiere a cielo aperto.
8: Abbiamo raccolto delle firme, oggi continueremo, lo faremo anche su Talsano. Il passo successivo ovviamente è quello di portarla all'attenzione dell'amministrazione comunale.
3: Tra le contestazioni soprattutto la posizione delle pensiline al centro della strada in alcune zone di Viale Liguria, Corso Italia e tante altre, che secondo Di Bello si trasformano in pericoli per la viabilità.
8: Io in commissione ho già portato all'attenzione dell'amministrazione il problema, ho chiesto l'installazione di lampeggiatori luminosi, catadiottri, soprattutto in quelle pensiline che sono al centro strada e che rappresentano soprattutto nelle ore notturne una preoccupazione, un vero pericolo per gli automobilisti.
3: Un altro nodo cruciale dell'appello riguarda l'inclusività e la tutela dei più fragili e delle persone con disabilità.
8: Chiediamo anche di poter avere un'attenzione particolare per tutti quei cittadini disabili che purtroppo vengono abbandonati, se vogliamo, se pensiamo a Via Mediterraneo, al centro praticamente della strada, senza marciapiedi, quindi un problema della sicurezza legato al progetto. Ci auguriamo davvero che l'amministrazione possa farsi carico di tutte queste istanze che non provengono da noi, ma direttamente dai cittadini. Insomma, le preoccupazioni ci sono e i cittadini lo manifestano.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Allora noi adesso torniamo a parlare del Consiglio Comunale, perché ieri è stato dato il via libera al nuovo regolamento che detta le linee guida per l'organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale, che è stato approvato all'unanimità. Il documento recepisce le norme regionali, le nazionali già vigenti e disciplina la presentazione della scia. Quindi, scendendo nel particolare, da oggi dovrebbe essere presentata almeno 5 giorni prima dell'evento la richiesta di scia, per consentire all'amministrazione comunale di completare l'iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentire lo svolgimento regolare. È stato un dibattito che è durato diverse settimane, l'abbiamo chiamato un po' il dibattito sulla movida, e non solo, e per capire che cosa cambierà ne parliamo con l'assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Francesco Cosa. Buongiorno assessore.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: E allora, questo nuovo regolamento che cosa prevede?
9: Il regolamento in verità è un vero e proprio vademecum di linee guide dove sono state inserite tutta la normativa nazionale, regionale e locale in merito appunto agli spettacoli pubblici e agli intrattenimenti pubblici. Il nostro territorio ha bisogno di regole, ha bisogno di essere governato

0: governato e ovviamente in queste linee guida ci sono tutte le indicazioni per fare gli spettacoli. Ovviamente vanno dalla presentazione della scia 5 giorni prima, mentre ora accadeva che anche in maniera diciamo arbitraria si presentava la scia al comune di Taranto il giorno prima per il giorno dopo. I locali che vorranno fare impianta stabile e trattenimenti pubblici spettacoli devono comunque chiedere l'autorizzazione per far diventare il proprio locale un locale di pubblico spettacolo. Ovviamente chi vuole fare delle attività sporadiche le può fare, però non con cadenza sistematica, ma con cadenza mensile, a meno che diciamo segue le linee guida e prende tutte le autorizzazioni. Quindi si tratta di fare ordine anche al fine di agevolare chi controlla.
1: Anche perché c'erano state diverse richieste dei cittadini, sia del borgo che della città vecchia, ma anche, se non erro, di alcune zone di Viale Magna Grecia, che avevano chiesto un po' una regolamentazione. Soprattutto in città vecchia c'era questo problema. E dall'altro canto, mi sembra che nella riunione che si era fatta nella commissione attività produttive, in cui erano stati sentiti i comitati di quartiere e gli esercenti, erano un po' tutti d'accordo sulla necessità di un
0: Sì,
1: nuovo regolamento.
0: infatti ieri il regolamento è stato approvato all'unanimità. Il regolamento, tra l'altro, è anche una guida a chi vuole fare spettacoli molte volte, o trattenimenti pubblici o musica all'aperto, perché molte volte vengono in assessorato alla Direzione di Sviluppo Economico chiedendo. Quindi questa è stata l'occasione anche di fornire i giusti chiarimenti a tutta quella parte di città che vuole comunque fare questo tipo di attività. Ovviamente nel rispetto delle regole di civile convivenza, perché è giusto che ovviamente nel caso della scia vada presentata 5 giorni prima per mettere nelle condizioni anche chi deve autorizzare di valutare, di appunto anche dare delle integrazioni. Quindi è giusto che la città di Taranto si sia dotata di questo regolamento.
1: Perfetto, assessore, io la ringrazio.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Potrebbe essere vicino il primo rimpasto per la giunta del sindaco Piero Bitetti. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni su possibili dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, che già nei mesi scorsi, per ragioni strettamente personali, aveva rinunciato alla delega al personale, conservando quella al patrimonio. Se nelle prossime ore le dimissioni dovessero essere ufficializzate, allora si aprirebbero nuovi scenari per l'amministrazione comunale. Federica Stamerra, infatti, è stata indicata dal consigliere Vincenzo Di Gregorio, ex del Partito Democratico, ora passato ad Azione. Le eventuali dimissioni di Stamerra lascerebbero spazio forse proprio alle pretese del Partito Democratico, che da tempo reclama una maggiore presenza in giunta e chissà che il posto vacante non serva a colmare la lacuna che il PD denuncia da tempo, e cioè l'assenza dell'assessore alla cultura. Ma questa mossa imporrebbe di individuare una soluzione compensativa per Di Gregorio, onde evitare malcontento all'interno della maggioranza. Una ipotesi che si affaccia e che in quota al nuovo esponente di Azione potrebbe essere assegnata alla presidenza di una municipalizzata, una fra Chima Mobilità, Chima Ambiente e Chima Servizi. Per il momento, però, si tratta solo di ipotesi che hanno cominciato a circolare tra i corridoi di Palazzo di Città. E a proposito di aziende comunali, sono state recapitate 10 lettere di contestazione ai presunti responsabili del disservizio per l'assenza di bus navette al Medimex. Lo ha reso noto lo stesso sindaco Bitetti in un video pubblicato sui social.
4: Chima Mobilità ha condotto un'indagine interna per individuare i responsabili che hanno generato il disservizio durante il Medimex. Proprio oggi sono state levate 10 contestazioni disciplinari e questo è il nostro modo di operare perché la superficialità non sarà d'ora in poi più consentita a tutela dell'immagine della nostra città.
3: Le contestazioni di addebito sono state indirizzate a coordinatori e addetti all'esercizio. A loro si contesta di non aver dato seguito all'ordine di servizio col quale era stato disposto il collegamento tra le stazioni di Park and Ride e il centro della città. Ai destinatari delle contestazioni si addebita in sostanza di essere venuti meno ai doveri di diligenza, correttezza e buona fede nell'espletamento dell'attività

0: lavorativa, procurando un disservizio, oltre che a provocare gravi disagi agli utenti e un grave danno di immagine alla città. Una vicenda che promette sviluppi e nuove polemiche.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Quest'anno purtroppo abbiamo una carenza di 50 unità rispetto alla dotazione organica prevista per il comando di Taranto.
3: E Gaetano Lacorte, vigile del fuoco e coordinatore provinciale della funzione pubblica CGL Taranto, a descrivere la critica situazione che vive il personale del comando provinciale del capoluogo ionico, colpito da una grave emergenza non solo per la carenza di organico, che dovrebbe essere di 292 unità rispetto alle 242 attive, ma anche di mezzi insufficienti come la doppia autopompa serbatoio, che sarebbe utile per non rallentare i passaggi tra le squadre durante i cambi dei turni e carichi di lavoro ormai insostenibili. Tutti i disagi già comunicati dal sindacato all'amministrazione centrale, che ha solamente avviato un'integrazione straordinaria per l'emergenza incendi unicamente a Lecce. Una decisione che per la Corte non solo ha sottratto personale al comando tarantino, generando forte indignazione tra i lavoratori per la disparità di trattamento, ma allo stesso tempo ha influito negativamente sulla tempestività degli interventi, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e delle aree urbane del territorio ionico.
2: Gli incendi di vegetazione rispetto allo scorso anno si sono già raddoppiati. Stiamo parlando l'anno scorso nel mese di maggio 212 interventi, solamente quest'anno nel mese di maggio ne abbiamo fatti circa 450. Nel mese di giugno siamo già a 530, l'anno scorso 700 tutto giugno, ma sicuramente per la fine del mese arriveremo a 800-900 interventi.
3: A peggiorare il quadro si aggiungono il ritardo nella firma della convenzione antincendio boschivo con la Regione Puglia e l'organizzazione dei futuri Giochi del Mediterraneo, eventi che aumenteranno la richiesta di soccorso pubblico. Attualmente, ha spiegato Mimmo Sardelli, segretario generale della funzione pubblica CGL Taranto, la continuità del servizio è garantita solo dai lavoratori costretti a rinunciare ai diritti fondamentali come ferie, riposi e orari sostenibili.
4: La nostra richiesta è chiara, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco deve nell'immediato rafforzare immediatamente gli organici per affrontare la stagionalità e la contingenza derivata dai Giochi del Mediterraneo e della stagione estiva, ma indipendentemente andare anche oltre nel medio periodo, rafforzare gli organici garantendo almeno quelli previsti. Uno Stato che si rispetti è uno Stato che ha cura dei propri servitori ed è uno Stato che garantisce la tutela delle cittadine e dei cittadini, mettendo in condizioni chi ha il compito istituzionale di tutelare di farlo in sicurezza e di farlo bene.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nessuna opera pubblica può considerarsi realmente moderna se produce effetti così pesanti sul tessuto economico e sociale senza un adeguato percorso di condivisione e accompagnamento. Lo afferma la Confesercenti Casa Impresa a proposito dei disagi creati dai cantieri per le BRT. In queste settimane, rileva l'associazione, residenti e cittadini stanno toccando con mano una realtà molto diversa da quella prospettata durante le fasi di presentazione del progetto. Strade completamente trasformate, parcheggi eliminati, accessibilità ridotta alle attività economiche, viabilità profondamente modificata e cantieri che stanno interessando contemporaneamente vaste aree della città. Tutto ciò genera un clima di forte preoccupazione. La sensazione diffusa, secondo Confesercenti Casa Impresa, è che la città non sia stata adeguatamente preparata ad affrontare un cambiamento così radicale. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale l'opera avrebbe dovuto raggiungere un'importante fase di completamento, Taranto appare invece interessata da un'intensa attività cantieristica che sta producendo notevoli disagi. È quindi legittimo chiedere quale sia il cronoprogramma aggiornato dei lavori, quali siano oggi i tempi effettivi di completamento dell'intervento e con quali modalità si intenda limitare l'impatto sulle attività economiche e sulla vita quotidiana dei cittadini. Confesercenti Casa Impresa chiede allora l'istituzione di un tavolo permanente di concertazione e misure concrete di accompagnamento per le imprese maggiormente penalizzate. Chiede anche di monitorare costantemente gli effetti sulla viabilità e sul commercio, rivedere, se ancora possibile, le soluzioni che stanno creando le maggiori difficoltà e garantire una comunicazione puntuale e tempestiva ai cittadini. Non chiediamo di fermare il progresso, conclude l'associazione, ma chi ha la responsabilità delle scelte dimostri la stessa disponibilità all'ascolto e al confronto che oggi i residenti e operatori economici chiedono con forza. E intanto la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo per sospendere i cantieri in vista dei Giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di garantire sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione.

0: stazione. Tutto ciò allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al professor Paolo Pardolesi, direttore del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, riconoscendone l'alto profilo accademico e il contributo determinante allo sviluppo della presenza universitaria a Taranto. La Giunta ha inoltre approvato la proposta progettuale per partecipare alla manifestazione di interesse della Regione Puglia finalizzata alla realizzazione di un centro di giustizia territoriale finanziato dal Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà, una iniziativa che mira a rafforzare i percorsi di inclusione sociale e reinserimento delle persone in esecuzione penale esterna, consolidando quindi la rete dei servizi sul territorio. Approvata anche l'istituzione del coordinamento pedagogico territoriale, uno strumento di governance previsto dal sistema integrato 06 che metterà in rete nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia, servizi comunali e istituzioni scolastiche per promuovere indirizzi pedagogici condivisi, garantire la continuità educativa, sostenere la formazione del personale e favorire il costante miglioramento della qualità dei servizi. Infine la Giunta ha approvato l'atto di indirizzo politico-amministrativo per procedere all'aggiornamento del piano di eliminazione delle barriere architettoniche, che si articolerà in tre fasi. La prima riguarda l'aggiornamento del piano allo stato attuale, la seconda l'individuazione degli ostacoli presenti nelle scuole comunali e la terza fase riguarderà i percorsi di accessibilità sino alle fermate BRT.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Rafforzare la competitività del settore vitinicolo, sostenere gli investimenti dei terreni e promuovere l'innovazione per garantire una crescita sostenibile per tutta la filiera. Sono i principali obiettivi dell'European Wine Summit, il convegno promosso da Federvini e Unione Italiana Vini, che ha riunito a Taranto oltre 130 rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, oltre a imprese, viticoltori e accademici per costruire il futuro del comparto vitinicolo europeo. Il focus incontro organizzato dall'Associazione Europea degli Imprenditori del Vino presieduta da Marzia Varvaglione e sulle profonde trasformazioni del settore. Tra il calo dei consumi globali, stimato a 208 milioni di ettolitri nel 2025 rispetto ai 242 milioni del 2016, cambiamenti climatici e tensioni geopolitiche.
3: Oggi di certo bisogna più preservare la qualità del prodotto piuttosto che la quantità. Leggiamo che c'è una sovrapproduzione. Oggi bisogna preservare anche il nostro terreno, quindi l'agricoltura non deve essere più, stressare la pianta per raccogliere quanto più possibile, ma preservare la pianta, preservare il terreno, che è quello che ci aiuterà a mantenere poi la pianta sana negli anni, per garantire un raccolto di qualità remunerato adeguatamente e non sovraccaricare le cantine di merce poi che resta invenduta.
2: Al centro della discussione anche la PAC Politica Agricola Comune, con la richiesta al commissario dell'Unione Europea all'Agricoltura Christoph Hansen, presente al convegno, maggiori tutele per l'accesso ai mercati, innovazione e migliorare il rapporto tra salute e vino.
3: Quello che il mondo del vino chiede è che ci sia un budget dedicato esclusivamente al vino e non in maniera generica al mondo agroalimentare. Aiutare a preservare anche la questione delle etichettature digitali piuttosto che gli health warnings di cui tanto sentiamo parlare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 14 autori, 14 visioni del Mediterraneo. Inaugurata nelle sale dell'Archivio di Stato di Matera, la mostra fotografica Antropografie Mediterranee, mappe dell'umano tra luoghi, memorie, appartenenze. Si tratta di un viaggio visivo che offre prospettive diverse sul rapporto con il Mediterraneo, inteso non solo come mare, ma come luogo identitario di popoli e culture, come spiega la curatrice della mostra Maristella Trombetta, docente di estetica all'Università di Bari.
4: Quello che ho voluto sottolineare è l'aspetto legato a questo sentire, che è un sentire complesso, proprio perché il Mediterraneo è un melting pot di culture, è un melting pot di sentimenti, di odori, di profumi, di realtà che spesso vengono in un certo senso anche disconosciute e che invece in questo contesto emergono in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza.
2: Dalle architetture arabe ai volti dell'Africa e dei Balcani fino al Mar Piccolo di Taranto. Gli autori delle opere e fotografi provenienti dall'Italia e dall'estero hanno voluto offrire la propria personale percezione del Mediterraneo, ora attraverso colori accesi o suggestivo bianco e nero, fino al minimalismo che rasenta l'astrazione. Un'esaltazione della fotografia come strumento di indagine antropologica, come spiega il direttore artistico Antonello Di Gennaro.
5: La fotografia sta andando verso una deriva vuoto di significato, io ritengo, questa estremizzazione della spettacolarizzazione, l'intelligenza artificiale e tanto quant'altro sta portando la fotografia leggermente a degradarsi. Invece qui il lavoro innanzitutto è fatta con l'intelligenza umana e vuole riprendere proprio un lavoro di antropologia, cioè di cultura, di storia, di cultura dell'umanità, dell'uomo.
2: L'iniziativa rientra nella 10ª edizione del Festival Internazionale di Fotografie e Arti Visive di Matera International Photography, l'associazione presieduta da Carla Cantore, che da anni contribuisce alla promozione dell'arte visiva contemporanea.
4: Questa mostra è una mostra tutta dedicata alla fotografia, tutta dedicata al dialogo del Mediterraneo, quindi a parlare della visione che hanno i fotografi del Mediterraneo. Questo anno è un anno ricco per il MIP. Abbiamo pensato di svolgere diverse attività che riguardavano sia la fotografia che la presentazione di volumi editoriali. Poi ci saranno altri eventi di arte contemporanea, sia collettivi che personali. Ma abbiamo anche una sorpresa che arriverà alla fine dell'anno. Non voglio scoprire troppo, seguiteci.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival. Dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romolo.
7: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
8: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: sparisco e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime

0: sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio ventenne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio: è il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026. Battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, New Hit.

Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Partecipiamo a Taranto.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
3: Partecipiamo a Taranto.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
3: Cittadella.
2: La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che è in cabina di regia. Dunque iniziamo la settimana, di cosa parleremo stamattina? Innanzitutto dei giochi del Mediterraneo. Sabato sera c'è stata la prova di accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio, tutto alla presenza del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Boussaïen. Parleremo, poi sentiremo anche il presidente del Comitato organizzatore Massimo Ferrarese e ne parleremo, commenteremo insomma questa tappa di avvicinamento ai giochi con il collega di Quotidiano Domenico Palmiotti. Ma parleremo poi dell'altro evento che c'è stato sabato sera, il Human Pride, un festoso corteo per le vie della città, ma non sono mancate le riflessioni, ne parleremo con il consigliere comunale Luca Contrario che ha partecipato alla manifestazione. Ma avremo anche la nostra rubrica del lunedì con Giovanni Guarino, Gocce di Memoria. Quindi puntata piuttosto articolata e poi concluderemo con le vicende del comune. Come sappiamo, da qualche giorno aleggiano le dimissioni dell'assessora Federica Stamerra e questo comporterebbe, o meglio potrebbe comportare, una serie di movimenti all'interno della giunta, forse anche all'interno della stessa maggioranza. Tra pochissimo con la rassegna stampa, adesso la linea da Gisberto Nicoletti e poi appunto la rassegna stampa, leggeremo i titoli dei quotidiani della nostra regione. A tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E abbiamo ascoltato cosa ci raccontano le stelle, cosa prevedono per la nostra giornata, ma intanto apriamo i nostri quotidiani. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, titolo di apertura dedicato a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Da Bari, benzina per sorpassare la Lega, e con Vannacci va anche Terremoto. La Raspata, ex berlusconiano vicino a Olivieri, è il passepartout per la candidatura di un noto imprenditore. Leggiamo il sommario. È Francesco La Raspata, la testa d'ariete a Bari del

generale Vannacci per mettere a segno il sorpasso sulla Lega prospettato dal sondaggio pubblicato dal Corriere. Figlio di Leonardo, ucciso 26 anni fa in un conflitto a fuoco fra clan, detto terremoto per il suo carattere, la Raspata ha guidato una folta delegazione barese di militanti alla convention di Futuro Nazionale. Sarà il passepartout per la candidatura di un noto imprenditore. Poi scopriremo quale sarà questo noto imprenditore. Ad Andria invece...

0: intralcio alla giustizia, che ha rassegnato le dimissioni. Dice: dimostrerò la mia estraneità, ma non voglio mettere in difficoltà la sindaca. Nella morsa dei 40 gradi, il caldo torrido aggredisce la Puglia, allerta negli ospedali, medici a casa dei fragili, assistiti già 1000 anziani nell'area metropolitana di Bari, il piano per tutelare i bambini e senza fissa dimora. E poi una notizia abbastanza curiosa: sì al restauro via la foglia dai genitali. È quello che sta per accadere ad una statua dello scultore Filippo Cifariello, realizzata nel 1934 e che è collocata nell'edificio che ospita l'ex provincia di Bari. Ebbene, per ragioni di pudore evidentemente, finora quella statua è stata parzialmente coperta proprio nell'area dei genitali con una foglia che ora, a quanto pare, nell'intervento di restauro sarà rimossa per riportare, come spiega la delegata alla tutela del patrimonio della Pinacoteca, per riportarlo appunto alla condizione originaria. Vediamo Repubblica Bari, il sito web. Diventa mamma nell'ospedale dove sorgeva la sua casa. Andammo via in lacrime, ora piango di gioia. È la storia di una donna che abitava in una casa demolita per far posto al nuovo ospedale Monopoli Fasano e adesso ha partorito proprio nell'ospedale che sorge dove era la sua casa. A Lecce, furto nella villa della sindaca Poli Bortone, i ladri portano via gli ori, bottino ingente. E poi il dramma sulle strade pugliesi, 4 vittime. A Taranto muore un uomo, feriti la moglie e i 3 figli. L'incidente sulla statale 106 all'altezza della raffineria Eni. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, lo scontro tra una Lancia e una Ford, è morto il conducente della Lancia, sono feriti la moglie e i suoi figli, purtroppo. Bene, adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia, poi ci ritroveremo qui in studio con la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

E sulle note di Incanto d'amore apriamo la Gazzetta del Mezzogiorno, titolo d'apertura La mala Puglia, riciclaggio, quindi interessante inchiesta della Gazzetta del Mezzogiorno. UIF Banca Italia più 9% le operazioni sospette, troppi contanti in giro ed è allarme evasione fiscale. Anche la Gazzetta si occupa delle strade di sangue, la strage del fine settimana, altre 4 vittime, gli incidenti a Taranto, Copertino, Poggiardo e Marina di Lesina. Poi anche sulla Gazzetta il titolo sul furto nell'abitazione di Adirana Polibortone, ladri in azione appunto nella villa della sindaca, rubati gioielli e denaro, giallo invece ad Aradeo, ferito ex consigliere. Andiamo adesso al Quotidiano, che apre con Taranto, la pagina web di Quotidiano. Sono in arrivo gli avvisi di pagamento della Tari, chiesto l'acconto del 75%. E poi la politica, dicevamo, l'abbiamo detto in apertura di puntata, e vedremo poi le dichiarazioni dell'assessore Giorno, che sono riportate anche su Quotidiano. Il terzo assessore al PD rispecchia l'esito del voto, questo dice il vice sindaco Mattia Giorno, e poi lo ascolteremo nel corso della nostra trasmissione. Schianto sulla statale, muore il papà, feriti la moglie e i figli piccoli, appunto l'incidente che si è verificato sulla 106 all'altezza della raffineria, e diciamo che quel tratto di strada proprio davanti alla raffineria presenta probabilmente dei margini di rischio molto elevati, e forse bisognerebbe correre, anzi senza forse, bisognerà correre ai ripari per evitare altre stragi come quella che si è verificata ieri pomeriggio. Passiamo invece all'edicola, che apre con la questione territoriale, aree interne troppo marginali e incapitanata, ora si litiga. A 30 anni dalla pubblicazione del Pensiero Meridiano, il libro del grande sociologo pugliese Francesco Cassano, si parla di sviluppo delle zone fragili, confronto acceso tra la sindaca di Volturino e il consigliere Gatta sulla legge sulla montagna. E anche sull'edicola ampio spazio agli incidenti del fine settimana, un fine settimana di sangue, appunto 4 morti sulle strade pugliesi. Adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia, e poi torneremo e apriamo la finestra sui giochi del Mediterraneo.

0: Mancano meno di due mesi all'apertura dei Giochi del Mediterraneo, cerimonia di inaugurazione il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. E sabato sera allo stadio Iacovone è stato ospite il presidente del Comitato Internazionale Boussaïen e in sua presenza è stato testato l'impianto di illuminazione e anche l'impianto audio. Sentiamo e vediamo il servizio che abbiamo realizzato. E luce fu. La colonna sonora dei Coldplay ha accompagnato l'accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio dello stadio Iacovone. Una cerimonia suggestiva per accogliere il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Meretz Boussaïen.
1: I lavori sono ancora da completare, che lui crede comunque che il comitato e le persone che stanno lavorando qui finiranno in tempo per la cerimonia di apertura. È uno stadio molto bello e soprattutto ci sarà un'eredità che sarà lasciata alla città e al territorio. Lui conosce benissimo San Siro, l'Olimpico di Roma e altri stadi. Questo è sicuramente uno bello stadio, ma soprattutto è importante che dopo il Milano Cortina, dopo quell'avvenimento, i Giochi del Mediterraneo saranno un altro appuntamento importante per lo sport italiano e per il territorio.
0: Quella di sabato 27 giugno è stata una sorta di prova generale. Certo, lo Iacovone è ancora un cantiere. Il 10 luglio sarà messo in opera il manto erboso e poi le ultime rifiniture in vista della cerimonia di apertura del 21 agosto, per la quale in appena due giorni sono stati venduti già 11.000 biglietti. Ma nonostante i lavori in corso, il nuovo Iacovone si lascia già immaginare come uno degli stadi più belli d'Italia.

0: E parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo, ascolteremo tra poco le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese. Intanto diamo la linea a Gisberto Nicoletti in regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo,

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: teatro e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E dopo aver ascoltato il presidente del Comitato Internazionale, Boussaïen, parliamo dei giochi del Mediterraneo sempre, ascoltiamo adesso cosa ha dichiarato sabato, era visibilmente soddisfatto, forse anche un po' emozionato, il presidente del Comitato Organizzatore, nonché commissario straordinario, Massimo Ferrarese. Mandiamo in onda il servizio, Gisberto.
1: 2 anni di lavori, una corsa contro il tempo. Al commissario straordinario Massimo Ferrarese va riconosciuto di essere riuscito in un'impresa che stava sfuggendo di mano. Il rischio che Taranto potesse perdere i giochi del Mediterraneo era concreto. Poi la svolta con il commissariamento e l'accensione delle luci del nuovo Iacovone è stata la prova tangibile che il traguardo è ormai vicino.
2: Dobbiamo lavorare ancora intensamente almeno 30-35 giorni per consegnare alla città, prima i giochi e poi alla città, lo stadio più bello per me d'Italia, anche per una questione di affetto, ma sicuramente del Mezzogiorno d'Italia.
1: Ora si tratta di percorrere il cosiddetto ultimo miglio. Forse non tutto sarà ultimato alla perfezione, ma quel che è certo è che il 21 agosto Taranto potrà finalmente godersi uno spettacolo mai visto da queste parti.
2: La preoccupazione chiaramente c'è, sono opere particolari, opere, grandi opere che noi abbiamo dovuto fare. Voi eravate al mio fianco anche 2 anni fa, ma eravate soprattutto 1 anno fa quando non c'era nulla. Qui stiamo realizzando in questo momento le fondazioni e noi oggi qui abbiamo uno stadio, quindi una sicuramente grande preoccupazione, perché qualcosa potremmo non rifinirla, ma ce la stiamo mettendo tutta. La soddisfazione è altrettanto grande, perché sono opere che così grandi e così imponenti, che dalla progettazione alle gare, alla realizzazione, praticamente ci abbiamo impiegato meno di 2 anni.
0: Ed è davvero un piccolo miracolo questo, perché in meno di 2 anni appunto sono stati realizzati questi impianti che faranno di Taranto una delle città con il più ricco patrimonio di strutture sportive. E dobbiamo dire che, se consideriamo i tempi biblici delle opere pubbliche, qui davvero siamo di fronte ad un'opera davvero fuori dal comune. Ma adesso diamo di nuovo la linea a Gisberto Nicoletti in regia e dopo, tra qualche minuto, sentiremo il collega Domenico Palmiotti per commentare appunto questa tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo. Adesso linea Gisberto Nicoletti, sentiamo cosa ci propone.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
3: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita nonostante crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana d'interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
4: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dalla GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
3: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena o al medo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
4: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
3: Formula 1, dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo. Delude la Ferrari scattata dalla prima e dalla seconda fila che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: grandi club. Deep, house, soulful. Il sound più elegante e sapientemente mixato per un weekend tutto da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Cosa sei?

0: E continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti del Quotidiano. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno agli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora, dicevamo nel nostro precedente spazio, considerati i tempi biblici delle opere pubbliche, qui siamo di fronte ad un miracolo, perché nell'arco di 2 anni siamo riusciti a realizzare degli impianti davvero notevoli, molto complessi, come appunto lo stadio di calcio.
1: Sì, certo, ti dirò che sabato sera, andando allo stadio, anche io sono rimasto sorpreso. È vero che ci sono ancora tante cose da fare, manca per esempio il terreno di gioco, il manto erboso che deve essere esteso.
0: Il 10 luglio, ha detto Ferrarese, sì.
1: Mancano lavori, rifiniture, mancano gli asfalti esterni, però lo stadio nelle sue linee portanti, nelle sue linee strutturali, la copertura, l'illuminazione è già evidente, ed è evidente il segno di quella ristrutturazione e riqualificazione profonda che è stata fatta. Io ricordo quando venne a Bodi più di un annetto fa, e c'era anche c'era Bodi, poi in un'altra occasione venne anche Malagò, che allora era presidente del CONI, non c'era praticamente niente. Quando venne Malagò addirittura si stavano demolendo le parti dell'anello inferiore. Non è passato tantissimo tempo da allora, è passato poco più di un anno, e adesso il quadro è completamente cambiato. Ma non è solo lo stadio, anche il Pala Ricciardi, l'area del Pala Ricciardi, ricordate cos'era il vecchio Pala Ricciardi giù allo snodo di Corso Italia verso la Saninella? Adesso lì sembra di stare in un altro posto, una struttura completamente nuova.
0: Ma è tutta la Saninella che sta acquisendo un nuovo aspetto.
1: Certo, quindi, ed è un passo importante, perché secondo me è il vero primo passo concreto e sostanziale di una riqualificazione, di una rigenerazione di quel quartiere, che poi ovviamente dovrà necessariamente estendersi ad altri ambiti a partire da quello sociale, però è chiaro che la leva dello sport può essere una leva fondamentale per innescare dei processi nuovi in un'area che per tanti anni è ancora oggi è stata sinonimo di abbandono, è stata sinonimo di degrado. Così come un altro impianto importante è quello dello stadio del nuoto, si è già riempita di acqua la prima vasca, adesso si sta riempendo la seconda. Gli impianti sono stati fatti, sono in completamento, come ha detto il commissario ci sarà da lavorare duramente nei prossimi 35 giorni, e la bellezza di questi impianti, la significatività delle opere realizzate, il fatto che Taranto sta avendo un patrimonio impiantistico sportivo che non ha mai avuto e mai avrebbe avuto, ripeto,
0: senza
1: mai
0: questi giochi.
1: Avrebbe avuto senza i giochi, questo ad onta di tutti i detrattori, di tutte le critiche che ci
0: sì,
1: sono.
0: Sì, poi diciamo che questa città è bravissima a demolire anche le cose buone.
1: Però
0: che vengono realizzate.
1: Posso dire critiche, sì, che sono veramente una esigua, l'ho detto 3 volte, esigua minoranza, perché se andiamo a vedere i vari social sono, come dire, gli apprezzamenti per quello che è stato fatto e per l'opera del commissario sono importanti, e non sono tutti, voglio dire, clan di fedelissimi o truppe cammellate che si muovono come magari qualcuno sostiene.
0: Diciamo che questa volta il consenso è davvero guadagnato sul campo.
1: Il consenso è guadagnato sul campo, e tutti questi impianti ci devono far capire che bisogna darsi da fare, perché questa eredità di primissimo livello impiantistico sia messa a frutto, sia messa a valore, sia utilizzata dai ragazzi e dai giovani di Taranto, dai tarantini, dagli sportivi, dagli appassionati, dalle squadre, da quanti lo vorranno, perché si è fatto tanto per realizzarli, c'è tanta I soldi sono del governo, sì, ma c'è tanta fatica di lavoratori, di imprese, di fornitori, e quindi, come dire, è stata data alla città una grande opportunità.
0: E c'è tanta, adesso... c'è tanta aspettativa di sviluppo intorno a questi impianti dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Ma certo, adesso sta tutto nelle nostre mani, non è che possiamo aspettare che il governo ci dia altri soldi per farli funzionare o ci dica come devono funzionare o qualcheduno ci indichi il bando, invece di farlo A facciamolo B. Tocca a noi, no? Tocca ad un protagonismo della città, tocca ad una capacità della città, e su questo c'è da esprimere veramente, come dire, da un lato aspettativa, fiducia, speranza, ma da un lato c'è da esprimere anche preoccupazione, c'è da tenere la guardia alta, perché tante esperienze del passato non è che siano state segnate
0: incoraggianti, insomma.
1: Le cose si fanno e poi purtroppo non vengono utilizzate per quello che meritano e per quello
0: che potrebbero dare. Grazie, grazie Domenico, grazie,
1: grazie
0: per il tuo contributo, grazie Domenico Palmiotti. E adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E con queste dolcissime note di Eros Ramazzotti torniamo in studio e completiamo il nostro viaggio sui giochi del Mediterraneo con ancora con un servizio, quello che abbiamo realizzato sabato sera allo Stadio Iacovone nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'impianto di illuminazione e l'impianto audio, con le dichiarazioni del vice sindaco Mattia Giorno e del direttore generale, soprattutto Molfetta, a proposito di quello che sarà dopo, appunto, ne parlavamo prima con il collega Domenico Palmiotti. Sentiamo le dichiarazioni di Molfetta e Giorno.
1: Gli impianti quasi pronti, i giochi oramai ad un passo, ma il nodo più grosso da sciogliere sarà poi quello della gestione di queste infrastrutture che faranno di Taranto una delle città più ricche di impianti sportivi nel Mezzogiorno. Il direttore generale Carlo Molfetta ha già le idee chiare su cosa fare non appena sui giochi calerà il sipario.
2: Dal 4 settembre cercherò di mettermi a tavolino con il comune cercando di supportarlo in tutti i modi per dialogare con tutte le federazioni sportive per cercare un'ottima gestione di tutte quelle che sono le strutture, perché chiaramente il know-how che hanno le federazioni è indiscusso.
1: Ora però la città deve presentarsi nel migliore dei modi a questo appuntamento.

0: Parlamento e ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, come afferma il vice sindaco Mattia Giorno.
1: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: Bene, chiudiamo la parentesi sui giochi del Mediterraneo e adesso, come ogni lunedì, le gocce di memoria con Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Quale goccia di memoria ci consegni stamattina?
2: Oggi è un giorno particolare, no?
0: Perché?
2: È San Pietro e Paolo. A parte che è Forte a Stelle come giornale, quindi bisogna fare attenzione. Così ci dicevano i genitori, era una di quelle giornate segnate, no?
0: Sì.
2: Ma soprattutto si chiude il ciclo dei riti divinatori che sono partiti a San Giovanni e che accompagnavano il solstizio d'estate. E per San Pietro c'era proprio un rito, le ragazze si mettevano al balcone e la gente passava da sotto e avevano in mano delle pietre. E quando vedevano qualcuno che poteva interessarmi, tiravano sta pietra e dicevano: per San Pietro e per San Paolo, menga pietra ci se passa una.
0: E che succedeva?
2: E se colpiva quella persona, quello era il mestiere destinato a lei come marito, insomma. Suo marito sarebbe, se era un militare, se era un pescatore, se era, faceva parte di una delle tante tradizioni di questo periodo che ormai si è perso, è diventato pure questo una specie di moda.
0: Quindi si affidava il proprio destino coniugale ad una pietra lanciata nel nome di San Pietro e Paolo.
2: Assolutamente, perché si credeva che San Pietro e Paolo potessero proteggere questa cosa qui, per cui se era quello sbagliato non lo colpivano, hai capito? C'era questa grande capacità di credere a queste cose, per fortuna. Allora, adesso le pietre l'avessimo mandato diversamente, però è tutto un altro discorso.
0: È tutto molto più secolarizzato, insomma, si è perso un po' il fascino di questi riti un po' magici, se vogliamo.
2: Esatto, per le parole, chiudiamo il ciclo iniziato la settimana scorsa, si dedica per scrid, secondo te che cos'è?
0: Dopodomani.
2: No,
0: l'altro ancora.
2: È Pesce dopo domani.
0: Quindi è il giorno dopo domani.
2: Esatto. E se ti dicono sterz?
0: No, qua mi arrendo.
2: Avantieri. Quindi non sterz, ieri, oggi, domani, Pesce e Pesce. Abbiamo una settimana a disposizione, noi abbiamo le agende, capito? Andiamo a vedere.
0: Giovanni, ma al di là delle agende, è proprio questo patrimonio lessicale che è andato smarrito.
2: Ma questo è un problema serio, Enzo, perché voglio dire, sembra una battaglia persa, ma io e qualche altro non ci arrendiamo, perché si sta trasformando in un pessimo slang il nostro dialetto che... Vabbè, a parte che viene usato quando la fabbrica di qualche cosa che stai degenerando, no? Allora parli di spalle tarantine.
0: Quando bisogna far vedere i muscoli.
2: Sì, infatti, i muscoli sociali. Però è uno slang di cacca, ma proprio slang.
0: Molto italianizzato, molto storpiato.
2: Mamma mia. E poi così, due piccoli proverbi.
0: Sentiamo.
2: Il primo è le uoie da pignot le sapa cucchiare.
0: I guai della pentola li conosce il cucchiaio.
2: Esatto, perché sta dentro e gigita rovistando, sconosce le riparazioni che avrei fatto uno agnone e tutto il resto, insomma. Ma boh, quindi questo è uno.
0: L'altro?
2: Praticamente è che spesso si fanno affermazioni o altro senza sapere come realmente stanno i fatti, oppure quando si vuole camuffare qualcosa, se non vuoi dare la pignola, se fa cucchiare, insomma.
0: Sì.

0: C'è un po' come senso, forse, a Madonna Sabra ci porta le ricchine, no? Forse,
1: diciamo, sì. Quello è un po' più legato a questo tipo di, al sapere delle cose. Questo invece no,
0: sì.
1: È proprio, o lo potevi dire, o nel senso che ce ne sei, tu lo vuoi dare a pignotta, se va a cucchiaio pure, non dare attenzione a qui, che lo vuoi dare a pignotta, no? E l'altro invece, proverbio, è sta scusate maragliette.

0: presa male a lei, cioè i figli che nasceranno male a loro li chiameranno. C'è una situazione nella quale può sembrare addirittura impossibile che quella cosa si faccia, oppure quando c'è un problema, si è creato un problema e si dice si è sposato a Maragliete e sta picchiando a Maragliete, le figlie, è il destino, insomma.
1: Il destino dal quale non si riesce a liberarsi, insomma, sostanzialmente è questo.
0: Un po' come avviene a Taranto ormai da 25 anni.
1: Grazie Giovanni Guarino.
0: Maragliete, le figlie ovviamente che nascono, ma da allora se ne chiamai, lo vediamo tutti i giorni.
1: Grazie Giovanni Guarino, alla prossima settimana allora con le altre gocce di memoria. Buona giornata Giovanni.
0: Ciao, saluto a tutti e a tutte.
1: Grazie Giovanni. E adesso ancora passiamo la palla al nostro grande Gisberto Nicoletti.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario, che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
1: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026, nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica. Il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakar Isako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
2: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
1: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
3: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
1: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria. Dal carro principale ha espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
4: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
0: E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno consigliere. Consigliere, ci sente?
5: Non sento per lo studio, sento solo lì.
0: Benissimo, mi senti?
5: Sì,
0: oh, perfetto, sento, ok, sento. Allora, consigliere Contrario, dicevamo l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti?
5: Allora ti rispondo in due maniere differenti. E la prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre dei numeri della manifestazione che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche diciamo di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento, ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi direi sì, diciamo, la città ha partecipato, durante il corteo non ci sono stati motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo, popolare. Quindi sì, un clima che in strada in città abbiamo trovato bello, sereno e diciamo entusiasta, a differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social, dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante e rimpiantante.
0: Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo, non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, e mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità, e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
5: No, ti ringrazio di questa sollecitazione, perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che riconosca le differenze, e li accetti chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara, e comunque che questo governo, abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati, e sarà uno dei tanti motivi per cui

0: poi da adulti si fa fatica
1: fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate per diffondere questo, la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale, perché insomma questo, diciamo la verità, non tutti gli insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter insegnare questo tipo di argomentazioni che sono soprattutto di natura culturale, quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
0: Assolutamente, essendo argomenti diciamo sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo.
1: Grazie consigliere Contrario, e adesso grazie quindi per questo suo contributo. Linea ancora Gisberto Nicoletti in regia, poi
0: buona
1: di nuovo
0: giornata.
1: Grazie, poi di nuovo in studio per parlare delle situazioni che stanno agitando la maggioranza all'interno del comune di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo.

0: Il ritmo della notte ci serve un po' oggi per svegliarci questa mattina, Gisberto. E allora, vi dicevamo in apertura di trasmissione delle agitazioni che attraversano la maggioranza al Comune di Taranto, perché da qualche giorno si è sparsa la voce delle possibili dimissioni dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra. E questo comporterebbe poi una serie di effetti a catena, perché Federica Stamerra è in giunta su indicazione del consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio, eletto nel PD e poi passato ad Azione. Questo significa che il Partito Democratico ha perso un rappresentante all'interno della sua giunta, quindi Federica Stamerra, che da essere in quota comunque ad un consigliere del PD, ora è in quota ad un consigliere di Azione. Quindi le possibili dimissioni, che al momento, ribadiamo, non ci sono state, però se ne parla da qualche giorno, aprirebbero lo scenario alla rivendicazione del PD di avere per sé il terzo assessorato. Ne abbiamo parlato proprio sabato sera con il vice sindaco Mattia Giorno, che è un esponente del PD, è in giunta in quota al Partito Democratico, e ne abbiamo parlato in occasione della illuminazione, dell'accensione del nuovo impianto di illuminazione allo stadio. Sentiamo cosa ha dichiarato.
1: Le dimissioni non ci sono state, almeno per il momento. La posizione dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra resta però in bilico. Il posto che lascerebbe vacante aprirebbe nuovi scenari a Palazzo di Città. Ecco cosa ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno a margine della cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione allo stadio Iacovone.
2: Allo stato attuale non ci sono dimissioni di nessun assessore. Io non ho notizie sul fatto che queste possano essere imminenti, però ovviamente vediamo cosa accade nei prossimi giorni, ma è importante chiarire che l'assessora Stamerra non si è dimessa. Eventualmente il sindaco farà le sue valutazioni con la maggioranza per vedere se assegnare in maniera rapida la casella mancante, il nuovo assessorato, oppure decidere anche di temporeggiare rispetto al fatto che siamo a meno di 2 mesi dai giochi del Mediterraneo e siamo tutti abbastanza concentrati sul voler portare a casa il risultato di riuscire con questa grande manifestazione.
1: Non è un mistero che il Partito Democratico sia pronto a rivendicare il terzo assessorato, come ha ribadito lo stesso

0: Vice sindaco.
1: Non è un mistero, il Partito Democratico non chiede un nuovo assessore, chiede di ritornare a quello che è lo schema che è venuto fuori dalle elezioni, in cui il Partito Democratico, che aveva raggiunto quasi la metà dei consensi della coalizione, dovesse avere tre assessori. Il fatto che uno sia andata via strada facendo non implica che il Partito Democratico non debba avere il riconoscimento per poter lavorare per la città rispetto a quello che è il consenso che i cittadini gli hanno dato nelle urne.
0: E da tempo il Partito Democratico sottolinea la necessità che la giunta comunale si doti di un assessore alla cultura che manca dal governo cittadino e quindi non è da escludere che il terzo assessorato al PD sia proprio quello alla cultura, ammesso che si arrivi a questa nuova configurazione. Il vice sindaco apriva la strada ad un'altra ipotesi, bocce ferme fino a settembre, quindi si aspetterà forse che vengano celebrati, svolti i giochi del Mediterraneo, poi magari dal 4 settembre potrebbe rivedersi l'assetto della giunta, e che potrebbe comportare anche una rivisitazione dei posti di governo all'interno delle società municipalizzate. Ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto ci salutiamo qui, chiudiamo qui questa puntata di Buongiorno Taranto, prima puntata della settimana, ed ora ringraziamo Gisberto Nicoletti dalla regia, a lui la linea. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa. Previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
3: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubi fragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
4: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
3: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate, 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
4: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
3: La MotoGP è a Yogura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara.

0: 4-0 pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Educatista è fermato da un problema tecnico. Quarto di Gianantonio, settimo Marc Marquez.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Cittadella Visual Radio TV.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini nella nostra cucina virtuale. Inizierei la nostra rubrica di oggi così, una tira l'altra. Cosa vi fa pensare? Ovvio che ha ragione chi ha urlato le ciliegie. Amate da tutti, grandi e piccini, questi frutti hanno origini davvero antichissime. Se ne parlava infatti già 3000 anni fa nella zona mediterranea dell'Egitto. Difficile stabilire con certezza il paese di provenienza, anche se si pensa che molto probabilmente si tratti dell'Asia. La pianta del ciliegio fiorisce in primavera in contemporanea con la comparsa delle foglie e il suo aspetto nel pieno della fioritura è qualcosa di incantevole per la vista. I frutti invece si dividono in due specie ben distinte, dolci e acide. Le ciliegie dolci si dividono a loro volta in due sottofamiglie che sono rispettivamente le duracine e le tenerine. Quelle acide si dividono invece in tre sottofamiglie che sono le marasche, le amarene e le visciole. Il loro periodo di maturazione varia a seconda del tipo di ciliegia, ma possiamo affermare che quasi tutte maturano nel periodo compreso tra maggio e giugno. Oltre ad essere così gustose, vi farà piacere sapere che hanno tantissime proprietà. Sono diuretiche e depurative. Fanno bene alla pelle grazie alla presenza di flavonoidi in combinazione con le vitamine A e C che stimolano la produzione di collagene. Inoltre, come scoperto negli ultimi tempi in Texas, contengono una notevole quantità di melatonina, quindi favoriscono anche il sonno. Sono utili per contrastare il colesterolo grazie alla presenza di sostanze antiossidanti. Hanno proprietà sazianti grazie all'elevata quantità di fibra alimentare e contrastano i radicali liberi, prevenendo l'insorgere di diverse patologie legate al cuore. C'è un'unica controindicazione: non sono esattamente dietetiche, ma visto che non siamo nello studio di un nutrizionista, il quale magari con il contagocce ve ne concederebbe comunque qualcuna per premio, direi che possiamo preparare insieme un gustoso semifreddo alle ciliegie, ideale in queste calde giornate estive. Segnate gli ingredienti che ci occorrono: 150 g di ciliegie denocciolate, 30 g di zucchero a velo, un pizzico di cannella, 125 ml di panna liquida da montare, 2 fogli di gelatina, 2 cucchiai di liquore per dolci. Procedete poi così: ammollate la gelatina in acqua fredda e lasciatela riposare per 10 minuti. Versate le ciliegie denocciolate in un pentolino assieme allo zucchero, la cannella e il liquore. Portate a leggera ebollizione e fate cuocere il tutto per 10 minuti, quindi spegnete il fuoco. Strizzate la gelatina e aggiungetela alle ciliegie ancora calde. Fate raffreddare bene e conservate un po' di sciroppo di ciliegie per la decorazione finale. Montate la panna e amalgamatela delicatamente alle ciliegie raffreddate. Suddividete il composto in 4 stampini da panna cotta, meglio se di silicone, e riponeteli nel congelatore a rassodare per almeno 4 ore. Una volta pronti, sformate delicatamente i semifreddi su un piatto da portata e decorateli con lo sciroppo di ciliegie precedentemente conservato. Saranno sicuramente anche di scena. E al ciliegio non potevo che dedicare un proverbio giapponese, secondo il quale, come il guerriero è un uomo tra gli uomini, il fiore del ciliegio è un fiore tra i fiori.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si chiamava Cosimo Panarelli, l'uomo di 43 anni che ieri ha perso la vita a causa di un tragico incidente sulla statale 106 vicino alla raffineria Eni di Taranto. La vittima viaggiava su una Lancia Y insieme alla moglie e ai tre figli quando si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. L'impatto è stato devastante, la Lancia ha sfondato una recinzione e il motore si è staccato dal veicolo. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. La moglie e i tre figli invece sono rimasti feriti gravemente, ma secondo l'ASL non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Ford. I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco della raffineria, seguiti dal 118, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. Sono in corso ore rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ancora cronaca, momenti di forte tensione in via Gorizia a Taranto, dove una quindicina di cittadini stranieri sono stati coinvolti in una violenta rissa scoppiata a causa del furto di una collana. La situazione è degenerata rapidamente con il lancio di bottiglie di vetro, calci e pugni, creando panico tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie della polizia e carabinieri per riportare l'ordine. All'arrivo degli agenti e dei militari, però, i ladri e aggressori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica ed individuare tutti i responsabili. E ora parliamo dei giochi del Mediterraneo. Il nuovo stadio Iacovone si prepara ad ospitare l'apertura della 20ª edizione della manifestazione sportiva. Ma resta da sciogliere il nodo sulla gestione futura tra il comune di Taranto e il gruppo Ladisa, proprietario del club Rosso Blu. La prossima settimana è previsto un incontro per trovare un accordo. Palazzo di Città ha garantito la disponibilità dell'impianto per la squadra, definendo la proposta di interesse pubblico. L'obiettivo è assicurare trasparenza e legittimità giuridica. Lo Iacovone non sarà solo la casa del Taranto, ma un centro nevralgico per grandi eventi a beneficio di tutta la comunità. Intanto questa mattina è previsto l'incontro al Dipartimento Ionico in Città Vecchia con il commissario Ferrarese, i ministri Abodi e Foti, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i vertici sportivi per tracciare un bilancio sulle opere realizzate, le sfide organizzative e il futuro che l'evento lascerà al territorio. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un'opera ironica che mette a nudo le contraddizioni e i tic dell'Italia, trasformando l'indignazione in una risata intelligente e liberatoria. Sul palco dell'Arena dello Yachting Club, giovedì 2 luglio alle 21, per la rassegna Angolo della Conversazione, salirà Valerio Aprea, attore poliedrico di teatro, cinema e TV, celebre per i suoi monologhi a propaganda live sulla 7, che presenterà il libro Il vero problema di questo paese, scritto a 4 mani con il fumettista Matt Cox, nome d'arte di Marco D'Ambrosio. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma eventbrite.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Potrebbe essere la settimana per il Taranto del nuovo allenatore. Nel frattempo la società si sta muovendo per fare delle valutazioni. Il Taranto è in trattativa con almeno 3 calciatori, Sosa e Battista. Quest'ultimo vuole fortemente Taranto. L'esterno offensivo della Virtus Francavilla infatti desidera andare in riva allo Ionio, nonostante la corte di altri club, ma non solo. Il Taranto

0: quanto si sta muovendo con forza su potenza dell'apice, giocatore che ha conosciuto nella semifinale nazionale dei playoff.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Let's go. Sounds good.

0: Anyways, let's take us back to the blog era one time.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema. Un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare. È

0: playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana. Su Cittadella. La radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati. Su Cittadella. La radio.

0: dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale

0: locale è una festa che richieda più logistica di un vertice internazionale. Della serie Altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. È ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che domenica sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio che, dopo aver investito il bambino, si è data alla fuga.
2: È stata investita da una moto a Torre Faro di Messina, così è morta una quindicenne domenica sera dopo le 23. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, il motociclista, un ventenne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale.
3: Shahadat Hossain non è solo l'uomo accusato d'aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Din e la loro figlia Aroa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. È anche un volto noto della comunità bengalese della capitale, attivista del Bangladesh, del principale partito nazionalista e conservatore del paese, tornato al potere dopo quasi 20 anni.
2: La FA continua a investire tutta l'Europa ed è previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e, secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
3: Sono almeno 38 i raid nell'est dell'Afghanistan dopo i raid aerei di precisione lanciati sul paese dal confine del Pakistan. Obiettivo dei raid, rifugi in Afghanistan di talebani pakistani. Si contano anche 163 feriti, tra le vittime anche donne e bambini. Secondo il Pakistan, l'offensiva è scattata in risposta a recenti e molteplici episodi terroristici. Oltre ai raid aerei, anche attività di terra nel distretto di Bajuar, dove sono stati uccisi altri 4 terroristi, compreso un capo dei talebani.
2: I mondiali americani e le Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Cittadella Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy, made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy, made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio. Partecipiamo Taranto.
6: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme, parleremo delle notizie, delle bellezze del nostro territorio, di storie, di tante cose molto importanti. Voi scrivetemi come sempre al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta, il numero da comporre e lo 099-47-30-144, la nostra mail redazione @radiocittadella.it. www.radiocittadella.it, siete sintonizzati su 96.5 FM, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. E adesso partiamo subito con la new hit.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.

Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade. Questo è l'ultimo loro singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella la Radio. Amici, scrivetemi al 339-680-6868 che cosa state facendo oggi, se siete già in vacanza, se andrete in vacanza, cosa avete fatto in questo weekend, perché voglio vedere. Voi siete sempre molto carini perché mi mandate sempre le foto, che quando inizia la puntata voi siete là col vostro bel caffè, mi scrivete, sono molto felice di questo. Anche io ho appena preso il mio caffè, quindi possiamo partire. Mi raccomando, al 339-680-6868 inviatemi le vostre foto, come sempre i vostri messaggi che leggerò qui in diretta. Adesso si continua con un po' di musica, perché per noi c'è Alex Warren e il pezzo è Passenger. Mi raccomando, restate con noi.

0: Max Warren, amici, con questo pezzo bellissimo che è una new hit di questa settimana. Partiamo insieme, mi raccomando, sono felice che mi state già scrivendo e che mi dite che è tutto a posto, e sono felice di questo. Insomma, bisogna iniziare bene la settimana, bisogna iniziare con i buoni propositi. Qual è il vostro buon proposito di questa settimana? Il mio è quello di avere un po' più di pazienza, perché mi sono accorta che certe volte non ho abbastanza pazienza, quindi farò un esercizio lungo una settimana per avere pazienza. Amici, dai, raccontatemi com'è andata al 339-780-6868 e adesso ne facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner, dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro numero uno del seeding del mondo. C'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14:30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in casa apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. I mondiali americani e il Canada, la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati. Su Cittadella, la radio.

Frankie Goes to Hollywood, questo pezzo Relax, 1983, Relax, rilassiamoci. Ci siamo rilassati questo weekend? Abbiamo fatto una cosa tranquilla, una cosa buona, non so chi è andato al mare, chi è stato in campagna, chi ha fatto passeggiate, chi ha lavorato, un po' però sempre in relax. Allora amici, adesso questo pezzo bellissimo perché è del 1983 e ringrazio Gisberto per avercelo mandato, perché ogni tanto con i nostri Vamos alla Playa torniamo indietro nel tempo per ascoltare i grandi successi che ovviamente ruotano intorno all'estate. Adesso parliamo di tecniche. Avete mai provato la sensazione che qualcuno volesse a tutti i costi litigare con voi? Bene, adesso c'è una tecnica molto zen, si chiama la tecnica del sasso grigio. E che cos'è? E quali possono essere le soluzioni per risolvere i conflitti? Allora, ed evitarli magari. La tecnica del sasso grigio viene applicata durante un litigio, quando uno dei due interlocutori appare più propenso allo scontro che al confronto e al chiarimento, ovviamente. Questo approccio consiste nel rispondere con frasi brevi, neutre e prive di carica emotiva, evitando spiegazioni eccessive che potrebbero innescare ulteriori conflitti. Sapete perché dite, ah no, ma perché era così? Ah, ma perché era colà? Invece no. Piccole frasi, brevi, così non andiamo oltre nel litigio. Come disinnescare allora un litigio senza alimentarlo? La pagina Commenti Memorabili che seguiamo, io seguo perché mi fa molto sorridere, spiega che in psicologia si parla di rinforzo intermittente. Alimentare l'altra persona con giustificazioni, reazioni o rabbia rischia proprio di rafforzare questo circolo vizioso della discussione. Al contrario, evitando di gettare benzina sul fuoco, il conflitto tende prima o poi a spegnersi, anche se in una fase iniziale l'altra persona potrebbe intensificare il proprio atteggiamento aggressivo. L'assenza di stimoli finisce con il disinnescare i comportamenti litigiosi. E quindi quando usarla questa tecnica? Allora, nella vita quotidiana, soprattutto in contesti delicati, magari con colleghi, familiari o ex partner, la regola d'oro è ridurre i dettagli emotivi e le lunghe spiegazioni, preferendo una comunicazione semplice, essenziale e diretta. Si tratta di uno strumento utile per proteggersi da un punto di vista emotivo quando non è possibile ottenere un distacco totale. Sarebbe meglio dire vabbè, basta. Invece, se dobbiamo proprio parlare, diciamo ok, piccole frasi brevi, basta, così non andiamo oltre, una comunicazione semplice. È fondamentale però non confondere la tecnica del sasso grigio con il silenzio punitivo. No, l'obiettivo non è punire l'altra persona, né manipolare la comunicazione, ma tutelare la propria energia. Io ti rispondo con piccole frasi brevi, precise, una comunicazione semplice. Ed è proprio il benessere personale che noi dobbiamo, insomma, tutelare, evitando di farci trascinare in dinamiche

che sono logoranti e anche dolorose, quindi questo è importante. Se abbiamo delle cose che non vanno bene, ecco, stiamo ai primi danni, va bene amici? Bene, detto questo, noi continuiamo perché c'è ancora la musica e per noi c'è lei che è molto molto carina insieme a questo pezzo che è molto carino, Gaia con Bossa Nostra. Ce l'ascoltiamo, mi raccomando amici, restate con noi.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si chiamava Cosimo Panarelli, l'uomo di 43 anni che ieri ha perso la vita a causa di un tragico incidente sulla statale 106, vicino alla raffineria Eni di Taranto. La vittima viaggiava su una Lancia Y insieme alla moglie e ai tre figli quando si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. L'impatto è stato devastante, la Lancia ha sfondato una recinzione e il motore si è staccato dal veicolo. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. La moglie e i tre figli invece sono rimasti feriti gravemente, ma secondo l'ASL non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Ford. I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco della raffineria, seguiti dal 118, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. Sono in corso ora i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ancora cronaca, momenti di forte tensione in via Gorizia a Taranto, dove una quindicina di cittadini stranieri sono stati coinvolti in una violenta rissa scoppiata a causa del furto di una collana. La situazione è degenerata rapidamente con il lancio di bottiglie di vetro, calci e pugni, creando panico tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia e carabinieri per riportare l'ordine. All'arrivo degli agenti e dei militari, però, i ladri e aggressori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica ed individuare tutti i responsabili. E ora parliamo dei giochi del Mediterraneo. Il nuovo stadio Iacovone si prepara ad ospitare l'apertura della 20ª edizione della manifestazione sportiva. Ma resta da sciogliere il nodo sulla gestione futura tra il Comune di Taranto e il gruppo Ladisa, proprietario del club rossoblù. La prossima settimana è previsto un incontro per trovare un accordo. Palazzo di Città ha garantito la disponibilità dell'impianto per la squadra, definendo la proposta di interesse pubblico. L'obiettivo è assicurare trasparenza e legittimità giuridica. Lo Iacovone non sarà solo la casa del Taranto, ma un centro nevralgico per grandi eventi a beneficio di tutta la comunità. Intanto questa mattina è previsto l'incontro al Dipartimento Ionico in Città Vecchia con il commissario Ferrarese, i ministri Abodi e Foti, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i vertici sportivi per tracciare un bilancio sulle opere realizzate, le sfide organizzative e il futuro che l'evento lascerà al territorio. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Un'opera ironica che mette a nudo le contraddizioni e i tic dell'Italia, trasformando l'indignazione in una risata intelligente e liberatoria. Sul palco dell'Arena dello Yachting Club, giovedì 2 luglio alle 21, per la rassegna Angolo della Conversazione, salirà Valerio Aprea, attore poliedrico di teatro, cinema e TV, celebre per i suoi monologhi a propaganda live sulla 7, che presenterà il libro Il vero problema di questo paese, scritto a quattro mani con il fumettista Macox, nome d'arte di Marco D'Ambrosio. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma eventbrite.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
4: Potrebbe essere la settimana per il Taranto del nuovo allenatore. Nel frattempo la società si sta muovendo per fare delle valutazioni. Il Taranto è in trattativa con almeno tre calciatori, Sosa e Battista. Quest'ultimo vuole fortemente Taranto. L'esterno offensivo della Virtus Francavilla infatti desidera andare in riva allo Ionio, nonostante la corte di altri club. Ma non solo, il Taranto si sta muovendo con forza su Potenza dell'Apice, giocatore che ha conosciuto nella semifinale nazionale dei playoff.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Netto, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di curiosità, di DNA, di una vita lunga e sana. Sarà mai un dono di famiglia? È un dono di famiglia? Sì, è scritto nel DNA, io lo leggo da un articolo di Focus, sono stati individuati i geni che ci regalano, tra virgolette, anni in più. Quindi non è solo questione di stile di vita, che ripetiamo sempre, conta tantissimo. Infatti domani lo ribadiremo anche con la dottoressa Fabiana Olivetti nella nostra rubrica Cibo che cura, proprio per questo. Ma è stato mappato il DNA delle famiglie più longeve e la genetica può ritardare di 13 anni addirittura la comparsa di malattie. Che cosa permette ad alcune persone di arrivare senza grossi acciacchi di salute fino ad un'età avanzata? La domanda da un punto di vista demografico è di estrema attualità, perché ce lo chiediamo spesso. Infatti, se l'aspettativa di vita media è andata crescendo nella prima metà del Novecento, arrivando diciamo fino attorno agli anni Ottanta, pensate che la durata della media di vita in salute non è aumentata di pari passo. Quindi un dato che con la popolazione mondiale sempre più avanti con gli anni ha un impatto importante sulla salute pubblica. Fino ad ora gli studi sulla longevità, sulla aspettativa di vita in salute, si erano concentrati sulle singole persone. Ora però una ricerca presentata alla conferenza annuale della Società Europea di Genetica Umana a Gothenburg in Svezia ne fa anche una questione di famiglia, un fatto intergenerazionale. A livello individuale molti fattori, oltre a quello genetico, possono concorrere a garantire una lunga vita in salute. Pensiamo ad esempio alle condizioni economiche e lavorative, al livello di istruzione, allo stile di vita, alle scelte comportamentali e ai fattori sociali. Bene, tutte queste variabili possono far sì che i singoli individui provenienti da una famiglia con un'aspettativa di vita nella norma possano vivere comunque a lungo. Quindi se stiamo attenti a tutte queste cose, bene. E che altri possono avere una vita ben più corta però della media. Quindi secondo i risultati di questo gruppo di scienziati del Centro Medico Universitario dell'Università di Leida nei Paesi Bassi, che ha firmato appunto questo nuovo studio, da precedenti ricerche era emerso che gli adulti di mezza età di famiglie con genitori longevi presentavano un'insorgenza di malattie cardiometaboliche 13 anni più tardi rispetto ai loro partner con genitori meno longevi. Quindi un chiaro indizio del fatto che la possibilità di vivere una lunga vita in salute viene trasmessa tra generazioni successive. Quindi come studiare però questo passaggio? Cosa hanno fatto loro? Analizzando il DNA di 212 gruppi di fratelli longevi individuati grazie appunto ad uno studio sulla longevità dell'Università di Leida, gli scienziati hanno trovato 4 regioni del genoma dove era possibile, probabile, trovare geni legati alla longevità. Quindi questo ha permesso di concentrarsi su 350 geni anziché su 20.000, quindi abbiamo ristretto il campo. Ma alla fine sono risultate 12 le varianti genetiche che, più probabilmente, nelle regioni in cui si è cercato, potrebbero influenzare la durata di vita in salute. E quindi questo in particolare di interesse è quello che riguarda il gene CGAS, coinvolto nello scatenare una risposta infiammatoria quando viene rilevato DNA all'interno di una cellula in un punto dove non dovrebbe trovarsi. Quindi continueremo a parlarne tra pochissimo, perché poi c'è una giusta misura tra le cose e dobbiamo cercare di capire come farlo. Già lo stile di vita, come mangiamo, come viviamo, le nostre scelte influenzano ovviamente la nostra longevità. Poi farò qualche esempio simpatico, ma ne parleremo tra pochissimo, perché adesso noi ci ascoltiamo Karol G e Manu Chao con questo pezzo molto molto carino. Amici, bisogna stare attenti, è uno stile di vita tranquillo, e adesso ci ascoltiamo Viajando por el Mundo.

0: no, me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Grande emozione riascoltare la nostra grande Ornella Vanoni in questo brano La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, con l'incontro meraviglioso degli anni 70 con Vinicius de Moraes e Toquinho, artisti strepitosi. Amici, siamo tornati in diretta su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Cittadella TV e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo dei santi del giorno. Oggi è San Pietro e Paolo e io voglio sapere tutto, e quando voglio sapere tutto delle nostre tradizioni, di che cosa accade oggi, chiamo il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, ma tutto si può dire, altrimenti non basterebbe l'intera giornata. Cercherò di essere esaustivo e al tempo stesso convincente, perché la gente poi si deve convincere.
0: Di che cosa si deve convincere la gente?
1: Per esempio, sì, San Pietro è venuto a Taranto, e lo dici tu? No, non lo dico io, lo dicono le fonti storiche. E quando io parlo di fonti storiche non mi riferisco soltanto agli atti scritti, ma anche a documentazione che oggi si può vedere, per esempio, nella Chiesa del Carmine. Che cosa sta nella Chiesa del Carmine? Nella Chiesa del Carmine sta una delle due colonne che reggeva la mensa su cui San Pietro, che venne a Taranto, celebrò la messa, e la celebrò in quella chiesa che ormai non c'è più, vicino al castello aragonese, che si chiamava appunto Chiesa di San Pietro. Ma che poi San Pietro sia venuto a Taranto lo dimostrano tantissime altre cose. Le isole Cheradi si chiamano isole di San Pietro e di San Paolo, ma per un motivo molto semplice: perché San Pietro, venendo a Taranto, come faceva quando andava altrove, non dormiva sul materasso, sul guanciale, ma usava un sasso su cui posava la testa. Bene, su un sasso di questi ha lasciato l'impronta a Taranto San Pietro, e questo sasso è stato rubato e portato nella Basilica di San Marco a Venezia. E che sia così lo dimostra il fatto che a Galatina c'è, nella cattedrale, ancora si può entrare nella cattedrale sulla navata di destra, c'è il calco con la testa di San Pietro in questa pietra certificata dalle autorità ecclesiastiche, e tante tante altre cose. San Pietro in Bevagna, c'è il pozzo dell'acqua miracolosa, là dove la gente va e guarisce, ed è di San Pietro. Poi ancora a San Paolo di Martina Franca abbiamo altre testimonianze. È lunghissima la tradizione di San Pietro a Taranto, ed è anche legata a quella che era un sortileggio che si faceva di questa mattina a mezzanotte. Le ragazze non ancora sposate si volgevano con le spalle al balcone, prendevano una pietruzza e dicevano, lo dico in dialetto, sì, di San Pietro e di San Bona avvertenda ci passa mula, cioè di San Pietro e di San Paolo attenzione a chi passa adesso, perché colui che veniva colpito dal sassolino doveva essere poi il futuro marito.
0: Sì, loro dal balcone, diciamo, dalla finestra, lanciavano questo sassolino all'indietro.
1: Dovevano stare con le spalle.
0: E il fortuna... altri... Però era possibile che questo si facesse mentre magari passavano dei militari o dei gruppi di ragazzi?
1: No.
0: Era casuale.
1: Tanto è vero che la tradizione ci dice che questo sortileggio veniva fatto a mezzanotte, quando c'era poca gente che passava, quindi era già una fortuna che passasse qualcuno a messa.
0: Rischiavano di rimanere da sole tutta la vita.
1: Anche la barca di San Pietro, ci sono tantissime tradizioni legate a questo nome di San Pietro e Paolo. A Taranto Vecchia, proprio vicino alla cattedrale, c'è un quartiere nel quartiere che si chiamava Reta Santa Paola, perché lì c'era una chiesa che è crollata 10 anni fa, una chiesa bellissima con degli affreschi, l'hanno abbandonata lì, stanno facendo crescere le erbacce. Ci sono tantissime cose che parlano della presenza di San Pietro a Taranto, è una cosa molto bella. Anche in cattedrale, sulla facciata della cattedrale di San Cataldo, una delle statue è la statua di San Pietro. San Pietro che viene invocato perché ha le chiavi del paradiso, se uno vuole andare in paradiso a San Pietro si deve rivolgere.
0: Si deve rivolgere, certo.
1: A San Paolo invece si rivolgono le indemoniate e lo fanno. Ah, sì. Le cosiddette tarantolate, che erano prese dal morso della tarantola, e dovevano, andavano, io l'ho visitata a Galatino, una bella chiesetta proprio vicino alla cattedrale, la chiesa delle tarantolate, dove andavano e cercavano di liberarsi da questa ossessione, certo, diabolica, attraverso delle danze tutte particolari, come è una tradizione bellissima. E l'ultima cosa che voglio dire, che è importante per tutti noi, attenzione, oggi a Taranto si dice che è
0: Fortastella.
1: Che significa Fortastella? È una giornata con influenze negative da parte dei pianeti, quindi stiamo attenti anche quando mangiamo a non bere l'acqua troppo
0: fredda. Oggi tranquilli a casa,
1: oggi c'è il self control.
0: Bravo professore, oggi è Fortastella, quindi una giornata con i pianeti un po' particolari, quindi stiamo tranquilli, non stiamo al caldo, non beviamo cose fredde,
1: e adesso viaggiamo verso la festa della Madonna del Carmine
0: e poi ci sentiamo di nuovo, professore,
1: certo,
0: va bene. Ci sentiamo nei prossimi giorni.
1: Guarda, per esempio, una persona che sta parlando con me.
0: Esatto, c'è Sant'Anna anche tra poco. Sì, noi ci risentiamo in questi giorni, professore. Intanto grazie mille per averci parlato di San Pietro e Paolo. E auguri a tutti, Pietro e Paolo, Pietre e Paole. Grazie, okay, professore, alla prossima, un abbraccio, buona giornata.
1: Salve.
0: Che carino il nostro professor Antonio Fornaro, è sempre che ci spiega le cose. Quindi oggi molta attenzione, prestare attenzione. Detto questo, linea alla regia. A tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Sono le 11.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pashdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha.
4: Il sisma in Venezuela. Oggi abbiamo recuperato persone in vita. Non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare. Così la presidente venezuelana di interim Rodriguez, che poi precisa: alla Guaira recuperata la luce per il 75%, l'acqua per il 60%, la viabilità 90%. Il lavoro di salvataggio non si ferma. Intanto dall'esilio la leader dell'opposizione Nobel per la pace Corina Machado annuncia: è giunto il momento, è mio dovere stare accanto al mio popolo. Ne avrebbe già parlato con funzionari americani, ma l'amministrazione Trump non sarebbe entusiasta dell'idea.
5: Ora la cronaca: è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata il bimbo di 11 anni che ieri è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino nel Salernitano. Il piccolo, considerata la gravità della situazione, è stato portato al Santo Bono di Napoli, una struttura specializzata nell'assistenza pediatrica. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore per individuare il conducente, che era la guida della Volkswagen Golf di colore grigio. pomeriggio, che dopo aver investito il bambino si è data alla fuga.
4: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra due persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
5: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 km da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dal GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
4: Il tennis, il match d'esibizione contro Cameron Norrie è stato un buon viatico verso il rientro in campo a Wimbledon e Jannik Sinner è pronto a rimettere i piedi sull'erba britannica. L'azzurro arriva al torneo da campione in carica e dopo un mese di stop che gli è servito a superare i problemi fisici patiti a Roland Garros. Nel torneo inglese difenderà il titolo senza Alcaraz ed è il favorito. Il suo percorso comincia oggi contro Kecmanovic.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Cittadella Meteo.
7: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 alla

amici, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questo è il pezzo, non è facile. Mi riservo di ascoltarlo con calma e di analizzarlo, questo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia della parte tecnica. Oggi è il 29 giugno, abbiamo già detto che ci sono tutti gli auguri da fare a San Pietro, San Paolo. Facciamo gli auguri al nostro Paolo che ci segue sempre, e facciamo anche gli auguri al nostro direttore generale Paolo Dandri, al nostro regista Piero Caffio che arriverà tra poco, e gli auguri a tutti Piero, Piera, Paola, Paolo, a tutti quelli che conosciamo. Adesso, oltre a questo, il 29 giugno del 1798 nasceva Recanati Giacomo Leopardi, che è un poeta, filosofo e autore dell'Infinito, che tutti conosciamo. Se non ve la ricordate, rileggetela, che è un'ottima lettura. Non tutti sanno però che si interessò anche di astronomia e scienze naturali, e che il suo rapporto con l'igiene era piuttosto complicato. Adesso ci sono delle curiosità che magari non tutti sanno su questo poeta. Aveva un nome chilometrico, si occupò anche di astronomia, non aveva un grande rapporto con l'igiene. Vediamo un poco di capirne di più su Giacomo Leopardi. 29 giugno 1798, nato a Recanati in provincia di Macerata, e a scuola ovviamente ce l'hanno presentato come un pilastro della letteratura italiana e mondiale, ma ci sono alcuni aspetti della sua esistenza che magari non conosciamo bene. Il nome non si chiamava soltanto Giacomo Leopardi, o non soltanto così, meglio non soltanto. Allora, il nome completo infatti era Giacomo Taldegardo Francesco Salesio Saverio Pietro Leopardi. Quanti nomi aveva Giacomo? Quindi Giacomo Leopardi, via. Fu il primo di 10 figli di una famiglia tra le più nobili del suo paese. Il padre Monaldo era un conte, amante degli studi, e la madre Adelaide Antici era una donna molto religiosa. Proprio così Leopardi non fu solo l'autore di capolavori come L'Infinito, Il Sabato del Villaggio. Il poeta, infatti, si occupò anche di scienza, in particolare di fisica teorica e sperimentale, idrodinamica, teoria dell'elettricità e tante altre cose. Proprio nelle Disertazioni filosofiche, e se lo trovate dateci un'occhiata. Nel 1813 scrisse Storia dell'astronomia, rispetto alle, diciamo, sue diverse fonti. Poi Leopardi introdusse anche alcuni aggiornamenti, come la scoperta di Cerere, Pallade, Giunone e la cometa del 1811. Perché si dice che avesse un rapporto un po' conflittuale con l'igiene? Perché Leopardi che non fosse particolarmente prestante, questo era risaputo, però lui non era tanto attraente, non so come dirla, questa cosa, anche perché aveva un po' una gobba vistosa, e alcune donne di cui si innamorò non riuscirono a vedere oltre, quindi ad accontentarsi della bellezza interiore. Una di loro, dopo la sua morte, avrebbe confessato che non aveva mai ceduto alle avance di Giacomo perché il poeta puzzava, emetteva un cattivo odore. Ragazzi, non so che dire. Effettivamente Leopardi non sembrava essere un amante dell'igiene, la sua resistenza ai belletti fu probabilmente accentuata da una vita all'insegna del risparmio voluto dalla madre. Benché di stirpe nobile e benestante, alcune speculazioni azzardate del padre di Leopardi provocarono infatti la dispersione del patrimonio familiare. E per porvi rimedio, la madre impose a tutti un'austera economia.

autonomia domestica. Poi aveva le sue malattie, sì. Ma di quali malattie soffriva? Probabilmente di alcuni disturbi di tipo reumatico, oltre a disagi psicologici che lui stesso attribuì all'isolamento e alla postura assunta durante le sue lunghe giornate di studio. Tra le sue prime patologie, una malattia polmonare con febbre che in seguito gli provocò la celebre curvatura della spina dorsale. Secondo alcune ipotesi, Leopardi soffriva anche della malattia di POT, che è proprio un'infezione della colonna. Altri studiosi sostengono che Giacomo Leopardi soffrisse anche di disturbi urinari e, insomma, e questo gli complicò un po' la vita. A lui, a Giacomo Leopardi, sono dedicate diverse opere letterarie, dipinti, opere cinematografiche, ma non solo, i suoi versi o semplicemente la sua figura sono infatti citati anche nella musica leggera italiana, dove nelle canzoni di Guccini, di Renato Zero, Roberto Vecchioni, Giorgio Gaber e Franco Battiato. Beh, vedete queste curiosità, amici, era giusto per ricordare che oggi nasceva Giacomo Leopardi. Detto questo, continuiamo con la musica. Ci sono i Maroon 5 con questo bellissimo pezzo. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione

0: Organizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: La notte su Cittadella.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

Susanna Bertè in alto mare per il nostro Vamos alla Playa. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Gisberto Nicoletti e la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di The Bridge, continuiamo a parlare di The Bridge, un ponte tra Taranto e l'Europa con il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto e voglio parlarne insieme ad Eleonora Lanza e a Rebecca Mantua. Ciao ragazze, buongiorno, ben trovate. Eccovi, mi sentite? Non mi sentono, mi sentite? Sono frizzate, sono ferme lì. Adesso cerchiamo di capire se riusciamo a collegarci con loro, sperando che la connessione sia buona. Insomma, musica da camera a Taranto, Taranto e provincia, grazie proprio ad un manipolo di giovani musicisti che vivono a Oslo, a Helsinki, a Berlino. Ci sono? No, a Berlino, sono in giro per l'Europa, loro inseguono questo sogno artistico, ogni tanto si torna qua nel paese di provenienza per costruire qualcosa che magari è bello, di portare bellezza, di portare la bellezza dentro il nostro territorio. E allora, sono giovani musicisti uniti da una passione viscerale per la musica e da una convinzione che va ben oltre il palco. Questa musica, la musica da camera, che possa essere viva, contemporanea e adrenalinica, anche che possa parlare ai giovani alle comunità e a chiunque cerchi qualcosa di autentico e in modo sempre più rumoroso. Questa è la magia del Mediterraneo Chamber Music Festival, organizzato dall'Associazione Cultura Mediterranea con il patrocinio del comune di Pulsano. E quindi noi ne parliamo tra pochissimo, perché cerchiamo di capire come va la loro connessione e di capire un attimino un po' come, ecco, se riusciamo a ricollegare con loro, questo sarebbe bello. Intanto io vi parlo di una cosa e vi pregherei di rispondermi al 339-7078. Non so se Sabrina oggi ci sta seguendo. E a Paolo gli ho fatti gli auguri, il nostro Paolo di Ciera, gli ho fatti gli auguri per il suo onomastico. Adesso parliamo di curiosità. Allora, vale la pena rivedersi? Allora, c'è una regola per gli appuntamenti. Adesso è periodo estivo, si esce di più, si conosce gente nuova. Quindi cerchiamo di capire se vale la pena fare il secondo appuntamento, e adesso cerchiamo di vedere, capire se una persona ci interessa. Sembra magari immediato, ma l'attrazione può anche svilupparsi nel tempo. Secondo una dating coach, molte persone arrivano troppo in fretta ad una conclusione. Allora, per questo esiste la regola delle 48 ore, che suggerisce di aspettare 2 giorni prima di decidere se organizzare un secondo appuntamento. Allora, e Vice riporta i consigli dell'esperta, che dice: invece di analizzare ogni dettaglio, presta attenzione a come si evolvono le tue emozioni nel tempo e a cosa rimane una volta che l'intensità iniziale si è attenuata. Quindi dopo 48 ore valuta le tue emozioni e la risposta riguardo all'appuntamento, cioè la risposta è: ci rivediamo? Ecco, aspettiamo 48 ore prima di deciderlo. Per capire se c'è l'interesse bisogna osservare segnali fisici ed emotivi. Ad esempio, questo lo dice lei, la dating coach, non lo dico io. Spesso confondiamo l'ansia dell'incertezza e le scariche di dopamina dello stato di allerta invece con la vera attrazione. Al contrario, la calma è un ottimo segnale. Indica che ci sentiamo al sicuro, una sensazione serena che di solito emerge dopo qualche giorno. Conta anche ciò che resta dell'uscita, una battuta, una riflessione, un dettaglio che ci ritorna in mente. Infatti, come afferma un'esperta, dice: l'infatuazione è fugace e volubile, cambia continuamente, ma se ti ritrovi a ridere per una battuta divertente che hanno fatto o a riflettere su un'osservazione, è qualcosa a cui vale la pena prestare attenzione. Quindi cosa resta dopo 48 ore? Anche la curiosità post appuntamento è importante. La curiosità è un potente indicatore di attrazione duratura e odierna proprio nell'economia dell'attenzione. È molto significativo che qualcuno continui a catturare la vostra attenzione anche dopo 48 ore. Infine, l'alchimia significa sentirsi a proprio agio. La vera alchimia va oltre la performance e crea un senso di agio. Non devi più controllare come appari e puoi essere te stesso in modo autentico. Ecco, su questo io mi soffermerei.

un attimo. Primo, che sì, si può capire entro 48 ore più o meno se vale la pena o no fare un secondo appuntamento. E la cosa importante che bisogna fare è quella di sentirsi a proprio agio se stessi con quella persona, e poi ci sono quelle cose rare di innamorarsi subito. Può succedere, amici, certo che può succedere. Scrivetemi le vostre esperienze al 339-680-6868. Adesso linea alla regia, noi ci sentiamo un bellissimo pezzo, mi raccomando restate con noi, siete su 96.5 FM, sul canale 94 Puglia e Basilicata, in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, dove trovate ovviamente tutto sui nostri siti. Amici, mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto.

0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
1: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Si chiamava Cosimo Panarelli, l'uomo di 43 anni che ieri ha perso la vita a causa di un tragico incidente sulla statale 106 vicino alla raffineria Eni di Taranto. La vittima viaggiava su una Lancia Y insieme alla moglie e ai tre figli quando si è scontrata frontalmente con una Ford Mustang GT. L'impatto è stato devastante, la Lancia ha sfondato una recinzione e il motore si è staccato dal veicolo. Per il conducente non c'è stato nulla da fare. La moglie e i tre figli invece sono rimasti feriti gravemente, ma secondo l'ASL non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il conducente della Ford. I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco della raffineria, seguiti dal 118, dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale. Sono in corso ore rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Ancora cronaca, momenti di forte tensione in via Gorizia a Taranto, dove una quindicina di cittadini stranieri sono stati coinvolti in una violenta rissa scoppiata a causa del furto di una collana. La situazione è degenerata rapidamente con il lancio di bottiglie di vetro, calci e pugni, creando panico tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie della polizia e carabinieri per riportare l'ordine. All'arrivo degli agenti e dei militari, però, i ladri e aggressori sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica ed individuare tutti i responsabili. E ora parliamo dei giochi del Mediterraneo. Il nuovo stadio Iacovone si prepara ad ospitare l'apertura della 20ª edizione della manifestazione sportiva. Ma resta da sciogliere il nodo sulla gestione futura tra il comune di Taranto e il gruppo Ladisa, proprietario del club rossoblù. La prossima settimana è previsto un incontro per trovare un accordo. Palazzo di Città ha garantito la disponibilità dell'impianto per la squadra, definendo la proposta di interesse pubblico. L'obiettivo è assicurare trasparenza e legittimità giuridica. Lo Iacovone non sarà solo la casa del Taranto, ma un centro nevralgico per grandi eventi a beneficio di tutta la comunità. Intanto questa mattina è previsto l'incontro al Dipartimento Ionico in Città Vecchia con il commissario Ferrarese, i ministri Abodi e Foti, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e i vertici sportivi per tracciare un bilancio sulle opere realizzate, le sfide organizzative e il futuro che l'evento lascerà al territorio. E passiamo alla pagina degli spettacoli, un'opera ironica che mette a nudo le contraddizioni e i tic dell'Italia, trasformando l'indignazione in una risata intelligente e liberatoria. Sul palco dell'Arena dello Yachting Club, giovedì 2 luglio alle 21, per la rassegna Angolo della Conversazione, salirà Valerio Aprea, attore poliedrico di teatro, cinema e TV, celebre per i suoi monologhi a propaganda live sulla 7, che presenterà il libro Il vero problema di questo paese, scritto a 4 mani con il fumettista Macox, nome d'arte di Marco D'Ambrosio. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma eventbrite.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
2: Potrebbe essere la settimana per il Taranto del nuovo allenatore. Nel frattempo la società si sta muovendo per fare delle valutazioni. Il Taranto è in trattativa con almeno 3 calciatori, Sosa e Battista. Quest'ultimo vuole fortemente Taranto. L'esterno offensivo della Virtus Francavilla infatti desidera andare in riva allo Ionio, nonostante la corte di altri club. Ma non solo, il Taranto si sta muovendo con forza su Potenza dell'Apice, giocatore che ha conosciuto nella semifinale nazionale dei playoff.
1: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
0: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Madame, mamma no mamma, questo è il singolo, una new hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono Ianette, Gisberto, Nicoletti. Adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua ed e la aspetta Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
1: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
0: Sì, vi sentiamo benissimo, okay. Forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa con il grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi. Stasera e domani l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
1: Okay. Allora, domani abbiamo già diciamo sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura con il grande Christopher Park, che suonerà
2: la nota di Beethoven. Poi ci sarà Ivan Robaglia, che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa.
0: Mamma
2: e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann, che sono meravigliosa.
0: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
1: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
0: Esatto,
1: ieri
0: perché mattina... c'era dalla mattina l'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
2: Allora, praticamente la mattina, siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, è veramente meraviglioso, e praticamente, prima il caffè d'obbligo, e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani, che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
0: Bello.
2: E nel frattempo, c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn, e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno Sorin Lucrețiu Suciu, che si chiama appunto L'arte dell'arco, e ha parlato in generale un po' della, della manufattura appunto artigianale della liuteria. E sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato molto...
0: Allora, sostanzialmente siete arrivati nella masseria Cappella, che si trova a Martina Franca, che è un posto paradisiaco, dove ci sono giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si mangiano.
2: C'è stato un testing veramente.
0: C'è stato un tè, perché poi voi, esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete mangiato quello che avete preparato, e questo grazie ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
2: È d'obbligo.
0: Si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro, e poi avete fatto
2: Questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente...
0: E la pasta fatica, che quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo, e alla sera c'è stato il concerto. Esatto.
1: Ieri sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico.
0: Sì,
1: magico.
0: È vero.
1: Poi, come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso. Quindi vedere l'unione della musica classica dei nostri artisti eccezionali con la bellezza della masseria è stato veramente un momento unico, ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e tantissimi ragazzi.
0: Che quella è la cosa bella. Quella è la cosa bella.
1: È stato bello vedere giovani.
0: Ah, giovani che suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
1: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già
0: Bene.
1: si sa, per
0: Dove
1: seguire
0: e a
1: delle
0: che
1: lezioni
0: ora?
1: con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano,
0: A
1: con
0: Pulsano.
1: ingresso a partire dalle 7.
0: Benissimo, dalle 19 al convento dei padri riformati a Pulsano, invece domani.
1: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
0: Alle
1: Sempre ci
0: 18:30.
1: sarà il grande Christopher Park.
0: Oh, che bello, che bello, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì, così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato
1: Di
0: questo
1: tutto.
0: festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie, grazie mille per questo collegamento,
1: Grazie
0: continueremo
1: mille
0: ancora a parlare
1: a voi.
0: del festival. Grazie ancora, a presto, buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao,
0: Ciao
1: grazie
0: ragazzi.
1: mille.
0: Ciao, grazie a
1: Grazie,
0: voi.
1: ciao.
0: Bene, adesso detto questo, quindi Pulsano, stasera è Pulsano domani. È importante questo per questi concerti che sono veramente molto particolari. Io ringrazio la social media manager, la detta stampa, perché ci stanno raccontando, così come stanno facendo da 10 giorni interminabili, tutti i loro, insomma, impegni, lavori, ospitare gli artisti, ospitare il pubblico. Non è facile, specialmente per dei ragazzi di 20 anni che sono così giovani, così bravi e stanno portando un po' di cultura nel nostro territorio. Territorio che loro specificano, territorio in cui si può tornare, cioè si va fuori a studiare, a fare le esperienze, tutto nella norma, però è bello poi tornare, sarebbe molto bello restare qua. Detto questo, amici, continuiamo. Io do la linea alla regia e adesso ci ascoltiamo un pezzo. E lui è Samurai J, il brano è Flamenco Paranoia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

Estamos alla playa, ben ritrovati, siete qui. Queste partecipiamo Taranto, Annette, Gisberto, Nicoletti e la regia della parte tecnica. Voglio ringraziare tutti quanti gli ospiti di oggi, ringraziare il professor Antonio Fornaro che come sempre ha la pazienza di spiegarci tante cose. Oggi abbiamo parlato di San Pietro e San Paolo. Ovviamente ringrazio tutti i ragazzi del Mediterraneo Chamber Music Festival che da giovani e così giovani insieme ai giovani che arrivano da tutte le parti del mondo ci hanno portato e ci portano anche stasera e domani a Pulsano al convento dei padri riformati dalle ore 18:30 il grande spettacolo dei concerti di musica da camera che secondo me sono imperdibili. Poi stasera c'è una particolare insomma cosa che gradisco particolarmente perché amo Debussy e quindi potrete ascoltare questa sera. Vi veramente consiglio vivamente di affacciarvi a queste realtà di questi giovani. Ringrazio voi come sempre che mi iscrivete al 339-680-6868 e ringrazio tutti quelli che ci seguono dal sito radiocittadella.it e cittadellatv.it. Quindi se non è zuppa è bavagnato, cercateci, siamo ovunque, anche al 339-680-6868, 099-4730-144 e ovviamente sul canale 94 del Digitale Terrestre Puglia e Basilicata. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Voglio ricordarvi questo messaggio importante: chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Detto questo, noi ci rivediamo domani con tante altre belle storie, con la nostra rubrica Cibo che cura, perché domani parleremo di bellezza, di essere in salute, di farlo come dicevamo stamattina proprio leggendo, vi ricordate quell'articolo, che il nostro benessere e anche addirittura la nostra longevità passa da quello che mangiamo, dal nostro stile di vita, dalle scelte che facciamo, che sono molto importanti. Soprattutto le scelte per la longevità sono quelle di tenere lontano le persone negative e tenere vicino a noi le persone buone, le persone tranquille. Quella è una scelta di longevità sicura, amici. Detto questo, grazie a Gisberto Nicoletti, alla regia, alla parte tecnica, grazie a voi per averci seguito e ci rivediamo domani. Bye bye!

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio

0: la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. È mezzogiorno.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: Meghan Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmé a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
3: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
2: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani.
3: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
2: Il calcio inizia le europeo per l'Italia Under 19 che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
3: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
0: Cittadella Meteo.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Partecipiamo a Taranto.
5: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
5: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
5: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che è in cabina di regia. Dunque iniziamo la settimana, di cosa parleremo stamattina? Innanzitutto dei giochi del Mediterraneo. Sabato sera c'è stata la prova di accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio, tutto alla presenza del presidente del Comitato Internazionale dei Giochi, Boussaïen. Parleremo, poi sentiremo anche il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese e ne parleremo, commenteremo insomma questa tappa di avvicinamento ai giochi con il collega di Quotidiano Domenico Palmiotti. Ma parleremo poi dell'altro evento che c'è stato sabato sera, il Human Pride, un festoso corteo per le vie della città, ma non sono mancate le riflessioni, ne parleremo con il consigliere comunale Luca Contrario che ha partecipato alla manifestazione. Ma avremo anche la nostra rubrica del lunedì con Giovanni Guarino, Gocce di Memoria, quindi puntata piuttosto articolata, e poi concluderemo con le vicende del comune. Come sappiamo, da qualche giorno aleggiano le dimissioni dell'assessora Federica Stamerra e questo comporterebbe, o meglio potrebbe comportare, una serie di movimenti all'interno della giunta, forse anche all'interno della stessa maggioranza. Tra pochissimo, con la rassegna stampa, adesso la linea da Gisberto Nicoletti e poi appunto la rassegna stampa, leggeremo i titoli dei quotidiani della nostra regione. A tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, sarà una giornata all'insegna della concretezza dal punto di vista professionale. La vostra pazienza sarà premiata. In amore sarà necessario chiarire molte cose prima di lasciarvi andare alle emozioni. Toro, i single potrebbero sentirsi attratti da persone molto diverse dal solito. In ambito lavorativo potrebbe volerci un po' di più di tempo per realizzare i vostri progetti, ma riuscirete comunque a trovare una soluzione valida. Gemelli, attenzione al vostro modo di fare con la persona che amate. A volte causa incomprensioni. In ambito professionale, creatività e buone idee, se ben gestite, possono fare la differenza. Cancro, le stelle portano maturità e buoni sentimenti tra voi e la vostra metà. Le stelle portano maturità e buoni sentimenti all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentirete abbastanza ottimisti nelle vostre mansioni, capaci di poter competere con colleghi ben più esperti. Leone, oggi sarà necessario essere prudenti e previdenti in tutto ciò che farete per evitare spiacevoli errori. In amore le stelle invitano alla sincerità al fine di vivere un rapporto migliore e più sereno. Vergine, l'entusiasmo non mancherà oggi, soprattutto in campo professionale. Arriveranno idee innovative e possibilità di crescita se dimostrerete il vostro valore. In amore non ci sarà una sintonia perfetta. Bilancia, avrete oggi una parlantina che convincerà e trascinerà tutti. Sarete frizzanti, veloci e appassionati. Giornata ideale per prendere contatti, dire la vostra e affrontare una questione rimasta in sospeso troppo a lungo. Scorpione, una giornata che porta confronti verbali forse pungenti. Fate attenzione a non alzare troppo i toni. Ascoltate prima di rispondere. La verità non è sempre questione di bianco o nero. Sagittario, siete più distratti e forse emotivamente stanchi. Le parole arrivano un po' confuse e fuori tempo. Meglio ascoltare piuttosto che parlare oggi. La chiarezza arriverà tra qualche giorno. Capricorno, in famiglia servirà un po' di rapidità nel prendere certe decisioni, soprattutto se state cercando di raggiungere un obiettivo concreto entro l'estate. Nel lavoro avrete una marcia in più. Determinazione e intuito vi permetteranno di chiudere questioni rimaste in sospeso. Acquario, nel lavoro, nello studio o nei progetti personali riuscirete ad ottenere risultati concreti. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego o desidera cambiare ambiente dovrà continuare a muoversi senza scoraggiarsi. Pesci, nessuno costruisce qualcosa di grande restando fermo a guardare. Voi avrete l'energia per trasformare un'idea in un successo concreto, ma dovrete smettere di dubitare del vostro valore. Oggi vi saluto con le parole di Carl Gustav Jung. L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche. Se c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E abbiamo ascoltato cosa ci raccontano le stelle, cosa prevedono per la nostra giornata, ma intanto apriamo i nostri quotidiani. Cominciamo dal Corriere del Mezzogiorno, titolo di apertura dedicato a Futuro Nazionale, il partito di Vannacci. Da Bari, benzina per sorpassare la Lega, e con Vannacci va anche Terremoto. La Raspata, ex berlusconiano vicino a Olivieri, è il passepartout per la candidatura di un noto imprenditore. Leggiamo il sommario. È Francesco La Raspata, la testa d'Ariete a Bari del generale Vannacci, per mettere a segno il sorpasso sulla Lega, prospettiva

0: dato dal sondaggio pubblicato dal Corriere. Figlio di Leonardo, ucciso 26 anni fa in un conflitto a fuoco fra clan, detto terremoto per il suo carattere, la Raspata ha guidato una folta delegazione barese di militanti alla convention di Futuro Nazionale. Sarà il passepartout per la candidatura di un noto imprenditore. Poi scopriremo quale sarà questo noto imprenditore. Ad Andria, invece, poche settimane dopo l'insediamento della nuova giunta, si dimette già il primo assessore. Si tratta dell'assessore Raffaele Lo Sappio, indagato per intralcio alla giustizia, che ha rassegnato le dimissioni. Dice: dimostrerò la mia estraneità, ma non voglio mettere in difficoltà la sindaca. Nella morsa dei 40 gradi, il caldo torrido aggredisce la Puglia. Allerta negli ospedali, medici a casa dei fragili. Assistiti già 1000 anziani nell'area metropolitana di Bari. Il piano per tutelare i bambini e i senza fissa dimora. E poi una notizia abbastanza curiosa: sì al restauro via la foglia dai genitali. È quello che sta per accadere ad una statua dello scultore Filippo Cifariello, realizzata nel 1934 e che è collocata nell'edificio che ospita l'ex provincia di Bari. Ebbene, per ragioni di pudore, evidentemente, finora quella statua è stata parzialmente coperta proprio nell'area dei genitali con una foglia che ora, a quanto pare, nell'intervento di restauro sarà rimossa per riportare, come spiega la delegata alla tutela del patrimonio della Pinacoteca, per riportarlo appunto alla condizione originaria. Vediamo Repubblica Bari, il sito web. Diventa mamma nell'ospedale dove sorgeva la sua casa. Andammo via in lacrime, ora piango di gioia. È la storia di una donna che abitava in una casa demolita per far posto al nuovo ospedale Monopoli Fasano e adesso ha partorito proprio nell'ospedale che sorge dove era la sua casa. A Lecce, furto nella villa della sindaca Polibortone. I ladri portano via gli ori, bottino ingente. E poi il dramma sulle strade pugliesi, 4 vittime. A Taranto muore un uomo, feriti la moglie e i 3 figli. L'incidente sulla statale 106 all'altezza della raffineria Eni. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare, lo scontro tra una Lancia e una Ford, è morto il conducente della Lancia, sono feriti la moglie e i suoi figli, purtroppo. Bene, adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia, poi ci ritroveremo qui in studio con la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: tornerai.
1: E sulle note di Incanto d'Amore apriamo la Gazzetta del Mezzogiorno, titolo d'apertura La Mala Puglia, riciclaggio, quindi interessante inchiesta della Gazzetta del Mezzogiorno, UIF Banca Italia, più 9% le operazioni sospette, troppi contanti in giro ed è allarme evasione fiscale. Anche la Gazzetta si occupa delle strade di sangue, la strage del fine settimana, altre 4 vittime, gli incidenti a Taranto, Copertino, Poggiardo e Marina di Lesina. Poi anche sulla Gazzetta il titolo sul furto nell'abitazione di Adirana Polibortone, ladri in azione appunto nella villa della sindaca, rubati gioielli e denaro, giallo invece ad Aradeo, ferito ex consigliere. Andiamo adesso al Quotidiano, che apre con Taranto, la pagina web di Quotidiano. Sono in arrivo gli avvisi di pagamento della Tari, chiesto l'acconto del 75%. E poi la politica, dicevamo, l'abbiamo detto in apertura di puntata, e vedremo poi le dichiarazioni dell'assessore Giorno, che sono riportate anche su Quotidiano. Il terzo assessore al PD rispecchia l'esito del voto, questo dice il vice sindaco Mattia Giorno, e poi lo ascolteremo nel corso della nostra trasmissione. Schianto sulla statale, muore il papà, feriti la moglie e i figli piccoli, appunto l'incidente che si è verificato sulla 106 all'altezza della raffineria. E diciamo che quel tratto di strada proprio davanti alla raffineria presenta probabilmente dei margini di rischio molto elevati, e forse bisognerebbe correre, anzi senza forse, bisognerà correre ai ripari per evitare altre stragi come quella che si è verificata ieri pomeriggio. Passiamo invece all'edicola, che apre con la questione territoriale, aree interne troppo marginali e in Capitanata ora si litiga. A 30 anni dalla pubblicazione del Pensiero Meridiano, il libro del grande sociologo pugliese Francesco Cassano, si parla di sviluppo delle zone fragili, confronto acceso tra la sindaca di Volturino e il consigliere Gatta sulla legge sulla montagna. E anche sull'edicola ampio spazio agli incidenti del fine settimana, un fine settimana di sangue, appunto 4 morti sulle strade pugliesi. Adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia, e poi torneremo e apriamo la finestra sui giochi del Mediterraneo.

0: Mancano meno di due mesi all'apertura dei Giochi del Mediterraneo, cerimonia di inaugurazione il 21 agosto allo stadio Erasmo Iacovone. E sabato sera allo stadio Iacovone è stato ospite il presidente del Comitato Internazionale Boussaïen e in sua presenza è stato testato l'impianto di illuminazione e anche l'impianto audio. Sentiamo e vediamo il servizio che abbiamo realizzato. E luce fu. La colonna sonora dei Coldplay ha accompagnato l'accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio dello stadio Iacovone, una cerimonia suggestiva per accogliere il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Meretz Boussaïen.
1: I lavori sono ancora da completare, che lui crede comunque che il comitato e le persone che stanno lavorando qui finiranno in tempo per la cerimonia di apertura. È uno stadio molto bello e soprattutto ci sarà un'eredità che sarà lasciata alla città e al territorio. Lui conosce benissimo San Siro, l'Olimpico di Roma e altri stadi. Questo è sicuramente uno bello stadio, ma soprattutto è importante che dopo il Milano Cortina, dopo quell'avvenimento, i Giochi del Mediterraneo saranno un altro appuntamento importante per lo sport italiano e per il territorio.
0: Quella di sabato 27 giugno è stata una sorta di prova generale. Certo, lo Iacovone è ancora un cantiere. Il 10 luglio sarà messo in opera il manto erboso e poi le ultime rifiniture in vista della cerimonia di apertura del 21 agosto, per la quale in appena due giorni sono stati venduti già 11.000 biglietti. Ma nonostante i lavori in corso, il nuovo Iacovone si lascia già immaginare come uno degli stadi più belli d'Italia.

0: E parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo, ascolteremo tra poco le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese. Intanto diamo la linea a Gisberto Nicoletti in regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento.

0: 24 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì.

0: E dopo aver ascoltato il presidente del Comitato Internazionale, Boussaïen, parliamo dei giochi del Mediterraneo sempre, ascoltiamo adesso cosa ha dichiarato sabato, era visibilmente soddisfatto, forse anche un po' emozionato, il presidente del Comitato Organizzatore, nonché commissario straordinario, Massimo Ferrarese. Mandiamo in onda il servizio, Gisberto.
1: 2 anni di lavori, una corsa contro il tempo. Al commissario straordinario Massimo Ferrarese va riconosciuto di essere riuscito in un'impresa che stava sfuggendo di mano. Il rischio che Taranto potesse perdere i giochi del Mediterraneo era concreto. Poi la svolta con il commissariamento e l'accensione delle luci del nuovo Iacovone è stata la prova tangibile che il traguardo è ormai vicino.
2: Dobbiamo lavorare ancora intensamente almeno 30-35 giorni per consegnare alla città, prima i giochi e poi alla città, lo stadio più bello per me d'Italia, anche per una questione di affetto, ma sicuramente del Mezzogiorno d'Italia.
1: Ora si tratta di percorrere il cosiddetto ultimo miglio. Forse non tutto sarà ultimato alla perfezione, ma quel che è certo è che il 21 agosto Taranto potrà finalmente godersi uno spettacolo mai visto da queste parti.
2: La preoccupazione chiaramente c'è, sono opere particolari, opere, grandi opere che noi abbiamo dovuto fare. Voi eravate al mio fianco anche 2 anni fa, ma eravate soprattutto 1 anno fa quando non c'era nulla. Qui stiamo realizzando in questo momento le fondazioni e noi oggi qui abbiamo uno stadio, quindi una sicuramente grande preoccupazione, perché qualcosa potremmo non rifinirla, ma ce la stiamo mettendo tutta. La soddisfazione è altrettanto

0: molto grande perché sono opere che così grandi e così imponenti, che dalla progettazione alle gare, alla realizzazione, praticamente ci abbiamo impiegato meno di 2 anni.
1: Ed è davvero un piccolo miracolo questo, perché in meno di 2 anni appunto sono stati realizzati questi impianti che faranno di Taranto una delle città con diciamo il più ricco patrimonio di strutture sportive. E dobbiamo dire che se consideriamo i tempi biblici delle opere pubbliche, qui davvero siamo di fronte ad un'opera davvero fuori dal comune. Ma adesso diamo di nuovo la linea a Gisberto Nicoletti in regia e dopo tra qualche minuto sentiremo il collega Domenico Palmiotti per commentare appunto questa tappa di avvicinamento ai Giochi del Mediterraneo. Adesso linea Gisberto Nicoletti, sentiamo cosa ci propone.

0: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: E continuiamo a parlare dei giochi del Mediterraneo, lo facciamo con il collega Domenico Palmiotti del Quotidiano. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno agli ascoltatori e telespettatori.
0: Allora, dicevamo nel nostro precedente spazio, considerati i tempi biblici delle opere pubbliche, qui siamo di fronte ad un miracolo, perché nell'arco di 2 anni siamo riusciti a realizzare degli impianti davvero notevoli, molto complessi, come appunto lo stadio di calcio.
1: Sì, certo, ti dirò che sabato sera, andando allo stadio, anche io sono rimasto sorpreso. È vero che ci sono ancora tante cose da fare, manca per esempio il terreno di gioco, il manto erboso che deve essere esteso.
0: Il 10 luglio, ha detto Ferrarese, sì.
1: Mancano lavori, rifiniture, mancano gli asfalti esterni, però lo stadio nelle sue linee portanti, nelle sue linee strutturali, la copertura, l'illuminazione è già evidente, ed è evidente il segno di quella ristrutturazione e riqualificazione profonda che è stata fatta. Io ricordo quando venne a Bodi più di un annetto fa, e c'era anche c'era Bodi, poi in un'altra occasione venne anche Malagò, che allora era presidente del CONI, non c'era praticamente niente. Quando venne Malagò addirittura si stavano demolendo le parti dell'anello inferiore. Non è passato tantissimo tempo da allora, è passato poco più di un anno, e adesso il quadro è completamente cambiato. Ma non è solo lo stadio, anche il Pala Ricciardi, l'area del Pala Ricciardi. Ricordate cos'era il vecchio Pala Ricciardi giù allo snodo di Corso Italia verso la Saninella? Adesso lì sembra di stare in un altro posto, una struttura completamente nuova.
0: Ma è tutta la Saninella che sta acquisendo un nuovo aspetto.
1: Certo, quindi, ed è un passo importante, perché secondo me è il vero primo passo concreto e sostanziale di una riqualificazione, di una rigenerazione di quel quartiere, che poi ovviamente dovrà necessariamente estendersi ad altri ambiti a partire da quello sociale. Però è chiaro che la leva dello sport può essere una leva fondamentale per innescare dei processi nuovi in un'area che per tanti anni è ancora oggi è stata sinonimo di abbandono, è stata sinonimo di degrado. Così come un altro impianto importante è quello dello stadio del nuoto: si è già riempita di acqua la prima vasca, adesso si sta riempendo la seconda. Gli impianti sono stati fatti, sono in completamento, come ha detto il commissario ci sarà da lavorare duramente nei prossimi 35 giorni, e la bellezza di questi impianti, la significatività delle opere realizzate, il fatto che Taranto sta avendo un patrimonio impiantistico sportivo che non ha mai avuto e mai avrebbe avuto, ripeto,
0: senza questi giochi.
1: Avrebbe avuto senza i giochi. Questo ad onta di tutti i detrattori, di tutte le critiche che ci
0: sì,
1: sono.
0: Sì, poi diciamo che questa città è bravissima a demolire anche le cose buone.
1: Però
0: che vengono realizzate.
1: Posso dire critiche, sì, che sono veramente una esigua, l'ho detto 3 volte, esigua minoranza, perché se andiamo a vedere i vari social sono, come dire, gli apprezzamenti per quello che è stato fatto e per l'opera del commissario sono importanti, e non sono tutti, voglio dire, clan di fedelissimi o truppe cammellate che si muovono come magari qualcuno sostiene.
0: Diciamo che questa volta il consenso è davvero guadagnato sul campo.
1: Il consenso è guadagnato sul campo, e tutti questi impianti ci devono far capire che bisogna darsi da fare, perché questa eredità di primissimo livello impiantistico sia messa a frutto, sia messa a valore, sia utilizzata dai ragazzi e dai giovani di Taranto, dai tarantini, dagli sportivi, dagli appassionati, dalle squadre, da quanti lo vorranno, perché si è fatto tanto per realizzarli, c'è tanta I soldi sono del governo, sì, ma c'è tanta fatica di lavoratori, di imprese, di fornitori e quindi, come dire, è stata data alla città una grande opportunità.
0: E c'è tanta aspettativa di sviluppo intorno a questi impianti dopo i giochi del Mediterraneo.
1: Ma certo, adesso sta tutto nelle nostre mani, non è che possiamo aspettare che il governo ci dia altri soldi per farli funzionare o ci dica come devono funzionare o qualcheduno ci indichi il bando, invece di farlo A facciamolo B. Tocca a noi, no? Tocca ad un protagonismo della città, tocca ad una capacità della città. E su questo c'è da esprimere veramente, come dire, da un lato aspettativa, fiducia, speranza, ma da un lato c'è da esprimere anche preoccupazione, c'è da tenere la guardia alta perché tante esperienze del passato non è che siano state segnate
0: incoraggianti, insomma.
1: Le cose si fanno e poi purtroppo non vengono utilizzate per quello che meritano e per quello
0: che potrebbero dare. Necessario. Grazie Domenico, grazie per il tuo contributo, grazie Domenico Palmiotti. E adesso linea a Gisberto Nicoletti in regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: E con queste dolcissime note di Eros Ramazzotti torniamo in studio e completiamo il nostro viaggio sui giochi del Mediterraneo con il ancora con un servizio, quello che abbiamo realizzato sabato sera allo Stadio Iacovone nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'impianto di illuminazione e l'impianto audio, con le dichiarazioni del vice sindaco Mattia Giorno e del direttore generale, soprattutto Molfetta, a proposito di quello che sarà dopo, appunto, ne parlavamo prima con il collega Domenico Palmiotti. Sentiamo le dichiarazioni di Molfetta e Giorno.
1: Gli impianti quasi pronti, i giochi oramai ad un passo, ma il nodo più grosso da sciogliere sarà poi quello della gestione di queste infrastrutture che faranno di Taranto una delle città più ricche di impianti sportivi nel Mezzogiorno. Il direttore generale Carlo Molfetta ha già le idee chiare su cosa fare non appena sui giochi calerà il sipario.
2: Dal 4 settembre cercherò di mettermi a tavolino con il comune cercando di supportarlo in tutti i modi per dialogare con tutte le federazioni sportive per cercare un'ottima gestione di tutte quelle che sono le strutture, perché chiaramente il know-how che hanno le federazioni è indiscusso.
1: Ora però la città deve presentarsi nel migliore dei modi a questo appuntamento e ogni cittadino è chiamato a fare la sua parte, come afferma il vice sindaco Mattia Giorno.
3: La città sta facendo dei passi in avanti, deve sapere che dovrà essere partecipe in tutti i sensi di questa grande manifestazione che si inaugura il 21 agosto e sarà già bellissimo accogliere qui nello stadio i tarantini per vedere questo nuovo gioiello che sta per essere completato da qui a poche settimane. Per il resto noi faremo in modo di predisporre non solo tutto quello che serve a livello amministrativo ma anche poi organizzativo, ma anche di tenere coinvolti i cittadini e informarli su tutte quelle che saranno le condizioni che emergeranno dai giochi. È ovvio che durante i giochi ci saranno limitazioni di traffico, chiusure di strade, cambi dei percorsi del trasporto pubblico locale. Faremo in modo che la città sia pronta a questo e che ai cittadini si possano dare tutte le informazioni per non subire i disagi che verranno fuori da uno degli eventi internazionali sportivi più grandi al mondo.
0: Bene, chiudiamo la parentesi sui giochi del Mediterraneo e adesso, come ogni lunedì, le gocce di memoria con Giovanni Guarino. Buongiorno Giovanni.
4: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Quale goccia di memoria ci consegni stamattina?
4: Oggi è un giorno particolare, no?
0: Perché? È San Pietro e Paolo.
4: A parte che è Forte a Stelle come giornale, quindi bisogna fare attenzione. Così ci dicevano i genitori, era sì. Una di quelle giornate segnate, no?
0: Sì.
4: Ma soprattutto si chiude il ciclo dei riti divinatori che sono partiti a San Giovanni e che accompagnavano il solstizio d'estate. E per San Pietro c'era proprio un rito, le ragazze si mettevano al balcone e la gente passava da sotto e avevano in mano delle pietre. E quando vedevano qualcuno che poteva interessarli tiravano sta pietra e dicevano per San Pietro e per San Paolo venga la pietra ci se passa una.
0: E che succedeva?
4: E se colpiva quella persona, quello era il mestiere destinato a lei come marito, insomma suo marito sarebbe, se era un militare, se era un pescatore, se era, faceva parte di una delle tante tradizioni di questo periodo che ormai si è perso, è diventato pure questo una specie di moda.
0: Quindi si affidava il proprio destino coniugale ad una pietra lanciata nel nome di San Pietro e Paolo?
4: Assolutamente, perché si credeva che San Pietro e Paolo potessero proteggere questa cosa qui, per cui se era quello sbagliato non lo colpivano, hai capito? Cioè,
0: sì.
4: C'era questa grande capacità di credere a queste cose, per fortuna. Allora, adesso le pietre l'avessimo mandato diversamente, però è tutto un altro discorso.
0: È tutto molto più secolarizzato, insomma, si è perso un po' il fascino di questi riti un po' magici, se vogliamo.
4: Esatto, per le parole, chiudiamo il ciclo iniziato la settimana scorsa, si dedica per Scrid, secondo te che cos'è?
0: Dopodomani.
4: No.
0: No, l'altro ancora.
4: È Pescree dopo domani.
0: Pescree, quindi è il giorno dopo domani.
4: Esatto. E se ti dico uno sterz?
0: No, qua mi arrendo.
4: Avantieri. Quindi uno sterz, ieri, oggi, domani, Pescree e Pescree. Abbiamo una settimana a disposizione, noi abbiamo le agende, capito? Andiamo a vedere.
0: Giovanni, ma al di là delle agende, è proprio questo patrimonio lessicale che è andato, ormai è andato smarrito.
4: Ma questo è un problema serio, Enzo, perché voglio dire, sembra una battaglia persa, ma io e qualche altro non ci arrendiamo, perché si sta trasformando in un pessimo slang il nostro dialetto, che vabbè, a parte che viene usato quando la fabbrica si qualche cosa che stai degenerando, no? Allora parli da randino.
0: Quando bisogna,
4: no?
0: Far vedere i muscoli.
4: Sì, infatti, i muscoli sociali. Però è uno slang di cacca, ma proprio slang.
0: Molto insomma. Italianizzato, molto storpiato.
4: Mamma mia. E poi così due piccoli proverbi.
0: Sentiamo.
4: Il primo è lo vuoi da pignot le sopra la cucchiaia.
0: I guai della pentola li conosce il cucchiaio.
4: Esatto, perché sta dentro e Gigita rovistando sconosce le riparazioni che avrei fatto Romagnone e tutto il resto, insomma. Ma boh, quindi questo è uno.
0: L'altro
4: è praticamente è che spesso si fanno affermazioni o altro senza sapere come realmente stanno i fatti, oppure quando si vuole camuffare qualcosa e dire se non vuoi dare la pignota le sopra la cucchiaia, insomma.
0: Sì. Che è un po' come senso, forse, a Madonna sape ci porta le ricchine, no? Forse
4: diciamo sì. Quello è un po' più legato a questo tipo di al sapere delle cose. Questo invece no,
0: sì.
4: È proprio o lo potevi dire o nel senso che se ne sei tu lo vuoi dare la pignota se va a cucchiaio pure non dà attenzione a qui che lo vuoi dare la pignota, no? E l'altro invece proverbio è sta sposata maragliette sta picchiata maragliette e le figlie che non nascono Marallone l'hanno chiamato.
0: Traduci.
4: Si è sposato male a lui, si è presa male a lei. Cioè, e i figli che nasceranno male a loro li chiameranno. C'è una situazione nella quale può sembrare addirittura impossibile che quella cosa si faccia. Oppure quando c'è un problema, si è creato un problema e si dice: nah, si è sposato a Maragliete e sta picchiando a Maragliete. È il destino, insomma.
0: Il destino dal quale non si riesce a liberarsi, insomma, sostanzialmente è questo.
4: Un po' come avviene a Taranto ormai da 25 anni.
0: Grazie Giovanni Guarino.
4: Maragliette, le figlie ovviamente che nascono, ma allora se ne chiama e lo vediamo tutti i giorni.
0: Grazie Giovanni Guarino, alla prossima settimana allora con le altre gocce di memoria. Buona giornata Giovanni.
4: Ciao, saluto a tutti e a tutte.
0: Grazie Giovanni. E adesso ancora passiamo la palla al nostro grande Gisberto Nicoletti.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario, che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
1: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026. Nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica, il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata.

0: diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento, ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi sì, diciamo, la città ha partecipato, durante il corteo non ci sono stati motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano, salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo popolare. Quindi sì, un clima che in strada, in città abbiamo trovato bello, sereno e diciamo entusiasta. A differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed inquietante.
1: Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, e mi piacerebbe conoscere la tua opinione. Si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
0: No, ti ringrazio di questa sollecitazione perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che la riconosca, che riconosca le differenze e le accetti chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara e comunque che questo governo abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica a riconoscere
1: Fermo
0: le differenze.
1: restando, fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate diciamo, diffondere la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale. Perché, insomma,
0: Questo è
1: diciamo la verità,
0: scontato,
1: non
0: vale in
1: tutti gli
0: tutte.
1: insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter, diciamo, insegnare questo tipo di argomentazioni che sono soprattutto di natura culturale. Quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
0: Assolutamente, essendo argomenti, diciamo, sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo.
1: Grazie consigliere Contrario e adesso grazie quindi per questo suo contributo. Linea ancora Gisberto Nicoletti in regia, poi di
0: Buona
1: nuovo
0: giornata.
1: grazie, poi di nuovo in studio per parlare delle situazioni che stanno agitando la maggioranza all'interno del comune di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza.

56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

0: Il ritmo della notte ci serve un po' oggi per svegliarci questa mattina, Gisberto. E allora, vi dicevamo in apertura di trasmissione delle agitazioni che attraversano la maggioranza al Comune di Taranto, perché da qualche giorno si è sparsa la voce delle possibili dimissioni dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra. E questo comporterebbe poi una serie di effetti a catena, perché Federica Stamerra è in giunta su indicazione del consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio, eletto nel PD e poi passato ad Azione. Questo significa che il Partito Democratico ha perso un rappresentante all'interno della sua giunta, quindi Federica Stamerra, che da essere in quota comunque ad un consigliere del PD, ora è in quota ad un consigliere di Azione. Quindi le possibili dimissioni, che al momento, ribadiamo, non ci sono state, però se ne parla da qualche giorno, aprirebbero lo scenario alla rivendicazione del PD di avere per sé il terzo assessorato. Ne abbiamo parlato proprio sabato sera con il vice sindaco Mattia Giorno, che è un esponente del PD, è in giunta in quota al Partito Democratico, e ne abbiamo parlato in occasione della illuminazione, dell'accensione del nuovo impianto di illuminazione allo stadio. Sentiamo cosa ha dichiarato.
1: Le dimissioni non ci sono state, almeno per il momento. La posizione dell'assessora al patrimonio Federica Stamerra resta però in bilico. Il posto che lascerebbe vacante aprirebbe nuovi scenari a Palazzo di Città. Ecco cosa ha dichiarato il vice sindaco Mattia Giorno a margine della cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione allo stadio Iacovone.
2: Allo stato attuale non ci sono dimissioni di nessun assessore. Io non ho notizie sul fatto che queste possano essere imminenti, però ovviamente vediamo cosa accade nei prossimi giorni, ma è importante chiarire che l'assessora Stamerra non si è dimessa. Eventualmente il sindaco farà le sue valutazioni con la maggioranza per vedere se assegnare in maniera rapida la casella mancante del nuovo assessorato, oppure decidere anche di temporeggiare rispetto al fatto che siamo a meno di 2 mesi dei Giochi del Mediterraneo e siamo tutti abbastanza concentrati sul voler portare a casa il risultato di riuscire con questa grande manifestazione.
1: Non è un mistero che il Partito Democratico sia pronto a rivendicare il terzo assessorato, come ha ribadito lo stesso vice sindaco.
2: Non è un mistero, il Partito Democratico non chiede un nuovo assessore, chiede di ritornare a quello che è lo schema che è venuto fuori dalle elezioni, in cui il Partito Democratico, che aveva raggiunto quasi la metà dei consensi della coalizione, dovesse avere 3 assessori. Il fatto che uno sia andata via strada facendo non implica che il Partito Democratico non debba avere il riconoscimento per poter lavorare per la città rispetto a quello che è il consenso che i cittadini gli hanno dato nelle urne.
0: E da tempo il Partito Democratico sottolinea la necessità che la giunta comunale si doti di un assessore alla cultura che manca dal governo cittadino, e quindi non è da escludere che il terzo assessorato al PD sia proprio quello alla cultura, ammesso che si arrivi a questa nuova configurazione. Il vice sindaco apriva la strada ad un'altra ipotesi: bocce ferme fino a settembre, quindi si aspetterà forse che vengano celebrati, svolti i Giochi del Mediterraneo, poi magari dal 4 settembre potrebbe rivedersi l'assetto della giunta, e che potrebbe comportare anche una rivisitazione dei posti di governo all'interno delle società municipalizzate. Ma vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Intanto ci salutiamo qui, chiudiamo qui questa puntata di Buongiorno Taranto, prima puntata della settimana, ed ora ringraziamo Gisberto Nicoletti dalla regia, a lui la linea. Grazie a tutti per l'attenzione.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità.

0: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
1: Tu chi sei?
0: Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo, chi è il prossimo?
5: Io in smart working mi trovo veramente bene.
6: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
7: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
8: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
6: Con chi?
8: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
9: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
10: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
11: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
7: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
11: Ah, avete lavorato insieme?
7: Ma pure oggi, eh.
10: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
9: Alla buon'ora!
10: A buon'ora cosa?
7: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
9: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
8: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
13: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
14: Teletravail.
10: Tele chi?
9: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
11: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
15: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
16: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
15: Aspetta!
17: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
18: Rufus se n'è andato!
16: Ma non è quello che non sa nuotare?
15: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
19: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
20: Una bestia che mi renderà ricca!
15: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
17: Parto per la battaglia, Rufus.
15: È ora di agire.
21: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
22: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
23: Il Comitato Limini torna a richiamare l'attenzione sulle condizioni del quartiere tra rifiuti abbandonati e manto stradale sconnesso. Intanto sono stati presentati questa mattina la medaglia ufficiale dei Giochi del Mediterraneo e lo spot dell'evento sportivo che prenderà il via il 21 agosto. Arrivano intanto le dimissioni dell'assessora comunale di Taranto Federica Stamerra, mentre si registra la stretta da parte dell'amministrazione comunale sulla gestione delle società municipalizzate.
21: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
22: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Un cordiale saluto a voi tutti, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Partiamo con una segnalazione che arriva dal comitato a Limini, che si rivolge a prefetto, questore e sindaco di Taranto per richiamare ancora una volta l'attenzione sulle condizioni del quartiere. Ce ne parla Federica Pompamea.
1: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini, grande e piccolo, a Taranto ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di abbandono, dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi e trasformata in discarica abusiva con costante il rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona, che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato Via Limini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica, anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto, circa 500 metri, né la variazione del PUG, piano urbanistico generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il comitato Alimini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
0: Ultimi 50 giorni prima della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina presso il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari sono stati presentati la medaglia ufficiale dei Giochi, coniata dalla Zecca dello Stato, e lo spot dell'evento sportivo che prenderà il via il prossimo 21 agosto e andrà avanti fino al 3 settembre. All'incontro sono intervenuti il presidente del Comitato Internazionale, Merez Boussaieni, i ministri Andrea Bodi e Tommaso Foti, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco Bitetti, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese e il direttore generale Carlo Molfetta. Dopo la presentazione della medaglia dello spot ufficiale dei giochi si è aperta la tavola rotonda moderata dal vice direttore di Il 7 Andrea Pancani. Il tema: il bilancio dei lavori, le prospettive organizzative e l'eredità concreta dei giochi per cittadini sportivi e quartieri. Ma per noi sul posto c'è Valentina Castellaneta, che raggiungiamo in diretta. Buon pomeriggio Valentina.
2: Buon pomeriggio Debora, sì, come dicevi è stato presentato anche lo spot che è stato interpretato dai musicisti dell'orchestra della Magna Grecia e da una band ormai famosa del territorio che sono i Terra Ross, che non solo hanno interpretato le musiche ma anche le immagini, perché le immagini raccontano una pizzica ballata da musicisti, ballerini ma anche sportivi, e quindi lo sport diventa pizzica in Puglia, insomma, è questo un po' il senso. Come dicevi, c'è stata una lunga tavola rotonda in cui si è parlato del futuro degli impianti sportivi, dell'eredità che i Giochi del Mediterraneo lasceranno a Taranto, e proprio questa è la domanda che io ho fatto al presidente del CONI Buonfiglio.
3: Mi chiederate sempre quante medaglie, io vi dicevo ma arriveremo pronti, perché vuoi per scaramanzia, vuoi per rispetto, preferisco parlare sempre dopo, però sull'impegno delle nostre federazioni, delle direzioni tecniche, ma soprattutto delle atlete e degli atleti, vi dico che arriveremo pronti. Ovviamente il periodo, è, non solo per noi, ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali, eccetera, eccetera, però arriveremo pronti. Per onorare chi ci ospita innanzitutto.
2: C'è un'attenzione della Federazione Nuoto per lo studio del nuoto di Taranto, è vero questo? C'è un futuro?
3: Ma guardi, io penso che tutte le federazioni devono essere attente, perché come ho detto prima nel mio saluto, gli impianti è bello realizzarli, ma è più bello farli funzionare. Per farli funzionare c'è bisogno di persone che sono competenti. Sicuramente le federazioni sono competenti, ma gli impianti oggi si valorizzano non solo con l'attività sportiva, ma con iniziative collaterali. magari store, grandi store di marche sportive, di altre, perché bisogna creare attività territoriale. Quindi lo sport è uno strumento per l'etica, ma poi bisogna creare posti di lavoro, bisogna creare commercio, bisogna costruire turismo. Tutte queste opportunità insieme fanno sì che i cervelli rimangano qui, perché è un peccato farli andare via.
0: E andiamo ora a Palazzo di Città. Sono arrivate le dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, così come preannunciato nei giorni scorsi. Vediamo il servizio.
4: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
0: E intanto arriva la stretta dall'amministrazione comunale di Taranto sulla gestione delle società municipalizzate.
4: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la Direzione Programmazione Economico-Finanziaria del Comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento, con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare, con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi, e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
0: Ed ora alla cronaca. Ieri sera un motoscafo si è schiantato sulla diga foranea del porto di Taranto. Sul posto è intervenuta la guardia costiera, che ha individuato tre persone, madre, padre e figlia, in evidente stato di shock. Sono al momento da chiarire le cause dell'incidente. I tre sono stati affidati ai sanitari del 118 dopo essere stati soccorsi e trasferiti da un'imbarcazione degli ormeggiatori. E ancora cronaca, con il prossimo servizio torniamo a parlare dell'incidente. Incidente mortale avvenuto ieri nel primo tratto della statale 106. Un gravissimo incidente è avvenuto evidentemente nel tratto più pericoloso della statale 106 ionica. Fu funestato l'ultima domenica di giugno. Il brusco impatto nel punto della statale in cui non vi è il guardrail che divide la carreggiata ha causato la morte di un uomo di 44 anni, Cosimo Panarelli, che era la guida di una Lancia Ypsilon. Nell'auto con lui la sua famiglia, la moglie e i tre figli minorenni che hanno riportato ferite serie ma che non sono fortunatamente in pericolo di vita. La violenta collisione è avvenuta frontalmente tra il mezzo condotto dalla vittima ed una Mustang, il cui conducente è stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. L'auto su cui viaggiava la famiglia è finita contro la recinzione della raffineria Eni. Lo scontro ha fatto sì che il motore si staccasse dal mezzo e finisse sull'asfalto. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, quelli della polizia di Stato, oltre che ovviamente gli operatori sanitari del 118 che hanno verificato il decesso dell'uomo e hanno soccorso le altre persone coinvolte nel sinistro che ripropone il tema.

0: della sicurezza sulle strade, particolarmente trafficate in questo periodo.
1: Ancora cronaca, ma questa volta ci spostiamo a Leporano con il collega Francesco Friuli.
2: Ore di grande apprensione, ma fortunatamente con un lieto fine nel pomeriggio di domenica a Leporano in provincia di Taranto. Attorno alle 15.30 la polizia locale è stata allertata dal comando provinciale dei carabinieri per la ricerca di un uomo di 50 anni, residente nelle Cese, che si era allontanato da casa da diverse ore in evidente stato di agitazione. I familiari, molto preoccupati, temevano potesse compiere un gesto estremo. Ricevute le informazioni dalla centrale operativa dei carabinieri, è informato il comandante Maria Rutigliano, l'agente Scelto De Franco e l'ispettore superiore Antonio Longo hanno immediatamente avviato le ricerche. Fondamentale il servizio GPS dell'autovettura dell'uomo, che ne segnalava la presenza lungo la litoranea salentina nel territorio di Leporano. Individuato il veicolo, gli agenti hanno esteso i controlli all'area circostante. Dopo circa 2 ore di ricerca, il cinquantenne è stato fortunatamente rintracciato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti al suo fianco fino all'arrivo dei familiari, assicurandosi che la situazione fosse ormai sotto controllo e che l'uomo fosse finalmente al sicuro. Un intervento che si è concluso nel migliore dei modi e che ha ricevuto il plauso dell'amministrazione comunale, con il vice sindaco di Leporano, Danilo Secondo, con delega alla polizia locale, che ha espresso soddisfazione per la professionalità e l'efficacia dimostrata dagli agenti, protagonisti di un'operazione che ha permesso di evitare una possibile tragedia.
1: Ed ora il resoconto dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle sul territorio di Taranto nel servizio di Federica Pompamea.
3: Oltre 6.200 interventi e 1.300 indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del territorio ionico. E il bilancio operativo delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto e di tutte le attività di controllo svolte nel 2025 e nei primi 6 mesi del 2026. Durante l'anno sono stati individuati 60 evasori totali e 309 lavoratori in nero o irregolari, bloccati circa 92 milioni di euro di crediti inesistenti nel settore dell'edilizia e dell'energia. E sono stati effettuati 109 interventi per verificare la corretta gestione dei fondi PNRR e gli appalti per 19 milioni di euro. In totale sono state effettuate 116 indagini di polizia giudiziaria con 203 soggetti denunciati, di cui 7 arrestati, oltre ai sequestri di 18 milioni di euro di profitti illeciti. Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, invece, l'azione delle Fiamme Gialle è stata necessaria per bloccare le infiltrazioni nell'economia legale, tutelare il libero mercato e far rispettare le regole nella sana concorrenza. In particolare, sono stati effettuati 22 interventi portati a termine con 32 denunce e il sequestro di beni per oltre 5,2 milioni di euro, oltre all'intercettazione di 172 kg di stupefacente, principalmente cocaina e marijuana, sequestrati 1,3 milioni di prodotti contraffatti non sicuri e oscurati 4 siti web pirata. Nel settore ambientale invece sequestrate oltre 9.000 tonnellate di rifiuti speciali e intercettati nel Mediterraneo circa 1.600 migranti.
1: La richiesta di una svolta ecologica per il territorio di Taranto arriva direttamente dai giovani. Sentiamo Valentina Castellaneta.
4: Taranto non è più disposto ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale

0: e positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Lega Ambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: E dunque, adesso è pronto un videocollegamento, quello con Maria Carmela Condorelli, che è il capo delegazione del FAI di Taranto. Buon pomeriggio e benvenuta.
2: Grazie lo stesso a voi.
1: E dunque, siamo qui per presentare innanzitutto un evento che mira a mettere in evidenza questi 20 anni di attività del FAI, è così?
2: È così. E noi abbiamo avuto, cioè il nostro inizio è avvenuto nel 2006 con l'istituzione di questa delegazione e quest'anno compiamo 20 anni e abbiamo pensato di fare una festa. Una festa per i nostri iscritti e abbiamo pensato che questa festa si dovesse svolgere in un luogo emblematico non solo per la città ma anche per il FAI, perché il Castello Aragonese è stato un luogo del cuore, ha avuto la targa del luogo del cuore perché è stato tra i più votati e ancora oggi è un elemento di vanto anche per noi del FAI.
1: Ecco, questi vent'anni, chiedo scusa se la interrompo, questi vent'anni da cosa sono stati caratterizzati? Ecco, se dovessimo individuare dei momenti particolari.
2: Dei momenti particolari, allora dal momento della fondazione è sempre stata una ricerca di aprire le bellezze del territorio, tra conferenze, tra apertura e visita in luoghi non molto conosciuti. C'è stata l'esperienza ad esempio al Santa Maria della Giustizia con un concerto all'interno del Santa Maria della Giustizia, che è quel monastero che si trova proprio vicino sotto il petrolchimico lungo la strada che va verso Reggio Calabria e fu un evento molto significativo, molto sentito, anche perché Santa Maria della Giustizia è davvero bellissima. Altri luoghi ci sono stati, intanto c'è stato anche un concerto della Mannoia molti anni fa e fu un evento davvero significativo, che era un modo per avvicinare la gente. E poi abbiamo avuto tantissime aperture, molte anche a Manduria, anche in provincia, dall'altra parte a Ginosa, a Castellaneta, e una ricerca nel territorio per avvicinare la gente, tutta la gente, a luoghi spesso non conosciuti o conosciuti male, o per approfondire si conosce e poi si ama.
1: Bene, dunque una ricerca e un percorso per avvicinare i cittadini alla bellezza del nostro territorio, diciamolo, perché abbiamo un territorio assolutamente bello e diverso, insomma, presenta dei contesti davvero diversi, tutti assolutamente interessanti. Ma partendo da qui, abbiamo ancora solo qualche secondo, insomma, di tempo a nostra disposizione. Lanciamo però un messaggio positivo, appunto, nell'obiettivo di avvicinare i cittadini alla bellezza. Cosa c'è? Quale messaggio c'è?
2: Allora, diciamo, io sono capodelegazione da pochi mesi e con la delegazione tutta abbiamo un progetto che si concretizza essenzialmente nelle due grandi bellezze di questo territorio: il Mar Piccolo, con degli approfondimenti anche che stiamo facendo con l'università, e la Gravina, la bellezza della Gravina. Chi è stato in Cappadocia arriva da queste parti e dice: ma Che ci manca? Nulla, perché è veramente bellissima. Questi due elementi di bellezza che spesse volte gli stessi tarantini non conoscono veramente bene. Si deve conoscere, approfondire, amare, curare, preservare. Questo è l'obiettivo.
1: Grazie.
2: E sono momenti di cittadinanza attiva.
1: Ecco, e facciamo in modo che questo sia un invito a tutti i nostri concittadini, anche innanzitutto al rispetto, poi alla valorizzazione del nostro contesto. Grazie a Maria Carmela Condorelli, capo
2: Grazie
1: della delegazione della FAI di Taranto. Grazie e buon pomeriggio. Andiamo avanti, lo facciamo con il servizio relativo al premio Emilia Russo.
3: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
4: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
3: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artava, ha l'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'Associazione Artava Armando Blasi si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
5: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
3: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
6: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità. Quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
1: Ed ora parliamo del Mediterraneo Chamber Festival con un estratto della trasmissione del mattino a cura di Annette. Partecipiamo a Taranto.
7: Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio. Com'è andata ieri sera?
8: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
7: Esatto,
8: ieri
7: perché c'era dalla mattina all'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
8: Quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
7: Bello.
8: E nel frattempo, vero? Nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno, Sorin Lucrezio Susu, che si chiama appunto L'arte dell'arco.
7: Allora, stasera e domani?
8: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già si sa.
7: Dove e a che ora?
8: Con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano, con ingresso a partire dalle 7.
7: Benissimo, dalle 19 al convento dei Padri Riformati a Pulsano. Invece domani?
8: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
1: E dunque Mediterraneo Chamber Festival ancora nel pieno, questa iniziativa che mette al centro la musica da camera e che vede protagonisti i giovani. Ma noi ora parliamo di sport, parliamo di calcio con Francesco Friuli e con le prime ipotesi di mercato.

0: Il Taranto continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante non sia stato ufficializzato il nuovo allenatore. La dirigenza rossoblù è al lavoro e gli occhi puntati sono quelli di Franco Sosa, argentino, classe 95, reduce dall'esperienza con la Virtus Francavilla, con un profilo di grande esperienza tra C e D, ma non solo, perché dalla Virtus Francavilla potrebbe arrivare anche il classe 97 Ignazio Battista. Tarantino per lui sarebbe una possibilità importante di poter dimostrare le sue qualità in riva allo Ionio. Anche Alessio Ziello, classe 99, reduce dal San Marino, è sotto gli occhi della dirigenza ionica e non solo. Sin dalla gara di andata contro l'Apice, l'obiettivo era anche Vincenzo Potenza, terzino classe 2002. Insomma, nonostante le novità di mercato riguardante l'allenatore siano lontane da una soluzione, il Taranto continua a muoversi per non farsi trovare impreparato all'apertura del mercato e soprattutto alla scelta del nuovo tecnico con profili di Serie C e Serie D da proporre in modo tale da poter rinforzare da subito la rosa a disposizione.
1: Prima di salutarvi, io vi ricordo che c'è come sempre la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-68-06868. Dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento oggi a cura della collega Valentina Castellaneta metterà al centro i giovani e la richiesta che parte proprio da loro di una svolta ecologica sul territorio di Taranto. Grazie per l'ascolto, a voi ancora una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica

0: tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
1: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo dell'acciaio del futuro dal punto di vista dei giovani, in realtà un punto di vista diverso che nasce da un sondaggio esclusivo fatto nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi, condotto da Will Media e YouGov. Non è un sondaggio che racconta un punto di vista, diciamo, unico, ma tanti punti di vista messi insieme. Oltre l'80% dei cittadini chiede lo stop al carbone e una svolta verde immediata, non una richiesta di chiusura, ma di profonda innovazione pubblica che vede d'accordo anche 150 ragazzi che hanno under 35 che hanno partecipato all'evento Future for City che si è tenuto qualche giorno fa allo Spazio Porto. E noi per parlarne abbiamo in collegamento video Paolo Bovio di Will Italia, che ha condotto proprio il sondaggio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Che esperienza è stata quella allo Spazio Porto con questi 150 ragazzi?
1: Future for Cities è il format di Will Media dedicato al futuro delle città, un format che parte dai dati, si confronta, propone il dialogo con voci autorevoli e crea dei momenti partecipativi. Non è in realtà solo il nome dell'evento che abbiamo svolto a Taranto, ma è il nome di tutti i nostri eventi che portiamo sui territori, dal festival quest'anno di nuovo a Torino, a appuntamenti sparsi un po' in giro per l'Italia, da Belluno a Firenze e l'ultima tappa appunto a Taranto. Will nasce per raccontare il cambiamento passa dalle città, passa dai territori, e le città e i territori che scegliamo per andare a incontrare la nostra community sono quelli più in transizione, in trasformazione. Era la terza volta che venivamo a Taranto, avevamo il piacere di incontrare la community tarantina, ogni volta davvero si vede una città che è in cammino, è in movimento. E allora, che cosa abbiamo fatto a Spazio Porto? Abbiamo presentato innanzitutto questi dati, un sondaggio originale che abbiamo realizzato con YouGov. Abbiamo proposto un dialogo nella forma del podcast live, il podcast città, con Lidia Greco, professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, che è un'esperta di transizioni industriali, e poi c'è stato questo bellissimo e partecipato laboratorio sul futuro della città. Quindi un'esperienza connotata dall'ascolto, dove abbiamo voluto provare a dialogare sul tema della transizione a partire però da uno sguardo più complessivo, andando a chiedere ai giovani, a questi oltre 150 giovani che hanno partecipato, come vedono il futuro di Taranto, quali priorità individuano.
0: E allora, per capire un po' quali sono i numeri fuoriusciti da questo sondaggio, noi adesso guardiamo il servizio. Taranto non è più disposta ad accettare rinvii, il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce e Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'esperienza dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Lega Ambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economiche, giustizia sociale e cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà. E allora, un futuro sostenibile oppure niente, mi sembra bianco o nero comunque, piuttosto interessante come punto di vista.
1: È un dato che è davvero interessante e ci conferma uno sguardo che forse non sempre emerge, quello nella transizione, la possibilità quindi di un passo in più, la possibilità di riuscire a trovare un equilibrio che sappiamo essere complesso, delicato, tra le esigenze della salute, le esigenze dell'ambiente e anche però le esigenze economiche. Da questo punto di vista, sicuramente il dato che ci ha più colpito è quello che veniva già ricordato nel servizio, ossia che se andiamo a vedere il dato generale del sondaggio sulla prospettiva sulla transizione ecologica, cioè quando si va a chiedere alle persone: dal tuo punto di vista è vero che la transizione porterà più posti di lavoro di quanti ne toglie? Ecco, il dato generale delle tre province sondate, dunque Taranto, Lecce e Brindisi, Grande Salento, è un dato positivo per il 48%. Il 48%, quasi una persona su due, dice sì, la transizione porterà più posti di lavoro. Ma se andiamo a restringere il dato sui soli cittadini di Taranto, lì la percentuale di risposta positiva sale al 62%. Quindi c'è una fiducia nella transizione, e questo sicuramente, come dire, apre delle prospettive costruttive. Sono le stesse che abbiamo ritrovato effettivamente nel laboratorio con i giovani, dove davvero ci ha colpito questa voglia di parlare di futuro, di guardare oltre, di mettere a fuoco quali sono in generale le priorità della città, con un accento naturalmente sulla vivibilità, con un accento sulla necessità di creare un'attrattività economica che possa essere la condizione per cui molte persone, anche molti giovani, possano scegliere Taranto come luogo dove creare un progetto di vita, anche l'orgoglio di dire: io appartengo a questo territorio e voglio investire qui, voglio investire qua con i miei progetti.
0: E in effetti i dati dicono che molti tarantini, ragazzi soprattutto, vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% di loro ce la fa. E questo è un dato interessante, come dicevamo. I numeri oggi raccontano una fotografia di una città che ha la voglia di creare, che però sembra non averne il potenziale, o almeno è questo che appare dall'esterno.
1: Naturalmente le criticità non mancano nel sondaggio. Noi siamo anche andati a chiedere alle persone quali dal loro punto di vista sono le maggiori radici, le maggiori cause dell'abbandono da parte dei giovani, che è nei dati, no? e che naturalmente voi che avete il territorio avete anche molto davanti agli occhi, ed effettivamente le scarse opportunità di lavoro qualificato sono la ragione che viene individuata da più persone. Qui erano possibili fino a 3 risposte, ma il 52% delle persone che rispondono al sondaggio dicono le scarse opportunità di lavoro qualificato, quindi non lavoro in generale ma di lavoro qualificato, sono il motivo principale. Poi c'è una forte risposta anche sui livelli salariali, che vengono ritenuti non adeguati rispetto ad altre aree, e ancora limitate prospettive di crescita professionale. Dunque è chiaro che le criticità non mancano, i cittadini ne appaiono ben consapevoli. Quando si va a chiedere allora però quali sono le leve per trattenere i giovani sul territorio, anche lì ci sono delle risposte in parte che ci potevamo aspettare, in parte che sono interessanti e notevoli. La risposta più presente, 55%, è proprio la creazione di opportunità di lavoro qualificato e stabile, e a specchio, no? Rispetto a quali radici della crisi vengono individuate.
0: Certo.
1: C'è menzionato il miglioramento dei livelli retributivi, è interessante dire che però la terza risposta più menzionata è incentivi e supporto all'imprenditoria giovanile e startup. Dunque, anche qui si vede la disponibilità dei giovani nel mettersi in gioco, no? Non c'è
0: A
1: solo la
0: creare
1: richiesta di
0: qualcosa di
1: dire
0: loro.
1: qualificato, ma chiedo che ci sia un supporto, un incentivo a imprendere, a investire, quindi sono disponibile a mettermi in gioco con le mie idee, con i miei progetti che possono diventare anche un'attività economica, imprenditoriale.
0: Quali sono i prossimi progetti per Future for City?
1: Allora, il primo progetto in realtà è provare a fare sintesi di questi elementi che sono emersi in una chiacchierata, che è stata una chiacchierata molto intensa. L'abbiamo condotta insieme a cinque colleghi del team di Will e di From con cui realizziamo Future for Cities. E dunque noi abbiamo raccolto questi materiali ed è anche un po' il nostro metodo di poi farli un po' decantare, riassumerli in un documento che vorremmo restituire in modo tale che possano essere fonte di ulteriore consapevolezza. Da questo punto di vista è stato interessante come sia nato in maniera molto spontanea, non era previsto, ma siamo felici di riscontrare che ci sia è nato l'idea da parte delle persone partecipanti di intanto formare un gruppo WhatsApp, rimanere collegati, insomma, fare sì che quelle energie positive che si sono liberate non rimangano solo lì, ma possano diventare intanto una rete di persone che si parlano. Quando emerge questa consapevolezza, quando nascono delle connessioni, anche di fatto poi in una serata, è bello che possano essere alimentate. Quello
0: E
1: che noi
0: magari
1: andiamo
0: poi
1: avanti a
0: creano
1: fare con
0: qualcosa
1: Future.
0: insieme.
1: Questo è l'auspicio. Noi, come dire, ci mettiamo il contenuto, gli stimoli dati, ma l'auspicio è che siano un innesco, no, di percorsi che possono poi maturare. È stata appunto, come dicevo, la terza volta per noi a Taranto e chissà che non possano esserci altri momenti. Questo in particolare era sostenuto da European Climate Foundation. Ma dicevo, più in generale con Future for Cities prosegue il nostro viaggio, toccheremo altri territori. Proprio nelle prossime settimane saremo di nuovo a Belluno, a fine settembre saremo a Torino e poi ci sono altri appuntamenti che si stanno profilando. In generale, questo è un po' il nostro approccio. Vogliamo parlare del futuro delle città, vogliamo parlare di un futuro che passa da cose molto concrete: il lavoro, la casa, i servizi, la mobilità, il protagonismo dei giovani e la consapevolezza, il ruolo della cittadinanza attiva nel preparare il futuro, nel renderlo qualcosa di concreto e non solo di vago, di futuribile. Come lo facciamo? Sempre a partire dai dati, in dialogo con voci autorevoli che possono offrire uno stimolo, una visione e poi con un forte accento sulla dimensione collettiva di discussione, di laboratorio, come proprio abbiamo fatto a Taranto. Quindi il nostro viaggio prosegue in questa direzione con alcuni appuntamenti già fissati in calendario nelle città italiane e altri che nasceranno nel cammino.
0: Sembra che stiate mettendo insieme i tasselli di un grande puzzle. Qual è la fotografia generale che state riuscendo a mettere insieme? Come sono i giovani, gli under 35? Come se la stanno passando?
1: Beh, come raccontiamo tutti i giorni su Will, è chiaro che la condizione giovane in Italia è connotata da numerose fatiche, lo sappiamo. Le generazioni Gen Z e Millennial sono generazioni che da un punto di vista economico partono in salita, no? E sono tanti i dati che lo confermano, dai tassi forti di abbandono del.

0: del nostro paese ha la difficoltà di inserirsi in contesti di lavoro qualificato. Proprio a breve uscirà una nostra analisi su come, a partire da Istat, su come i lavori che sono cresciuti di più, dove i giovani hanno trovato più posto negli ultimi anni, sono i lavori che sono meno qualificati, che hanno le retribuzioni più basse, sono i lavori della ristorazione, per esempio, dei sottoservizi, no? Tipicamente stagionali e con una forte frammentarietà e precarietà lavorativa. Allora, questo è un pezzo del racconto, quindi una difficoltà che poi si riflette nella fatica dell'accesso alla casa. No? Che è
1: Sì.
0: conclamato e non è solo qualcosa che c'è nelle grandi città e si riflette nel ritardo con cui si arriva a fare progetti di vita. Questo è un pezzo del quadro. L'altro pezzo del quadro è di una forte vivacità, di una forte carica di innovazione. Le priorità che le generazioni Gen Z e Millennial esprimono sono priorità diverse da quelle dei loro genitori e delle generazioni precedenti. Notiamo per esempio una molto maggiore consapevolezza in termini delle scelte di acquisto, delle scelte di mobilità, delle scelte di dove andare a vivere. Sono generazioni, mi viene a dire, siamo generazioni che pongono i valori della sostenibilità, dell'inclusione in cima all'agenda. E come convive tutto questo? Convive con una forte creatività e questo, di nuovo, torno a ripetermi, si vede molto nelle città. Guardate, noi con Future for Cities siamo partiti 4 anni fa con un'idea, andare a mappare, far emergere le innovazioni che già ci sono nelle città italiane e che non sempre vengono raccontate. Mentre vi parlo, oggi si chiude, diciamo, la Call for Projects, chiamiamola bando, insomma il termine per presentare le candidature al premio Future for Cities che noi assegniamo tutti gli anni nell'ambito di questa ricerca. Ebbene, in 4 anni abbiamo raccolto, mappato, oltre 1.000 progetti dalle città italiane. E anche lì emergono sorprese, anche lì emerge una carica di innovazione non sempre raccontata. Intanto le innovazioni, le città non sono ferme, le città sono non solo l'epicentro delle crisi, ma sono il laboratorio delle soluzioni, sono lì dove si cercano di mettere a terra rapidamente soluzioni, ci si inventa con creatività delle risposte alle pressioni reali, la casa, il lavoro, la mobilità, la comunità, il clima. E poi queste innovazioni non bisogna pensare che arrivino solo dalle grandi città, perché in questi 4 anni, in questi oltre 1.000 progetti mappati, tutto questo materiale racconta di una spinta all'innovazione che attraversa davvero tutto il paese, da nord a sud, dalle grandi città fino
1: Alle
0: anche alle
1: piccole
0: aree
1: province,
0: interne,
1: certo.
0: alle
1: E
0: province, alle città medie e alle aree interne.
1: dà un quadro molto positivo, ci lascia con un sorriso, diciamo, rispetto a come abbiamo iniziato. Io
0: Diciamo
1: ringrazio.
0: che
1: Sì.
0: voglio solo aggiungere che è chiaro che i problemi sono davanti agli occhi, i dati li confermano, ma dal nostro punto di vista, e pensiamo che debba essere il nostro ruolo e il nostro apporto, sono il punto di partenza per andare verso le soluzioni e la chiave è farlo insieme a partire dall'ascolto dei giovani come abbiamo fatto a Taranto.
1: Perfetto, grazie a Paolo Bovio di Will Italia. La prossima
0: Grazie
1: volta
0: a voi.
1: chiamateci prima così proprio veniamo all'evento.
0: Con grande piacere e sono sicuro che anche questa connessione che nasce avrà un seguito. Intanto grazie mille a voi per l'ospitalità e l'interesse.
1: Molto molto volentieri. E il nostro appuntamento con l'approfondimento dopo il TG termina qui. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E l'appuntamento torna domani. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra

0: le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene. Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
7: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Da Rosso Blu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
1: Ciao amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso Blu, nella quale parleremo tra l'altro anche della nuova governance della FIGC, quelli che possono essere gli scenari per quanto riguarda un'eventualità di ripescaggio, ma capire meglio il regolamento per quanto riguarda il ripescaggio. Parleremo del Taranto del Martina e non solo. Vi anticipiamo che alle ore 18 di quest'oggi c'è la conferenza del direttore sportivo Danilo Pagni. Probabilmente si parlerà non solo di mercato, ma anche della questione Stadio Erasmo Iacovone, una questione che sta riguardando tanto le ultime ore, soprattutto un dibattito sul canone del nuovo impianto sportivo del Rione Salinella, e cercheremo di capire dallo stesso direttore se ci darà delle indicazioni da parte della società che invece voleva delle situazioni differenti appunto sul canone. Quindi cercheremo di capire meglio nella puntata di stasera di Onda Rosso Blu, di quella delle ore 21. Vi faremo ascoltare anche un estratto della conferenza stampa di quest'oggi, quindi l'appuntamento di questa sera di Onda Rosso Blu comincerà proprio appunto dalla conferenza stampa del direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni. Bene, adesso invece parliamo della nuova governance per quanto riguarda la FIGC, su quelli che sono gli scenari in Serie D e non solo sui ripescaggi, insomma su quello che può avvenire. Io ringrazio l'avvocato Cesare Di Cinzio, che è in collegamento con noi, dopo essere stato anche radiofonicamente e anche televisivamente. Bentornato avvocato con noi, benvenuto.
2: Grazie a voi e grazie per l'ospitalità come sempre.
1: Allora, avvocato, io partirei dalle novità, no? Perché lì la scorsa settimana ha vissuto, no? L'elezione del nuovo di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Secondo lei cosa cambierà realmente rispetto al passato, rispetto al Castellanetano Gravina? Parlo di Castellaneta in quanto lui è nativo di qui, quindi insomma giocavamo un po' in casa, ecco, con Gravina.
2: Devo dire che è stata un'elezione per certi versi diversa rispetto alle altre. Io ho avuto modo di partecipare a diverse elezioni federali e questa elezione portava con sé da un lato la delusione per l'eliminazione dal mondiale e dall'altra l'entusiasmo perché per il nuovo presidente. È chiaro che non è una persona che può determinare o meno il destino di una...
1: Cercheremo di recuperare subito il collegamento con l'avvocato Di Cinzio, che l'abbiamo perso in questo momento. Stava parlando insomma sulle possibilità di variazione della governance per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi le novità per quanto riguarda appunto l'elezione del nuovo numero 1 della Federazione Italiana Gioco Calcio, che è avvenuta la scorsa settimana, ve l'abbiamo raccontato in diretta, con una percentuale nettamente più bassa rispetto a quando era stato eletto Gabriele Gravina. Lì fu quasi un plebiscito per lui, qui si va sul il 70% circa per quanto riguarda invece l'elezione del numero 1 della FIGC nazionale. Vi ricordo il numero di telefono per poterci seguire, per poterci scrivere: il 339 6806 868, per quanto riguarda i vostri messaggi. Un ringraziamento a Piero Caffio per quanto riguarda la parte tecnica e Michael Schino per la realizzazione anche dei montaggi di questa trasmissione, oltre che per la diretta. Dicevamo appunto della situazione che riguarda anche strettamente, seppur non collegato ovviamente con i nuovi organi federali. Vi abbiamo raccontato anche passo passo quelli che possono essere i dettagli sui quali insomma vertono i passaggi riguardanti la possibilità di ripescaggio, che significa anche una possibilità remota per il Taranto. Ve l'abbiamo detto da subito, tant'è che la società poi l'ha ribadito nel corso delle ultime ore con un comunicato apposito, insomma, quindi ci siamo basati sull'aspetto regolamentare per quanto

0: riguarda proprio il passaggio che riguarda il Taranto. È chiaro che non riguarda soltanto il Taranto, ma tutte le squadre che hanno poi perso la finale per la promozione in Serie D, entrando in questa graduatoria che vede però per i punti, proprio per i minus che il Taranto ha ricevuto in queste stagioni, insomma, dei minus che in questa stagione, scusate, dei minus che non ha potuto sistemare al meglio una posizione migliore per i rossoblù. Dicevamo avvocato, ecco, l'abbiamo recuperato nel frattempo. La governance, diciamo, lei ha vissuto tante lezioni, insomma, da questo punto di vista, però questa è un po' differente.
1: Non so dove mi si è interrotto il mio
0: Si è
1: discorso.
0: interrotto qui più o meno, si è interrotto qui più o meno.
1: È stata un'elezione che ha portato con sé la delusione ovviamente dell'eliminazione mondiale, dall'altro l'entusiasmo per il nuovo presidente, ma come ho detto in precedenza non è un presidente che fa una federazione, ma sono le componenti di questa federazione, ovvero le leghe, da una parte le componenti tecniche. Ciò che oggi deve essere posto l'attenzione sul quale bisogna lavorare è un accordo tra le componenti e le leghe volto a valorizzare il prodotto italiano, oppure rimuovere quello che oggi è il grande ostacolo per le riforme, ovvero il diritto di veto. L'avete sentito parlare molte volte anche dal presidente Gravina, il diritto di veto significa che una componente o una lega, se non è contraria alla riforma, può bloccare la riforma stessa. Cosa significa? Significa che per esempio in Serie B, se dovesse essere portata in assemblea un'ipotesi o una proposta di modifica della struttura dei campionati e 11 società, ovvero il 50% più uno, non fosse d'accordo, l'intera riforma verrebbe bloccata appunto da una minoranza, cioè dal 5% del sistema, vale a dire da 11 società. Quindi voi capite come oggi il vero ostacolo non sia dettato dal presidente, sia dettato proprio dal diritto di veto, che è il vero e unico problema di natura giuridica che ha impedito le risorse a un presidente che aveva il 98% dei consensi.
0: Certo, avvocato. Avvocato, un altro tema di queste ore, sicuramente per quanto riguarda i ripescaggi, le fusioni e quant'altro, società che vengono prese, cambiano nome, insomma, giusto per fare degli esempi, la Ternana che dalla C si doveva trovare a fare eccellenza, pure la Serie D probabilmente. Diciamo che ci si è guardati anche attorno qui. Insomma, ma io sto ribadendo dall'inizio della stagione estiva, ma anche un po' prima, dalla fine dei playoff, per quanto riguarda l'eccellenza, almeno per quanto riguarda noi di Taranto, le regole ci sono quelle, su quelle si va avanti per quanto riguarda i ripescaggi. Punto. Anzi, quest'anno si è molto chiari.
1: Posso togliere sgomberare il campo da ogni dubbio.
0: Certo.
1: Chi parla di ipotesi di preferenza di una società rispetto ad un'altra, al di fuori di quelli che sono i comunicati, dice cose non corrette. I comunicati dettano e tratteggiano le regole base per poter partecipare a un ripescaggio che in realtà è una procedura molto, molto complessa, ma allo stesso molto semplice, perché le regole le conosci dall'inizio, o meglio, non dall'inizio, da metà campionato più o meno. Quindi oggi bisogna innanzitutto confrontarsi con i comunicati.
0: Punto, basta, semplice, giusto, avvocato, perché qui altrimenti si va. Poi c'è questa questione delle fusioni di società, no? Mi permetta una domanda proprio secca, insomma, io ho seguito quello che è successo a Terni, no? Perché non è nessuna polemica politica, giuro.
1: No, no, ma è un tecnicismo del quale possiamo parlare tranquillamente.
0: Allora, c'è una società che praticamente la Ternana è fallita, non sta fallendo ufficialmente, insomma, mettiamola così, seguiamo l'iter del tribunale, diciamo, tutti la dichiarano, è finita la Ternana, quella che era in precedenza, quindi nasce una nuova Ternana. Questa Ternana chiede l'iscrizione adesso nel campionato di Serie D unendosi con un'altra, cioè cosa che può succedere anche, faccio un esempio folle, il Taranto si fonde con un'altra società e diventa Taranto in Serie D. Sto facendo un esempio folle. Nell'arco di 100 km, se non erro, no? Si può prendere il titolo sportivo. Posso anche sbagliarmi.
1: In realtà non è un tema di chilometraggio quando si va ad affrontare determinate

0: operazioni, ma un tema di provincia. Questo è una cosa molto importante, perché la norma, quando parla di fusioni di due società, quindi di quello che viene generalmente definito come il trasferimento del titolo, in realtà non è nient'altro che una fusione per incorporazione, dove c'è uno spostamento di sede della società, ma la norma parla della medesima provincia, ecco, questo è importante dirlo. Ecco perché il caso Ternana va a esaminare innanzitutto e enucleare innanzitutto una squadra della città, cioè la Ternana Calcio 5, poi a sostanzialmente individuare un'altra società che dovrebbe portare il titolo, che è l'Orvietana. Ecco, questo un po' è quello che è successo e potrebbe succedere, considerando che ad oggi non c'è nessuna decisione definitiva da parte della federazione.
1: Ok, questo quindi è giusto anche per fare degli esempi pratici su quello che potrebbero essere degli scenari.
0: Io penso che de iure condendo, cioè in prospettiva futura, questa norma potrebbe essere anche un attimino allargata nella propria cornice, cioè oggi si parla di provincia nell'ambito dilettantistico. Io credo che oggi si possa andare anche sul regionale come possibilità di allargare le maglie, anche perché credo che si debba privilegiare l'aspetto economico-finanziario. Oggi tante società fanno molta fatica, in realtà poi non tutte le province hanno la stessa grandezza, e quindi io credo che oggi si potrebbe ragionare su una modifica andando a guardare il futuro per eventuali fusioni all'interno della regione. Però questa è ovviamente una mia opinione, ma la norma oggi parla di provincia.
1: Di provincia, ok, così andiamo anche a specificare questo. Il centinaio di chilometri era riferito al fatto che ci sono delle province molto lunghe, giustamente, e quindi ci sono dei raggi, esatto. Insomma,
0: diciamo che la Puglia, essendo lunga, ha quel tema.
1: Esatto. In conclusione, avvocato, è il momento però davvero di fare la riforma dei campionati, perché altrimenti non se ne esce più da tutta queste situazioni, considerando che dalla C in giù probabilmente quel semiprofessionismo andrebbe rivisto in sé per sé, perché non si regge.
0: Poi io ho una mia personalissima opinione, anzi vi posso dire innanzitutto qual è lo stato dell'arte e poi la mia personalissima opinione. Io credo che la riforma dei campionati debba essere portata avanti, anche perché purtroppo la mentalità italiana non è quella che tende a lanciare i giovani, non l'è mai stata. Cioè raramente abbiamo visto un sedicenne giocare in Serie A, se non Mancini, Totti, mentre al Borussia Dortmund Ignacio ha 17 anni e gioca in Serie A, ha esordito, quindi è un tema di mentalità. Del resto anche noi italiani non è che possiamo, come dire, negare il nostro modo di essere, perché se abbiamo vinto 4 mondiali li abbiamo vinti anche con le nostre qualità. Io penso che oggi la federazione deve un attimo allinearsi alle altre federazioni, cioè noi ci siamo, dal mio punto di vista, un po' seduti dopo la vittoria del Mondiale 2006, pensando che la nostra classe, il nostro estro potesse aiutare sempre. In realtà ci sono nazioni che sono andate molto avanti. Il calcio è una disciplina sportiva che si può imparare, non è che nasci come dire, con il calcio nel sangue, il calcio lo impari, poi può essere più portato o meno di un altro soggetto, ma se oggi noi abbiamo il Giappone ai mondiali, che non ha la storicità nostra, ma che può andarsi a confrontare con il Brasile, che è una nazionale storicamente di altissimo livello, significa che il Giappone negli ultimi 30 anni ha lavorato, esattamente come gli Stati Uniti. Quindi lavorare sulla base significa portare un risultato minimo dai 20 ai 30 anni successivi, il che ti dà la misura del nostro gap in questo momento. Io credo che la nostra nazionale avrebbe potuto qualificarsi, ma come sarebbe stata la competizione con una nazionale come la Svizzera? Come sarebbe stata la competizione con una nazionale come gli Stati Uniti? Come sarebbe stata la competizione con il Marocco? Il Marocco ha una tradizione degli ultimi anni, ma i giocatori del Marocco vanno a 2000 all'ora, non so se li avete visti durante questo mondiale, quindi dico il Marocco giusto per dire una nazionale. Ecco, veniamo a quella che secondo me potrebbe essere una soluzione. Io ho la mia personalissima opinione che lancio per la prima volta qui davanti ai vostri microfoni. Secondo me il campionato più bello d'Italia è il campionato di Serie D. È un campionato che a me piace osservare, mi piace guardare. Ecco, secondo me il campionato di Serie D dovrebbe diventare un campionato under 23, lasciando libere le categorie dall'eccellenza in giù, ma andando a nucleare una limite di età sul campionato di Serie D. Qui credo che si potrebbe allora aprire il vero laboratorio, perché nel momento in cui si dovesse ribaltare la regola degli under e diventare una regola degli over, cioè oggi abbiamo tre under in campo obbligatori, immaginatevi cosa potrebbe accadere se avessimo tre over in campo obbligatori. Quindi capite che le maglie per i giovani si aprirebbero clamorosamente. A me ha chiaramente stupito una frase, mi ricordo chi l'ha pronunciata, se Mourinho, quando ha detto oggi Yamal in Italia probabilmente giocherebbe in Serie B, ma è vero, potrebbe succedere questo in Italia. Se poi noi pensiamo che Messi è approdato a Como e a Como è stato scartato, vi dico un po' com'è la nostra mentalità. Perché si va ancora a vedere se uno non è alto 1,90 m, non va bene, se uno non ha un fisico da correzione non va bene. In realtà il calcio è un gioco molto semplice, ma è anche il più complicato, perché dal mio punto di vista su 10 qualità che hai è sufficiente avere una qualità da 10 in pagella e le altre da 7-8 e puoi essere un grande giocatore. Tu puoi avere una grandissima tecnica, ma se comunque fisicamente sei da 6,5 puoi giocare. L'ha dimostrato Messi.
1: È giusto, è giusto. Grazie l'avvocato Cesare Di Cinzio per essere stato con noi, avvocato. Grazie mille, quando vuole, qui è ospite, non solo qui, ma anche fisicamente.
0: Ci sono molti volentieri.
1: Grazie avvocato, buona serata a lei, arrivederci. Grazie all'avvocato Cesare Di Cinzio che ci ha dato un quadro. Ne parleremo anche con gli allenatori, partendo da quello che avremo tra pochissimo. Ma intanto devo rispondere a un messaggio di Angelo che ringrazio. Buon pomeriggio, vi sto seguendo da casa, grazie. Se il Taranto li prende entrambi, Sosa e Battista. Allora, su Sosa il Taranto è andato fortissimo, Battista vuole il Taranto. Su Battista e Sosa il Taranto può arrivarci, è chiaro che tutto dipenderà da quelle che saranno le varie questioni che in queste ore si stanno andando a sviluppare. Non solo rimangono i punti interrogativi anche su alcuni giocatori che hanno scadenza 2027, la permanenza di questi in riva allo Ionio, ad esempio c'è Kyriauskas e non solo, insomma, da poter valutare. Fatto degli esempi di under anche, perché poi è su quello che bisognerà lavorare in questa fase. Perché io sto vedendo, ecco, nel mercato di eccellenza che molte squadre hanno già piazzato, o meglio, sono già pronte ad ufficializzare i colpi di mercato. Qui dipende molto dalla scelta, dalla progettualità, dal lavoro che viene fatto nella fase preliminare. Ecco perché in queste settimane successive alla sconfitta del Taranto contro la formazione del Gladiator, che ha confermato Farina ufficialmente quest'oggi, ma ve l'avevamo anticipato che Farina non rompeva più, ma non avrebbe rotto con il Gladiator, ed era una scelta familiare di rimanere qui nonostante un'offerta importantissima del Taranto dal punto di vista economico, con dei bonus molto importanti, qui giusto per darvi anche la dimensione di come poteva essere il lavoro da parte della squadra del Taranto in squadra mercato, intendo del Taranto in questo momento. Dunque Angelo, ti do queste risposte ed è chiaro che insomma noi siamo nella condizione di dirti che il Taranto può affondare il colpo qualora, insomma, tutto quanto vada nella situazione migliore. Dicevamo il mercato, e io volevo, insomma, avere un quadro della situazione anche da chi è seduto sulla panchina, e c'è un allenatore tarantino che ha fatto bene in questa stagione con l'Atletico Acquaviva, con il Taranto in campionato, vediamo se è pronto tra pochissimo Andrea, così da poter avere la possibilità. Andrea Solidoro, allenatore tarantino, che in questa fase in questa fase, insomma, ha scelto lo Stuni e poi dopo sta lavorando sul mercato. Andrea, ci sei? Buonasera a te. Vediamo se c'è
2: Ciao,
1: Andrea.
2: buon pomeriggio, Francesco, buon
1: Eccoci,
2: pomeriggio a tutti.
1: eccoci. Allora, buonasera Andrea. Allora, mister Solidoro è tarantino, diciamo, è di Crispiano, lo diciamo tranquillamente. Ha allenato quest'anno l'Atletico Acquaviva, ha fatto bene, non solo contro il Taranto, in generale ha fatto bene. Quanto è importante la progettualità? Ecco, ti faccio questa domanda prima di un po' descrivermi il mercato di eccellenza, come lo stai seguendo in questo momento, capendo anche da altre squadre, eccetto, voglio dire, quelli che saranno i movimenti in casa Taranto.
2: Beh, secondo me fa tanto, nel senso che avere comunque un'idea di quello che si vuole fare durante la stagione, al tempo stesso cercare di organizzarsi e preventivare quelle che poi possono essere le varie soluzioni, sia in termini di sistema di gioco da parte del mister, ma anche in termini di scelte societarie, penso faccia la differenza. Quindi muoversi in tempi utili e con l'attenzione giusta credo che sia l'elemento fondamentale in questo momento.
1: Andrea, poi c'è un altro aspetto, gli under, no? Tutti dicono acquistiamo prima gli under degli over, no? Perché io sono d'accordo su questa è la mia teoria, però da
2: Sì,
1: giornalista, tu da allenatore.
2: assolutamente, anche perché non si ha un bacino così grosso da poter, parlo almeno soprattutto delle squadre che non hanno il blasone del Taranto, non si ha un bacino così grosso dal quale attingere. Non abbiamo le possibilità che hanno altre regioni, che hanno squadre professionistiche ogni 10 km, ogni 15 km, a noi ne stanno davvero poche. E di conseguenza muoversi con anticipo, scegliere gli under giusti, soprattutto in prospettiva, ripeto, come detto prima, della strategia che poi l'allenatore andrà a intraprendere, credo faccia in qualche modo anche questa la differenza. Cioè, mi spiego ancora meglio. Io penso di giocare con gli under in determinati ruoli, è naturale che prima mi muovo e prima trovo quelli più buoni sul mercato, tra virgolette, e quindi prima posso in qualche modo anche scegliere poi opzioni differenti e creare una squadra molto più performante. Se gli under li scegli quando ormai il mercato è abbastanza chiuso o quando quelli più bravi sono accasati, diventa necessariamente complicato e quindi devi adattarti a quello che trovi. Non so se mi spiego.
1: Assolutamente
2: Quindi.
1: sì, assolutamente sì. Tu invece hai fatto una stagione ottima quest'anno con l'Acquaviva. Perché faccio una sintesi, correggimi se sbaglio, hai preso una squadra composta da alcuni giocatori che l'anno prima avevano, tra virgolette, zoppicato, possiamo dire retrocessi, non tutti, una parte di questi, li hai rivalutati. E hai permesso all'Acquaviva di raggiungere la salvezza e di avvicinarsi praticamente alla zona playoff. Un lavoro fatto partendo da giugno scorso più o meno ad arrivare fino a maggio. Poi non sei stato lì confermato, però hai trovato un'altra piazza come Ostuni che in questo momento in eccellenza vuole fare altrettanto bene, così come ha fatto l'Acquaviva, salvarsi con calma, lavorare, no, in prospettiva. Sono due progetti similari che hanno scelto te come persona, ho sbagliato? Ho perso Andrea, però. Eccolo qui. Non so se mi hai ascoltato,
2: Ok,
1: Andrea, su quello che è stato il
2: sì, ti
1: discorso.
2: avevo seguito, poi
1: Sì.
2: ho perso l'ultimo pezzo, avevo un errore
1: No,
2: di
1: sono due
2: rete.
1: progetti similari, sia lo Stuni, scusami, sia l'Acquaviva che adesso lo Stuni. Salvezza, progettualità per un lavoro a medio termine, insomma, che possa valorizzare i giovani. Su quello del lavoro passato, quindi hai ascoltato quello che gli ho detto. Dimmi, cioè, perché hai fatto
2: Sì,
1: questa scelta?
2: l'anno scorso diciamo che oltre a valorizzare tra virgolette i ragazzi, perché in qualche modo alcuni, come hai detto tu, venivano da un'annata un po' particolare, altri avevano vissuto stagioni diverse, però è stato un mix di una squadra giovane che si è amalgamata benissimo con i veterani, i senatori che già facevano parte del blocco Acquaviva da 2 o 3 anni e si è creato un mix perfetto, diciamo, perché alla fine, a parte le prime battute iniziali dove si è fatto un po' di fatica, poi veramente è stato un piacere. Ci siamo divertiti domenica in domenica e di partita in partita abbiamo cercato di mostrare sempre il nostro valore, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista proprio morale, di abnegazione, di di dedizione, che questo fa anche la differenza in questa categoria. E tra questo mix c'ero anche io, perché anch'io venivo una stagione particolare al Bello Bello, è successo con 2 o 3 mesi di anticipo.

squadra iper giovane, sapevamo più o meno a cosa andava incontro, però ringrazio l'Acquaviva per la fiducia che mi ha dato e ho cercato di mostrare il mio valore. E purtroppo, diciamo che per scelta soprattutto societaria la mia permanenza ad Acquaviva non è continuata. Io avrei preferito continuare il mio lavoro, il mio progetto, perché bastava veramente poco.

0: prima dell'Acquaviva, che mi continuava a chiamare, comunque ci continuiamo a sentire anche durante la stagione scorsa, e ho scelto Ostuni perché, come hai detto tu, la vedo un passaggio importante per la mia carriera e una soluzione perfetta in termini logistici e organizzativo, per distanza da casa, per distanza anche dal mio posto di lavoro, e soprattutto una società giovane che ha tanta forza, tanto entusiasmo, e quindi una piazza bellissima, come ben sapete, ci ho anche giocato, e giocare a Ostuni è veramente stimolante, e quindi è stato, secondo me, come dire, la proposta giusta al momento giusto, e non ho assolutamente rifiutato, e parto con un entusiasmo incredibile, e ti dico che abbiamo già fatto il 90-95% del lavoro in termini di mercato, e non vediamo onestamente l'ora di iniziare.
1: Vedete, insomma, ecco, manco a farla apposta, insomma, Andrea mi ha detto che la progettualità c'è stata. Andrea è stato ufficializzato un mesetto fa, ufficializzato, lavoro di un mese, squadra che poi andrà in ritiro tra un mese abbondante per poter iniziare a lavorare. Vedete, ecco, abbiamo proprio descritto in maniera perfetta quello che si parla di organizzazione. In conclusione, che tipo di campionato, ecco, ti aspetti questo di Eccellenza Pugliese?
0: Molti dicono che sarà diverso lo scorso anno. Io non la vedo proprio così, per due motivi fondamentali. Uno, è un campionato di 18 squadre e cambia tanto, perché i valori in qualche modo necessariamente si equilibrano ancora di più. E due, perché sì, perdiamo Brindisi, perdiamo Biceglie, ma c'è Squinzano che ha fatto un mercato pazzesco, c'è Trani che è una piazza che non ha bisogno di presentazioni, c'è Canosa che giustamente dopo la passata stagione ha confermato i suoi colpi più importanti, e quindi secondo me continuerà ad ambire alla vittoria del campionato, comunque la promozione, tramite una delle tre opportunità che possono svilupparsi. E poi non trascuriamo assolutamente l'Unione Calcio Bicelle, che ha fatto un mercato importante, che già l'anno scorso ha creato una rosa non indifferente e che investirà tanto per togliersi le soddisfazioni. Quindi paradossalmente secondo me sarà ancora più bello dello scorso, della passata stagione, perché ci sarà ancora un equilibrio più importante, speriamo, fatta eccezione per il Taranto, dico speriamo, da Tarantino, perché tutti pensavamo e speravamo che potesse già salire quest'anno, però è andata come è andata. E poi ci sono tante squadre allo stesso livello, anche nella parte bassa della classifica, parte media della classifica, ci sono tutte squadre che comunque hanno già fatto questo campionato, che sono squadre esperte, che sicuramente non staranno lì per fare la comparsa, ma per giocarsi una salvezza che sarà difficile, se non di più, di quella della passata stagione.
1: Grazie a mister Andrea Solidoro, l'allenatore dello Ostuni. Ci risentiamo presto, Andrea. Grazie e buon lavoro a te.
0: Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
1: Buona
0: Ciao.
1: serata a te, Andrea. Allora, ricordiamo che quindi campione di eccellenza, noi comunque capiremo, insomma, come si evolveranno le situazioni anche in casa Taranto. Vi stiamo facendo sentire un po' di mercato, organizzazione. Oh, a proposito di organizzazione, c'è anche quella che riguarda poi le altre squadre, quelle in Serie D. Alcuni non hanno scelto ancora l'allenatore, altre invece si nascondono. Vedi la situazione in casa Virtus Francavilla, dove non si capisce bene ancora la questione allenatore, Torino sì, Torino no, si cercano allenatore, bisogna vedere chi sarà. A Martina invece l'allenatore c'è ed è Giuseppe Laterza. Da quelle che sono le informazioni in nostro possesso, Laterza addirittura avrebbe un incontro la prossima settimana per poter pianificare la stagione. Già, questa settimana, scusate, per poter pianificare la stagione, già in questa settimana, anche se ufficialmente Martina è da un mesetto abbondante, quasi un mese e mezzo, che non esce con un vero e proprio comunicato ufficiale per ribadire a quello che è stato il periodo di riflessione del presidente La Carbonara, un silenzio che sta proseguendo a 360 gradi. Cioè, con alcuni collaboratori o anche con coloro che che riguarda insomma quelle che sono le informazioni in merito ai movimenti che ci saranno di mercato anche in casa Martina, perché in Martina ci sono tanti pezzi del Martina che diventano mercato pregiato. In questo momento si è parlato tanto di De Angelis e quant'altro. Dovremmo aver pronto, lo dico al nostro Piero, perché da quello che mi sembra, insomma, dovremmo aver pronto anche l'altro collegamento proprio per parlare del.

0: del Martina, perché insomma, possiamo cercare di capire quello che sta accadendo in casa Martina. E quindi poter comprendere quelle che sono anche, diciamo, le indiscrezioni in questo momento in casa Martinese, dove, ripeto, la situazione è di silenzio e di stand-by, ecco, diciamo, di quello che riguarda le comunicazioni ufficiali. Martina, che aveva chiuso il campionato con la sconfitta nei playoff, Martina che non era riuscito poi a poter confermare diciamo, il buon campionato vincendo i playoff, anche se lo ricordiamo, i playoff di Serie D contano poco, vengono inseriti in una graduatoria e Martina non sarebbe stata in prima fascia, ecco, quindi perché anche un eventuale ripescaggio o riammissione, come invece si sta parlando in casa Foggia, ma di pescaggio soprattutto per il Martina, riguardava qualcosa di assolutamente lontano. Adesso, insomma, abbiamo la possibilità, come dicevamo, con il nostro Piero Caffio, che è riuscito a perfezionare il collegamento con il collega Michele Lillo, che è in collegamento con noi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Michele, ciao, buonasera a te.
1: Buonasera a te Francesco e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, Michele, silenzio, ho detto io in casa Martina, però al tempo stesso indiscrezioni portano a un incontro tra la terza e la società in questa settimana. Indiscrezioni da prendere con le pinze, ovviamente.
1: Francesco, più che indiscrezioni, il silenzio è stato insomma varcato un attimino da Piero La Carbonara, presidente, proprio sulle pagine di Quotidiano oggi.
0: Sì.
1: Perché ne abbiamo parlato un attimo ieri, è stato gentile Piero, insomma, scambiato le chiacchiere, al netto del fatto che comunque non ci sia molto di certo, però diciamo, ha dato già alcune informazioni importanti, che varcano un po' il silenzio, che è anche normale, insomma, per la società in questo periodo. Innanzitutto ha confermato che l'iscrizione verrà effettuata. Non è scontato per un campionato di quarta serie, per una società, diciamo come il Martina, ma come tante altre società di Serie D, che si confermi la volontà di proseguire il percorso. Quindi questa è già una notizia. Ha, diciamo, confermato che si sta impegnando per chiudere la stagione dello scorso anno, quindi insomma tutte le incombenze a carattere oneroso della scorsa stagione. E ha anche confermato che subito dopo la consegna dell'iscrizione ci sarà un incontro con la terza per discutere del futuro e dei programmi. Ricordiamo che Mister La Terza ha ancora un anno di contratto col Martina, che quindi è vincolato al Martina e che quindi certamente dovrà prima discutere col Martina della prossima stagione e poi eventualmente comprendere se continuare con i biancazzurri o meno. Però al momento attuale sono queste le notizie che ci sono e bisogna attendere diciamo, la settimana che va dal 3 al 10 di luglio per capire quando verrà effettuata l'iscrizione e poi quando inizieranno i colloqui con la terza.
0: Ecco, siccome abbiamo parlato prima di mercato e di progettualità, no? In generale, secondo te non è un po' tardi?
1: Dipende dai punti di vista, nel senso che stiamo vedendo e stiamo assistendo in questo periodo, ma magari è anche una consuetudine di tutti gli anni, a grandi realtà o realtà molto, diciamo, blasonate nel campionato che vivono difficoltà. Il Martina, chiaramente, se ha atteso fino a questo momento, perché certamente la scorsa stagione è stata una stagione onerosa e ha avuto necessità di chiudere le incombenze dello scorso anno. Ricordiamo che i ritardi nei pagamenti comportano anche punti di penalizzazione, quindi ritengo che, data la quadratura della società biancazzurra, che ha sempre dimostrato di essere ligia e perfetta sotto questo punto di vista, certamente questa quadratura comporta anche che ci si concentri su quel punto di vista, perché prima di pensare a qualcos'altro.
0: Cioè ci potrebbero essere ipotizzazione, vorresti dire, o non ci potrebbero essere?
1: No,
0: Non ci dovrebbero essere.
1: assolutamente.
0: Ok,
1: Io
0: perfetto.
1: dico
0: No,
1: che.
0: perché sembrava. Non ci saranno punti di penalizzazione, quindi
1: No,
0: sono.
1: io dico che in questa fase
0: Sì.
1: il Martina si sta concentrando sul chiudere le incombenze proprio per chiudere tutte le passività eventuali della scorsa stagione, in modo tale da poter ripartire in maniera adeguata, in maniera, diciamo, consona a quello che è l'atteggiamento anche di carattere economico che ha avuto negli ultimi 10 anni. È una, diciamo, un modus operandi della società del presidente La Carbonara che. Insomma, va avanti da 10 anni a questa parte. Sì, magari poi tecnicamente c'è anche un po' di ritardo, ma io non escludo che la società non stia operando e non si stia guardando attorno alla ricerca, diciamo, di calciatori che potranno soddisfare i progetti del prossimo anno. Ma sai meglio di me che il Martina agisce comunque sempre nel silenzio, e anche per evitare che vengano intaccate le trattative o che ci possa essere qualche inserimento di altre società. Quindi non lo escludo, è chiaro, non ho la prova provata, però non lo escludo.
0: Michele, per quanto riguarda la terza, invece, parlavi di possibile, cioè ci sarà questo, la fonte, diciamo, è similare da quello che stiamo capendo. Tu l'hai avuto dal presidente, l'ho avuto in altro modo. Che noi sappiamo, la terza dovrebbe rimanere a Martina al di là della questione contrattuale, perché la terza o accetta un'offerta di una categoria superiore, per intenderci, quindi in Serie C. Oppure a parità di categoria sceglierebbe di stare con il Martina, secondo me anche per vicinanza geografica personale, per questioni strettamente personali, non scenderebbe di categoria, a meno che di un'offerta, un'offerta clamorosa che possa arrivare da qualche altra piazza. Quindi, fatto questo quadro, insomma, la terza. A Martina andrebbe a cercare dei giocatori congeniali al suo progetto, magari non rivoluzionando la squadra attuale, magari perdendo però alcuni elementi che possono essere in uscita al Martina e possono aiutare eventualmente il lato economico del Martina, per intenderci qualcuno che abbia uno stipendio più basso, ecco, giusto per essere chiari, e per aiutare la società a fare un campionato, non dico di transizione sportiva, ma economica sì.
1: La riduzione dei costi o comunque la sostenibilità è stato sempre un passaggio fondamentale per il Martina. Posso interpretare, Piero La Carbonara ha spesso utilizzato anche con me sul quotidiano nell'ultimo mese il termine, termini che stavano lì a sottolineare quanto il campionato terminato, fosse stato pesante. Sinceramente il Martina è abituato a terminare nei primi posti il campionato, quindi ritengo che la pesantezza del campionato derivasse anche dai costi sostenuti. C'è anche da tenere in considerazione che molto spesso il presidente ha sottolineato quanto il territorio non risponda a dovere, con le proprie attività economiche. Quindi ritengo che si potrà pensare anche a un ridimensionamento di carattere economico, ma questo non c'entra assolutamente nulla con la validità del progetto tecnico, perché sappiamo perfettamente che il Martino è stato capace di andare a scovare calciatori da categorie anche più basse, con costi relativamente bassi, mettendo anche sotto contratto questi giocatori per più anni. È chiaro che poi bisogna comprendere il mercato cosa, diciamo, cosa proporrà sia in ingresso che in uscita. Abbiamo già detto di Filippo D'Arcangelo che ha lasciato il Martina per il Trizium, abbiamo già detto del fine prestito di Virgilio che quindi tornerà a Monopoli, abbiamo già detto del fine prestito di Leonardo Rossi che torna a Renate, il portiere. È chiaro che la parentesi di Ridouan Palermo credo sia abbondantemente terminata, quindi comunque c'era la necessità di operare almeno un colpo se non due in attacco. Poi, come dicevi giustamente tu, bisogna comprendere il futuro di elementi più richiesti e anche con stipendi più onerosi. Ci sono voci su Michele Silvestro, richiesto da molte squadre. Ci sono voci anche su Xabi Resuf, che ha un altro anno di contratto col Martina, e che insomma, potrebbe anche lasciare i biancazzurri, rimpinguando un po' le casse della società. Ma è tutto, diciamo, stiamo facendo conversazione, perché in realtà al momento attuale io credo, anche perché il Presidente è stato chiaro, che la priorità sia presentare la domanda di iscrizione. Dopo quel momento lì si potrà ripartire e chiaramente poi spetterà anche alla testa valutare sia il lato territoriale sia il lato progettuale e comprendere se continuare il percorso a Martina o scegliere altro.
0: Grazie Michele Lillo per essere stato con noi. Ciao Michele, buon lavoro.
1: Grazie a te Francesco, un saluto.
0: E dunque, abbiamo anche approfittato di poter comprendere come la situazione a Martina e per quanto riguarda anche, insomma, quelli che sono i passaggi in Serie D. Continueremo a farlo, lo stiamo facendo in queste settimane anche per tastare il polso a quelle che saranno le evidenze future in tutte le realtà tra le eccellenze della Serie D che riguardano, insomma, Taranto e provincia. Adesso noi invece cambieremo argomento totalmente, anzi, metteremo due argomenti insieme. Da un lato la passione per il ciclismo, che poi è uno di quegli sport che quando arriva il caldo bollente, come in questi giorni, magari la mattina presto e la sera tardi, non perché ormai dalle 7 del mattino alle 20 viviamo, insomma, in una sorta di fuoco totale che c'è all'interno, insomma, delle nostre abitazioni, delle nostre auto, ma anche camminando semplicemente per strada. Però può essere uno sport per poter stare a contatto con la natura, per poter liberare la mente, insomma, uno sport come il ciclismo che non è soltanto l'agonismo in sé per sé, quindi per intenderci non le gare amatoriali, non le gare come i tour, stando in una squadra ben precisa, ma può avere anche un aspetto solidale. Un aspetto solidale che riguarda in questo caso il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ecco perché è fondamentale in questo momento poter cercare di comprendere al meglio quelli che possono essere i rapporti tra lo sport, appunto, è la possibilità di poter fare qualcosa di diverso per il nostro territorio. Che significa questo? Significa poter far comprendere al meglio come una determinata azione o un determinato movimento, insomma, o anche dei disegni, ecco, mi permetto di dire disegni, dei disegni possano essere qualcosa in più, che riguardano non solo lo sport, ma anche il racconto in sé per sé. C'è una persona che tra qualche giorno farà una sorta di proprio, passatemi il termine, tour personale con un motivo ben preciso. Allora, io sono in collegamento con il professor Antonio Laneve, che abbiamo voluto definire ciclista solidale. Poi mi sono fatto aiutare da questo punto di vista. Ciao Antonio, buonasera
1: Buon
0: a te.
1: pomeriggio a tutti, buonasera
0: Allora,
1: a tutti,
0: Antonio,
1: salve.
0: ora mi devi spiegare, ecco questo. Partiamo dal punto di vista sportivo. Io dicevo, eccetto la fornace dalle 7 del mattino alle 20 di sera, però o mattina presto, la sera tardi, farsi un giro in bici fa sempre bene.
1: Assolutamente, per me è una cosa vitale, cioè lo faccio da tanti anni anche per eredità familiare, diciamo perché mio papà è ciclista da tanto tempo. Quindi per me è una cosa davvero essenziale e vitale per la mia vita quotidiana. Va bene, poi io lo faccio anche in solitaria, sono cane sciolto, diciamo, un randagio dei ciclisti, però ho tanti amici ciclisti, i gruppi ciclistici della Valle d'Itria, e quindi diciamo che sono connesso anche a loro in qualche modo. Però essendo molto solitario, anche se sono un animale sociale, mi piace andare in bici da solo per poi anche approcciarmi a questo tipo di viaggi, di avventure in solitaria in bicicletta.
0: E stiamo vedendo questa locandina che il nostro Piero Caffio di mantenere in questo momento proprio per spiegare il buon vento, il viaggio dei sogni. Io ho parlato anche dei disegni raccolti nel
1: Certo,
0: reparto
1: certo.
0: di oncoematologia pediatrica di Taranto. Sono Sono 16 tappe che partiranno questa settimana, giusto?
1: Questa settimana, allora il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore il viaggio, sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me, a parte gli scherzi, comunque parte questa settimana e non vedo l'ora, sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno qua fatto questi doni dal valore inestimabile. Non lo dico in maniera retorica, però sono davvero la spinta e il motore per andare avanti durante questo viaggio. Sono loro davvero il motivo per cui parto. Lo faccio anche perché a me piace viaggiare, ovviamente, no? Girare posti, andare in bicicletta. La fatica, secondo me, in qualche modo sarà ripagata dalla bellezza di questo dono, diciamo, no? Spero di donarli tutti, tutta la mia vicinanza, la mia empatia e spero che lo facciano tante persone che potranno seguirmi durante il viaggio attraverso i miei canali social e attraverso la piattaforma Rete del Dono.
0: Ecco, spieghiamo nello specifico questo progetto, Antonio, insomma, in cosa consiste.
1: Sì.
0: Perché il viaggio, ecco,
1: Allora,
0: dal punto di
1: questo
0: vista
1: progetto
0: sportivo
1: nasce proprio
0: ve l'abbiamo
1: come.
0: spiegato, però c'è un progetto
1: Sì,
0: molto
1: sì,
0: più
1: sì.
0: importante.
1: C'è un progetto di raccolta fondi. Io mi affido alla piattaforma Rete del Dono, che è una delle piattaforme di crowdfunding più usate in Italia, più affidabili assolutamente. È il mio terzo progetto solidale che faccio negli ultimi 4-5 anni. È una piattaforma dove appunto si può raccontare tutto il progetto e successivamente anche dove si può donare materialmente. La mia intenzione ovviamente non è soltanto legata alla mera materialità, al fattore economico dell'iniziativa. La cosa più importante è di cui abbiamo parlato anche con l'associazione Simba, con alcuni responsabili del reparto oncologico pediatrico del Santissima Annunziata, è quella di sensibilizzare all'attività che si fa all'interno del reparto. È quella la cosa fondamentale. L'attività di questi volontari che comunque cercano di donare sollievo alla vita quotidiana di questi bambini che affrontano delle sfide importanti durante la loro degenza ospedaliera, anche per dare sostegno alle famiglie. Quindi diciamo che è la sensibilizzazione, oltre alla raccolta fondi in sé per sé, è la cosa più importante. Sono d'accordo è in linea con l'associazione Simba e anche con tutti le altre figure del reparto Nadia Toffa di Taranto. Sto vedendo alcune delle immagini dei miei
0: Esatto,
1: vecchi
0: bravissimo.
1: viaggi. È
0: Abbiamo
1: sempre
0: messo in onda proprio
1: un'emozione
0: alcune immagini
1: per
0: dei viaggi, insomma, che i viaggi solidali, ecco, come diceva, in questi, perché a noi piace raccontare,
1: Viaggi
0: oltre al punto di vista
1: solidali, sì,
0: sportivo,
1: per
0: anche le
1: me
0: storie.
1: ci deve essere sempre un motivo per spingermi a partire, diciamo. Quest'anno ho voluto farlo in maniera particolare per una causa che sia più vicina al territorio tarantino, alla realtà che vivo quotidianamente attraverso il mio lavoro. E io però lo faccio sempre legato al mondo dei più piccoli, perché per me sono gli esseri umani migliori che esistano.
0: Sì,
1: Quindi è
0: non l'abbiamo
1: importante
0: detto,
1: per me quello.
0: Antonio è un professore, insomma, insegna alle scuole medie, insomma,
1: Sono
0: quindi.
1: docente di sostegno e lavoro in una scuola da 2 anni, alla scuola Pirandello di Paolo VI di Taranto.
0: Diciamo più che un
1: Con
0: lavoro, una
1: molto orgoglio.
0: missione, io definisco per ovvi motivi
1: È una
0: personali, insomma.
1: vocazione, è un lavoro anche, però è una vocazione. Più che una missione, è una vocazione, perché è importante saper donarsi nel migliore dei modi ai più piccoli, no? Io cerco di farlo in tutte le mie dimensioni. Sono stato anche vicino all'associazionismo giovanile. Quando ero a Bologna, in qualche modo sostenuto negli anni Save the Children attraverso altre iniziative solidali, sempre attraverso i viaggi, è per me fondamentale. Sicuramente la predisposizione professionale fa la differenza, però è anche una vocazione umana, diciamo, di cui vado orgoglioso. Io di solito uso sempre toni umili per parlare della mia persona, ma quando si parla dell'amore per i bambini ci tengo a sottolinearlo sempre.
0: Hai ragione, hai fatto bene. Allora, si parte questa settimana, noi cercheremo anche di seguirti, cercheremo in qualche modo di
1: Certo, io ci
0: seguirti.
1: sono i miei, ho i miei canali social che su Instagram e su Facebook dove racconto quotidianamente tutto quello che mi succede, perché ci tengo che la gente entri in empatia con il mio viaggio, no? Possa essere connessa e possa viaggiare anche
2: anche lei attraverso i miei racconti quotidiani, diciamo, i miei diari di bordo.
0: Grazie Antonio La Neve per essere stato con noi. Antonio, in bocca
2: Grazie
0: al
2: mille
0: lupo e
2: a
0: buon
2: voi per
0: viaggio,
2: l'invito
0: buon
2: e per il
0: vento.
2: pensiero. Grazie mille,
0: Ciao,
2: grazie mille, buona
0: Antonio,
2: serata.
0: ciao, buona serata a te.
2: Salve. Ciao,
0: Allora,
2: ciao.
0: noi chiudiamo Onda Rosso Blu adesso con il nostro Piero Caffio, che ringrazio per quanto riguarda la parte tecnica. Ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito in questa lunga puntata di Onda Rosso Blu. Appuntamento tra 7 giorni, ma ricordate che gli appuntamenti sportivi sono in ogni TG e in ogni GR su Taranto TV e Cittadella La Radio. Grazie e arrivederci.
3: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 9, l'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
7: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
8: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.
9: Ooh, I wanna keep running.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità

0: della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Un cordiale saluto a voi tutti, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Partiamo con una segnalazione che arriva dal comitato Alimini, che si rivolge al prefetto questore sindaco di Taranto per richiamare ancora una volta l'attenzione sulle condizioni del quartiere. Ce ne parla Federica Pompamea.
1: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini, grande e piccolo, a Taranto ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di abbandono, dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi e trasformata in discarica abusiva con costante il rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona, che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato Via Limini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica, anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto, circa 500 metri, né la variazione del PUG, Piano Urbanistico Generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il Comitato Alimini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
0: Ultimi 50 giorni prima della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, questa mattina presso il Dipartimento Ionico dell'Università di Bari sono stati presentati la medaglia ufficiale dei Giochi, coniata dalla Zecca dello Stato, e lo spot dell'evento sportivo che prenderà il via il prossimo 21 agosto e andrà avanti fino al 3 settembre. All'incontro sono intervenuti il presidente del Comitato Internazionale, Meretz Boussaien, il ministro Andrea Bodi e Tommaso, i ministri Andrea Bodi e Tommaso Foti, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, il sindaco Bitetti, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese e il direttore generale Carlo Molfetta. Dopo la presentazione della medaglia e dello spot ufficiale dei giochi, si è aperta la tavola rotonda moderata dal vice direttore di Il 7, Andrea Pancani. Il tema: il bilancio dei lavori, le prospettive organizzative e l'eredità concreta dei giochi per cittadini sportivi e quartieri. Per noi sul posto c'è Valentina Castellaneta che raggiungiamo in diretta. Buon pomeriggio, Valentina.
2: Buon pomeriggio Deborah, sì, come dicevi è stato presentato anche lo spot che è stato interpretato dai musicisti dell'orchestra della Magna Grecia e da una band ormai famosa del territorio che sono i Terra Ross, che non solo hanno interpretato le musiche ma anche le immagini, perché le immagini raccontano una pizzica ballata da musicisti, ballerini ma anche sportivi, e quindi lo sport diventa pizzica. Puglia, insomma, è questo un po' il senso. Come dicevi, c'è stata una lunga tavola rotonda in cui si è parlato del futuro degli impianti sportivi, dell'eredità che i Giochi del Mediterraneo lasceranno a Taranto, e proprio questa è la domanda che io ho fatto al presidente del CONI Bonfiglio.
3: Mi chiedevate sempre quante medaglie, io vi dicevo: ma arriveremo pronti, perché vuoi per scaramanzia, vuoi per rispetto, preferisco parlare sempre dopo. Però sull'impegno delle nostre federazioni, delle direzioni tecniche, ma soprattutto delle atlete e degli atleti, vi dico che arriveremo pronti. Ovviamente il periodo è, non solo per noi, ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali, eccetera, eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto.
2: C'è un'attenzione della Federazione Nuoto per lo studio del nuoto di Taranto, è vero questo? C'è un futuro?
3: Ma guardi, io penso che tutte le federazioni devono essere attente, perché come ho detto prima, nel mio saluto, gli impianti è bello realizzarli, ma è più bello farli funzionare. Per farli funzionare c'è bisogno di persone che sono competenti. Sicuramente le federazioni sono competenti, ma gli impianti oggi si valorizzano non solo con l'attività sportiva, ma con iniziative collaterali. magari store, grandi store di marche sportive, di altre, perché bisogna creare attività territoriale. Quindi lo sport è uno strumento per l'etica, ma poi bisogna creare posti di lavoro, bisogna creare commercio, bisogna costruire turismo. Tutte queste opportunità insieme fanno sì che i cervelli rimangano qui, perché è un peccato farli andare via.
0: E andiamo ora a Palazzo di Città. Sono arrivate le dimissioni dell'assessora Federica Stamerra, così come preannunciato nei giorni scorsi. Vediamo il servizio.
4: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessora al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino a ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
0: E intanto arriva la stretta dall'amministrazione comunale di Taranto sulla gestione delle società municipalizzate.
4: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento, con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare, con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio

0: negativi e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
1: Ed ora alla cronaca, ieri sera un motoscafo si è schiantato sulla diga foranea del porto di Taranto, sul posto è intervenuta la guardia costiera che ha individuato tre persone, madre, padre e figlia, in evidente stato di shock. Sono al momento da chiarire le cause dell'incidente, i tre sono stati affidati ai sanitari del 118 dopo essere stati soccorsi e trasferiti da un'imbarcazione degli ormeggiatori. E ancora cronaca, con il prossimo servizio torniamo a parlare dell'incidente. Incidente mortale avvenuto ieri nel primo tratto della statale 106.
2: Un gravissimo incidente è avvenuto evidentemente nel tratto più pericoloso della statale 106 ionica, funestato l'ultima domenica di giugno. Il brusco impatto nel punto della statale in cui non vi è il guardrail che divide la carreggiata ha causato la morte di un uomo di 44 anni, Cosimo Panarelli, che era alla guida di una Lancia Y. Nell'auto con lui la sua famiglia, la moglie e i tre figli minorenni che hanno riportato ferite serie ma che non sono fortunatamente in pericolo di vita. La violenta collisione è avvenuta frontalmente tra il mezzo condotto dalla vittima ed una Mustang, il cui conducente è stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. L'auto su cui viaggiava la famiglia è finita contro la recinzione della raffineria Eni. Lo scontro ha fatto sì che il motore si staccasse dal mezzo e finisse sull'asfalto. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, quelli della polizia di Stato, oltre che ovviamente gli operatori sanitari del 118 che hanno verificato il decesso dell'uomo e hanno soccorso le altre persone coinvolte nel sinistro. Sinistro che ripropone il tema della sicurezza sulle strade particolarmente trafficate in questo periodo.
1: Ancora cronaca, ma questa volta ci spostiamo a Leporano con il collega Francesco Friuli.
3: Ore di grande apprensione, ma fortunatamente con un lieto fine nel pomeriggio di domenica a Leporano, in provincia di Taranto. Attorno alle 15.30 la polizia locale è stata allertata dal comando provinciale dei carabinieri per la ricerca di un uomo di 50 anni, residente nelle Cese, che si era allontanato da casa da diverse ore in evidente stato di agitazione. I familiari, molto preoccupati, temevano potesse compiere un gesto estremo. Ricevute le informazioni dalla centrale operativa dei carabinieri, ha informato il comandante Maria Rutigliano, l'agente Scelto De Franco e l'ispettore superiore Antonio Longo hanno immediatamente avviato le ricerche. Fondamentale il servizio GPS dell'autovettura dell'uomo, che ne segnalava la presenza lungo la Litoranea Salentina nel territorio di Leporano. Individuato il veicolo, gli agenti hanno esteso i controlli all'area circostante. Dopo circa 2 ore di ricerca, il cinquantenne è stato fortunatamente rintracciato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti al suo fianco fino all'arrivo dei familiari, assicurandosi che la situazione fosse ormai sotto controllo e che l'uomo fosse finalmente al sicuro. Un intervento che si è concluso nel migliore dei modi e che ha ricevuto il plauso dell'amministrazione comunale, con il vice sindaco di Leporano, Danilo Secondo, con delega alla polizia locale, che ha espresso soddisfazione per la professionalità e l'efficacia dimostrata dagli agenti, protagonisti di un'operazione che ha permesso di evitare una possibile tragedia.
1: Ed ora il resoconto dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle sul territorio di Taranto nel servizio di Federica Pompamea.
4: Oltre 6.200 interventi e 1.300 indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del territorio ionico. E il bilancio operativo delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto e di tutte le attività di controllo svolte nel 2025 e nei primi 6 mesi del 2026. Durante l'anno sono stati individuati 60 evasori totali e 309 lavoratori in nero o irregolari, bloccati circa 92 milioni di euro di crediti inesistenti nel settore dell'edilizia e dell'energia e sono stati effettuati 109 interventi per verificare la corretta gestione dei fondi PNRR e gli appalti per 19 milioni di euro. In totale sono state effettuate 116 indagini di polizia giudiziaria con 203 soggetti denunciati, di cui 7 arrestati, oltre ai sequestri di 18 milioni di euro di profitti illeciti. Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata invece l'azione delle Fiamme Gialle è stata necessaria per bloccare le infiltrazioni nell'economia legale, tutelare il libero mercato e far rispettare le regole nella sana concorrenza. In particolare, sono stati effettuati 22 interventi portati a termine con 32 denunce

0: e il sequestro di beni per oltre 5,2 milioni di euro, oltre all'intercettazione di 172 kg di stupefacente, principalmente cocaina e marijuana, sequestrati 1,3 milioni di prodotti contraffatti non sicuri e oscurati 4 siti web pirata. Nel settore ambientale invece sequestrate oltre 9.000 tonnellate di rifiuti speciali e intercettati nel Mediterraneo circa 1.600 migranti.
1: La richiesta di una svolta ecologica per il territorio di Taranto arriva direttamente dai giovani. Sentiamo Valentina Castellaneta.
2: Taranto non è più disposta ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economiche, giustizia sociale e cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: E dunque, adesso è pronto un videocollegamento, quello con Maria Carmela Condorelli, che è il capodelegazione del FAI di Taranto. Buon pomeriggio e benvenuta.
3: Grazie lo stesso a voi.
1: E dunque, siamo qui per presentare innanzitutto un evento che mira a mettere in evidenza questi 20 anni di attività del FAI, è così?
3: È così. E noi abbiamo avuto, cioè il nostro inizio è avvenuto nel 2006 con l'istituzione di questa delegazione e quest'anno compiamo 20 anni e abbiamo pensato di fare una festa per i nostri iscritti e abbiamo pensato che questa festa si dovesse svolgere in un luogo emblematico non solo per la città ma anche per il FAI, perché il Castello Aragonese è stato un luogo del cuore, ha avuto la targa del luogo del cuore perché è stato tra i più votati e ancora oggi è un elemento di vanto anche per noi del FAI.
1: Ecco, questi vent'anni, chiedo scusa se la interrompo, questi vent'anni da cosa sono stati caratterizzati? Ecco, se dovessimo individuare dei momenti particolari.
3: Dei momenti particolari, allora dal momento della fondazione è sempre stata una ricerca di aprire le bellezze del territorio, tra conferenze, tra apertura e visita in luoghi non molto conosciuti. C'è stata l'esperienza ad esempio al Santa Maria della Giustizia, con un concerto all'interno di Santa Maria della Giustizia, che è quel monastero che si trova proprio vicino sotto il petrolchimico, lungo la strada che va verso Reggio Calabria. E fu un evento molto significativo, molto sentito, anche perché Santa Maria della Giustizia è davvero bellissima. Altri luoghi ci sono stati, intanto c'è stato anche un concerto della Mannoia molti anni fa, e fu un evento davvero significativo, che era un modo per avvicinare la gente. E poi abbiamo avuto tantissime aperture, molte anche a Manduria, anche in provincia, dall'altra parte a Ginosa, a Castellaneta, e una ricerca nel territorio per avvicinare la gente, tutta la gente, a luoghi non, spesso non conosciuti o conosciuti male, o per approfondire, si conosce e poi si ama.
4: Bene, dunque una ricerca e un percorso per avvicinare i cittadini alla bellezza del nostro territorio, diciamolo, perché abbiamo un territorio assolutamente bello e diverso, insomma, presenta dei contesti davvero diversi, tutti assolutamente interessanti. Ma partendo da qui, abbiamo ancora solo qualche secondo, insomma, di tempo a nostra disposizione. Lanciamo però un messaggio positivo, appunto, nell'obiettivo di avvicinare i cittadini alla bellezza. Cosa c'è? Quale messaggio c'è?
3: Allora, diciamo, io sono capo delegazione da pochi mesi e con la delegazione tutta abbiamo un progetto che si concretizza essenzialmente nelle due grandi bellezze di questo territorio: il Mar Piccolo, con degli approfondimenti anche che stiamo facendo con l'università, e la Gravina, la bellezza della Gravina. Chi è stato in Cappadocia arriva da queste parti e dice: ma che ci manca? Nulla, perché è veramente bellissima. Questi due elementi di bellezza che spesse volte gli stessi tarantini non conoscono veramente bene. Si deve conoscere, approfondire, amare, curare, preservare. Questo è l'obiettivo.
4: Grazie.
3: E sono momenti di cittadinanza attiva.
4: Ecco, e facciamo in modo che questo sia un invito a tutti i nostri concittadini, anche innanzitutto al rispetto, poi alla valorizzazione del nostro contesto. Grazie a Maria Carmela Condorelli, capo
3: Grazie
4: della delegazione del FAI di Taranto. Grazie e buon pomeriggio. Andiamo avanti, lo facciamo con il servizio relativo al premio Emilia Russo.
0: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale Sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
5: C'è la necessità di essere ascoltati, perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
0: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artava, ha l'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'Associazione Artava, Armando Blasi, si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
6: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
0: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
7: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità, quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
4: Ed ora parliamo del Mediterraneo Chamber Festival con un estratto della trasmissione del mattino a cura di Annette. Partecipiamo a Taranto.
8: Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio. Come è andata ieri sera?
9: Ieri allora è stata tutta una giornata magnifica.
8: Esatto,
9: ieri
8: perché mattina... c'era dalla mattina all'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
9: Quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
8: Bello.
9: E nel frattempo, vero? Nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno Sorin Lucrezio Susu che si chiama appunto L'arte dell'arco.
8: Allora, stasera e domani?
9: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, da, appunto da ogni parte del mondo, come già si sa.
8: Dove e a che ora?
9: Con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei padri riformati di Pulsano, con ingresso a partire dalle 7.
8: Benissimo, dalle 19 al convento dei padri riformati a Pulsano. Invece domani?
9: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei padri riformati di Pulsano alle 6:30.
4: E dunque Mediterraneo Chamber Festival ancora nel pieno, questa iniziativa che mette al centro la musica da camera e che vede protagonisti i giovani. Ma noi ora parliamo di sport, parliamo di calcio con Francesco Friuli e con le prime ipotesi di mercato.
10: Il Taranto continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante non sia stato ufficializzato il nuovo allenatore. La dirigenza rossoblù è al lavoro e gli occhi puntati sono quelli di Franco Sosa, argentino, classe 95, reduce dall'esperienza con la Virtus Francavilla, con un profilo di grande esperienza tra C e D, ma non solo, perché dalla Virtus Francavilla potrebbe arrivare anche il classe 97 Ignazio Battista. Tarantino, per lui sarebbe una possibilità importante di poter dimostrare le sue qualità in riva allo Ionio. Anche Alessio Ziello, classe 99, reduce dal San Marino, è sotto gli occhi della dirigenza ionica e non solo. Sin dalla gara di andata contro l'Apice, l'obiettivo era anche Vincenzo Potenza, terzino classe 2002. Insomma, nonostante le novità di mercato riguardanti l'allenatore siano lontane da una soluzione, il Taranto continua a muoversi per non farsi trovare impreparato all'apertura del mercato e soprattutto alla scelta del nuovo tecnico, con profili di Serie C e Serie D da proporre in modo tale da poter rinforzare da subito la rosa a disposizione.
4: Prima di salutarvi, io vi ricordo che c'è come sempre la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse alla nostra redazione all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-68-06868. Dopo il TG Oltre la Notizia, il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento oggi a cura della collega Valentina Castellaneta metterà al centro i giovani e la richiesta che parte proprio da loro di una svolta ecologica sul territorio di Taranto. Grazie per l'ascolto, a voi ancora una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuadore, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo dell'acciaio del futuro dal punto di vista dei giovani. In realtà un punto di vista diverso che nasce da un sondaggio esclusivo fatto nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi, condotto da Will Media e YouGov. Non è un sondaggio che racconta un punto di vista, diciamo, unico, ma tanti punti di vista messi insieme. Oltre l'80% dei cittadini chiede lo stop al carbone e una svolta verde immediata, non una richiesta di chiusura, ma di profonda innovazione pubblica che vede d'accordo anche 150 ragazzi che hanno under 35 che hanno partecipato all'evento Future for City che si è tenuto qualche giorno fa allo Spazio Porto. E noi per parlare abbiamo in collegamento video Paolo Bovio di Will Italia che ha condotto proprio il sondaggio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte, grazie per l'invito.
0: Che esperienza è stata quella allo Spazio Porto con questi 150 ragazzi?
1: Future for Cities è il format di Will Media dedicato al futuro delle città, un format che parte dai dati, si confronta, propone il dialogo con voci autorevoli e crea dei momenti partecipativi. Non è in realtà solo il nome dell'evento che abbiamo svolto a Taranto, ma è il nome di tutti i nostri eventi che portiamo sui territori, dal festival, quest'anno di nuovo a Torino, a appuntamenti sparsi un po' in giro per l'Italia, da Belluno a Firenze e l'ultima tappa appunto a Taranto. Will nasce per raccontare il cambiamento passa dalle città, passa dai territori e le città.

0: città e i territori che scegliamo per andare a incontrare la nostra community sono quelli più in transizione, in trasformazione. Era la terza volta che venivamo a Taranto, avevamo il piacere di incontrare la community tarantina, ogni volta davvero si vede una città che è in cammino, è in movimento. E allora, che cosa abbiamo fatto a Spazio Porto? Abbiamo presentato innanzitutto questi dati, un sondaggio originale che abbiamo realizzato con YouGov, abbiamo proposto un dialogo nella forma del podcast live, il podcast città, con Lidia Greco, professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, che è un'esperta di transizioni industriali, e poi c'è stato questo bellissimo e partecipato laboratorio sul futuro della città. Quindi un'esperienza connotata dall'ascolto, dove abbiamo voluto provare a dialogare sul tema della transizione a partire però da uno sguardo più complessivo, andando a chiedere ai giovani, a questi oltre 150 giovani che hanno partecipato, come vedono il futuro di Taranto, quali priorità individuano.
1: E allora, per vedere un po' quali sono, per capire un po' quali sono i numeri fuoriusciti da questo sondaggio, noi adesso guardiamo il servizio.
2: Taranto non è più disposto ad accettare rinvii, il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone, insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: E allora, un futuro sostenibile oppure niente, mi sembra bianco o nero comunque, piuttosto interessante come punto di vista.
0: È un dato che è davvero interessante e ci conferma uno sguardo che forse non sempre emerge, quello nella transizione, la possibilità quindi di un passo in più, la possibilità di riuscire a trovare un equilibrio che sappiamo essere complesso, delicato, tra le esigenze della salute, le esigenze dell'ambiente e anche però le esigenze economiche. Da questo punto di vista, sicuramente il dato che ci ha più colpito è quello che veniva già ricordato nel servizio, ossia che se andiamo a vedere il dato generale del sondaggio sulla prospettiva sulla transizione ecologica, cioè quando si va a chiedere alle persone: dal tuo punto di vista è vero che la transizione porterà più posti di lavoro di quanti ne toglie? Ecco, il dato generale delle tre province sondate, dunque Taranto, Lecce e Brindisi, Grande Salento, è un dato positivo per il 48%. Il 48%, quasi una persona su due, dice sì, la transizione porterà più posti di lavoro. Ma se andiamo a restringere il dato sui soli cittadini di Taranto, lì la percentuale di risposta positiva sale al 62%. Quindi c'è una fiducia nella transizione, e questo sicuramente, come dire, apre delle prospettive.

0: costruttive sono le stesse che abbiamo ritrovato effettivamente nel laboratorio con i giovani, dove davvero ci ha colpito questa voglia di parlare di futuro, di guardare oltre, di mettere a fuoco quali sono in generale le priorità della città, con un accento naturalmente sulla vivibilità, con un accento sulla necessità di creare un'attrattività economica che possa essere la condizione per cui molte persone, anche molti giovani, possano scegliere Taranto come luogo dove creare un progetto di vita, anche l'orgoglio di dire io appartengo a questo territorio e voglio investire qui, voglio investire qua con i miei progetti.
1: E in effetti i dati dicono che molti tarantini, ragazzi soprattutto, vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% di loro ce la fa. E questo è un dato interessante, come dicevamo. I numeri oggi raccontano una fotografia di una città che ha la voglia di creare, che però sembra non averne il potenziale, o almeno è questo che appare dall'esterno.
0: Naturalmente le criticità non mancano nel sondaggio. Noi siamo anche andati a chiedere alle persone quali dal loro punto di vista sono le maggiori radici, le maggiori cause dell'abbandono da parte dei giovani, che è nei dati, no? E che naturalmente voi che vivete il territorio avete anche molto davanti agli occhi. Ed effettivamente le scarse opportunità di lavoro qualificato sono la ragione che viene individuata da più persone. Qui erano possibili fino a 3 risposte, ma il 52% delle persone che rispondono al sondaggio dicono le scarse opportunità di lavoro qualificato, quindi non lavoro in generale, ma di lavoro qualificato, sono il motivo principale. Poi c'è una forte risposta anche sui livelli salariali che vengono ritenuti non adeguati rispetto ad altre aree e ancora limitate prospettive di crescita professionale. Dunque è chiaro che le criticità non mancano, i cittadini ne appaiono ben consapevoli. Quando si va a chiedere allora però quali sono le leve per trattenere i giovani sul territorio, anche lì ci sono delle risposte in parte che ci potevamo aspettare, in parte che sono interessanti e notevoli. La risposta più presente, 55%, è proprio la creazione di opportunità di lavoro qualificato e stabile, e a specchio, no, rispetto a quali radici della crisi vengono
1: Certo.
0: individuate. C'è menzionato il miglioramento dei livelli retributivi, è interessante dire che però la terza risposta più menzionata è incentivi e supporto all'imprenditoria giovanile e start-up. Dunque anche qui si vede la disponibilità dei giovani nel mettersi in gioco, no? Non c'è
1: A
0: solo la
1: creare
0: richiesta di
1: qualcosa di
0: dire
1: loro.
0: qualificato, ma chiedo che ci sia un supporto, un incentivo a imprendere, a investire, quindi sono disponibile a mettermi in gioco con le mie idee, con i miei progetti che possono diventare anche un'attività economica, imprenditoriale.
1: Quali sono i prossimi progetti per Future for City?
0: Allora, il primo progetto in realtà è provare a fare sintesi di questi elementi che sono emersi in una chiacchierata, che è stata una chiacchierata molto intensa. L'abbiamo condotta insieme a 5 colleghi del team di Will e di From con cui realizziamo Future for Cities. E dunque noi abbiamo raccolto questi materiali ed è anche un po' il nostro metodo di poi farli un po' decantare, riassumerli in un documento che vorremmo restituire in modo tale che possano essere fonte di ulteriore consapevolezza. Da questo punto di vista è stato interessante come sia nato in maniera molto spontanea, non era previsto, ma siamo felici di riscontrare che ci sia. È nato l'idea da parte delle persone partecipanti di intanto formare un gruppo WhatsApp, rimanere collegati, insomma, fare sì che quelle energie positive che si sono liberate non rimangano solo lì, ma possano diventare intanto una rete di persone che si parlano. Quando emerge questa consapevolezza, quando nascono delle connessioni, anche di fatto poi in una serata, è bello che possano essere alimentate. Quello
1: E
0: che noi
1: magari
0: andiamo
1: poi
0: avanti a
1: creano
0: fare con
1: qualcosa
0: Future.
1: insieme.
0: Questo è l'auspicio. Noi, come dire, ci mettiamo il contenuto, gli stimoli, i dati, ma l'auspicio è che siano un innesco, no, di percorsi che possono poi maturare. È stata appunto, come dicevo, la terza volta per noi a Taranto e chissà che non possano esserci altri momenti. Questo in particolare era sostenuto da European Climate Foundation. Ma dicevo, più in generale con Future for Cities prosegue il nostro viaggio, toccheremo altri territori. Proprio nelle prossime settimane saremo di nuovo a Belluno, a fine settembre saremo a Torino e poi ci sono altri appuntamenti che si stanno profilando. In generale, questo è un po' il nostro approccio. Vogliamo parlare del futuro delle città, vogliamo parlare di un futuro che passa da cose molto concrete, il lavoro, la casa, i servizi, la mobilità, il protagonismo dei giovani e la consapevolezza, il ruolo della cittadinanza attiva nel preparare il futuro, nel renderlo qualcosa di concreto e non solo di vago, di futuribile. Come lo facciamo? Sempre a partire dai dati, in dialogo con voci autorevoli che possono offrire uno stimolo, una visione e poi con un forte accento sulla dimensione collettiva di discussione, di laboratorio, come proprio abbiamo fatto a Taranto. Quindi il nostro viaggio prosegue in questa direzione, con alcuni appuntamenti già fissati in calendario nelle città italiane e altri che nasceranno nel cammino.
1: Sembra che stiate mettendo insieme i tasselli di un grande puzzle. Qual è la fotografia generale che state riuscendo a mettere insieme? Come sono i giovani di Under 35 e come se la stanno passando?
0: Beh, come raccontiamo tutti i giorni su Will, è chiaro che la condizione giovanile in Italia è connotata da numerose fatiche, lo sappiamo. Le generazioni Gen Z e Millennial sono generazioni che da un punto di vista economico partono in salita, no? E sono tanti i dati che lo confermano, dai tassi forti di abbandono del nostro paese, alla difficoltà di inserirsi in contesti di lavoro qualificato. Proprio breve uscirà una nostra analisi su come, a partire da dati Istat, su come i lavori che sono cresciuti di più, dove i giovani hanno trovato più posto negli ultimi anni, sono i lavori che sono meno qualificati, che hanno le retribuzioni più basse, sono i lavori della ristorazione, per esempio, dei sottoservizi, no? Tipicamente stagionali e con una forte frammentarietà e precarietà lavorativa. Allora, questo è un pezzo del racconto, quindi una difficoltà che poi si riflette nella fatica dell'accesso alla casa. No? Che è
1: Sì.
0: conclamato e non è solo qualcosa che c'è nelle grandi città, e si riflette nel ritardo con cui si arriva a fare progetti di vita. Questo è un pezzo del quadro. L'altro pezzo del quadro è di una forte vivacità, di una forte carica di innovazione. Le priorità che le generazioni Gen Z e Millennial esprimono sono priorità diverse da quelle dei loro genitori e delle generazioni precedenti. Notiamo, per esempio, una molto maggiore consapevolezza in termini delle scelte di acquisto, delle scelte di mobilità, delle scelte di dove andare a vivere. Sono generazioni, mi viene a dire, siamo generazioni che pongono i valori della sostenibilità, dell'inclusione in cima all'agenda. E come convive tutto questo? Convive con una forte creatività e questo, di nuovo, torno a ripetermi, si vede molto nelle città. Guardate, noi con Future for Cities siamo partiti 4 anni fa con un'idea, andare a mappare, far emergere le innovazioni che già ci sono nelle città italiane e che non sempre vengono raccontate. Mentre vi parlo, oggi si chiude, diciamo, la Call for Projects, chiamiamola bando, insomma il termine per presentare le candidature al premio Future for Cities che noi assegniamo tutti gli anni nell'ambito di questa ricerca. Ebbene, in 4 anni abbiamo raccolto, mappato, oltre 1.000 progetti dalle città italiane. E anche lì emergono sorprese, anche lì emerge una carica di innovazione non sempre raccontata. Intanto le innovazioni, le città non sono ferme, le città sono non solo l'epicentro delle crisi, ma sono il laboratorio delle soluzioni, sono lì dove si cercano di mettere a terra rapidamente soluzioni, ci si inventa con creatività delle risposte alle pressioni reali, la casa, il lavoro, la mobilità, la comunità, il clima. E poi queste innovazioni non bisogna pensare che arrivino solo dalle grandi città, perché in questi 4 anni, in questi oltre 1.000 progetti mappati, tutto questo materiale racconta di una spinta all'innovazione che attraversa davvero tutto il paese, da nord a sud, dalle grandi città fino
1: Alle
0: anche alle
1: piccole
0: aree
1: province,
0: interne,
1: certo.
0: alle
1: E
0: province, alle città medie e
1: questo
0: alle aree interne.
1: dà un quadro molto positivo, ci lascia con un sorriso, diciamo, rispetto a come abbiamo iniziato. Io
0: Diciamo
1: ringrazio.
0: che
1: Sì.
0: voglio solo aggiungere che è chiaro che i problemi sono davanti agli occhi, i dati li confermano, ma dal nostro punto di vista, e pensiamo che debba essere il nostro ruolo e il nostro apporto, sono il punto di partenza per andare verso le soluzioni e la chiave è farlo insieme a partire dall'ascolto dei giovani come abbiamo fatto a Taranto.
1: Perfetto, grazie a Paolo Bovio di Will Italia. La prossima
0: Grazie
1: volta
0: a voi.
1: chiamateci prima, così proprio veniamo all'evento.

0: Con grande piacere e sono sicuro che anche questa connessione che nasce avrà un seguito. Intanto grazie mille a voi per l'ospitalità e l'interesse.
1: Molto molto volentieri. E il nostro appuntamento con l'approfondimento dopo il TG termina qui. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E l'appuntamento torna domani. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per tanti.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Grave incidente nel porto di Taranto, un motoscafo è finito contro gli scogli. A bordo c'era una famiglia, padre, madre e figlia, rimasti sotto shock ma salvati dalla guardia costiera insieme agli ormeggiatori e al 118. La richiesta di aiuto è arrivata via radio solo in tarda serata. I tre naufraghi sono stati raggiunti ed affidati alle cure dei sanitari. Le condizioni meteo marine erano ottimali. Ora la guardia costiera ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità del sinistro. Ora la cronaca cittadina. Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini, Grande e Piccola, a Taranto, che hanno firmato la petizione inviata al prefetto, al questore e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di uso pubblico, è in totale stato di abbandono, dissestata, al buio e usata come discarica abusiva, con un alto rischio di incendi per via delle sterpaglie secche. La via per il comitato Alimini è strategica perché è indicata come percorso alternativo per gli eventi allo stadio Iacovone, anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Il sindaco Piero Bitetti ha spiegato che i fondi dell'evento non possono essere spesi su tratti di strada privata, ma il comitato chiede interventi urgenti per la sicurezza dei residenti, degli automobilisti e dei pedoni. L'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro di Taranto, Federica Stamerra, ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni. Il primo cittadino, Piero Bitetti, l'ha ringraziata pubblicamente sottolineando l'impegno, il contributo dato all'attività amministrativa e il grande senso di responsabilità dimostrato con questa scelta. Nelle prossime ore la Giunta valuterà una nuova nomina per garantire la continuità della macchina comunale. E ora i giochi del Mediterraneo. Sono state presentate ufficialmente le medaglie coniate dalla Zecca dello Stato, gli sport e le musiche che accompagneranno gli atleti durante le gare, che saranno curate dall'Ico della Magna Grecia e interpretate insieme con i Terra Ross. All'incontro presenti anche i ministri Abodi e Foti, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, i vertici sportivi e il commissario Massimo Ferrarese, che ha assicurato la consegna dello stadio Iacovone per il 30 luglio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.
4: Noi arriveremo a consegnare direttamente dalla struttura commissariale alla società che organizza la cerimonia di apertura lo stadio. Questo lo faremo entro fine luglio. Ci sono stati imprevisti come tantissimi giorni di pioggia, 60 giorni in soli 6 mesi, e tantissimi giorni di caldo, e quello che chiaramente si riverbera automaticamente in senso negativo sugli impianti, dove per molte ore al giorno non possono, i nostri lavoratori e collaboratori non possono lavorare.
3: E passiamo alla pagina degli spettacoli, un'opera ironica che mette a nudo le contraddizioni e i tic dell'Italia, trasformando l'indignazione in una risata intelligente e liberatoria. Sul palco dell'Arena dello Yachting Club, giovedì 2 luglio alle 21, per la rassegna Angolo della Conversazione, salirà Valerio Aprea.

0: eventbrite.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Potrebbe essere la settimana per il Taranto del nuovo allenatore. Nel frattempo la società si sta muovendo per fare delle valutazioni. Il Taranto è in trattativa con almeno 3 calciatori, Sosa e Battista. Quest'ultimo vuole fortemente Taranto. L'esterno offensivo della Virtus Francavilla infatti desidera andare in riva allo Ionio nonostante la corte di altri club. Ma non solo, il Taranto si sta muovendo con forza su Potenza dell'Apice, giocatore che ha conosciuto nella semifinale nazionale dei playoff.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. New hit.
4: Let's go. Sounds good.

Hey, let's go. Angie K con Wiz Khalifa per questa bella novità. Insomma, come sempre siamo nell'appuntamento New It, vi regaliamo una canzone nuova che poi ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Il singolo si chiama Girls Next Door, ci farà compagnia per l'intera settimana e poi naturalmente, come sempre, tra mezz'ora ritorna a questo appuntamento dedicato alle belle New It di Cittadella Radio e Cittadella TV. Ben ritrovati da Paolo D'Andrea, l'appuntamento Driving. Saluto anche il nostro Piero Caffio che come sempre mi segue la parte tecnica. Tra pochissimo i contatti.

altro grande artista, I'm Out and I Wanna Go Home, si chiama la canzone per Teddy Freire, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, contatti, come sempre c'è il numero di sms che devo ricordarvi, 339 680 6868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Tra poco primi saluti, intanto per l'estate arriva un'altra grande canzone, questa è la nuova di Irama.

0: ritorna con questa canzone che poi racconta quella che è un'attrazione intensa vissuta durante una notte di musica, eccessi, poi insomma questa parola cabana, questa capanna tropicale diventa un rifugio mentale ed emotivo, simbolo di un incontro fugace ma potente in cui il tempo sembra fermarsi. Questo è un po' il senso di questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella, la radio e Cittadella TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Il grande viaggio fra le grandi estati, insomma i singoli più caldi li trovate in questo appuntamento Vamos alla Playa. Siamo nel 1999, Giorgio Prezioso sfornava questo grande singolo Tell Me Why con la voce di Alessandro Moschini, ovvero Marvin, che poi tra l'altro ha firmato anche tanti altri successi dance. Con piacere lo abbiamo ritrovato in questo appuntamento dedicato naturalmente ai successi che hanno firmato le grandi estati, e tra mezz'ora ritorna come sempre l'appuntamento Vamos alla Playa. Siamo ripartiti con il nostro driving, avremo un ospite insomma più avanti intorno alle 18. Con noi in diretta c'è Nino Buonocore.

0: Un paio di saluti, Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio dalla provincia di Taranto. Devo salutare anche Antonella, ben ritrovata da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Stefano, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, naturalmente anche a te, ben ritrovato col nostro viaggio serale. Mace, Colapesce, Salmo, con queste cattive abitudini qui si affronta un po' la difficoltà di spezzare quelli che sono i meccanismi e le dipendenze autodistruttive della vita quotidiana, in pratica, insomma, un altro dei bei successi che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, 339 680 6868, vi rilancio il numero di SMS. Siamo in diretta come sempre sul canale 94 per Puglia e Basilicata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccolo qua, il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Romantica. Insomma, qua si parla di quella che è l'accettazione della separazione e sulla nostalgia per un amore che ha lasciato, devo dire, il segno. È il nuovo grande singolo per quest'estate 2026, appunto, di Ultimo. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Nino Buonocore.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale.

0: nazionale di Radio Cittadella.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti, soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
1: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
2: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
1: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario di plexiglass ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
2: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla Pomigliano. E, come ha comunicato l'EAB, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 chilometri di cavi.
1: Il tennis dopo 80.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista insomma che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni Ottanta oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho poi mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Buonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz, perché sono le mie passioni poi, però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che passando che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio, certo. Anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni Ottanta ad oggi?
1: Ma negli anni Ottanta devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose, cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi diciamo territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione, e la condivisione nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze, ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale, certo, cioè certo. quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera con grande piacere Nino Buonocore, una carriera, devo dire Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano, e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
1: Ma se, guarda, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro sono rimasti se stessi. E questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, ecco, c'era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stilemi completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva, però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
0: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo hai? Bene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
1: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco. Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone, diciamo. Il Sanremo di oggi mi delude un po', perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
0: Certo. Allora, io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
1: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con un tipo di sonorità e un tipo di musicalità che oggi è abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su un determinato tipo di artisti che magari hanno un appeal di altra natura.

0: Una versione live bellissima di questo grande successo di questo grande artista italiano che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera in Driving. Bene, facciamo una breve pausa e tra pochissimo ancora in diretta avremo Nino Buonocore.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Bonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, è una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco, la storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' noi ci sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città te carissimo, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente. Ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità, sulla digitalizzazione. Sì. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere?
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi si possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io secondo me la cosa che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla lunga ti assicuro che comunque vince.
0: Allora, Nino Bonocore, con grande piacere questa sera con noi. Nino, voglio fare due riferimenti a due lavori, uno è l'ultimo, insomma, ma un altro è un album bellissimo in jazz, che poi ha riletto quelli che sono i tuoi grandi successi in una chiave diversa. Senti, Nino, com'è stato riscoprire e smontare le tue stesse canzoni dopo tanti anni?
1: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici, diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, parlo di questi, perché ha la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che, insomma, una canzone di tre accordi, cioè un musicista jazz si trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove dove andare, ecco. Nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente: suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà se tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello è un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Abbiamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, ricetto fatto al momento.
0: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
1: Guarda, è durissima. Io insomma ho una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa, cioè io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale, ecco. Oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello c'è rimasto poco, diciamo, c'è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
0: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Bonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
1: No, penso proprio di no. Cioè io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, chiunque può avere 15 minuti di notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se pure arriva, diciamo, per una botta di fortuna, per non dire un altro, non in un altro modo, con una botta di fortuna, poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
0: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
1: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
0: Sì, Andy Warhol.
1: Non, senti, mi veniva il nome.
0: Nino, tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
1: Ma devo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata.

0: perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto, e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io non diciamo, se mi esibisco in un posto dove ci sono 3 persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
1: Bene, grazie a Nino Buonocore.
0: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao a tutti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federico.

Repubblica Pompamea. Grave incidente nel porto di Taranto, un motoscafo è finito contro gli scogli. A bordo c'era una famiglia, padre, madre e figlia, rimasti sotto shock ma salvati dalla guardia costiera insieme agli ormeggiatori e al 118. La richiesta di aiuto è arrivata via radio solo in tarda serata. I 3 naufraghi sono stati raggiunti ed affidati alle cure dei sanitari. Le condizioni meteo marine erano ottimali.

0: prefetto, al questore e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del Lavoro. La strada, privata ma di uso pubblico, è in totale stato di abbandono, dissestata, al buio e usata come discarica abusiva, con un alto rischio di incendi per via delle sterpaglie secche. La via per il comitato Alimini è strategica perché è indicata come percorso alternativo per gli eventi allo stadio Iacovone, anche in vista dei giochi del Mediterraneo. Il sindaco Piero Bitetti ha spiegato che i fondi dell'evento non possono essere spesi su tratti di strada privata, ma il comitato chiede interventi urgenti per la sicurezza dei residenti, degli automobilisti e dei pedoni. L'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro di Taranto, Federica Stamerra, ha rassegnato questa mattina le proprie dimissioni. Il primo cittadino, Piero Bitetti, l'ha ringraziata pubblicamente, sottolineando l'impegno, il contributo dato all'attività amministrativa e il grande senso di responsabilità dimostrato con questa scelta. Nelle prossime ore la Giunta valuterà una nuova nomina per garantire la continuità della macchina comunale. E ora i giochi del Mediterraneo. Sono state presentate ufficialmente le medaglie coniate dalla Zecca dello Stato, gli sport e le musiche che accompagneranno gli atleti durante le gare, che saranno curate dall'Ico della Magna Grecia e interpretate insieme con i Terra Ross. All'incontro presenti anche i ministri Abodi e Foti, il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, i vertici sportivi e il commissario Massimo Ferrarese, che ha assicurato la consegna dello stadio Iacovone per il 30 luglio. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni.
1: Noi arriveremo a consegnare direttamente dalla struttura commissariale alla società che organizza la cerimonia di apertura lo stadio. Questo lo faremo entro fine luglio. Ci sono stati imprevisti, come tantissimi giorni di pioggia, 60 giorni in soli 6 mesi, e tantissimi giorni di caldo, e quello che chiaramente si riverbera automaticamente in senso negativo sugli impianti, dove per molte ore al giorno non possono i nostri lavoratori e collaboratori non possono lavorare.
0: E passiamo alla pagina degli spettacoli, un'opera ironica che mette a nudo le contraddizioni e i tic dell'Italia, trasformando l'indignazione in una risata intelligente e liberatoria. Sul palco dell'Arena dello Yachting Club, giovedì 2 luglio alle 21, per la rassegna Angolo della Conversazione, salirà Valerio Aprea, attore poliedrico di teatro, cinema e TV, celebre per i suoi monologhi a propaganda live sulla 7, che presenterà il libro Il vero problema di questo paese, scritto a quattro mani con il fumettista Mako, nome d'arte di Marco D'Ambrosio. I biglietti sono disponibili sulla piattaforma eventbrite.it. E ora lo sport con Francesco Friuli.
2: Potrebbe essere la settimana per il Taranto del nuovo allenatore. Nel frattempo la società si sta muovendo per fare delle valutazioni. Il Taranto è in trattativa con almeno tre calciatori, Sosa e Battista. Quest'ultimo vuole fortemente Taranto. L'esterno offensivo della Virtus Francavilla infatti desidera andare in riva allo Ionio, nonostante la corte di altri club. Ma non solo, il Taranto si sta muovendo con forza su Potenza dell'Apice, giocatore che ha conosciuto nella semifinale nazionale dei playoff.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
3: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

Eccole qua, le canzoni nuove. Come sempre le belle novità che ritroviamo in questo che è l'appuntamento New Hit, come sempre pronti a regalarvi una canzone che poi ritroveremo sicuramente nella nostra rotazione, nelle nostre classifiche. Qui c'è una bella accoppiata, perché questo singolo rappresenta questa prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano Fabri Fibra e poi la band bergamasca, naturalmente, dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya è la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Bene, come sempre tra mezz'ora ritorno all'appuntamento New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano è un debutto vincente ma complicato, quello di Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese. Il numero uno al mondo ha bisogno di tutti e 5-7 per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. Championship 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il parziale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontra Borges. Restiamo ancora a Wimbledon, finalista sorprendente al Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando scivola, si sloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Wang ma non è nella sua migliore condizione, 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio, sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador, Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção che affronta il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, insomma, Resca il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio, avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'atletica, Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera ma la migliore dei giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Spot.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

il nostro viaggio nel tempo, il nostro Vamos alla Playa, dove andiamo naturalmente a ricordare e a riscoprire quelli che sono i successi che hanno timbrato naturalmente le grandi estati. Siamo nel 1986, usciva questo successo incredibile di Spagna, Easy Lady, che abbiamo ritrovato con piacere in questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala un grande successo dal passato. Grazie al nostro Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Noi naturalmente ci risentiamo domani con l'appuntamento driving. Devo ringraziare anche gli amici della replica e quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Se volete, vi aspetto come sempre domani alle 17 con driving.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore.

0: Sinceramente, Piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
2: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Buon inizio di settimana con Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Puntata molto articolata questa sera. Innanzitutto presentiamo il nostro ospite,

0: Armeto Sasso, segretario della UIL Trasporti. Buonasera Sasso.
1: Buonasera Enzo, buonasera a tutti.
0: Dunque, ci occuperemo nella prima parte della giunta comunale, perché ci sono stati dei cambiamenti. Si è dimessa l'assessore Stamerra, si è dimessa ufficialmente stamattina. Il sindaco non ha perso tempo, il sindaco Bitetti ha già distribuito le deleghe che erano della Stamerra, poi vedremo come. E però con Sasso approfondiremo soprattutto alcune notizie che riguardano le società partecipate, cioè Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi, quindi le tre società comunali delle quali il comune è socio unico al 100%. Vedremo in che modo l'amministrazione comunale ha agito per in qualche modo controllare la gestione di queste tre società municipalizzate. Nella seconda parte invece ci occuperemo dei giochi del Mediterraneo. Stamattina sono state presentate ufficialmente le medaglie che saranno poi conferite agli atleti vincitori delle gare, ed è stato presentato anche lo spot ufficiale che accompagnerà la manifestazione. Importante presenza istituzionale stamattina, c'era il ministro Foti, il presidente del CONI Buonfiglio, oltre ovviamente alle altre figure istituzionali, dal presidente del comitato internazionale Bussayen, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il direttore generale Molfetta, e dimenticavo anche il ministro Abodi era presente stamattina. Ma andiamo con ordine, cominciamo dalla giunta comunale. Cos'è successo? Questa mattina, dopo le voci che si erano rincorse in questi giorni, questa mattina l'assessora Federica Stamerra ha rassegnato le dimissioni. Cosa ci si aspettava? O che il sindaco mantenesse le bocce ferme in attesa di trovare una intesa con gli alleati della maggioranza, in particolare col Partito Democratico, che non fa mistero di reclamare un terzo assessorato, dopo che la Stamerra, nominata assessore in quota PD, è poi finita nell'orbita di Azione, in quanto è tutto un meccanismo complicato, perché riepiloghiamo, Federica Stamerra era stata indicata come assessore su indicazione di Vincenzo De Gregorio, il consigliere Vincenzo De Gregorio, quando De Gregorio era ancora del PD. Poi, dopo la mancata elezione di De Gregorio alla regione, De Gregorio ha lasciato il PD, è entrato in rotta di collisione col PD ed è passato ad Azione. E quindi, conseguentemente, Federica Stamerra è entrata in quota Azione, quindi non più in quota PD. E il PD così ha perso un assessorato nella giunta. Da qui le richieste del PD di riequilibrare la situazione con il terzo assessorato. Il posto lasciato vacante dalla Stamerra potrebbe far immaginare appunto una assegnazione di deleghe ad un assessore in quota PD, però Bitetti prudenzialmente ha preferito redistribuire le deleghe che erano dell'assessore Stamerra, probabilmente soltanto dopo i giochi del Mediterraneo a settembre, quindi senza creare sconquassi in prossimità dei giochi del Mediterraneo, e quindi per evitare malcontenti, ha preferito semplicemente redistribuire le deleghe. Vediamo come. Dunque, all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce è stata attribuita la delega al patrimonio, che appunto era di Federica Stamerra. All'assessore Francesco Cosa, che ha la delega allo sviluppo economico, è stata assegnata anche la delega alle politiche del lavoro, quindi è la seconda delega che aveva l'assessore Stamerra. E infine l'assessore Gianni Cataldino, che è assessore al coordinamento strategico dell'azione di governo e assessore alle società partecipate, è stata attribuita la delega al personale. Ricordiamo che appunto l'assessore Stamerra aveva già rinunciato alla delega al personale, che era stata trattenuta direttamente dal sindaco. Il sindaco, va bene, ha espresso il proprio ringraziamento a Federica Stamerra e agli assessori che hanno assunto adesso la responsabilità delle nuove deleghe. Un commento, Sasso, su questi movimenti di giunta. È una mossa prudente quella di Bitetti?
1: Cencelli, docet, manuale perfetto, perché Se fosse scattato l'assessore nel PD, sì, sarebbe probabilmente stato ripescato.

0: Cado spalluto, si sarebbe mossa la casella nel Lamio, si sarebbero aperti
1: L'effetto domino,
0: un
1: insomma.
0: altro
1: Sì.
0: tipo di ragionamenti. Invece Bitetti fa tesoro delle esperienze di Verucci, che 2 volte è caduto proprio sulle municipalizzate, sugli equilibri, sui CDA, e ha blindato in più maniere, più volte, le municipalizzate, che attualmente una rappresenta, diciamo così, un grosso problema, che è l'Amio. L'altra, l'AMAT, fino adesso, diciamo così, che è stata più volte utilizzata come paracadute dall'amministrazione, in alcuni, soprattutto in termini economico-finanziari. Quindi, poiché l'AMAT proprio è, diciamo così, quasi tutta di espressione diretta del sindaco, soprattutto i CDA, e ha assunto una decisione che dimostra l'esperienza, almeno in quel tipo di valutazioni politiche, che il sindaco ha. Tutto
1: Quindi tutto rimanda da settembre.
0: rimandato a
1: Del
0: settembre.
1: resto anche il vice sindaco Mattia Giorno, sabato sera, quando c'è stata quella sorta di cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione dello stadio, a nostra domanda aveva risposto: è probabile che il sindaco decida di fermare tutto fino a settembre, attendere la fine dei giochi del Mediterraneo e poi rivedere gli equilibri. Quindi dovremmo aspettare qualcosa dopo i giochi del Mediterraneo. Dal 4 settembre, insomma, dovrebbe accadere qualcosa.
0: Una città che da anni attende risposte, attende scadenze. Adesso abbiamo fissato una nuova scadenza, che è quella di dopo i giochi. Ora parliamo di settembre-ottobre, non so se la città su determinate questioni potrà aspettare così tanto tempo per avere delle risposte. Confidiamo sì che i giochi saranno delle cose, saranno qualcosa di importante, di imponente nella città, però da un altro lato rileviamo tutta una serie di mancanze, nel senso che, ad esempio, una su tutte, sul trasporto pubblico locale, io non ho legato, appunto, ai giochi del Mediterraneo, non ho ancora fatto un incontro a livello sindacale. Mercoledì ne abbiamo un in AMAT, mancano 50 giorni oggi, giusto?
1: Sì, siamo a 50 giorni
0: E
1: dai giochi.
0: quindi no, noi fra 3 giorni ci incontreremo con la società, che ci spiegherà come hanno intenzione di, ricordo a me stesso, che in occasione di manifestazioni tipo il Giubileo di Roma, le Olimpiadi di Milano Cortina, un anno e mezzo prima, le organizzazioni sindacali, le amministrazioni locali, la politica avevano fatto dei protocolli d'intesa per tutelare e garantire i servizi pubblici essenziali, cosa che a Taranto non è stata assolutamente fatta.
1: Quindi siamo a 50 giorni dai giochi del Mediterraneo e stai dicendo che dal punto di vista organizzativo, per quanto riguarda almeno il trasporto pubblico locale, non c'è stato un incontro ufficiale con i sindacati per avviare una programmazione di interventi e di misure per rendere il servizio efficiente in quei giorni che immaginiamo saranno più vivaci del solito.
0: Mercoledì alle 9:30.
1: Mentre facevi l'esempio di Milano Cortina o Giubileo, dove un anno e mezzo prima sono stati definiti gli accordi sindacali per garantire il servizio nel migliore dei modi.
0: Addirittura si è andato in deroga alla legge 146/90 per rimodulare la normativa sugli scioperi, e quindi evitare, poiché in quelle grosse città ci sono dei problemi forti legati al trasporto pubblico locale e agli scioperi, soprattutto di sindacati gialli e verdi, e sostanzialmente si condivise una pax anche da questo punto di vista, perché giustamente il servizio aveva la priorità. Noi l'altro giorno abbiamo evidenziato nell'incontro una serie di criticità, tra cui quella del personale, che noi continuiamo a ripetere. E sentirsi dire che dobbiamo cominciare a fare una valutazione di merito sulla questione delle ferie, perché ricordo a me stesso che i giochi si svolgeranno nel pieno dell'estate,
1: Ricordiamolo, dal 21 agosto al 3
0: dal
1: settembre.
0: 21 agosto al 3 settembre. Se qualcuno crede che si possa, così come ciò che è accaduto purtroppo l'altro giorno,
1: Adesso ci torniamo, però.
0: basare sulla un servizio del genere sulla volontarietà o sul sacrificio ulteriore di un lavoratore che tutto l'anno fa un sacrificio, perché vorrei qualche giorno, Enzo, che ci facessimo insieme un giro su un bus di mattina, mentre ci sono i lavori, lo stress da lavoro correlato che questi autisti hanno dovuto sopportare in questi mesi, con dei percorsi cambiati quotidianamente, con delle comunicazioni degli ordini di servizio continui, che io ricevo sul telefono perché siamo messi in copia, e ho potuto capire il livello di stress ancora aumentato che questi lavoratori in questi mesi hanno accumulato.

0: accumulato. Se a questo sommiamo che qualcuno probabilmente chiederà a loro di rinunciare alle ferie e di fare i salti mortali, credo che non sia questa la strada, così come non condivido molto il fatto che il concorso è stato bandito, secondo me, con ritardo,
1: Il concorso per l'assunzione
0: per
1: di
0: l'assunzione di autisti a
1: quanti
0: tempo
1: autisti?
0: indeterminato. No, il concorso è per una graduatoria aperta, poi è l'amministrazione che di solito autorizza il numero di volto in volto, in base però già avere una graduatoria ti consente in caso di necessità di poter attingere.
1: Attingere
0: Adesso,
1: la graduatoria,
0: non
1: vedi?
0: avendo la graduatoria, torneremo, come già in passato è stato fatto e noi non l'abbiamo mai apprezzato, a prendere dei lavoratori a tempo determinato con un contratto somministrato MOG,
1: Che significa MOG? Traduciamo per i non addetti ai lavori.
0: MOG è l'ultimo acronimo per rappresentare l'ultimo tipo di lavoro somministrato, quanto più, diciamo così, precario possibile, legalizzato. Cioè, noi diamo al lavoratore un monte ore garantito, un MOG, e gli diciamo: se sei disponibile a lavorare, io ti posso garantire il 30, il 40, il 50% del monte ore mensile, senza però darti una pianificazione di turni, senza darti, cioè ti chiamano con un preavviso limitato e tu
1: A consumare le ore a disposizione.
0: a tappabuchi, si diceva una volta.
1: Torniamo sulla vicenda delle navette, perché ne abbiamo dato notizia in questi giorni, sono partite le lettere di contestazione, le contestazioni di addebito a 10 dipendenti di Kima Mobilità, 10 tra coordinatori di tra coordinatori e addetti all'esercizio. Abbiamo sviluppi dopo queste lettere di contestazione?
0: No, nei termini in cui la procedura di contestazione ha dei tempi. Allora, noi adesso abbiamo sottoposto, almeno per quanto riguarda i nostri assistiti, le richieste di incontro ex articolo 7, quindi abbiamo preferito svolgere fornire i lavoratori hanno preferito fornire le giustificazioni alla presenza del rappresentante sindacale, quindi adesso stiamo aspettando che appunto l'azienda ci convochi per questa riunione, nella quale i lavoratori assistiti dalle organizzazioni sindacali potrà fornire le proprie giustificazioni a quanto contestato.
1: Non ci sono gli autisti di mezzo, perché inizialmente si pensava di contestare qualcosa agli autisti ai quali era stata chiesta una prestazione volontaria, ricordiamo.
0: Non ci sono gli autisti, semplicemente perché, come avevamo detto già nei commenti, dopo le prime ore, nessuno aveva abbandonato il posto di lavoro, cioè i lavoratori avevano tutti gli autisti rispettato quello che era stato il turno assegnato, con l'orario assegnato, avevano svolto il loro lavoro, avevano smontato come tutti i giorni ed erano andati a casa. Se poi qualcosa non ha funzionato nel livello di organizzazione superiore, non è certo da imputare a chi opera sulla linea, chi ha seguito le istruzioni che gli erano state assegnate.
1: Intanto, parliamo di una questione più generale che attiene alla gestione delle società partecipate, perché c'è una delibera della Giunta Comunale del maggio scorso, quindi di un mesetto fa, forse anche meno di un mese, nella quale si pongono dei paletti importanti nella gestione finanziaria delle società, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di personale. Vediamo il servizio che abbiamo preparato e poi lo commentiamo insieme. Quindi chiederei a Piero Caffio, che ci guida questa sera dalla regia, di mandare in onda il servizio sulla giunta comunale, sulla delibera di un mese fa, circa.
2: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Kima Ambiente, Kima Mobilità e Kima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del Comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento, con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare, con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in

0: presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi, e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
1: Sasso, allora, c'è questo provvedimento che limita l'azione dei consigli di amministrazione delle tre partecipate, così sembrerebbe, insomma.
2: Io ho speso quasi un mese per avere questa delibera, perché qualcuno mi aveva accennato di questa cosa. E in un primo momento, quando me l'avevano raccontata, poi quando l'ho letta forse è stato peggio, mi è venuto un ricordo di melucciana memoria, diciamo così,
1: cioè? No?
2: La famosa holding.
1: Sì.
2: L'idea che c'era di portare tutto sotto un'unica gestione. Peccato che abbiamo tre consigli di amministrazione che paghiamo. Cioè, io non riesco a comprendere proprio il senso politico di una delibera del genere, nel senso che quando hai tre consigli di amministrazione, hai un regolamento, hai delle società per azioni che sono semplicemente delle aziende, non riesco a capire con quale criterio si possa andare a creare un livello di controllo ulteriore, secondo me ultroneo, perché il comune ha già lo strumento di controllo sulle partecipate, sulle società in house, che è il controllo analogo che il dottor Simeone, che fa parte di questa task force che è stata creata, non so come definirla. Il fatto di sottoporre non ad un controllo, qui parliamo di programmazione, qui parliamo di relazioni sindacali, qui parliamo di gestione del personale.
1: E come ti spieghi questo tipo di provvedimento?
2: Forse con quello che dicevamo prima. L'esperienza, il sindaco ha fatto esperienza della questione del problema che Melucci ha incagliato più volte della gestione dei CDA delle municipalizzate, ha creato un livello di ulteriore controllo con una delibera di giunta della quale non so se neanche il Consiglio Comunale più di tanto sia a conoscenza, perché le reazioni politiche e le non reazioni politiche rispetto a alcune affermazioni dell'altro giorno stridono con ciò che è stato, perché nel momento in cui la responsabilità di un disservizio sul trasporto pubblico cadono sul singolo lavoratore, non riesco a capire che cosa abbiamo creato un ulteriore livello di controllo gerarchico sull'attività quando poi le cose realmente non funzionano. Allora, quando abbiamo bandito un concorso e non sappiamo, come prima mi hai fatto quella domanda diretta, quanti ne assumono e a chi dobbiamo chiederlo, non sappiamo neanche più, perché mentre prima era l'amministrazione direttamente che con la società partecipata.
1: Peraltro, a fronte della necessità di avere più personale, perché altrimenti si rischia di non garantire il servizio, c'è questa delibera che pone un paletto molto forte.
2: Mentre ascoltavo il tuo servizio, mi domandavo, ma i lavoratori che sono stati assunti la settimana scorsa interinali in AMIO per fare lo spazzamento, per riprendere lo spazzamento meccanizzato, hanno ottenuto l'autorizzazione? Io l'AMIO no, di tutto ciò non ci ha sindacalmente detto niente. Cioè, io d'ora in poi, quando faccio un accordo sindacale, tra un po' ci sarà, ripeto, la questione delle BRT, i titoli di guida.
1: Perché non tutti gli autisti sono abilitati a guidare i torpedoni delle BRT, giusto?
2: No, perché torpedoni al massimo in azienda ce ne sono stati due, tre, adesso ce ne sono solo due. E quindi c'è un numero di lavoratori con la patente E che è proporzionato ai pochi mezzi lunghi che abbiamo. Gli altri lavoratori sono vincitori di un concorso da operatore con patente D.
1: Quindi non abilitati a guidare i pullman delle BRT,
2: molti magari lo sono pure, così come molti altri potrebbero abilitarsi,
1: ma abbiamo sei mesi di tempo,
2: a fronte di che? Un autista che ha il suo lavoro di patente D, perché mai deve avere il fastidio, ci rendiamo conto di guidare un mezzo lungo 18 metri articolato? Lo stress è un attimino diverso da portare il pulmino, certo. Quello che abbiamo visto l'altro giorno, che ha fatto migliaia di disagi, quello da 28 posti.

0: sì. È una cosa un po' diversa. Allora, ci sono da fare ancora tutta una serie di ragionamenti che non sono stati proprio affrontati, e invece di snellire noi creiamo un ulteriore livello. Quindi se io domani dovessi miracolosamente andare in azienda e strappare un accordo sindacale, dovrei poi aspettare, oltre alla ratifica del CDA, che poi a questo punto diventa utile, inutile, non lo so,
1: ma anche il controllo successivo
0: del direttore
1: generale. Dovrei aspettare
0: un livello di controllo, così può darsi che in un paio d'anni riusciamo a fare qualche cosa.
1: Intanto abbiamo una notizia che è arrivata proprio ora, a proposito del disservizio delle navette per il Medimex. Il presidente della commissione garanzia e controllo del consiglio comunale, il consigliere comunale Adriano Trebbia, ha convocato per giovedì prossimo alle 10 nella commissione garanzia e controllo, appunto, la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira, il direttore generale Vito Mascolo e la responsabile dell'area pianificazione e programmazione servizi Antonella Bizzarro. La richiesta per acquisire informazioni e gli atti relativi proprio al disservizio che si è creato. In particolare è stata formalmente richiesta all'AMAT, all'ex AMAT, la trasmissione dell'ordine di servizio relativo a quella sera, insomma, ai servizi disposti per quella sera, e tutte le altre documentazioni utili a ricostruire puntualmente, dice Trebbia, quanto accaduto. Trebbia chiederà anche in commissione alla presidente Gira e agli altri dirigenti convocati chiarimenti in merito alle sanzioni disciplinari, ne parlavamo prima, nei confronti dei lavoratori coinvolti. L'obiettivo della commissione, dice il presidente Trebbia, non è individuare un capro espiatorio, ma fare piena luce sull'accaduto. E ricorda anche che le sedute delle commissioni sono pubbliche e aperte a tutti, quindi si potrà assistere a questa audizione di giovedì 2 luglio alle ore 10. Sasso.
0: Le contestazioni disciplinari sono degli atti formali. Secondo me bisognerebbe, almeno su questi aspetti, silenziare un pochino, avere rispetto dei lavoratori, un po' tutti, e far procedere gli atti, perché, ripeto, non sono degli atti pubblici, non si fanno le contestazioni disciplinari, non si discutono né in commissione, secondo me, e né in TV. Va raccontato ciò che è successo, dopodiché le responsabilità individuali ognuno saprà come tutelare e come farci aiutare nell'essere tutelato rispetto ai propri diritti, rispetto ai propri doveri. Credo che avendo letto le contestazioni, avendo un minimo di esperienza in questo settore, diciamo,
1: non ti sembrano fondate, insomma, quelle contestazioni?
0: Non sono molto preoccupato, diciamo.
1: Prima, ci mancano due minuti per chiudere la prima parte, c'è un'altra notizia che merita di essere divulgata, quella relativa ai finanziamenti a beneficio o a detrazione delle società partecipate.
0: Sì, nelle scorse settimane tutto questo polverone, quando si accende un polverone così forte politico, io mi chiedo sempre il perché. E cerco poi di andare a capirlo. Allora mi sono andato a fare un paio di ricerche, ho capito perché qualcuno è partito così sulla difensiva sulla questione del trasporto pubblico, forse perché c'è la coscienza sporca. Noi a questa società, ad AMAT, a Chima Mobilità, il comune, negli ultimi 3 anni ha drenato, per non dire sottratto, che forse sottratto sembra male perché è legittimo il drenaggio, essendo il comune il proprietario, forse
1: certo, il socio unico,
0: la destinazione d'uso sarebbe dovuta essere forse più attinente proprio al servizio di trasporto pubblico, però hanno drenato quasi 7,8 milioni di euro. Quest'anno la società, che ha chiuso con un piccolo utile, avrebbe dovuto chiudere con un utile importante. 2 anni fa ancora peggio. All'epoca ci hanno raccontato che c'era da salvare l'AMIO, c'era da salvare la multiservizi, c'era da salvare quello.
1: Parliamo di cifre.
0: 7,8 milioni di drenaggio in 3 anni, in più, da quello che mi risulta, con la delibera della giunta regionale, che deriva poi dal piano di bacino, da tutto il piano regionale dei trasporti, eccetera eccetera, pare che il contratto di servizi, quindi il totale dei servizi che il Cotrap, la regione, il comune pagano alla società per i servizi che vengono

0: svolte si sia abbattuto di quasi di oltre 10 milioni di euro, quindi da una trentina abbondante a 21,5. Ricordo a me stesso che la società continua ad avere problemi di personale, continua ad avere linee che saltano, e quando salta una linea significa che salta la contribuzione chilometrica, perché il corrispettivo che l'AMAT riceve come pagamento dei servizi non è altro che la somma dei chilometri che si effettuano su strada, sulle linee. Quindi quando una linea salta, ma quando magari togliamo una linea che fa da Talsano a Paolo VI per mettere il Medimex che fa 100 metri, noi togliamo dei chilometri alla società, togliamo dei soldi. Tornando al discorso dei numeri, io mi sono informato. La sera del Medimex, in cui abbiamo creato migliaia di disservizi, sì, a migliaia di turisti e di cittadini, sono stati venduti quasi la bellezza di 100 biglietti fra Democrate
1: e Cimino.
0: E il problema non c'è, il disservizio si è creato solo su Democrate, che peraltro,
1: quindi non Cimino,
0: che peraltro dista circa un chilometro e mezzo dal Medimex.
1: Sì.
0: Quindi anche, ripeto,
1: è stato esasperato
0: questo clamore
1: vicenda
0: mediatico che è stato creato dietro al fatto che sono, non vi offendete, che sono semplicemente saltate due linee, due bus da 28 posti.
1: Non doveva accadere però, Sasso, non doveva accadere. Perché
0: non dovrebbe mai accadere.
1: Se annunci che c'è un servizio.
0: Non dovrebbe mai accadere, e soprattutto non dovrebbe accadere, quello è un servizio extra, ricordiamocelo. È un servizio extra che io ti posso garantire quando non mi manca nulla. Quando tu mi togli l'utile, quando tu mi riduci il contratto di servizio, quando tu non mi metti nelle condizioni di avere il personale in numeri adeguati, vuoi pure che ti faccia il servizio extra.
1: Però a quel punto non lo annunci il servizio extra, ti stai fermo e dici,
0: quello che la politica
1: non c'è la navetta, stop.
0: È quello che io personalmente e noi contestiamo alla politica. Se devi fare spending review, devi fare spending review sia in termini di spese che di servizi. Non puoi fare spending review e poi utilizzare l'AMAT come bancomat da un lato e come erogatore di servizi.
1: Quindi sostanzialmente stiamo dicendo che il comune assorbe risorse finanziarie dalle municipalizzate, in particolare dall'AMAT, per ripianare altre situazioni.
0: Sto dicendo una cosa ancora in più. Il park and ride, sì, è un servizio che non ci paga nessuno. Il park and ride è una sperimentazione, se andate sul sito di AMAT, vi invito e vi sfido, troverete che è un servizio sperimentale della durata di 6 mesi da partire dal novembre 2025. Quindi, ripeto, prima di enfatizzare, perché qualcuno evidentemente ha enfatizzato male e poi quando ha avuto il problema di visibilità ha voluto provare a uscirsene, ma secondo me la via d'uscita non è stata proprio né consigliata né percorsa in maniera adeguata, perché la si poteva gestire diversamente. Torno a dire, a San Vito c'è ancora il disservizio, adesso sono quasi sicuro che quella pessima idea di far passare il pullman, la navetta ad Avere del Tramonto, dalla settimana prossima partirà. Un altro servizio extra, che probabilmente, perché non è prevista la linea che passa, il bus che passa da Via, sì, del Tramonto, quindi probabilmente un'altra linea dovrà essere deviata, soppressa per sopperire a quest'altra, e immagino già le macchine parcheggiate a doppia e tripla fila con il bus che finirà di intasare completamente Via del Tramonto, con i vigili che non riusciranno neanche ad arrivare se non via mare, è una battuta naturalmente, e quindi io questo film già l'ho visto.
1: Ma quindi, questo film riusciremo a raddrizzarlo per i Giochi del Mediterraneo?
0: Speriamo che non ci siano le gare pure su Viale del Tramonto dei Giochi del Mediterraneo, perché se la soluzione è questa, tenendo presente che a San Vito esiste un altro problema che molti dimenticano, che il capolinea, che adesso non è più al Faro, adesso è a San Bei, e siccome anche, sì, lì si fanno feste e festicciole, quando su viale Lido Bruno si parcheggiano le macchine a doppia fila,
1: diventa problematico per transitare il bus,
0: rimane ostaggio del traffico anche lì.
1: Sasso, abbiamo sforacchiato. Allora, linea a Piero Caffi in regia, ci ritroveremo qui fra qualche minuto per la seconda parte e parleremo dei Giochi del Mediterraneo.

0: Rosso di Sera.
1: Rosso di Sera.
0: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Con noi il segretario della UIL Trasporti, Carmelo Sasso. Nella prima parte abbiamo approfondito le questioni relative alle società partecipate, cioè Chima, in particolare Chima Mobilità, che in questi ultimi giorni è stata al centro delle attenzioni per il servizio delle navette mancate al Medimex. Poi ci siamo occupati delle variazioni all'interno della giunta comunale con le dimissioni ufficializzate stamattina dell'assessore Federica Stamerra e con le sue deleghe che il sindaco Bitetti ha redistribuito agli assessori già in carica, cioè Lonoce, Cosa e Cataldino. Ma adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo. Stamattina altro appuntamento istituzionale, perché da oggi mancano 50 giorni alla cerimonia inaugurale del 21 agosto. Sabato c'è stata la prova generale con l'accensione dell'impianto di illuminazione e dell'impianto audio con il presidente del Comitato Internazionale Boussaïen, e stamattina oltre a Boussaïen c'erano i ministri Foti e Abodi, il presidente del CONI Buonfiglio. Ma la notizia così aggiornata è che Carmelo Sasso, i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e di apertura sono andati esauriti, quindi nel giro di 3-4 giorni questi biglietti sono stati tutti venduti. Adesso, e diamo un'informazione di servizio, da oggi sono in vendita sempre online, sempre e solo online, perché si possono acquistare i biglietti soltanto sulla piattaforma di Viva Ticket, quindi ricordiamo, soltanto attraverso la piattaforma online Viva Ticket si possono acquistare i biglietti, e da oggi sono in vendita i biglietti per il nuoto e per l'atletica, quindi per le gare di nuoto nello stadio del nuoto su tra Viale Virgilio e Viale Ionio e per le gare di atletica. Le gare del nuoto si svolgeranno dal 22 al 25 agosto, appunto allo stadio del nuoto accanto alla Torre d'Ayala. I prezzi per le batterie 5 euro, quindi per le batterie di qualificazione 5 euro, per le finali il prezzo del biglietto per le gare di nuoto è di 10 euro.

0: Atletica. Le gare saranno disputate dal 30 agosto al 3 settembre alla Salinella, al vecchio campo scuola della Salinella, oggi completamente ristrutturato e ribattezzato Stadio Giuseppe Valente. Prezzo unico per assistere alle gare di Atletica 10 euro. Quindi queste sono le informazioni fondamentali aggiornate che abbiamo sui biglietti, sulla vendita dei biglietti. E allora Carmelo Sasso, innanzitutto io direi di ascoltare cosa ha dichiarato stamattina il ministro Foti alla cerimonia che si è svolta alla sede dell'università in Via Duomo. Piero Caffio, mandiamo in onda le dichiarazioni di Foti.
1: Il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.
0: Sasso, quindi mancano 50 giorni con un po' di affanno in tutti i subiti, questi ostacoli in tutti questi anni, ci stiamo arrivando insomma a questo traguardo. Forse la città non è preparatissima per accogliere questo evento di levatura internazionale, però insomma il traguardo ormai è vicino.
2: Sì, io spero che questa possa rappresentare veramente un'occasione importante di, diciamo così, di rinascita della città. Scusate se muto gli slogan della politica, però Taranto avrebbe molto bisogno finalmente di qualcosa di positivo, di una partita vinta, mettiamola così. Spero che tutto vada bene, così come spero che si riesca poi dopo a mantenere vive, attive, produttive quelle strutture che sono state realizzate e che credo che debbano servire nei prossimi anni alla nostra città per innalzare un pochino le sue classifiche di vivibilità. Penso al fatto che i nostri giovani, per fare attività sportiva oltre che per studiare, spesso sono costretti a dover andare via. Sono molto rammaricato del fatto che dal punto di vista della struttura, delle infrastrutture ricettive, dal punto di vista della questione della nave da crociera, io non la posso condividere, non la condividerò mai, perché credo che c'è stato il tempo per poter anche sfruttare quelle risorse che verranno, diciamo così, utilizzate una volta sola per creare delle infrastrutture da lasciare alla città. Io penso a uno studentato universitario.
0: Ferrarese ha sempre detto che ci sarebbero voluti 200 milioni per fare questa cosa che non c'erano.
2: Però
0: questa è la giustificazione.
2: A Torino, grazie alle strutture, le infrastrutture che c'erano, che sono state realizzate in passato per le attività delle Olimpiadi, si è riusciti a portare lì per 5 anni consecutivi le finali master di tennis internazionali, il master degli 8 giocatori migliori del mondo, e si è addirittura riusciti ad ottenere un altro rinnovo di 5 anni, che significa una destagionalizzazione del turismo con turisti che arrivano da tutto il mondo per un'attività sportiva. E io stesso ho utilizzato, quando ne ho avuto bisogno, una delle strutture che erano state utilizzate appunto per le Olimpiadi invernali
0: e che sono rimaste a disposizione,
2: sono state riconvertite.
0: Ci sentiamo adesso invece il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che è intervenuto stamattina alla cerimonia di presentazione delle medaglie e dello spot. Anzi, poi magari a conclusione di puntata manderemo in onda lo spot ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Sentiamo Bonfiglio, poi torniamo in studio perché abbiamo appena ricevuto una notizia importante, cioè le osservazioni della Corte dei Conti sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo. Adesso leggeremo insieme quello che ha scritto la Corte dei Conti. E allora, adesso sentiamoci Bonfiglio.
3: mi chiedevate sempre quante medaglie, io vi dicevo ma arriveremo pronti, perché vuoi per scaramanzia, vuoi per rispetto, preferisco parlare sempre dopo, però sull'impegno delle nostre federazioni, delle direzioni tecniche, ma soprattutto delle atlete e degli atleti, vi dico che arriveremo pronti. Ovviamente il periodo, è, non solo per noi, ma per tutte le squadre nazionali, è davvero difficile, perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali, eccetera, eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto.
4: Sul futuro degli impianti anche le federazioni, se ne è parlato, dovranno fare la loro parte.
3: E sicuramente sì, quando siamo chiamati in causa siamo sempre pronti.
5: Ministro, cosa rappresentano i giochi del Mediterraneo?
3: No, ancora non sono ministro.
5: Cosa rappresentano i giochi del Mediterraneo dopo l'esperienza importante di Milano Cortina?
3: È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia all'attenzione del mondo, perché comunque ci saranno non solo i paesi che partecipano, ma anche altri paesi che si collegheranno, e quindi diamo ancora una volta l'immagine di un'Italia viva, costruttiva, protagonista, con delle eccellenze del territorio che il mondo ci invidia, ed è per quello che siamo responsabili ad arricchire questo bellissimo palcoscenico con la presenza delle nostre migliori atlete e atleti.
6: Presidente, l'Italia è storicamente prima nel medagliere, vuole essere ancora di più in questa edizione che gioca in casa.
3: E chi è che vuole arrivare secondo? No? Noi ce la mettiamo tutta.
7: C'è un'attenzione della Federazione Nuoto per lo studio del nuoto di Taranto, è vero questo? C'è un futuro?
3: Ma guardi, io penso che tutte le federazioni devono essere attente, perché come ho detto prima nel mio saluto, gli impianti è bello realizzarli, ma è più bello farli funzionare. Per farli funzionare c'è bisogno di persone che sono competenti. Sicuramente le federazioni sono competenti, ma gli impianti oggi si valorizzano non solo con l'attività sportiva, ma con iniziative collaterali, magari store, grandi store di marche sportive, di altre, perché bisogna creare attività territoriale.
0: Bene, fin qui il presidente del CONI Buonfiglio, ma vi dicevo, è arrivata il controllo, l'esito del controllo, controllo concomitante, questa è la dicitura tecnica, diciamo, della Corte dei Conti sull'andamento della gestione dei giochi del Mediterraneo. Allora, la deliberazione della Corte dei Conti, l'ultima in ordine di tempo, è stata depositata il 25 giugno, quindi appena qualche giorno fa, e si tratta del terzo referto del cosiddetto controllo concomitante sui giochi del Mediterraneo. La Corte dei Conti ha riconosciuto il significativo avanzamento delle attività realizzate dal comitato organizzatore e ha valutato positivamente il percorso intrapreso per la definitiva soluzione delle principali criticità che erano state evidenziate nei precedenti referti della Corte dei Conti, in particolare con riferimento ai servizi tecnologici e alla ospitalità degli atleti. La Corte riconosce anche la piena collaborazione assicurata in queste fasi dal comitato organizzatore. Per quanto riguarda i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping, ricorderete che era sorto una sorta di contenzioso tra comitato organizzatore e comitato internazionale su questi aspetti. La Corte prende atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute, perché su questo aspetto erano nati appunto degli screzi fra i due comitati. Analogamente, per quanto riguarda l'ospitalità degli atleti, viene riconosciuto il lavoro svolto dal comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La soluzione individuata, quella delle navi da crociera e del traghetto per gli atleti italiani, è in fase di definitiva conclusione, dice la Corte dei Conti, e consente anche un significativo contenimento dei costi. La Corte prende inoltre atto, senza formulare osservazioni o riserve, dell'aggiornamento del master plan, dei presidi di sicurezza e delle sponsorizzazioni. Arriviamo ora alle raccomandazioni della Corte dei Conti affinché tutto si risolva nel miglior modo possibile. Le raccomandazioni riguardano esclusivamente il completamento delle ultime attività previste nel percorso di avvicinamento ai giochi, tra cui, Carmelo Sasso, il piano dei trasporti.
8: Alleluia.
0: il piano dei trasporti, ne parlavamo prima. La conclusione dell'affidamento della seconda nave, quindi la nave che dovrebbe ospitare gli atleti italiani, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Quindi la questione dei trasporti fa parte delle raccomandazioni della Corte dei Conti affinché venga tutto pianificato per il meglio. Perché adesso non c'è questa programmazione.
2: Almeno la Corte dei Conti ci dà ragione quando diciamo qualcosa. Ha confermato che stiamo un pochino in ritardo, diciamo, sul piano dei trasporti e sul capire. Purtroppo, sempre l'esperienza di cui parlavo prima, che da un altro lato diventa, no, l'avanzare dell'età e l'esperienza. Quando le cose si fanno troppo all'ultimo, troppo di fretta, troppo sotto, poi si rischia di finire nell'emergenza. Quando si rischia di finire nell'emergenza c'è poca trasparenza, ci devono essere procedure accelerate, procedure in deroga. A noi certe cose non piace, siccome il tempo c'era, si sarebbero potuto fare le cose in maniera più chiara e più netta. Lo stesso, e poi mi taccio, sta accadendo anche in Amio. Per quanto attiene i servizi extra che andranno forniti alla città e a tutto il resto dei servizi che serviranno per accompagnare i giochi.
0: Cioè, riusciremo ad avere una città pulita?
2: Ci hanno convocato anche lì giorno 1.
0: Quindi vi stanno convocando, quantomeno vi stanno convocando. Allora, sentiamo invece cosa ha dichiarato Massimo Ferrarese stamattina lì all'università.
8: Possibile, perché praticamente noi arriveremo a consegnare direttamente dalla struttura commissariale alla società che organizza la cerimonia di apertura lo stadio. Questo lo faremo entro fine luglio e automaticamente poi ci vogliono 15-20 giorni per organizzare la cerimonia, quindi non è possibile fare un test event di quel tipo. Però voglio ricordarvi, non è una novità, dall'inizio, da quando abbiamo presentato il nostro master plan, quelle date riportano 30 luglio compreso i collaudi. Non avevamo nemmeno un giorno in più, non potevamo concederci nulla, nemmeno un imprevisto. E invece ci sono stati imprevisti come tantissimi giorni di pioggia, 60 giorni in soli 6 mesi, e tantissimi giorni di caldo, lo state vedendo, lo state percependo, è quello che chiaramente si riverbera automaticamente in senso negativo sugli impianti, dove per molte ore al giorno non possono, i nostri lavoratori e collaboratori non possono lavorare. Però ce la dobbiamo fare, quindi auspico e continuo a sperare in quel senso di grande collaborazione da parte di tutti per finire e rifinire nel miglior modo possibile tutti gli impianti. Sono 45 e potete immaginare quanta responsabilità abbiamo per portarli a terra.
5: Presidente, la notizia del sold out è una notizia importante perché...
0: Ricordiamo che le interviste sono state raccolte dalla nostra Valentina Castellaneta. Allora, c'è soddisfazione, tutto sommato è positivo anche il giudizio della Corte dei Conti. Manca ancora qualcosa per arrivare al traguardo, però piano piano, anzi non tanto piano piano, perché come ha detto Ferrarese ci sono 30-35 giorni di lavoro infuocato per ultimare gli impianti e poi tocca alla città, insomma, prepararsi nel migliore dei modi con la pulizia delle strade, con un efficace ed efficiente piano di trasporti per diciamo davvero accompagnare, accogliere questa manifestazione nel miglior modo possibile. E ricordiamo che accogliere la manifestazione significa accogliere quasi 5.000 atleti più accompagnatori, delegazioni eccetera, quindi stiamo parlando di almeno 7-8.000 persone che arriveranno a Taranto in quei giorni.
2: E alle quali persone va lasciato un ricordo di una città positiva, di una città che sta provando,
0: perché è un'occasione che non si presenterà più
2: perché ci arrivano persone da tutto il mondo e quindi ognuno di loro porterà via con sé un ricordo e quel ricordo può essere un'arma di marketing infinita per il nostro territorio, proprio per riprendersi dalle criticità che abbiamo dopo che abbiamo scritto forse per errore anche
0: un decennio di narrazione tossica della città. Finalmente abbiamo la possibilità di svoltare almeno sotto il profilo dell'immagine che possiamo proporre al di fuori dei nostri confini
2: e uscire da quello stereotipo insopportabile della città della morte che molti di noi non vogliono più neanche ascoltare e per sconfiggere la quale molti di noi, non io, hanno sacrificato tanti anni di impegno, di sacrifici personali, familiari. Allora è un'occasione importante se stiamo cercando come sempre di essere da pungolo.

0: non lo facciamo per alcun interesse, se non l'interesse delle persone, della cittadinanza, dei lavoratori e soprattutto del nostro territorio.
1: E allora adesso ci sentiamo e ascoltiamo invece le dichiarazioni del direttore generale del comitato organizzatore, Carlo Malfetta.
2: In maniera eccelsa, veramente, veramente bella da vedere e gli atleti sono certo che saranno molto contenti.
3: Perché l'hai ricevuta come tempo? La medaglia è l'apoteosi.
2: La medaglia è la rappresentazione di tutti i sacrifici fatti, è l'apice di tutto quello che l'atleta fa giornalmente, sacrificando la propria vita sociale, la propria vita chiaramente con la famiglia, e lo fa per arrivare a un obiettivo e quell'obiettivo è riuscire a conquistare una medaglia.
4: La cerimonia di apertura è sold out e anche quella di chiusura sembra avvicinarci, sì. Che emozione è? Che pressione si sente?
2: La rappresentazione che quello che stiamo facendo, la gente lo sta percependo, l'importanza di quello che sarà per Taranto. La cerimonia d'apertura è chiusa, è sold out dopo appena 3 giorni. La chiusura sta andando chiaramente perché chi non ha preso il biglietto dell'apertura adesso si sta indirizzando verso la chiusura e presto sarà sold out anche la chiusura. Quindi, che dire, le persone stanno rispondendo in maniera attiva.
4: Grazie.
1: Sasso, allora stamattina abbiamo visto anzi, chiederei a Piero Graffio di mandare le immagini proprio della presentazione delle medaglie, le immagini che abbiamo già mandato nel nostro telegiornale alle 14, e poi direi di chiudere con lo spot ufficiale. Ecco, queste sono le immagini relative all'evento di stamattina. Ecco le medaglie, c'è cioè appunto il direttore generale Molfetta che mostra le medaglie, e poi si comincia. Ecco. Le medaglie coniate dalla Zecca dello Stato. Ecco, un momento proprio possiamo dire, della fabbricazione,
0: Tornitura, la tornitura.
1: tutte le fasi. E allora, io direi di chiudere qui la nostra trasmissione, però ci vediamo prima di salutarci lo spot ufficiale che accompagnerà tutta la manifestazione, lo spot che è stato presentato questa mattina.

0: E questo era lo spot ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, che richiama suoni e danze della nostra tradizione popolare. Carmelo,
1: Enzo,
0: possiamo...
1: Ce la faremo.
0: Ce la faremo. Tutta la città spera di farcela. E come ha detto anche il presidente del Comitato Internazionale, dice, ha detto l'altra sera, ho visto lo stadio di San Siro, lo stadio olimpico, ma questo è davvero uno stadio molto molto bello. Poi abbiamo anche lo stadio del nuoto, che è un altro tanto piccolo capolavoro, insomma. Saremo una città ricca di impianti sportivi, poi toccherà a noi, alla nostra capacità, gestire questi impianti in modo tale da innescare dei meccanismi di sviluppo che possono ruotare proprio intorno all'utilizzo sportivo, e non solo sportivo, perché si possono creare anche altri eventi intorno a questa ricchezza di infrastrutture che ci lasciano in eredità i Giochi del Mediterraneo. Grazie a Carmelo Sasso.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Piero Caffio, che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Buona serata.
1: Buonasera.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini, grande e piccolo, a Taranto, ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri.

0: del lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di abbandono. Dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi, è trasformata in discarica abusiva con costante rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona, che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato Via Limini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto, circa 500 metri, né la variazione del PUG, piano urbanistico generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il comitato Alimini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio. Tra le ipotesi, quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento, con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare, con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi, e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un gravissimo incidente è avvenuto evidentemente nel tratto più pericoloso della statale 106 ionica, funestato l'ultima domenica di giugno. Il brusco impatto nel punto della statale in cui non vi è il guardrail che divide la carreggiata ha causato la

0: Morte di un uomo di 44 anni, Cosimo Panarelli, che era la guida di una Lancia Y. Nell'auto con lui, la sua famiglia, la moglie e i tre figli minorenni che hanno riportato ferite serie, ma che non sono fortunatamente in pericolo di vita. La violenta collisione è avvenuta frontalmente tra il mezzo condotto dalla vittima ed una Mustang, il cui conducente è stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. L'auto su cui viaggiava la famiglia è finita contro la recinzione della raffineria ENI. Lo scontro ha fatto sì che il motore si staccasse dal mezzo e finisse sull'asfalto. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, quelli della polizia di Stato, oltre che ovviamente gli operatori sanitari del 118 che hanno verificato il decesso dell'uomo e hanno soccorso le altre persone coinvolte nel sinistro. Sinistro che ripropone il tema della sicurezza sulle strade, particolarmente trafficate in questo periodo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Ore di grande apprensione, ma fortunatamente con un lieto fine nel pomeriggio di domenica a Leporano in provincia di Taranto. Attorno alle 15:30 la polizia locale è stata allertata dal comando provinciale dei carabinieri per la ricerca di un uomo di 50 anni, residente nelle Cese, che si era allontanato da casa da diverse ore in evidente stato di agitazione. I familiari, molto preoccupati, temevano potesse compiere un gesto estremo. Ricevute le informazioni dalla centrale operativa dei carabinieri, ha informato il comandante Maria Rutigliano, l'agente scelto De Franco e l'ispettore superiore Antonio Longo hanno immediatamente avviato le ricerche. Fondamentale il servizio GPS dell'autovettura dell'uomo, che ne segnalava la presenza lungo la Litorania Salentina nel territorio di Leporano. Individuato il veicolo, gli agenti hanno esteso i controlli all'area circostante. Dopo circa 2 ore di ricerca, il cinquantenne è stato fortunatamente rintracciato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti al suo fianco fino all'arrivo dei familiari, assicurandosi che la situazione fosse ormai sotto controllo e che l'uomo fosse finalmente al sicuro. Un intervento che si è concluso nel migliore dei modi e che ha ricevuto il plauso dell'amministrazione comunale, con il vice sindaco di Leporano, Danilo II, con delega alla polizia locale, che ha espresso soddisfazione per la professionalità e l'efficacia dimostrata dagli agenti, protagonisti di un'operazione che ha permesso di evitare una possibile tragedia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria. Gisberto Nicoletti, il servizio.
4: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026. Nato nel 2024 dall'unione di attiviste e attivisti della provincia ionica, il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo, ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Sako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un'immediato cessate il fuoco.
5: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
4: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamento e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
6: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
4: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria, dal carro principale ha espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
7: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere, in un mondo pieno di odio e di violenza. La famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
3: E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno, consigliere. Consigliere, ci sente?
8: Non sento per lo studio, sento solo lì.
3: Benissimo, mi senti?
8: Sì, sì,
3: oh, perfetto, certo. Ok, allora, consigliere Contrario, dicevamo l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti?
8: Allora, ti rispondo in due maniere differenti. E la prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre dei numeri della manifestazione che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche, diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il Consiglio Comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento, ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi sì, diciamo, la città ha partecipato, durante il corteo non ci sono stati i motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo, popolare. Quindi sì, un clima che in strada in città abbiamo trovato bello, sereno e, diciamo, entusiasta. A differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed importante.
3: Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo, non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, e mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità, e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
8: No, ti ringrazio di questa sollecitazione perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che la riconosca le differenze e le accetti chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara e comunque che questo governo abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati, e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica.
3: Fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate per diffondere la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale, perché insomma questo, diciamo la verità, non tutti gli insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter insegnare questo tipo di argomentazioni che sono soprattutto di natura culturale, quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
8: Assolutamente, essendo argomenti sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo appunto principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo.
3: Grazie, consigliere Contrario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Oltre 6.200 interventi e 1.300 indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del territorio ionico. E il bilancio operativo delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto e di tutte le attività di controllo svolte nel 2025 e nei primi sei mesi del 2026. Durante l'anno sono stati individuati 60 evasori totali e 309 lavoratori in nero o irregolari, bloccati circa 92 milioni di euro di crediti inesistenti nel settore dell'edilizia e dell'energia. E sono stati effettuati 109 interventi per verificare la corretta gestione dei fondi PNRR e gli appalti per 19 milioni di euro. In totale sono state effettuate 116 indagini di polizia giudiziaria con 203 soggetti denunciati, di cui 7 arrestati, oltre ai sequestri di 18 milioni di euro di profitti illeciti. Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, invece, l'azione delle Fiamme Gialle è stata necessaria per bloccare le infiltrazioni nell'economia legale, tutelare il libero mercato e far rispettare le regole nella sana concorrenza. In particolare, sono stati effettuati 22 interventi portati a termine con 32 denunce e il sequestro di beni per oltre 5,2 milioni di euro, oltre all'intercettazione di 172 kg di stupefacente, principalmente cocaina e marijuana, sequestrati 1,3 milioni di prodotti contraffatti non sicuri e oscurati 4 siti web pirata. Nel settore ambientale invece sequestrate oltre 9.000 tonnellate di rifiuti speciali e intercettati nel Mediterraneo circa 1.600 migranti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Taranto non è più disposto ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile per lo all'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone, insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
11: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
10: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artava, ha l'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'Associazione Artava, Armando Blasi, si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
12: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
10: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
13: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità, quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: E adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua e Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
15: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
14: Sì, vi sentiamo benissimo, okay. Forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa con grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi, stasera e domani l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
15: Esattamente. Okay. Allora, domani abbiamo già diciamo sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura. con il grande Christopher Park che suonerà
16: la sonata di Beethoven, poi ci sarà Ivan Robaglia che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa,
14: mamma,
16: e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann che sono meravigliosa.
14: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
15: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
14: Esatto,
15: ieri
14: perché mattina... c'era dalla mattina l'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
15: Allora, praticamente la mattina, vabbè, siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, veramente meraviglioso, e praticamente, vabbè, prima il caffè d'obbligo, e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani, che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
14: Bello.
15: E nel frattempo, vero? Nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn, e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno, Sorin Lucrețiu Suciu, che si chiama appunto L'arte dell'arco, e ha parlato in generale un po' della, della manufattura appunto artigianale della liuteria. E sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato un...
14: Allora, sostanzialmente siete arrivati nella masseria Cappella, che si trova a Martina Franca, che è un posto... paradisiaco, dove ci sono giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si mangiano.
15: C'è stato un testing veramente.
14: C'è stato un test, perché poi voi, esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete mangiato quello che avete preparato. E questo grazie ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
15: È d'obbligo.
14: Si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro, e poi avete fatto
15: questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente...
14: E la pasta fatta, che quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo, e alla sera c'è stato il concerto. Esatto.
15: Ieri sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico,
14: sì,
15: magico.
14: È vero.
15: Con, poi, come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso, quindi vedere l'unione della musica classica dei nostri artisti eccezionali con la bellezza della masseria è stato veramente un momento unico, ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e tantissimi ragazzi.
14: Che quella è la cosa bella. Quella è la cosa bella.
15: È stato bello vedere giovani.
14: Ah, giovani che suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
15: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già si sa.
14: Dove e a che ora?
15: Con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano, con ingresso a partire dalle 7.
14: Benissimo, dalle 19 al convento dei Padri Riformati a Pulsano. Invece domani?
15: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
14: Alle 18:30.
15: Ci sarà il grande Christopher Park.
14: Oh, che bello, che bello, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì. Così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato questo festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie, grazie mille per questo collegamento, continueremo ancora a parlare del festival. Grazie ancora, a presto, buona giornata e buon lavoro.
15: Ciao,
14: ciao,
15: grazie
14: ragazzi.
15: Mille.
14: Ciao, grazie, grazie a voi.
1: Ciao. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Taranto continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante non sia stato ufficializzato il nuovo allenatore. La dirigenza rossoblu è al lavoro e gli occhi puntati sono quelli di Franco Sosa, argentino, classe 95, reduce dall'esperienza con la Virtus Francavilla, con un profilo di grande esperienza tra C e D, ma non solo, perché dalla Virtus Francavilla potrebbe arrivare anche il classe 97 Ignazio Battista. Tarantino per lui sarebbe una possibilità importante di poter dimostrare le sue qualità in riva allo Ionio. Anche Alessio Ziello, classe 99, reduce dal San Marino, è sotto gli occhi della dirigenza ionica e non solo. Sin dalla gara di andata contro l'Apice l'obiettivo era

0: anche Vincenzo Potenza, terzino classe 2002. Insomma, nonostante le novità di mercato riguardante l'allenatore siano lontane da una soluzione, il Taranto continua a muoversi per non farsi trovare impreparato all'apertura del mercato e soprattutto alla scelta del nuovo tecnico, con profili di Serie C e Serie D da proporre in modo tale da poter rinforzare da subito la rosa a disposizione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente. Si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo dell'acciaio del futuro dal punto di vista dei giovani, in realtà un punto di vista diverso che nasce da un sondaggio esclusivo fatto nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi, condotto da Will Media e YouGov. Non è un sondaggio che racconta un punto di vista, diciamo, unico, ma tanti punti di vista messi insieme. Oltre l'80% dei cittadini chiede lo stop al carbone e una svolta verde immediata, non una richiesta di chiusura, ma di profonda innovazione pubblica che vede d'accordo anche 150 ragazzi che hanno under 35 che hanno partecipato all'evento Future for City che si è tenuto qualche giorno fa allo Spazio Porto. E noi per parlarne abbiamo in collegamento video Paolo Bovio di Will Italia, che ha condotto proprio il sondaggio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte, grazie per l'invito.
0: Che esperienza è stata quella allo Spazio Porto con questi 150 ragazzi?
1: Future for Cities è il format di Will Media dedicato al futuro delle città, un format che parte dai dati, si confronta, propone il dialogo con voci autorevoli e crea dei momenti partecipativi. Non è in realtà solo il nome dell'evento che abbiamo svolto a Taranto, ma è il nome di tutti i nostri eventi che portiamo sui territori, dal festival quest'anno di nuovo a Torino, a appuntamenti sparsi un po' in giro per l'Italia, da Belluno a Firenze e l'ultima tappa appunto a Taranto. Will nasce per raccontare il cambiamento passa dalle città, passa dai territori, e le città e i territori che scegliamo per andare a incontrare la nostra community sono quelli più in transizione, in trasformazione. Era la terza volta che venivamo a Taranto, avevamo il piacere di incontrare la community tarantina, ogni volta davvero si vede una città che è in cammino, è in movimento. E allora, che cosa abbiamo fatto a Spazio Porto? Abbiamo presentato innanzitutto questi dati, un sondaggio originale che abbiamo realizzato con YouGov. Abbiamo proposto un dialogo nella forma del podcast live, il podcast città, con Lidia Greco, professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, che è un'esperta di transizioni industriali, e poi c'è stato questo bellissimo e partecipato laboratorio sul futuro della città. Quindi un'esperienza connotata dall'ascolto, dove abbiamo voluto provare a dialogare sul tema della transizione a partire però da uno sguardo più complessivo, andando a chiedere ai giovani, a questi oltre 150 giovani che hanno partecipato, come vedono il futuro di Taranto, quali priorità individuano.
0: E allora, per capire un po' quali sono i numeri fuoriusciti da questo sondaggio, noi adesso guardiamo il servizio. Taranto non è più disposta ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva

come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale.

0: potrebbe assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno, il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà. E allora, un futuro sostenibile oppure niente, mi sembra bianco o nero comunque, piuttosto interessante come punto di vista.
1: È un dato che è davvero interessante e ci conferma uno sguardo che forse non sempre emerge, quello nella transizione, la possibilità quindi di un passo in più, la possibilità di riuscire a trovare un equilibrio che sappiamo essere complesso, delicato, tra le esigenze della salute, le esigenze dell'ambiente, anche però le esigenze economiche. Da questo punto di vista, sicuramente il dato che ci ha più colpito è quello che veniva già ricordato nel servizio, ossia che se andiamo a vedere il dato generale del sondaggio sulla prospettiva sulla transizione ecologica, cioè quando si va a chiedere alle persone: dal tuo punto di vista è vero che la transizione porterà più posti di lavoro di quanti ne toglie? Ecco, il dato generale delle tre province sondate, dunque Taranto, Lecce e Brindisi, Grande Salento, è un dato positivo per il 48%. Il 48%, quasi una persona su due, dice sì, la transizione porterà più posti di lavoro. Ma se andiamo a restringere il dato sui soli cittadini di Taranto, lì la percentuale di risposta positiva sale al 62%. Quindi c'è una fiducia nella transizione, e questo sicuramente, come dire, apre delle prospettive costruttive. Sono le stesse che abbiamo ritrovato effettivamente nel laboratorio con i giovani, dove davvero ci ha colpito questa voglia di parlare di futuro, di guardare oltre, di mettere a fuoco quali sono in generale le priorità della città, con un accento naturalmente sulla vivibilità, con un accento sulla necessità di creare un'attrattività economica che possa essere la condizione per cui molte persone, anche molti giovani, possano scegliere Taranto come luogo dove creare un progetto di vita, anche l'orgoglio di dire: io appartengo a questo territorio e voglio investire qui, voglio investire qua con i miei progetti.
0: E in effetti i dati dicono che molti tarantini, ragazzi soprattutto, vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% di loro ce la fa, e questo è un dato interessante. Come dicevamo, i numeri oggi raccontano una fotografia di una città che ha la voglia di creare, che però sembra non averne il potenziale, o almeno è questo che appare dall'esterno.
1: Naturalmente le criticità non mancano nel sondaggio. Noi siamo anche andati a chiedere alle persone quali dal loro punto di vista sono le maggiori radici, le maggiori cause dell'abbandono da parte dei giovani, che è nei dati, no? e che naturalmente voi che avete il territorio avete anche molto davanti agli occhi, ed effettivamente le scarse opportunità di lavoro qualificato sono la ragione che viene individuata da più persone. Qui erano possibili fino a 3 risposte, ma il 52% delle persone che rispondono al sondaggio dicono: le scarse opportunità di lavoro qualificato, quindi non lavoro in generale ma di lavoro qualificato, sono il motivo principale. Poi c'è una forte risposta anche sui livelli salariali, che vengono ritenuti non adeguati rispetto ad altre aree, e ancora limitate prospettive di crescita professionale. Dunque è chiaro che le criticità non mancano, i cittadini ne appaiono ben consapevoli. Quando si va a chiedere allora però quali sono le leve per trattenere i giovani sul territorio, anche lì ci sono delle risposte in parte che ci

0: potevamo aspettare in parte che sono interessanti e notevoli. La risposta più presente, 55%, è proprio la creazione di opportunità di lavoro qualificato e stabile. E a specchio, no? Rispetto a quali radici della crisi vengono individuate.
1: Certo.
0: C'è menzionato il miglioramento dei livelli retributivi, è interessante dire che però la terza risposta più menzionata è incentivi e supporto all'imprenditoria giovanile e startup. Dunque, anche qui si vede la disponibilità dei giovani nel mettersi in gioco, no? Non c'è
1: A
0: solo la
1: creare
0: richiesta di
1: qualcosa di
0: dire
1: loro.
0: qualificato, ma chiedo che ci sia un supporto, un incentivo a imprendere, a investire, quindi sono disponibile a mettermi in gioco con le mie idee, con i miei progetti che possono diventare anche un'attività economica, imprenditoriale.
1: Quali sono i prossimi progetti per Future for City?
0: Allora, il primo progetto in realtà è provare a fare sintesi di questi elementi che sono emersi in una chiacchierata, che è stata una chiacchierata molto intensa. L'abbiamo condotta insieme a cinque colleghi del team di Will e di From con cui realizziamo Future for Cities. E dunque noi abbiamo raccolto questi materiali ed è anche un po' il nostro metodo di poi farli un po' decantare, riassumerli in un documento che vorremmo restituire in modo tale che possano essere fonte di ulteriore consapevolezza. Da questo punto di vista è stato interessante come sia nato in maniera molto spontanea, non era previsto, ma siamo felici di riscontrare che ci sia nato l'idea da parte delle persone partecipanti di intanto formare un gruppo WhatsApp, rimanere collegati, insomma, fare sì che quelle energie positive che si sono liberate non rimangano solo lì, ma possano diventare intanto una rete di persone che si parlano. Quando emerge questa consapevolezza, quando nascono delle connessioni, anche di fatto poi in una serata, è bello che possano essere alimentate. Quello
1: E
0: che noi
1: magari
0: andiamo
1: poi
0: avanti a
1: creano
0: fare con
1: qualcosa
0: questo
1: insieme.
0: è l'auspicio. Noi, come dire, ci mettiamo il contenuto, gli stimoli dati, ma l'auspicio è che siano un innesco, no, di percorsi che possono poi maturare. È stata appunto, come dicevo, la terza volta per noi a Taranto e chissà che non possano esserci altri momenti. Questo in particolare era sostenuto da European Climate Foundation. Ma dicevo, più in generale con Future for Cities prosegue il nostro viaggio, toccheremo altri territori. Proprio nelle prossime settimane saremo di nuovo a Belluno, a fine settembre saremo a Torino e poi ci sono altri appuntamenti che si stanno profilando. In generale, questo è un po' il nostro approccio. Vogliamo parlare del futuro delle città, vogliamo parlare di un futuro che passa da cose molto concrete: il lavoro, la casa, i servizi, la mobilità, il protagonismo dei giovani e la consapevolezza, il ruolo della cittadinanza attiva nel preparare il futuro, nel renderlo qualcosa di concreto e non solo di vago, di futuribile. Come lo facciamo? Sempre a partire dai dati, in dialogo con voci autorevoli che possono offrire uno stimolo, una visione e poi con un forte accento sulla dimensione collettiva di discussione, di laboratorio, come proprio abbiamo fatto a Taranto. Quindi il nostro viaggio prosegue in questa direzione con alcuni appuntamenti già fissati in calendario nelle città italiane e altri che nasceranno nel cammino.
1: Sembra che stiate mettendo insieme i tasselli di un grande puzzle. Qual è la fotografia generale che state riuscendo a mettere insieme? Come sono i giovani, gli under 35, e come se la stanno passando?
0: Beh, come raccontiamo tutti i giorni su Will, è chiaro che la condizione giovanile in Italia è connotata da numerose fatiche, lo sappiamo. Le generazioni Gen Z e Millennial sono generazioni che da un punto di vista economico partono in salita, no? E sono tanti i dati che lo confermano, dai tassi forti di abbandono del nostro paese, alla difficoltà di inserirsi in contesti di lavoro qualificato. Proprio a breve uscirà una nostra analisi su come, a partire da dati Istat, su come i lavori che sono cresciuti di più, dove i giovani hanno trovato più posto negli ultimi anni, sono i lavori che sono meno qualificati, che hanno le retribuzioni più basse, sono i lavori della ristorazione, per esempio, dei sottoservizi, no? Tipicamente stagionali e con una forte frammentarietà e precarietà lavorativa. Allora, questo è un pezzo del racconto, quindi una difficoltà che poi si riflette nella fatica dell'accesso alla casa, no? Che è
1: Sì.
0: conclamato e non è solo qualcosa che c'è nelle grandi città e si riflette nel ritardo con cui si arriva a fare progetti di vita. Questo è un pezzo del quadro.

0: L'altro pezzo del quadro è di una forte vivacità, di una forte carica di innovazione. Le priorità che le generazioni Gen Z e Millennial esprimono sono priorità diverse da quelle dei loro genitori e delle generazioni precedenti. Notiamo per esempio una molto maggiore consapevolezza in termini delle scelte di acquisto, delle scelte di mobilità, delle scelte di dove andare a vivere. Sono generazioni, mi viene a dire, siamo generazioni che pongono i valori della sostenibilità, dell'inclusione in cima all'agenda. E come convive tutto questo? Convive con una forte creatività e questo di nuovo, torno a ripetermi, si vede molto nelle città. Guardate, noi con Future for Cities siamo partiti 4 anni fa con un'idea, andare a mappare, far emergere le innovazioni che già ci sono nelle città italiane e che non sempre vengono raccontate. Mentre vi parlo, oggi si chiude, diciamo, la Call for Projects, chiamiamola bando, insomma il termine per presentare le candidature al premio Future for Cities che noi assegniamo tutti gli anni nell'ambito di questa ricerca. Ebbene, in 4 anni abbiamo raccolto, mappato, oltre 1.000 progetti dalle città italiane. E anche lì emergono sorprese, anche lì emerge una carica di innovazione non sempre raccontata. Intanto le innovazioni, le città non sono ferme, le città sono non solo l'epicentro delle crisi, ma sono il laboratorio delle soluzioni. Sono lì dove si cercano di mettere a terra rapidamente soluzioni, ci si inventa con creatività delle risposte alle pressioni reali, la casa, il lavoro, la mobilità, la comunità, il clima. E poi queste innovazioni non bisogna pensare che arrivino solo dalle grandi città, perché in questi 4 anni, in questi oltre 1.000 progetti mappati, tutto questo materiale racconta di una spinta all'innovazione che attraversa davvero tutto il paese, da nord a sud, dalle grandi città fino
1: Alle
0: anche alle
1: piccole
0: aree
1: province,
0: interne,
1: certo.
0: alle
1: E
0: province, alle città medie e alle aree interne.
1: dà un quadro molto positivo, ci lascia con un sorriso, diciamo, rispetto a come abbiamo iniziato. Io
0: Diciamo
1: ringrazio.
0: che,
1: Sì.
0: voglio solo aggiungere che è chiaro che i problemi sono davanti agli occhi, i dati li confermano, ma dal nostro punto di vista, e pensiamo che debba essere il nostro ruolo, il nostro apporto, sono il punto di partenza per andare verso le soluzioni e la chiave è farlo insieme a partire dall'ascolto dei giovani come abbiamo fatto a Taranto.
1: Perfetto, grazie a Paolo Bovio di Will Italia. La prossima
0: Grazie
1: volta
0: a voi.
1: chiamateci prima così proprio veniamo all'evento.
0: Con grande piacere e sono sicuro che anche questa connessione che nasce avrà un seguito. Intanto grazie mille a voi per l'ospitalità e l'interesse.
1: Molto molto volentieri. E il nostro appuntamento con l'approfondimento dopo il TG termina qui. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E l'appuntamento torna domani. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
14: Dobbiamo parlare, tablet.
15: Ti prego, chiamami Lily.
14: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
15: Sì.
14: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
15: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
15: Ora, in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
16: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
17: Woody.
18: Jessie, pronto?
17: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
18: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
19: Siamo spacciati!
17: La tecnologia ha invaso casa nostra.
18: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
20: Puoi fare tutto.
17: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
21: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho.
17: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
22: Alt! Chi va là?
23: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
22: È passata una vita, cowboy.
15: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
22: Cosa?
21: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
15: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
24: Hai un amico.
22: Ci servono rinforzi.
23: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
24: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
23: Bas, tu resta qui, io vado con loro. Credi che non sia in grado?
24: No!
23: Bel poncho.
25: È bello che hanno ricominciato a litigare.
26: Puoi dirlo forte.
27: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
28: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
29: Tutti amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rosso Blu, nella quale parleremo tra l'altro anche della nuova governance della FIGC, quelli che possono essere gli scenari per quanto riguarda un'eventualità di ripescaggio, ma capire meglio il regolamento per quanto riguarda il ripescaggio. Parleremo del Taranto del Martina e non solo. Vi anticipiamo che alle ore 18 di quest'oggi c'è la conferenza del direttore sportivo Danilo Pagni. Probabilmente si parlerà non solo di mercato, ma anche della questione Stadio Erasmo Iacovone, una questione che sta riguardando, insomma, tanto le ultime ore, soprattutto un dibattito sul canone del nuovo impianto sportivo del Rione Salinella, e cercheremo di capire dallo stesso direttore se sarà ci darà delle indicazioni da parte della società che invece voleva delle situazioni differenti, appunto, sul canone. Quindi cercheremo di capire meglio nella puntata di stasera di Onda Rosso Blu, di quella delle ore 21. Vi faremo ascoltare anche un estratto della conferenza stampa di quest'oggi. Quindi l'appuntamento di questa sera di Onda Rosso Blu sarà, incomincerà proprio appunto dalla conferenza stampa del direttore sportivo del Taranto Danilo Pagni. Bene, adesso invece parliamo della nuova governance per quanto riguarda la FIGC, su quelli che sono gli scenari in Serie D e non solo sui ripescaggi, insomma su quello che può avvenire. Io ringrazio l'avvocato Cesare Di Cinzio, che è in collegamento con noi, dopo essere stato anche radiofonicamente e anche televisivamente. Bentornato, avvocato, con noi, benvenuto.
0: Grazie a voi e grazie per l'ospitalità come sempre.
29: Allora, avvocato, io partirei dalle novità, no? Perché lei la scorsa settimana insomma, ha vissuto, no? L'elezione del nuovo di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Secondo lei cosa cambierà realmente rispetto al passato, rispetto al castellanetano Gravina? Parlo di Castellaneta in quanto lui è nativo di qui, quindi insomma giocavamo un po' in casa, ecco, con Gravina.
0: Devo dire che è stata un'elezione per certi versi diversa rispetto alle altre. Io ho avuto modo di partecipare a diverse elezioni federali e questa elezione portava con sé da un lato la delusione per l'eliminazione dal mondiale e dall'altra l'entusiasmo perché per il nuovo presidente. È chiaro che non è una persona che può determinare o meno il destino di una...
29: Cercheremo di recuperare subito il collegamento con l'avvocato Di Cinzio, che l'abbiamo perso in questo momento. Stava parlando, insomma, sulla possibile, le possibilità di variazione della governance per quanto riguarda la Federazione Italiana Gioco Calcio e quindi le novità per quanto riguarda appunto l'elezione del nuovo numero uno della Federazione Italiana Gioco Calcio, che è avvenuta la scorsa settimana, ve l'abbiamo raccontato in diretta, con una percentuale nettamente più bassa rispetto a quando era stato eletto Gabriele Gravina. Lì fu quasi un plebiscito per lui, qui si va sul il 70% circa per quanto riguarda invece l'elezione del numero 1 della FIGC nazionale. Vi ricordo il numero di telefono per poterci seguire, per poterci scrivere: il 339-6806-868 per quanto riguarda i vostri messaggi. Un ringraziamento a Piero Caffio per quanto riguarda la parte tecnica e Michael Schi.

0: per la realizzazione anche dei montaggi di questa trasmissione, oltre che per la diretta. Dicevamo appunto della situazione che riguarda anche strettamente, seppur non collegato ovviamente con i nuovi organi federali. Vi abbiamo raccontato anche passo passo quelli che possono essere i dettagli sui quali insomma vertono i passaggi riguardanti la possibilità di ripescaggio che significa anche una possibilità remota per il Taranto. Ve l'abbiamo detto da subito, tant'è che la società poi l'ha ribadito nel corso delle ultime ore con un comunicato apposito, insomma, quindi ci siamo basati sull'aspetto regolamentare per quanto riguarda proprio il passaggio che riguarda il Taranto. È chiaro che non riguarda soltanto il Taranto, ma tutte le squadre che hanno poi perso la finale per la promozione in Serie D, entrando in questa graduatoria che vede però per i punti, proprio per i minus che il Taranto ha ricevuto in queste stagioni, insomma, dei minus che in questa stagione, scusate, dei minus che non ha potuto sistemare al meglio una posizione migliore per il rossoblù. Dicevamo avvocato, ecco, l'abbiamo recuperato nel frattempo, la governance, diciamo, lei ha vissuto tante lezioni, insomma, da questo punto di vista, però questa è stata un po' differente.
1: Non so dove si è interrotto il mio
0: Si è
1: discorso.
0: interrotto qui più o meno, si è interrotto qui più o meno.
1: È stata un'elezione che ha portato con sé la delusione ovviamente dell'eliminazione mondiale, dall'altro l'entusiasmo per il nuovo presidente, ma come ho detto in precedenza non è un presidente che fa una federazione, ma sono le componenti di questa federazione, ovvero le leghe, da una parte le componenti tecniche. Ciò che oggi deve essere posto l'attenzione sul quale bisogna lavorare è un accordo tra le componenti e le leghe volto a valorizzare il prodotto italiano, oppure rimuovere quello che oggi è il grande ostacolo per le riforme, ovvero il diritto di veto. L'avete sentito parlare molte volte anche dal presidente Gravina, il diritto di veto significa che una componente o una lega, se non è contraria alla riforma, può bloccare la riforma stessa. Cosa significa? Significa che per esempio in Serie B, se dovesse essere portata in assemblea un'ipotesi o una proposta di modifica della struttura dei campionati e 11 società, ovvero il 50% più uno, non fosse d'accordo, l'intera riforma verrebbe bloccata appunto da una minoranza, cioè dal 5% del sistema, vale a dire da 11 società. Quindi voi capite come oggi il vero ostacolo non sia dettato dal presidente, sia dettato proprio dal diritto di veto, che è il vero e unico problema di natura giuridica che ha impedito le risorse a un presidente che aveva il 98% dei consensi.
0: Certo, avvocato. Avvocato, un altro tema di queste ore, sicuramente per quanto riguarda i ripescaggi, le fusioni e quant'altro, società che vengono prese, cambiano nome, insomma, giusto per fare degli esempi, la Ternana che dalla C si doveva trovare a fare eccellenza, poi la Serie D probabilmente. Diciamo che ci si è guardati anche attorno qui. Insomma, ma io sto ribadendo dall'inizio della stagione estiva, ma anche un po' prima, dalla fine dei playoff, per quanto riguarda l'eccellenza, almeno per quanto riguarda noi di Taranto, le regole ci sono quelle, su quelle si va avanti per quanto riguarda i ripescaggi. Punto. Anzi, quest'anno si è molto chiari.
1: Posso togliere sgomberare il campo da ogni dubbio.
0: Certo.
1: Chi parla di ipotesi di preferenza di una società rispetto ad un'altra, al di fuori di quelli che sono i comunicati, dice cose non corrette. I comunicati dettano e tratteggiano le regole base per poter partecipare a un ripescaggio che in realtà è una procedura molto, molto complessa, ma allo stesso molto semplice, perché le regole le conosci dall'inizio, o meglio, non dall'inizio, da metà campionato più o meno. Quindi oggi bisogna innanzitutto confrontarsi con i comunicati.
0: Punto, basta, semplice, giusto, avvocato, perché qui altrimenti si va. Poi c'è questa questione delle fusioni di società, no? Mi permetta una domanda proprio secca, insomma, io ho seguito quello che è successo a

0: problemi, no? Perché non è nessuna polemica politica, giuro.
1: No, ma è un
0: Giuro.
1: tecnicismo del quale possiamo parlare tranquillamente.
0: Allora, c'è una società che praticamente la Ternana è fallita, no? Non sta fallendo ufficialmente, insomma. Mettiamola così, seguiamo l'iter del tribunale, diciamo, tutti la dichiarano, è finita la Ternana, quella che era in precedenza, quindi nasce una nuova Ternana. Questa Ternana chiede l'iscrizione adesso nel campionato di Serie D, unendosi con un'altra, cioè cosa che può succedere anche, faccio un esempio folle, il Taranto si fonde con un'altra società e diventa Taranto in Serie D. Sto facendo un esempio folle. Nell'arco di 100 km, se non erro, no? Si può prendere il titolo sportivo, posso anche sbagliarmi.
1: In realtà non è un tema di chilometraggio quando si va ad affrontare determinate operazioni, ma è un tema di provincia. Questo è una cosa molto importante perché la norma, quando parla di fusioni di due società, quindi di quello che viene generalmente definito come il trasferimento del titolo, in realtà non è nient'altro che una fusione per incorporazione dove c'è uno spostamento di sede della società, ma la norma parla della medesima provincia, ecco, questo è importante dirlo. Ecco perché il caso Ternana va a esaminare innanzitutto e nucleare innanzitutto una squadra della città, cioè la Ternana Calcio 5, poi a sostanzialmente individuare un'altra società che dovrebbe portare il titolo, che è l'Orvietana. Ecco, questo un po' è quello che è successo e potrebbe succedere, considerando che ad oggi non c'è nessuna decisione definitiva da parte della federazione.
0: Ok, questo quindi è giusto anche per fare degli esempi pratici su quello che potrebbero essere degli scenari.
1: Io penso che de iure condendo, cioè in prospettiva futura, questa norma potrebbe essere anche un attimino allargata nella propria cornice, cioè oggi si parla di provincia nell'ambito dilettantistico. Io credo che oggi si possa andare anche sul regionale come possibilità di allargare le maglie, anche perché credo che si debba privilegiare l'aspetto economico-finanziario. Oggi tante società fanno molta fatica, in realtà poi non tutte le province hanno la stessa grandezza. E quindi io credo che oggi si potrebbe ragionare su una modifica andando a traguardare il futuro per eventuali fusioni all'interno della regione. Però questa è ovviamente una mia opinione, ma la norma oggi parla di provincia.
0: Di provincia, ok, così andiamo anche a specificare questo. Il centinaio di chilometri era riferito al fatto che ci sono delle province molto lunghe, giustamente, e quindi ci sono dei raggi, insomma, di
1: Diciamo che
0: chilometri.
1: la Puglia, essendo lunga, a quel tema.
0: Esatto. In conclusione, avvocato, è il momento però davvero di fare la riforma dei campionati perché altrimenti non se ne esce più da tutta da queste situazioni. Considerando che dalla C in giù probabilmente quel semiprofessionismo andrebbe rivisto in sé per sé perché non si regge.
1: Poi io ho una mia personalissima opinione, anzi, vi posso dire innanzitutto qual è lo stato dell'arte. E poi la mia personalissima opinione. Io credo che la riforma dei campionati debba essere portata avanti, anche perché purtroppo la mentalità italiana non è quella che tende a lanciare i giovani, non l'è mai stata. Cioè raramente abbiamo visto un sedicenne giocare in Serie A, se non Mancini, Totti, mentre al Borussia Dortmund Ignacio ha 17 anni e gioca in Serie A. Ha esordito, quindi è un tema di mentalità. Del resto, anche noi italiani non è che possiamo, come dire, negare il nostro modo di essere, perché se abbiamo vinto quattro mondiali, li abbiamo vinti anche con le nostre qualità. Io penso che oggi la federazione debba un attimo allinearsi alle altre federazioni, cioè noi ci siamo, dal mio punto di vista, un po' seduti dopo la vittoria del mondiale 2006, pensando che la nostra classe, il nostro estro potesse aiutare sempre. In realtà ci sono nazioni che sono andate molto avanti. Il calcio è una disciplina sportiva che si può imparare, non è che nasci, come dire, con il calcio nel sangue. Il calcio lo impari. poi può essere più portato o meno di un altro soggetto, ma se oggi noi abbiamo il Giappone ai mondiali che non ha la storicità nostra, ma che può andarsi a confrontare con il Brasile, che è una nazionale storicamente di altissimo livello, significa che il Giappone negli ultimi 30 anni ha lavorato esattamente come gli Stati Uniti. Quindi lavorare sulla base significa portare un risultato minimo dai 20 ai 30 anni successivi, il che ti dà la misura del nostro gap in questo momento. Io credo che la nostra nazionale avrebbe potuto qualificarsi, ma come sarebbe stata la competizione con una nazionale come la Svizzera? Come sarebbe stata la competizione con una nazionale come gli Stati Uniti? Come sarebbe stata la competizione con il Marocco? Il Marocco ha una tradizione degli ultimi anni, ma i giocatori del Marocco vanno a 2000 all'ora. Non so se li avete visti durante questo mondiale. Quindi dico il Marocco giusto per dire una nazionale. Ecco, veniamo a quella che secondo me potrebbe essere una soluzione. Io ho la mia personalissima opinione che lancio per la prima volta qui davanti ai vostri microfoni. Secondo me il campionato più bello d'Italia è il campionato di Serie D. È un campionato che a me piace osservare, mi piace guardare. Ecco, secondo me il campionato di Serie D dovrebbe diventare un campionato under 23, lasciando libere le categorie dall'eccellenza in giù, ma andando a nucleare un limite di età sul campionato di Serie D. Qui credo che si potrebbe allora aprire il vero laboratorio, perché nel momento in cui si dovesse ribaltare la regola degli under e diventare una regola degli over, cioè oggi abbiamo tre under in campo obbligatori, immaginatevi cosa potrebbe accadere se avessimo tre over in campo obbligatori. Quindi capite che le maglie per i giovani si aprirebbero clamorosamente. A me ha chiaramente stupito una frase, mi ricordo chi l'ha pronunciata, se Mourinho, quando ha detto oggi Yamal in Italia probabilmente giocherebbe in Serie B, ma è vero, potrebbe succedere questo in Italia. Se poi noi pensiamo che Messi è approdato a Como e a Como è stato scartato, vi dico un po' com'è la nostra mentalità, perché si va ancora a vedere se uno non è alto 1,90 m non va bene, se uno non ha un fisico da correzione non va bene. In realtà il calcio è un gioco molto semplice, ma è anche il più complicato, perché dal mio punto di vista, su 10 qualità che hai, è sufficiente avere una qualità da 10 in pagella e le altre da 7-8 e puoi essere un grande giocatore. Tu puoi avere una grandissima tecnica, ma se comunque fisicamente sei da 6,5, puoi giocare e l'ha dimostrato Messi.
0: È giusto, è giusto. Grazie all'avvocato Cesare Di Cinzio per essere stato con noi, avvocato. Grazie mille. Quando vuole, qui è ospite, non solo qui, ma anche
1: Quando mi
0: fisicamente.
1: invitate, io ci sono molto volentieri.
0: Grazie,
1: Grazie.
0: grazie avvocato. Buona serata a lei, arrivederci. Grazie, grazie all'avvocato Cesare Di Cinzio che ci ha dato un quadro. Ne parleremo anche con gli allenatori, partendo da quello che avremo tra pochissimo. Ma intanto devo rispondere a un messaggio di Angelo che ringrazio. Buon pomeriggio, vi sto seguendo da casa. Grazie. Se il Taranto li prende entrambi, Sosa e Battista. Allora, su Sosa il Taranto è andato fortissimo. Battista vuole il Taranto. Su Battista e Sosa il Taranto può arrivarci. È chiaro che tutto dipenderà da quelle che saranno le varie questioni che in queste ore si stanno andando a sviluppare. Non solo rimangono i punti interrogativi anche su alcuni giocatori che hanno scadenza 2027, la permanenza di questi in riva allo Ionio, ad esempio c'è Kyriauskas e non solo, insomma, da poter valutare. Fatto gli esempi di Under anche, perché poi è su quello che bisognerà lavorare in questa fase. In questa fase perché io sto vedendo, ecco, nel mercato di eccellenza che molte squadre hanno già piazzato, o meglio, sono già pronte ad ufficializzare i colpi di mercato. Qui dipende molto dalla scelta, dalla progettualità, dal lavoro che viene fatto nella fase preliminare. Ecco perché in queste settimane successive alla sconfitta del Taranto contro la formazione del Gladiator, che ha confermato Farina ufficialmente quest'oggi, ma ve l'avevamo anticipato che Farina non rompeva più, ma non avrebbe rotto con il Gladiator, ed era una scelta familiare di rimanere qui nonostante un'offerta importantissima del Taranto dal punto di vista economico, con dei bonus molto importanti, qui giusto per darvi anche la dimensione di come poteva essere il lavoro da parte della squadra del Taranto in squadra mercantile.

0: mercato intendo del Taranto in questo momento. Dunque, Angelo, ti do queste risposte ed è chiaro che insomma, noi siamo nella condizione di dirti che il Taranto può affondare il colpo qualora, insomma, tutto quanto vada nella situazione migliore. Dicevamo, il mercato e io volevo, insomma, avere un quadro della situazione anche da chi è seduto sulla panchina. Da chi è seduto sulla panchina e c'è un allenatore tarantino che ha fatto bene in questa stagione con l'Atletico Acquaviva, con il Taranto in campionato. Vediamo se è pronto tra pochissimo Andrea, così da poter avere la possibilità. Andrea Solidoro, allenatore tarantino, che in questa fase, insomma, ha scelto lo Stuni e poi dopo sta lavorando sul mercato. Andrea, ci sei? Buonasera a te. Vediamo se c'è
1: Ciao,
0: Andrea
1: buon
0: Solidoro.
1: pomeriggio Francesco, buon
0: Eccoci,
1: pomeriggio a tutti.
0: eccoci. Allora, buonasera Andrea. Allora, mister Solidoro è tarantino, diciamo, è di Crispiano, lo diciamo tranquillamente. Ha allenato quest'anno l'Atletico Acquaviva, ha fatto bene. E non solo contro il Taranto, in generale ha fatto bene. Quanto è importante la progettualità? Ecco, ti faccio questa domanda prima di un po' descrivermi il mercato di eccellenza, come lo stai seguendo in questo momento, capendo anche da altre squadre, eccetto, voglio dire, quelli che saranno i movimenti in casa Taranto.
1: Beh, secondo me fa tanto, nel senso che avere comunque un'idea di quello che si vuole fare durante la stagione, al tempo stesso cercare di organizzarsi e preventivare quelle che poi possono essere le varie soluzioni, sia in termini di sistema di gioco da parte del mister, ma anche in termini di scelte societarie, penso faccia la differenza. Quindi muoversi in tempi utili e con l'attenzione giusta credo che sia l'elemento fondamentale in questo momento.
0: Andrea, poi c'è un altro aspetto, gli under, no? Tutti dicono acquistiamo prima gli under degli over, no? Perché io sono d'accordo su questo, questa è la mia teoria, però da
1: Sì,
0: giornalista, tu da allenatore.
1: assolutamente, anche perché non si ha un bacino così grosso da poter, parlo almeno soprattutto delle squadre che non hanno il blasone del Taranto, non si ha un bacino così grosso dal quale attingere. Non abbiamo le possibilità che hanno altre regioni, che hanno squadre professionistiche ogni 10 km, ogni 15 km, a noi ne stanno davvero poche. E di conseguenza muoversi con anticipo, scegliere gli under giusti, soprattutto in prospettiva, ripeto, come detto prima, della strategia che poi l'allenatore andrà a intraprendere, credo faccia in qualche modo anche questa differenza. Cioè, mi spiego ancora meglio. Io penso di giocare con gli under in determinati ruoli, è naturale che prima mi muovo e prima trovo quelli più buoni sul mercato, tra virgolette, e quindi prima posso in qualche modo anche scegliere poi opzioni differenti e creare una squadra molto più performante. Se gli under li scegli quando ormai il mercato è abbastanza chiuso, o quando quelli più bravi sono accasati, diventa necessariamente complicato e quindi devi adattarti a quello che trovi. Non so se mi spiego.
0: Assolutamente
1: Quindi
0: sì, assolutamente sì. Tu invece hai fatto una stagione ottima quest'anno con l'Acquaviva. Perché faccio una sintesi, correggimi se sbaglio, hai preso una squadra composta da alcuni giocatori che l'anno prima avevano, tra virgolette, zoppicato, possiamo dire retrocessi, non tutti, una parte di questi, li hai rivalutati. E hai permesso all'Acquaviva di raggiungere la salvezza e di avvicinarsi praticamente alla zona playoff. Un lavoro fatto partendo da giugno scorso più o meno ad arrivare fino a maggio. Poi non sei stato lì confermato, però hai trovato un'altra piazza come Ostuni che in questo momento in eccellenza vuole fare altrettanto bene, così come ha fatto l'Acquaviva, salvarsi con calma, lavorare, no, in prospettiva. Sono due progetti similari che hanno scelto te come persona, ho sbagliato? Ho perso Andrea, però. Eccolo qui. Non so se mi hai ascoltato,
1: Ok,
0: Andrea, su quello che è stato il
1: sì, ti
0: discorso.
1: avevo seguito, poi
0: Sì.
1: ho perso l'ultimo pezzo per un errore
0: No,
1: di
0: sono due
1: rete.
0: progetti similari, sia lo Stuni, scusami, sia l'Acquaviva che adesso lo Stuni. Salvezza, progettualità per un lavoro a medio termine, insomma, che possa valorizzare i giovani. Su quello del lavoro passato, quindi hai ascoltato quello che gli ho detto. Dimmi, fammi, cioè, perché hai fatto
1: Sì,
0: questa scelta?
1: l'anno scorso diciamo che oltre a valorizzare

0: Davvero ragazzi, perché in qualche modo alcuni, come hai detto tu, venivano da un'annata un po' particolare, altri avevano vissuto stagioni diverse, però è stato un mix di una squadra giovane che si è amalgamata benissimo con i veterani, i senatori che già facevano parte del blocco Acquaviva da 2 o 3 anni e si è creato un mix perfetto, diciamo, perché alla fine, a parte le prime battute iniziali dove si è fatto un po' di fatica, poi veramente è stato un piacere. Ci siamo divertiti domenica in domenica e di partita in partita abbiamo cercato di mostrare sempre il nostro valore, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista proprio morale, di abnegazione, di dedizione, che questo fa anche la differenza in questa categoria. E tra questo mix c'ero anche io, perché anch'io venivo una stagione particolare al Berobello, retrocesso con 2 o 3 mesi di anticipo, una squadra ipergiovane, sapevamo più o meno a cosa andava incontro, però ringrazio l'Acquaviva per la fiducia che mi ha dato e ho cercato di mostrare il mio valore. E purtroppo, diciamo che per scelta soprattutto societaria, la mia permanenza ad Acquaviva non è continuata. Io avrei preferito continuare il mio lavoro e il mio progetto, perché bastava veramente poco per poi potersi divertire anche quest'anno, però è stato scelto in questo modo e ho subito accettato la proposta dello Struni, che in qualche modo mi aveva già cercato prima dell'Acquaviva, che mi continuava a chiamare, comunque ci continuiamo a sentire anche durante la stagione scorsa, e ho scelto Struni perché, come hai detto tu, la vedo un passaggio importante per la mia carriera e una soluzione perfetta in termini logistici e organizzativo, per distanza da casa, per distanza anche dal mio posto di lavoro, e soprattutto una società giovane che ha tanta forza, tanto entusiasmo, e quindi una piazza bellissima, come ben sapete, ci ho anche giocato, e giocare a Ostuni è veramente stimolante, e quindi è stato, secondo me, come dire, la proposta giusta al momento giusto, e non ho assolutamente rifiutato, e parto con un entusiasmo incredibile e ti dico che abbiamo già fatto il 90-95% del lavoro in termini di mercato e non vediamo onestamente l'ora di iniziare.
1: Vedete, insomma, manco a farla apposta, insomma, Andrea mi ha detto che la progettualità c'è stata. Andrea è stato ufficializzato un mesetto fa, ufficializzato, lavoro di un mese, squadra che poi andrà in ritiro tra un mese abbondante per poter iniziare a lavorare. Vedete, ecco, abbiamo proprio descritto in maniera perfetta quello che si parla di organizzazione. In conclusione, che tipo di campionato, ecco, ti aspetti questo di Eccellenza Pugliese?
0: Molti dicono che sarà diverso lo scorso anno. Io non la vedo proprio così, per due motivi fondamentali. Uno, è un campionato di 18 squadre e cambia tanto, perché i valori in qualche modo necessariamente si equilibrano ancora di più. E due, perché sì, perdiamo Brindisi, perdiamo Biceglie, ma c'è Squinzano che ha fatto un mercato pazzesco, c'è Trani che è una piazza che non ha bisogno di presentazioni, c'è Canosa che giustamente dopo la passata stagione ha confermato i suoi colpi più importanti, e quindi secondo me continuerà ad ambire alla vittoria del campionato, comunque la promozione tramite una delle 3 opportunità che possono svilupparsi. E poi non trascuriamo assolutamente l'Unione Calcio Bicelle, che ha fatto un mercato importante, che già l'anno scorso ha creato una rosa non indifferente e che investirà tanto per togliersi le soddisfazioni. Quindi paradossalmente secondo me sarà ancora più bello dello scorso, della passata stagione, perché ci sarà ancora un equilibrio più importante, speriamo, fatta eccezione per il Taranto, dico speriamo, da Tarantino, perché tutti pensavamo e speravamo che potesse già salire quest'anno, però è andata come è andata. E poi ci sono tante squadre allo stesso livello, anche nella parte bassa della classifica, parte media della classifica, ci sono tutte squadre che comunque hanno già fatto questo campionato, che sono squadre esperte, che sicuramente non staranno lì per fare la comparsa, ma per giocarsi una salvezza che sarà difficile, se non di più, di quella della passata stagione.
1: Grazie a mister Andrea Solidoro, l'allenatore dello Struni. Ci risentiamo presto, Andrea. Grazie e buon lavoro a te.
0: Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata.
1: Buona
0: Ciao.
1: serata a te, Andrea. Allora, ricordiamo che quindi campione di eccellenza, noi comunque capiremo, insomma, come si evolveranno le situazioni anche in casa Taranto. Vi stiamo facendo sentire un po' di mercato, organizzazione. Oh, a proposito di organizzazione, c'è anche quella che riguarda poi le altre squadre, quelle in Serie D. Alcuni non hanno scelto ancora l'allenatore, altre invece si nascondono. Vedi la situazione in casa Virtus Francavilla, dove non si capisce bene ancora la questione allenatore, Torino sì, Torino no, si cerca un allenatore, bisogna vedere chi sarà. A Martina invece l'allenatore c'è ed è Giuseppe Laterza. Da quelle che sono le informazioni in nostro possesso, Laterza addirittura avrebbe un incontro la prossima settimana.

0: per poter pianificare la stagione. Già, questa settimana, scusate, per poter pianificare la stagione, già in questa settimana, anche se ufficialmente Martina è da un mesetto abbondante, quasi un mese e mezzo, che non esce con un vero e proprio comunicato ufficiale per ribadire da quello che è stato il periodo di riflessione del presidente La Carbonara, un silenzio che sta proseguendo a 360 gradi, cioè con alcuni collaboratori o anche con coloro che che riguarda insomma quelle che sono le informazioni in merito ai movimenti che ci saranno di mercato anche in casa Martina, perché in Martina ci sono tanti pezzi del Martina che diventano mercato pregiato in questo momento. Si è parlato tanto di De Angelis e quant'altro. Dovremmo aver pronto, lo dico al nostro Piero perché da quello che mi sembra, insomma, dovremmo aver pronto anche l'altro collegamento proprio per parlare del Martina, perché insomma, possiamo cercare di capire quello che sta accadendo in casa Martina. E quindi poter comprendere quelle che sono anche diciamo, le indiscrezioni in questo momento in casa Martinese dove, ripeto, la situazione è di silenzio e di stand-by, ecco, diciamo, di quello che riguarda le comunicazioni ufficiali. Martina che aveva chiuso il campionato con la sconfitta nei playoff, Martina che non era riuscito poi a poter confermare diciamo, il buon campionato vincendo i playoff, anche se lo ricordiamo i playoff di Serie D contano poco, vengono inseriti in una graduatoria e Martina non sarebbe stata in prima fascia, ecco quindi perché anche un eventuale ripescaggio o riammissione come invece si sta parlando in casa Foggia, ma di pescaggio soprattutto per il Martina riguardava qualcosa di assolutamente lontano. Adesso insomma abbiamo la possibilità, come dicevamo, con il nostro Piero Caffio che è riuscito a perfezionare il collegamento con il collega Michele Lillo che è in collegamento con noi del Nuovo Quotidiano di Puglia. Michele, ciao, buonasera a te.
1: Buonasera a te Francesco e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, Michele, silenzio, ho detto io in casa Martina, però al tempo stesso indiscrezioni portano a un incontro tra la terza e la società in questa settimana. Indiscrezioni da prendere con le pinze, ovviamente.
1: Francesco, più che indiscrezioni, il silenzio è stato insomma varcato un attimino da Piero La Carbonara, presidente, proprio sulle pagine di Quotidiano oggi.
0: Sì.
1: Perché ne abbiamo parlato un attimo ieri, è stato gentile Piero, insomma, scambiato le chiacchiere, al netto del fatto che comunque non ci sia molto di certo, però diciamo, ha dato già alcune informazioni importanti, che varcano un po' il silenzio, che è anche normale, insomma, per la società in questo periodo. Innanzitutto ha confermato che l'iscrizione verrà effettuata. Non è scontato per un campionato di quarta serie per una società, diciamo come il Martina, ma come tante altre società di Serie D, che si confermi la volontà di proseguire il percorso. Quindi questa è già una notizia. Ha, diciamo, confermato che si sta impegnando per chiudere la stagione dello scorso anno, quindi insomma tutte le incombenze a carattere oneroso della scorsa stagione. E ha anche confermato che subito dopo la consegna dell'iscrizione ci sarà un incontro con la terza per discutere del futuro e dei programmi. Ricordiamo che mister La Terza ha ancora un anno di contratto col Martina e che quindi è vincolato al Martina e che quindi certamente dovrà prima discutere col Martina della prossima stagione e poi eventualmente comprendere se continuare con i biancazzurri o meno. Però al momento attuale sono queste le notizie che ci sono e bisogna attendere la

0: diciamo, la settimana che va dal 3 al 10 di luglio per capire quando verrà effettuata l'iscrizione e poi quando inizieranno i colloqui con la terza.
1: Ecco, siccome abbiamo parlato prima di mercato e di progettualità, no? In generale, secondo te non è un po' tardi?
0: Dipende dai punti di vista, nel senso che stiamo vedendo e stiamo assistendo.

0: che vivono difficoltà. Il Martina chiaramente se ha atteso fino a questo momento perché certamente la scorsa stagione è stata una stagione onerosa e ha avuto necessità di chiudere le incombenze dello scorso anno. Ricordiamo che i ritardi nei pagamenti comportano anche punti di penalizzazione, quindi ritengo che, data la quadratura della società biancazzurra, che ha sempre dimostrato di essere ligia e perfetta sotto questo punto di vista, certamente questa quadratura comporta anche che ci si concentri su quel punto di vista prima di pensare a qualcos'altro.
1: Cioè ci potrebbero essere punti di penalizzazione, vorresti dire, o non ci potrebbero essere?
0: No,
1: Non
0: no,
1: ci
0: no,
1: dovrebbero essere. Ah,
0: assolutamente.
1: ok,
0: Io
1: perfetto.
0: dico
1: No,
0: che.
1: perché sembrava. Non ci saranno punti di penalizzazione, quindi
0: No,
1: sono.
0: no, io dico che in questa fase
1: Sì.
0: il Martina si sta concentrando sul chiudere le incombenze proprio per chiudere tutte le passività eventuali della scorsa stagione, in modo tale da poter ripartire in maniera adeguata, in maniera, diciamo, consona a quello che è l'atteggiamento anche di carattere economico che ha avuto negli ultimi 10 anni. È una, diciamo, un modus operandi della società del presidente della Carbonara che. Insomma, va avanti da 10 anni a questa parte. Sì, magari poi tecnicamente c'è anche un po' di ritardo, ma io non escludo che la società non stia operando e non si stia guardando attorno alla ricerca, diciamo, di calciatori che potranno soddisfare i progetti del prossimo anno. Ma sai meglio di me che il Martina agisce comunque sempre nel silenzio, e anche per evitare che vengano intaccate le trattative o che ci possa essere qualche inserimento di altre società. Quindi non lo escludo, è chiaro, non ho la prova provata, però non lo escludo.
1: Michele, per quanto riguarda la terza, invece, parlavi di possibile, cioè ci sarà questo, la fonte, diciamo, è similare da quello che stiamo capendo, tu l'hai avuta dal presidente, l'ho avuto in altro modo, che noi sappiamo la terza dovrebbe rimanere a Martina al di là della questione contrattuale, perché la terza o accetta un'offerta di una categoria superiore, per intenderci, quindi in Serie C. Oppure a parità di categoria sceglierebbe di stare con il Martina, secondo me anche per vicinanza geografica personale, per questioni strettamente personali, non scenderebbe di categoria a meno che di un'offerta, cioè, un'offerta clamorosa che possa arrivare da qualche altra piazza. Quindi fatto questo quadro, insomma, la terza a Martina andrebbe a cercare dei giocatori congeniali al suo progetto, magari non rivoluzionando la squadra attuale, magari perdendo però alcuni elementi che possono essere in uscita al Martina e possono aiutare eventualmente il lato economico del Martina, per intenderci qualcuno che abbia uno stipendio più basso, ecco, giusto per essere chiari, e per aiutare la società a fare un campionato, non dico di transizione sportiva, ma economica sì.
0: La riduzione dei costi o comunque la sostenibilità è stato sempre un passaggio fondamentale per il Martina. Posso interpretare, Piero Carbonara ha spesso utilizzato anche con me sul quotidiano nell'ultimo mese il termine, termini che stavano lì a sottolineare quanto il campionato terminato, fosse stato pesante. Sinceramente il Martina è abituato a terminare nei primi posti del campionato, quindi ritengo che la pesantezza del campionato derivasse anche dai costi sostenuti. C'è anche da tenere in considerazione che molto spesso il presidente ha sottolineato quanto il territorio non risponda a dovere, con le proprie attività economiche. Quindi ritengo che si potrà pensare anche a un ridimensionamento di carattere economico, ma questo non c'entra assolutamente nulla con la validità del progetto tecnico, perché sappiamo perfettamente che il Martino è stato capace di andare a scovare calciatori da categorie anche più basse, con costi relativamente bassi, mettendo anche sotto contratto questi giocatori per più anni. È chiaro che poi bisogna comprendere il mercato cosa, diciamo, cosa proporrà sia in ingresso che in uscita. Abbiamo già detto di Filippo D'Arcangelo che ha lasciato il Martina per il Trizium, abbiamo già detto del fine prestito di Virgilio che quindi tornerà a Monopoli, abbiamo già detto del fine prestito di Leonardo.

0: torna a Renate, il portiere. È chiaro che la parentesi di Ridu a Palermo credo sia abbondantemente terminata. Quindi, comunque, c'era la necessità di operare almeno un colpo, se non due, in attacco. Poi, come dicevi giustamente tu, bisogna comprendere il futuro di elementi più richiesti e anche con stipendi più onerosi. Ci sono voci su Michele Silvestro, richiesto da molte squadre, ci sono voci anche su Xavi Resuf, che ha un altro anno di contratto col Martina, e che insomma potrebbe anche lasciare i biancazzurri rimpinguando un po' le casse della società. Ma è tutto, diciamo, stiamo facendo conversazione, perché in realtà al momento attuale io credo, anche perché il presidente è stato chiaro, che la priorità sia presentare la domanda di iscrizione. Dopo quel momento lì si potrà ripartire. E chiaramente poi spetterà anche alla terza valutare sia il lato territoriale sia il lato progettuale e comprendere se continuare il percorso a Martina o scegliere altro.
1: Grazie Michele Lillo per essere stato con noi. Ciao Michele, buon lavoro.
0: Grazie a te, Francesco, un saluto.
1: E dunque, abbiamo anche approfittato di poter comprendere come la situazione a Martina e per quanto riguarda anche, insomma, quelli che sono i passaggi in Serie D. Continueremo a farlo, lo stiamo facendo in queste settimane anche per tastare il polso a quelle che saranno le evidenze future in tutte le realtà tra l'eccellenza e la Serie D che riguardano, insomma, Taranto e provincia. Adesso noi invece cambieremo argomento totalmente, anzi, metteremo due argomenti insieme. Da un lato la passione per il ciclismo, che poi è uno di quegli sport che quando arriva il caldo bollente, come in questi giorni, magari la mattina presto e la sera tardi, non, perché ormai dalle 7 del mattino alle 20 viviamo, insomma, in una sorta di fuoco totale che c'è all'interno, insomma, delle nostre abitazioni, delle nostre auto, ma anche camminando semplicemente per strada. Però può essere uno sport per poter stare a contatto con la natura, per poter liberare la mente, insomma, uno sport come il ciclismo che non è soltanto l'agonismo in sé per sé, quindi per intenderci non le gare amatoriali, non le gare come i tour, stando in una squadra ben precisa, ma può avere anche un aspetto solidale. Un aspetto solidale che riguarda in questo caso il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ecco perché è fondamentale in questo momento poter cercare di comprendere al meglio quelle che possono essere i rapporti tra lo sport, appunto, e la possibilità di poter fare qualcosa di diverso per il nostro territorio. Che significa questo? Significa poter far comprendere al meglio come una determinata azione o un determinato movimento, insomma, o anche dei disegni, ecco, mi permetto di dire disegni, dei disegni possano essere qualcosa in più, che riguardano non solo lo sport, ma anche il racconto in sé per sé. C'è una persona che tra qualche giorno farà una sorta di proprio, passatemi il termine, tour personale, con un motivo ben preciso. Allora, io sono in collegamento con il professor Antonio Laneve, che abbiamo voluto definire ciclista solidale. Poi mi sono fatto aiutare da questo punto di vista. Ciao Antonio, buonasera
0: Buon
1: a
0: pomeriggio a tutti, buonasera
1: te. Allora,
0: a tutti,
1: Antonio,
0: salve.
1: ora mi devi spiegare, ecco, questo. Partiamo dal punto di vista sportivo. Io dicevo, eccetto la fornace dalle 7 del mattino alle 20 di sera, però o mattina presto, la sera tardi, farsi un giro in bici fa sempre bene.
0: Assolutamente, per me è una cosa vitale, cioè lo faccio da tanti anni anche per eredità familiare, diciamo perché mio papà è ciclista da tanto tempo. Quindi per me è una cosa davvero essenziale e vitale per la mia vita quotidiana. Va bene, poi io lo faccio anche in solitaria, sono cane sciolto, diciamo, un randaggio dei ciclisti.

0: però ho tanti amici ciclisti, i gruppi ciclistici della Valle d'Itria, e quindi diciamo che sono connesso anche a loro in qualche modo. Però essendo molto solitario, anche se sono un animale sociale, mi piace andare in bici da solo per poi anche approcciarmi a questo tipo di viaggi, di avventure in solitaria in bicicletta.
1: E stiamo vedendo questa locandina che per il nostro Piero Caffio di mantenere in questo momento proprio per spiegare il buon vento, il viaggio dei sogni. Io ho parlato anche dei disegni raccolti nel
0: Certo,
1: reparto
0: certo.
1: di oncoematologia pediatrica di Taranto. Sono 16 tappe che
0: Sì.
1: partiranno questa settimana, giusto?
0: Questa settimana, allora il 3 luglio partirò per la Sardegna con il traghetto da Napoli, mi andrò da Taranto a Napoli con il treno e poi da Napoli alla Sardegna fino a Cagliari. Traghetto che durerà 15 ore il viaggio, sarà più faticoso il traghetto che il viaggio in bicicletta per me. A parte gli scherzi, comunque parte questa settimana e non vedo l'ora. Sono agli ultimi preparativi e spero di onorare questo progetto per questi bambini meravigliosi che mi hanno qua fatto questi doni dal valore inestimabile. Non lo dico in maniera retorica, però sono davvero la spinta e il motore per andare avanti durante questo viaggio. Sono loro davvero il motivo per cui parto. Lo faccio anche perché a me piace viaggiare, ovviamente, no? Girare posti, andare in bicicletta. La fatica, secondo me, in qualche modo sarà ripagata dalla bellezza di questo dono, diciamo, no? Spero di donarli tutti, tutta la mia vicinanza, la mia empatia, e spero che lo facciano tante persone che potranno seguirmi durante il viaggio attraverso i miei canali social e attraverso la piattaforma Rete del Dono.
1: Ecco, spieghiamo nello specifico questo progetto, Antonio, insomma, in cosa consiste.
0: Sì.
1: Perché il viaggio, ecco,
0: Allora,
1: dal punto di
0: questo
1: vista
0: progetto
1: sportivo
0: nasce proprio
1: ve l'abbiamo
0: come.
1: spiegato, però c'è un progetto
0: Sì,
1: molto
0: sì,
1: più
0: sì.
1: importante.
0: C'è un progetto di raccolta fondi. Io mi affido alla piattaforma Rete del Dono, che è una delle piattaforme di crowdfunding più usate in Italia, più affidabili assolutamente. È il mio terzo progetto solidale che faccio negli ultimi 4-5 anni. È una piattaforma dove appunto si può raccontare tutto il progetto e successivamente anche dove si può donare materialmente. La mia intenzione ovviamente non è soltanto legata alla mera materialità, al fattore economico dell'iniziativa. La cosa più importante è di cui abbiamo parlato anche con l'associazione Simba, con alcuni responsabili del reparto oncologico pediatrico del Santissima Annunziata, è quella di sensibilizzare all'attività che si fa all'interno del reparto. È quella la cosa fondamentale. L'attività di questi volontari che comunque cercano di donare sollievo alla vita quotidiana di questi bambini che affrontano delle sfide importanti durante la loro degenza ospedaliera, anche per dare sostegno alle famiglie. Quindi diciamo che è la sensibilizzazione, oltre alla raccolta fondi in sé per sé, è la cosa più importante. Sono d'accordo è in linea con l'associazione Simba e anche con tutti le altre figure del reparto Nadia Toffa di Taranto. Sto vedendo alcune delle immagini dei miei
1: Esatto,
0: vecchi
1: bravissimo.
0: viaggi. È
1: Abbiamo
0: sempre
1: messo in onda proprio
0: un'emozione
1: alcune
0: per me.
1: immagini dei viaggi, insomma, che i viaggi solidali, ecco, come diceva, in questi, perché a noi piace raccontare,
0: Viaggi
1: oltre al punto di vista
0: solidali, sì,
1: sportivo,
0: per
1: anche le
0: me
1: storie.
0: ci deve essere sempre un motivo per spingermi a partire, diciamo. Quest'anno ho voluto farlo in maniera particolare per una causa che sia più vicina al territorio tarantino, alla realtà che vivo quotidianamente attraverso il mio lavoro. Io però lo faccio sempre legato al mondo dei più piccoli, perché per me sono gli esseri umani migliori che esistano.
1: Sì,
0: Quindi è
1: non l'abbiamo detto,
0: importante per me quello.
1: Antonio è un professore, insomma, insegna alle scuole medie, insomma,
0: Sono
1: quindi.
0: docente di sostegno e lavoro in una scuola da 2 anni, alla scuola Pirandello di Paolo VI di Taranto.
1: Diciamo più che un
0: Con
1: lavoro, una
0: molto orgoglio.
1: missione, io definisco per ovvi motivi
0: È una
1: personali, insomma.
0: missione, è una vocazione, è un lavoro anche, però è anche una missione, è una vocazione. Più che una missione, è una vocazione, perché è importante saper donarsi nel migliore dei modi ai più piccoli, no? Io cerco di farlo in tutte le mie dimensioni. Sono stato anche vicino all'associazionismo giovanile quando ero a Bologna. In qualche modo ho sostenuto negli anni Save the Children attraverso altre iniziative solidali, sempre attraverso i viaggi. E per me è fondamentale. Sicuramente la predisposizione professionale fa la differenza, però è anche una vocazione umana, diciamo, di cui Vado.

0: orgoglioso. Io di solito uso sempre toni umili per parlare della mia persona, ma quando si parla dell'amore per i bambini ci tengo a sottolinearlo sempre.
1: Hai ragione, hai fatto bene. Allora, si parte questa settimana, noi cercheremo anche di seguirti, cercheremo in qualche modo di
0: Certo, io ci
1: seguirti.
0: sono ho i miei canali social che su Instagram e su Facebook dove racconto quotidianamente tutto quello che mi succede, perché ci tengo che la gente entri in empatia con il mio viaggio, no? Possa essere connessa e possa viaggiare anche lei attraverso i miei racconti quotidiani, diciamo, i miei diari di bordo.
1: Grazie Antonio Lanneve per essere stato con noi. Antonio, in bocca
0: Grazie
1: al
0: mille
1: lupo e
0: a
1: buon
0: voi per
1: viaggio,
0: l'invito
1: buon
0: e per il
1: vento.
0: pensiero. Grazie
1: Ciao
0: mille, buona
1: Antonio,
0: serata.
1: ciao ciao, buona serata a
0: Salve.
1: te. Allora,
0: Ciao, ciao.
1: noi chiudiamo Onda Rosso Blu adesso con il nostro Piero Caffio, che ringrazio per quanto riguarda la parte tecnica. Ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito in questa lunga puntata di Onda Rosso Blu. Appuntamento tra 7 giorni, ma ricordate che gli appuntamenti sportivi sono in ogni TG e in ogni GR su Taranto TV e Cittadella, la radio. Grazie e arrivederci.
2: Onda Rosso Blu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono oltre 270 i residenti delle vie Lago Alimini, grande e piccolo, a Taranto ad aver firmato una petizione inviata già il 26 maggio scorso al prefetto Ernesto Liguori, al questore Michele Davide Sinigaglia e al sindaco Piero Bitetti per denunciare la pericolosità di via Maestri del lavoro. La strada, privata ma di pubblico utilizzo, infatti non risulta nelle mappe catastali ed è in totale stato di abbandono, dissestata, priva di illuminazione e marciapiedi e trasformata in discarica abusiva con costante rischio di incendi per via delle sterpaglie incolte, specialmente nel periodo estivo. Un disagio già segnalato a marzo dai residenti della zona, che però non hanno ottenuto nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. La via, ha spiegato Elena Modio, presidente del comitato Via Limini, dovrebbe essere utilizzata come percorso alternativo obbligatorio stabilito dalle autorità durante gli eventi allo stadio Iacovone. Nonostante la sua rilevanza strategica, anche in vista dei prossimi giochi del Mediterraneo, il comune non ha ancora avviato l'acquisizione del tratto. Circa 500 metri, né la variazione del PUG, Piano Urbanistico Generale. Il primo cittadino, Piero Bitetti, ha chiarito che i fondi per la manifestazione sportiva non possono essere spesi su strade private, pur confermando l'impegno a cercare risorse future. Insomma, a soli 50 giorni dall'evento sportivo, il Comitato Alimini chiede interventi urgenti, un asfalto minimo e un presidio della polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti, dei pedoni e dei residenti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dopo le voci che si sono rincorse in questi giorni, le dimissioni dell'assessore al patrimonio e alle politiche del lavoro Federica Stamerra sono state ufficialmente protocollate. All'ormai ex assessore, il sindaco Bitetti ha rivolto il suo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi e per l'impegno dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni. Il sindaco ha sottolineato inoltre il senso di responsabilità dimostrato dall'assessore Stamerra nel compiere questa scelta. Adesso si aprono nuovi scenari per l'amministrazione guidata da Piero Bitetti. Da Palazzo di Città si fa sapere che nelle prossime ore si procederà alle valutazioni necessarie per garantire la continuità dell'azione amministrativa nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza. Lo spazio liberato dalle dimissioni di Federica Stamerra fa gola al Partito Democratico, che reclama un terzo assessorato, come in effetti era in origine, quando l'ex assessore era in quota al PD, sebbene su indicazione personale del consigliere Vincenzo Di Gregorio. Ma quest'ultimo, entrato in rotta di collisione col PD a seguito della sua mancata elezione alla Regione, è poi passato ad Azione di Carlo Calenda. L'assessorato, fino ad ora in capo a Federica Stamerra, non era quindi più riconosciuto come in quota al Partito Democratico. Da qui le rivendicazioni del PD, che peraltro da tempo chiede che venga istituito l'assessorato alla cultura, assente nella giunta Bitetti. Ma se il posto di Stamerra dovesse andare al PD, bisognerebbe trovare il modo di compensare Di Gregorio.

0: tra le ipotesi quella di attribuire al consigliere di Azione la presidenza di una municipalizzata. Non è da escludere, tuttavia, che Bitetti decida di trattenere per sé le deleghe fino ad oggi di Stamerra e congeli la situazione fino a dopo i giochi del Mediterraneo. In questo caso, l'eventuale rimpasto slitterebbe a settembre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un gravissimo incidente è avvenuto evidentemente nel tratto più pericoloso della statale 106 Ionica, funestato l'ultima domenica di giugno. Il brusco impatto nel punto della statale in cui non vi è il guardrail che divide la carreggiata ha causato la morte di un uomo di 44 anni, Cosimo Panarelli, che era alla guida di una Lancia Y. Nell'auto con lui la sua famiglia, la moglie e i tre figli minorenni che hanno riportato ferite serie, ma che non sono fortunatamente in pericolo di vita. La violenta collisione è avvenuta frontalmente tra il mezzo condotto dalla vittima ed una Mustang, il cui conducente è stato trasportato presso l'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. L'auto su cui viaggiava la famiglia è finita contro la recinzione della raffineria Eni. Lo scontro ha fatto sì che il motore si staccasse dal mezzo e finisse sull'asfalto. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, quelli della polizia di Stato, oltre che ovviamente gli operatori sanitari del 118 che hanno verificato il decesso dell'uomo e hanno soccorso le altre persone coinvolte nel sinistro. Sinistro che ripropone il tema della sicurezza sulle strade particolarmente trafficate in questo periodo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ore di grande apprensione, ma fortunatamente con un lieto fine nel pomeriggio di domenica a Leporano, in provincia di Taranto. Attorno alle 15.30 la polizia locale è stata allertata dal comando provinciale dei carabinieri per la ricerca di un uomo di 50 anni, residente nelle Cese, che si era allontanato da casa da diverse ore in evidente stato di agitazione. I familiari, molto preoccupati, temevano potesse compiere un gesto estremo. Ricevute le informazioni dalla centrale operativa dei carabinieri, è informato il comandante Maria Rutigliano, l'agente Scelto De Franco e l'ispettore superiore Antonio Longo hanno immediatamente avviato le ricerche. Fondamentale il servizio GPS dell'autovettura dell'uomo, che ne segnalava la presenza lungo la Litoranea Salentina nel territorio di Leporano. Individuato il veicolo, gli agenti hanno esteso i controlli all'area circostante. Dopo circa due ore di ricerca, il cinquantenne è stato fortunatamente rintracciato nei pressi del Belvedere. Gli operatori sono rimasti al suo fianco fino all'arrivo dei familiari, assicurandosi che la situazione fosse ormai sotto controllo e che l'uomo fosse finalmente al sicuro. Un intervento che si è concluso nel migliore dei modi e che ha ricevuto il plauso dell'amministrazione comunale, con il vice sindaco di Leporano, Danilo Secondo, con delega alla polizia locale, che ha espresso soddisfazione per la professionalità e l'efficacia dimostrata dagli agenti, protagonisti di un'operazione che ha permesso di evitare una possibile tragedia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E adesso ritorniamo all'altro evento che c'è stato sabato sera in città, il corteo dello Human Pride. Vediamo e ascoltiamo il servizio e poi ci collegheremo con il consigliere comunale Luca Contrario, che vi ha partecipato. Sentiremo un po' le sue sensazioni, i suoi commenti su questa manifestazione, che ha visto anche la partecipazione di Vladimir Luxuria.
4: Gisberto Nicoletti, in servizio.
5: E anche quest'anno le strade di Taranto sono tornate a popolarsi di voci, colori e stanze civili irrinunciabili. Sabato pomeriggio l'Arsenale è diventato il cuore pulsante dello Human Pride Taranto 2026. Nato nel 2024 dall'unione di attivisti e attivisti della provincia ionica, il collettivo ha chiamato a raccolta la cittadinanza per una giornata corale di impegno, perché, come spiegano gli organizzatori, la lotta per i diritti non è un punto di arrivo ma un percorso intersezionale che dura 365 giorni l'anno. Un manifesto politico forte che unisce le rivendicazioni della comunità LGBTQIA+, un appello globale di giustizia e pace. Quest'anno la manifestazione è stata dedicata in primo luogo alla memoria di Bakary Sako, giovane maliano brutalmente ucciso sul territorio, vittima dei pregiudizi e della carenza di presidi sociali, ma anche alle vittime del genocidio a Gaza, chiarendo a gran voce, come ha detto Miki Formisano, portavoce e rappresentante dell'Human Pride, un immediato cessate il fuoco.
6: Stiamo abituando a questa disumanità. Human Pride esiste proprio per questo, per dare un grande segnale e per dire restiamo umani e torniamo ad essere umani. Inizieremo a lavorare nuovamente, perché Human Pride non si ferma oggi, ma oggi finisce il ciclo del 2026 e inizieremo il ciclo del 2027, portando buone pratiche, amore, pace e uguaglianza.
5: Nessun privilegio richiesto, ha detto Mary Fontanella, solo parità di trattamenti e una ferma condanna verso ogni matrice d'odio, dall'omotransfobia all'abilismo, fino al patriarcato e alla storica emergenza ambientale e sanitaria che colpisce la stessa città di Taranto.
7: E siamo qui per manifestare, quindi con i nostri corpi, con le nostre voci, anche per chi non può manifestare, contro ogni tipo di discriminazione, ogni tipo di violenza. Siamo qui oggi per condannare l'odio indiscriminato nei confronti delle minoranze.
5: Madrina d'eccezione dell'evento, a guidare e animare il corteo festoso è stata Vladimir Luxuria, dal carro principale ha espresso parole durissime contro le violenze familiari legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere, rivendicando i pieni diritti per le famiglie arcobaleno e monogenitoriali.
8: Perché essere genitore vuol dire proteggere il proprio figlio e la propria figlia. Essere genitore vuol dire dare un porto sicuro, un rifugio ai propri figli, soprattutto quando dichiarano il proprio orientamento sessuale diverso, la propria identità di genere. In un mondo pieno di odio e di violenza, la famiglia dovrebbe essere un guscio protettivo e pensare che l'omofobia e la transfobia si possa annidare dentro la propria famiglia e che un padre arriva a uccidere il proprio figlio e la propria moglie semplicemente perché lui voleva essere quello che è nel 2026 è uno scandalo.
4: E ha ragione Luxuria, cioè ammazzare un proprio figlio e la propria moglie perché non si accetta che il proprio figlio abbia un orientamento sessuale diverso dai canoni, insomma, è davvero qualcosa di disumano. Ne parliamo con il consigliere comunale Luca Contrario, che dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno consigliere. Consigliere, ci sente?
9: Non sento per lo studio, sento solo lì.
4: Benissimo, mi senti?
9: Sì,
4: oh, perfetto,
9: sento.
4: Ok, allora, consigliere Contrario, dicevamo l'omofobia a volte si annida proprio all'interno del contesto familiare. Volevo chiederle, consigliere, ma la manifestazione di sabato che tipo di riscontro ha avuto in città? Al di là della partecipazione dei militanti, la città come ha risposto? C'è stata una partecipazione della cittadinanza al di fuori della schiera dei militanti?
9: Allora, ti rispondo in due maniere differenti. E la prima, sì, diciamo, la città ha partecipato, oltre dei numeri della manifestazione che è stata, diciamo, numerosa, un corteo molto lungo, colorato, allegro, pieno di contenuti, ma anche, diciamo, di leggerezza. Sì, la città chiaramente ha partecipato, anche il consiglio comunale era rappresentato, l'amministrazione comunale non solo ha patrocinato l'evento ma era presente anche attraverso lo stesso sindaco Piero Bitetti, che ha salutato il corteo in una fase iniziale della manifestazione. Quindi sì, diciamo, la città ha partecipato durante il corteo, non ci sono stati motivi di tensione, anzi tantissime persone dai balconi o tra coloro che passeggiavano salutavano in maniera festosa il corteo, riconoscevano Vladimir Luxuria, che oltre a essere un attivista di lungo corso è anche un personaggio noto, diciamo, popolare. Quindi sì, un clima che in strada in città abbiamo trovato bello, sereno e, diciamo, entusiasta, a differenza invece purtroppo di quello che è emerso sui social. Sui social invece la risposta non solo della città, perché non sempre i profili erano di cittadini di Taranto, ma invece sui social, dovunque, sia sui post miei personali, sia su quelli ufficiali dello Human Pride, sia su quelli di altre pagine di associazioni, ma soprattutto quelle di giornali online, riviste online, i commenti e l'odio che è stato scaricato è impressionante ed importante.
4: Ma i social ci hanno abituato a questo su qualsiasi tema, su qualsiasi argomento, purtroppo. Sull'aspetto invece del disprezzo che a volte viene manifestato per chi ha orientamenti sessuali, diciamo, non canonici, definiamoli così, io più che di odio, io credo che si tratti, mi piacerebbe conoscere la tua opinione, si tratti della difficoltà culturale di accettare la complessità, e la diversità sessuale è una componente della complessità della nostra società. Quindi non avere gli strumenti culturali per comprendere la complessità porta poi a certi commenti o a certi atteggiamenti. Cosa ne pensa, consigliere?
9: No, ti ringrazio di questa sollecitazione, perché mi permetti di introdurre un elemento che io trovo grave. Sì, abbiamo bisogno di una comunità che si interroghi sulla complessità e che la riconosca le differenze e li accetti, chiaramente, e per quello sarebbe fondamentale partire dal luogo principale, a parte la famiglia, di educazione e crescita culturale, che è la scuola. E infatti trovo folle che il ministro Valditara, e comunque che questo governo, abbia di fatto negato la possibilità di educazione affettiva, di educazione sessuale nelle scuole, se non dopo il consenso esplicito da parte della famiglia. È evidente che proprio quei ragazzi che vivono in contesti familiari magari chiusi o poco pronti ad accettare le differenze e la diversità saranno, e quindi quei ragazzi che a maggior ragione hanno bisogno di trovare nella scuola un luogo di ascolto, di confronto e di crescita, saranno molto penalizzati, e sarà uno dei tanti motivi per cui poi da adulti si fa fatica.
4: Fermo restando che all'interno della scuola poi debbono essere figure altamente qualificate per diffondere la cultura dell'accettazione della diversità, soprattutto sotto il profilo sessuale, perché, insomma, questo, diciamo la verità, non tutti gli insegnanti hanno la capacità, non tutti i docenti hanno la capacità di poter insegnare questo tipo di argomentazioni, che sono soprattutto di natura culturale. Quindi occorrono davvero profili molto qualificati.
9: Assolutamente, essendo argomenti, diciamo, sensibili, è chiaro che va fatto attraverso professionisti e gente competente, ma questo vale per qualsiasi cosa in tutti gli ambiti, in maggior ragione nella scuola, che è il luogo, appunto, principe in cui si formano le coscienze e la cultura dell'individuo.
4: Grazie, consigliere Contrario.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Oltre 6.200 interventi e 1.300 indagini sono state svolte dalla Guardia di Finanza per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia del territorio ionico. E il bilancio operativo delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto e di tutte le attività di controllo svolte nel 2025 e nei primi 6 mesi del 2026. Durante l'anno sono stati individuati 60 evasori totali e 309 lavoratori in nero o irregolari, bloccati circa 90 42 milioni di euro di crediti inesistenti nel settore dell'edilizia e dell'energia e sono stati effettuati 109 interventi per verificare la corretta gestione dei fondi PNRR e gli appalti per 19 milioni di euro. In totale sono state effettuate 116 indagini di polizia giudiziaria con 203 soggetti denunciati di cui 7 arrestati, oltre ai sequestri di 18 milioni di euro di profitti illeciti. Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata invece l'azione delle Fiamme Gialle è stata necessaria per bloccare le infiltrazioni nell'economia legale, tutelare il libero mercato e far rispettare le regole nella sana concorrenza. In particolare sono stati effettuati 22 interventi portati a termine con 32 denunce e il sequestro di beni per oltre 5,2 milioni di euro, oltre all'intercettazione di 172 chili di stupefacente, principalmente cocaina e marijuana, sequestrati 1,3 milioni di prodotti contraffatti non sicuri e oscurati 4 siti web pirata. Nel settore ambientale invece sequestrate oltre 9.000 tonnellate di rifiuti speciali e intercettati nel Mediterraneo circa 1.600 migranti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Taranto non è più disposto ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: È stato attribuito a Don Cosimo Schena, sacerdote dell'arcidiocesi di Brindisi e Ostuni, il premio speciale sulle ali della libertà. Un riconoscimento arrivato nell'ambito dell'ottava edizione del premio Emilia Russo, figura dal profondo e indimenticabile impegno civile, che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. Don Cosimo Schena, anche psicologo e scrittore, è noto per l'attività di comunicatore digitale ed è stato definito da diversi media come uno dei sacerdoti italiani più seguiti sui social network.
12: C'è la necessità di essere ascoltati perché la malattia di questo secolo è veramente la solitudine. Siamo circondati da migliaia di persone, mille notifiche che arrivano sul cellulare, ma fondamentalmente siamo soli perché non ci ascoltiamo più. Non c'è un allenamento vero all'ascolto, perché se non ci ascoltassimo di più la società sarebbe molto diversa.
10: Il premio Emilia Russo, la rassegna fotografica e poetica promossa dall'Associazione Nazionale Artava, ha l'obiettivo di selezionare e promuovere artisti contemporanei urbani emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che per il presidente e direttore artistico dell'associazione Artava, Armando Blasi, si distinguono per originalità e qualità delle loro opere.
13: Questo premio vuole essere uno stimolo per tutti coloro che hanno delle problematiche, vogliono avvicinarsi al mondo delle associazioni, al mondo della collettività con uno spirito diverso, uno spirito verso l'arte, perché l'arte è un linguaggio universale, ci dà il modo di poterci esprimere e anche con difficoltà, dove non arriva la testa arrivano le mani.
10: Lo conferma anche Maria Antonietta Brigida, presidente del CSV, che sottolinea come il senso di iniziative come questa rappresentano uno strumento dove l'arte si trasforma in occasione per combattere la disabilità e ogni forma di disparità.
14: Con la cultura si cresce e la comunità ne acquisisce grande qualità, quindi noi saremo sempre accanto a chi muove dei passi in direzione della libertà, della solidarietà e dell'inclusione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
15: E adesso proviamo a tornare in onda con le nostre ospiti Rebecca Mantua e Eleonora Lanza. Ragazzi, allora ci siamo? Sì, adesso sì?
16: Sì. Ah. Ci siamo, ci sentite?
15: Sì, vi sentiamo benissimo, okay. Forte e chiaro. Okay. Allora parliamo di The Bridge, che è questo ponte tra Taranto e l'Europa con grazie al Mediterraneo Chamber Music Festival. Ieri ancora un altro bellissimo concerto della grande musica da camera che grazie a questo festival è arrivata anche nel nostro territorio. Un breve bilancio e poi raccontiamo anche dei prossimi eventi, stasera e domani l'evento di chiusura. Ditemi tutto.
16: Esattamente. Allora, domani abbiamo già diciamo sparso quanto più possibile la voce. Ci saranno oggi l'ultimo evento degli Academies, quindi Giovani del Mondo volume 2, e domani ci sarà la serata di chiusura con il grande Christopher Park, che suonerà
17: la nota di Beethoven. Poi ci sarà Ivan Robaglia, che suonerà appunto con Christopher Park la sonata di Debussy, che è meravigliosa.
15: Mamma
17: e poi ci sarà un duo danese dell'Academy che faranno queste romanze di Clara Schumann, che sono meravigliose.
15: Che bello, io sto già sognando adesso, perché tra i miei preferiti c'è Debussy, quindi sto già sognando adesso. Allora, com'è andata ieri sera?
16: Ieri, allora, è stata tutta una giornata magnifica.
15: Esatto,
16: ieri
15: perché mattina... c'era dalla mattina l'evento fino alla sera, giusto? Dai, raccontatemi tutto.
17: Allora, praticamente la mattina, siamo entrati, la masseria è un luogo fantastico, è pieno di verde, poi ci sono le mucche, è veramente meraviglioso. E praticamente, prima il caffè d'obbligo, e poi abbiamo iniziato, cioè quando siamo arrivati c'era questa pittrice che si chiama Flavia Giuliani, che ha fatto questo live painting per tutta la mattinata.
15: Bello.
17: E nel frattempo c'è stata un open class con appunto Ivan Ravaglia, che suonerà anche domani, dove appunto un quartetto dell'Academy ha fatto un quartetto di Haydn, e c'è stata appunto questa open class, quindi Ivan Ravaglia ha tenuto esattamente una lezione come normalmente tiene con noi. Poi c'è stata una conferenza con il liutaio rumeno Sorin Lucrețiu Suciu, che si chiama appunto L'arte dell'arco, e ha parlato in generale un po' della manufattura appunto artigianale della liuteria. E sostanzialmente questo, in realtà dico sostanzialmente, ma in realtà è stato molto...
15: Allora, sostanzialmente siete arrivati nella masseria Cappella, che si trova a Martina Franca, che è un posto paradisiaco, dove ci sono giustamente gli animali, le terre, perché Masseria Cappella ha questa particolarità che produce direttamente dalla sua terra i formaggi, le verdure, le cose che si mangiano.
17: C'è stato un testing veramente.
15: C'è stato un test, perché poi voi, esatto, poi voi avete fatto la pasta fatta in casa, tutti quanti gli ospiti insieme, avete mangiato quello che avete preparato. E questo grazie ovviamente alla masseria che vi ha ospitati. Prima cosa che avete fatto appena arrivati è stato il caffè. Quella è la prima cosa.
17: È d'obbligo.
15: Si arriva al caffè, bene, d'obbligo. Poi però ci sono state le masterclass, le lezioni, e il liutaio, e il maestro, e poi avete fatto
17: questo testing, e poi abbiamo fatto la pasta fatta in casa, che veramente...
15: E la pasta fatta in casa, che quella è importante. Nel pomeriggio sono continuate le attività, poi un aperitivo, e alla sera c'è stato il concerto Esatto.
16: Ieri sera l'ottetto di Mendelssohn, l'ottetto d'archi di Mendelssohn, che è stato un momento magico,
15: sì,
16: magico.
15: È vero.
16: Con, poi, come abbiamo già detto, la Masseria Cappella è un luogo veramente meraviglioso, quindi vedere l'unione della musica classica dei nostri artisti eccezionali con la bellezza della masseria è stato veramente un momento unico, ed è stato davvero molto soddisfacente anche vedere la partecipazione della gente e tantissimi ragazzi.
15: Che quella è la cosa bella. Quella è la cosa bella.
16: È stato bello vedere giovani.
15: Ah, giovani che suonavano e giovani che ascoltavano. Quindi questa è una cosa bellissima, quindi andate avanti con questo lavoro che è molto molto importante. Adesso veniamo a stasera e a domani. Che cosa ci sarà? Poi domani faremo una chiusura, eh? Ci risentiamo per capire, o domani o dopodomani meglio, così facciamo anche un bilancio di tutto il festival anche insieme a Romolo. Allora, stasera e domani.
16: Allora, stasera, come avevo già detto prima, è una serata dedicata ai nostri academies, quindi tutti gli studenti che sono venuti fin qua da Brasile, da Danimarca, Olanda, appunto da ogni parte del mondo, come già si sa.
15: Dove e a che ora?
16: Con altri nostri maestri. E stasera c'è la loro serata al convento dei Padri Riformati di Pulsano, con ingresso a partire dalle 7.
15: Benissimo, dalle 19 al convento dei Padri Riformati a Pulsano. Invece domani?
16: Domani abbiamo l'ultimo concerto di chiusura, sempre al convento dei Padri Riformati di Pulsano, alle 6:30.
15: Alle 18:30.
16: Ci sarà il grande Christopher Park.
15: Oh, che bello, proprio una roba incredibile. Noi facciamo così, ci risentiamo mercoledì. Così facciamo un bilancio di tutto quello che è stato questo festival, 10 giorni impegnativi, 10 giorni in cui veramente avete fatto delle cose incredibili. Grazie, grazie mille per questo collegamento, continueremo ancora a parlare del festival. Grazie ancora, a presto, buona giornata e buon lavoro.
16: Ciao,
15: ciao,
16: grazie
15: ragazzi.
16: Mille.
15: Ciao, grazie,
16: grazie
15: a voi.
16: Ciao.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Taranto continua a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, nonostante non sia stato ufficializzato il nuovo allenatore. La dirigenza rossoblu è al lavoro e gli occhi puntati sono quelli di Franco Sosa, argentino, classe 95, reduce dall'esperienza con la Virtus Francavilla, con un profilo di grande esperienza tra C e D, ma non solo, perché dalla Virtus Francavilla potrebbe arrivare anche il classe 97 Ignazio Battista. Tarantino, per lui sarebbe una possibilità importante di poter dimostrare le sue qualità in riva allo Ionio. Anche Alessio Ziello, classe 99, reduce dal San Marino, è sotto gli occhi della dirigenza ionica e non solo. Sin dalla gara di andata contro l'Apice, l'obiettivo era anche Vincenzo Potenza, terzino classe 2002. Insomma, nonostante le novità di mercato riguardante l'allenatore siano lontane una soluzione, il Taranto continua a muoversi per non farsi trovare impreparato all'apertura del mercato e soprattutto alla scelta del nuovo tecnico, con profili di serie C e serie D da proporre in modo tale da poter rinforzare da subito la rosa a disposizione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio e benvenuti al nostro approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Oggi parliamo dell'acciaio del futuro dal punto di vista dei giovani, in realtà un punto di vista diverso che nasce da un sondaggio esclusivo fatto nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi, condotto da Will Media e YouGov. Non è un sondaggio che racconta un punto di vista, diciamo, unico, ma tanti punti di vista messi insieme. Oltre l'80% dei cittadini chiede lo stop al carbone e una svolta verde immediata, non una richiesta di chiusura, ma di profonda innovazione pubblica che vede d'accordo anche 150 ragazzi che hanno under 35 che hanno partecipato all'evento Future for City che si è tenuto qualche giorno fa allo Spazio Porto. E noi per parlare abbiamo in collegamento video Paolo Bovio di Will Italia che ha condotto proprio il sondaggio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte, grazie per l'invito.
0: Che esperienza è stata quella allo Spazio Porto con questi 150 ragazzi?
1: Future for Cities è il format di Will Media dedicato al futuro delle città, un format che parte dai dati, si confronta, propone il dialogo con voci autorevoli e crea dei momenti partecipativi. Non è in realtà solo il nome dell'evento che abbiamo svolto a Taranto, ma è il nome di tutti i nostri eventi che portiamo sui territori, dal festival, quest'anno di nuovo a Torino, a appuntamenti sparsi un po' in giro per l'Italia, da Belluno a Firenze e l'ultima tappa appunto a Taranto. Will nasce per raccontare il cambiamento passa dalle città, passa dai territori e le città e i territori che scegliamo per andare a incontrare la nostra community sono quelli più in transizione, in trasformazione. Era la terza volta che venivamo a Taranto, avevamo il piacere di incontrare la community tarantina. Ogni volta davvero si vede una città che è in cammino, è in movimento. E allora, che cosa abbiamo fatto a Spazio Porto? Abbiamo presentato innanzitutto questi dati, un sondaggio originale che abbiamo realizzato con YouGov. Abbiamo proposto un dialogo nella forma del podcast live, il podcast città, con Lidia Greco, professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, che è un'esperta di transizioni industriali, e poi c'è stato questo bellissimo e partecipato laboratorio sul futuro della città. Quindi un'esperienza connotata dall'ascolto, dove abbiamo voluto provare a dialogare sul tema della transizione, a partire però da uno sguardo più complessivo, andando a chiedere ai giovani, a questi oltre 150 giovani che hanno partecipato, come vedono il futuro di Taranto, quali priorità individuano.
0: E allora per capire un po' quali sono i numeri fuoriusciti da questo sondaggio, noi adesso guardiamo il servizio. Taranto non è più disposta ad accettare rinvii. Il futuro della città e delle sue province limitrofe passa ormai da una condizione definita non negoziabile, la svolta ecologica, o almeno per una parte della cittadinanza. A certificarlo sono i dati di un sondaggio esclusivo condotto da Will Media e YouGov su un campione di 520 residenti tra Taranto, Lecce, Brindisi e rispettive province. I numeri mostrano una comunità che non vede più l'ex Ilva come un totem intoccabile. Per l'81% degli intervistati, infatti, la decarbonizzazione dell'acciaieria non è più rimandabile per tutelare la salute e l'ambiente. Dietro questo orientamento ci sono ferite quotidiane profonde. Il 78% del campione individua nelle patologie gravi il danno principale della fabbrica. Il 55% teme per la salute dei bambini, mentre l'inquinamento dell'aria e la contaminazione del suolo preoccupano rispettivamente il 76% e il 52% dei cittadini. Non si tratta però di una richiesta di desertificazione industriale, ma di una domanda di innovazione. Il 79% ritiene che lo Stato debba assumere un ruolo incisivo nella riconversione. Il 75% vede il polo dell'acciaio verde una reale opportunità di rilancio. C'è fiducia anche sul fronte dell'impegno. Il 62% confida in un saldo occupazionale positivo grazie a bonifiche, idrogeno e tecnologie pulite. Questi dati sono stati al centro del
2: dell'evento Future for Cities a Spazio Porto, dove oltre 150 giovani under 35 si sono riuniti per ridisegnare il territorio. Nel corso della serata si è analizzata l'attrattività giovanile partendo dallo studio di Legambiente Taranto dopo il carbone insieme alla professoressa Lidia Greco dell'Università di Bari, per poi concludere i lavori con 5 tavoli tematici focalizzati sulla partecipazione attiva e transizione ecologico-industriale. Dall'evento emerge la netta consapevolezza delle nuove generazioni che un futuro migliore sia possibile solo unendo opportunità economica e giustizia sociale, cura dell'ambiente, perché l'acciaio del futuro a Taranto o sarà sostenibile o non sarà.
0: E allora un futuro sostenibile oppure niente, mi sembra bianco o nero comunque, piuttosto interessante come punto di vista.
1: È un dato che è davvero interessante e ci conferma uno sguardo che forse non sempre emerge, quello nella transizione, la possibilità quindi di un passo in più, la possibilità di riuscire a trovare un equilibrio che sappiamo essere complesso, delicato, tra le esigenze della salute, le esigenze dell'ambiente e anche però le esigenze economiche. Da questo punto di vista, sicuramente il dato che ci ha più colpito è quello che veniva già ricordato nel servizio, ossia che se andiamo a vedere il dato generale del sondaggio sulla prospettiva sulla transizione ecologica, cioè quando si va a chiedere alle persone: dal tuo punto di vista è vero che la transizione porterà più posti di lavoro di quanti ne toglie? Ecco, il dato generale delle tre province sondate, dunque Taranto, Lecce e Brindisi, Grande Salento, è un dato positivo per il 48%. Il 48%, quasi una persona su due, dice sì, la transizione porterà più posti di lavoro. Ma se andiamo a restringere il dato sui soli cittadini di Taranto, lì la percentuale di risposta positiva sale al 62%. Quindi c'è una fiducia nella transizione e questo sicuramente, come dire, apre delle prospettive costruttive. Sono le stesse che abbiamo ritrovato effettivamente nel laboratorio con i giovani, dove davvero ci ha colpito questa voglia di parlare di futuro, di guardare oltre, di mettere a fuoco quali sono in generale le priorità della città, con un accento naturalmente sulla vivibilità, con un accento sulla necessità di creare un'attrattività, un'attrattività economica che possa essere la condizione per cui molte persone, anche molti giovani, possano scegliere Taranto come luogo dove creare un progetto di vita, anche l'orgoglio di dire: io appartengo a questo territorio e voglio investire qui, voglio investire qua con i miei progetti.
0: E in effetti i dati dicono che molti tarantini, ragazzi soprattutto, vorrebbero rimanere a Taranto, ma solo il 7% di loro ce la fa. E questo è un dato interessante, come dicevamo. I numeri oggi raccontano una fotografia di una città che ha la voglia di creare, che però sembra non averne il potenziale, o almeno è questo che appare dall'esterno.
1: Naturalmente le criticità non mancano nel sondaggio. Noi siamo anche andati a chiedere alle persone quali dal loro punto di vista sono le maggiori radici, le maggiori cause dell'abbandono da parte dei giovani, che è nei dati, no? e che naturalmente voi che avete il territorio avete anche molto davanti agli occhi. Ed effettivamente le scarse opportunità di lavoro qualificato sono la ragione che viene individuata da più persone. Qui erano possibili fino a 3 risposte, ma il 52% delle persone che rispondono al sondaggio dicono: le scarse opportunità di lavoro qualificato, quindi non lavoro in generale ma di lavoro qualificato, sono il motivo principale. Poi c'è una forte risposta anche sui livelli salariali, che vengono ritenuti non adeguati rispetto ad altre aree, e ancora limitate prospettive di crescita professionale. Dunque è chiaro che le criticità non mancano, i cittadini ne appaiono ben consapevoli. Quando si va a chiedere allora però quali sono le leve per trattenere i giovani sul territorio, anche lì ci sono delle risposte in parte che ci potevamo aspettare, in parte che sono interessanti e notevoli. La risposta più presente, 55%, è proprio la creazione di opportunità di lavoro qualificato e stabile, e a specchio, no? Rispetto a quali radici della crisi vengono individuate.
0: Certo.
1: C'è menzionato il miglioramento dei livelli retributivi, è interessante dire che però la terza risposta più menzionata è incentivi e supporto all'imprenditoria giovanile e startup. Dunque, anche qui si vede la disponibilità dei giovani nel mettersi in gioco, no? Non c'è
0: A
1: solo la
0: creare
1: richiesta di
0: qualcosa di
1: dire
0: loro.
1: qualificato, ma chiedo che ci sia un supporto, un incentivo a imprendere, a investire, quindi sono disponibile a mettermi in gioco con le mie idee, con i miei progetti che possono diventare anche un'attività economica, imprenditoriale.
0: Quali sono i prossimi progetti per Future for City?
1: Allora, il primo progetto in realtà è provare a fare sintesi di questi elementi che sono emersi in una chiacchierata, che è stata una chiacchierata molto intensa, l'abbiamo condotta insieme a cinque colleghi del team di Will e di From con cui realizziamo Future for Cities, e dunque noi abbiamo raccolto questi materiali ed è anche un po' il nostro metodo di poi farli un po' decantare, riassumerli in un documento che vorremmo restituire in modo tale che possano essere fonte di ulteriore consapevolezza. Da questo punto di vista è stato interessante come sia nato in maniera molto spontanea, non era previsto, ma siamo felici di riscontrare che ci sia nato l'idea da parte delle persone partecipanti di intanto formare un gruppo WhatsApp, rimanere collegati, insomma, fare sì che quelle energie positive che si sono liberate non rimangano solo lì, ma possano diventare intanto una rete di persone che si parlano. Quando emerge questa consapevolezza, quando nascono delle connessioni, anche di fatto poi in una serata, è bello che possano essere alimentate. Quello
0: E
1: che noi
0: magari
1: andiamo
0: poi
1: avanti a
0: creano
1: fare con
0: qualcosa
1: Future,
0: insieme.
1: questo è l'auspicio. Noi, come dire, ci mettiamo il contenuto, gli stimoli dati, ma l'auspicio è che siano un innesco, no, di percorsi che possono poi maturare. È stata appunto, come dicevo, la terza volta per noi a Taranto e chissà che non possano esserci altri momenti. Questo in particolare era sostenuto da European Climate Foundation. Ma dicevo, più in generale con Future for Cities.

0: vogliamo parlare di un futuro che passa da cose molto concrete: il lavoro, la casa, i servizi, la mobilità, il protagonismo dei giovani e la consapevolezza, il ruolo della cittadinanza attiva nel preparare il futuro, nel renderlo qualcosa di concreto e non solo di vago, di futuribile. Come lo facciamo? Sempre a partire dai dati, in dialogo con voci autorevoli che possono offrire uno stimolo, una visione e poi con un forte accento sulla dimensione collettiva di discussione, di laboratorio, come proprio abbiamo fatto a Taranto. Quindi il nostro viaggio prosegue in questa direzione con alcuni appuntamenti già fissati in calendario nelle città italiane e altri che nasceranno nel cammino.
1: Sembra che stiate mettendo insieme i tasselli di un grande puzzle. Qual è la fotografia generale che state riuscendo a mettere insieme? Come sono i giovani, gli under 35, e come se la stanno passando?
0: Beh, come raccontiamo tutti i giorni su Will, è chiaro che la condizione giovanile in Italia è connotata da numerose fatiche, lo sappiamo. Le generazioni Gen Z e Millennial sono generazioni che da un punto di vista economico partono in salita, no? E sono tanti dati che lo confermano, dai tassi forti di abbandono del nostro paese ha la difficoltà di inserirsi in contesti di lavoro qualificato. Proprio breve uscirà una nostra analisi su come, a partire da dati Istat, su come i lavori che sono cresciuti di più, dove i giovani hanno trovato più posto negli ultimi anni, sono i lavori che sono meno qualificati, che hanno le retribuzioni più basse, sono i lavori della ristorazione, per esempio, dei sottoservizi, no? Tipicamente stagionali e con una forte frammentarietà e precarietà lavorativa. Allora, questo è un pezzo del racconto, quindi una difficoltà che poi si riflette nella fatica dell'accesso alla casa. No? Che è
1: Sì.
0: conclamato e non è solo qualcosa che c'è nelle grandi città e si riflette nel ritardo con cui si arriva a fare progetti di vita. Questo è un pezzo del quadro. L'altro pezzo del quadro è di una forte vivacità, di una forte carica di innovazione. Le priorità che le generazioni Gen Z e Millennial esprimono sono priorità diverse da quelle dei loro genitori e delle generazioni precedenti. Notiamo per esempio una molto maggiore consapevolezza in termini delle scelte di acquisto, delle scelte di mobilità, delle scelte di dove andare a vivere. Sono generazioni, mi viene a dire, siamo generazioni che pongono i valori della sostenibilità, dell'inclusione in cima all'agenda. E come convive tutto questo? Convive con una forte creatività e questo, di nuovo, torno a ripetermi, si vede molto nelle città. Guardate, noi con Future for Cities siamo partiti 4 anni fa con un'idea, andare a mappare, far emergere le innovazioni che già ci sono nelle città italiane e che non sempre vengono raccontate. Mentre vi parlo, oggi si chiude, diciamo, la Call for Projects, chiamiamola bando, insomma il termine per presentare le candidature al premio Future for Cities che noi assegniamo tutti gli anni nell'ambito di questa ricerca. Ebbene, in 4 anni abbiamo raccolto, mappato, oltre 1.000 progetti dalle città italiane. E anche lì emergono sorprese, anche lì emerge una carica di innovazione non sempre raccontata. Intanto le innovazioni, le città non sono ferme, le città sono non solo l'epicentro delle crisi, ma sono il laboratorio delle soluzioni, sono lì dove si cercano di mettere a terra rapidamente soluzioni, ci si inventa con creatività delle risposte alle pressioni reali, la casa, il lavoro, la mobilità, la comunità, il clima. E poi queste innovazioni non bisogna pensare che arrivino solo dalle grandi città, perché in questi 4 anni, in questi oltre 1.000 progetti mappati, tutto questo materiale racconta di una spinta all'innovazione che attraversa davvero tutto il paese, da nord a sud, dalle grandi città fino
1: Alle
0: anche alle
1: piccole
0: aree
1: province,
0: interne,
1: certo.
0: alle
1: E
0: province, alle città medie e alle aree interne.
1: dà un quadro molto positivo, ci lascia con un sorriso, diciamo, rispetto a come abbiamo iniziato. Io
0: Diciamo
1: ringrazio.
0: che,
1: Sì.
0: voglio solo aggiungere che è chiaro che i problemi sono davanti agli occhi, i dati li confermano, ma dal nostro punto di vista, e pensiamo che debba essere il nostro ruolo e il nostro apporto, sono il punto di partenza per andare verso le soluzioni e la chiave è farlo insieme a partire dall'ascolto dei giovani come abbiamo fatto a Taranto.
1: Perfetto, grazie a Paolo Bovio di Will Italia. La prossima
0: Grazie
1: volta
0: a voi.
1: chiamateci prima così proprio veniamo all'evento.
0: Con grande piacere e sono sicuro che anche questa connessione che nasce avrà un seguito. Intanto grazie mille a voi per l'ospitalità e l'interesse.
1: Molto, molto volentieri.

nostro appuntamento con l'approfondimento dopo il TG termina qui. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E l'appuntamento torna domani. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo a Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio è finita.
5: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
6: Benvenuta a casa nostra.
5: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
7: Skippy, i monitor.
4: No!
5: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
4: Io non voglio giocare.
5: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
4: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
4: Tutto?
5: Il mondo.
4: Mi hai trascinata in questa merda.
8: Oddio! Eccitante.

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Gola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
6: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
7: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se
7: certo.
1: Potessi...
8: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
8: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
8: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
8: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
8: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
8: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
8: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
8: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
8: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
8: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. E non vi vediate. Dal portino di Artemide. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
9: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
3: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Rosso di sera.
12: Rosso di sera.
11: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
13: Buon inizio di settimana con Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Puntata molto articolata questa sera. Innanzitutto presenterò il nostro ospite, Carmelo Sasso, segretario della Will Trasporti. Buonasera Sasso.
14: Buonasera Enzo, buonasera a tutti.
13: Dunque, ci occuperemo nella prima parte della giunta comunale, perché ci sono stati dei cambiamenti. Si è dimessa l'assessore Stamerra, si è dimessa ufficialmente stamattina. Il sindaco non ha perso tempo, il sindaco Bitetti ha già distribuito le deleghe che erano della Stamerra, poi vedremo come. E però con Sasso approfondiremo soprattutto alcune notizie che riguardano le società partecipate, cioè Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi, quindi le tre società comunali delle quali il comune è socio unico al 100%. Vedremo in che modo l'amministrazione comunale ha agito per in qualche modo controllare la gestione di queste tre società municipalizzate. Nella seconda parte invece ci occuperemo dei giochi del Mediterraneo. Stamattina sono state presentate ufficialmente le medaglie che saranno poi conferite agli atleti vincitori delle gare, ed è stato presentato anche lo spot ufficiale che accompagnerà la manifestazione. Importante presenza istituzionale stamattina, c'era il ministro Foti, il presidente del CONI Buonfiglio, oltre ovviamente alle altre figure istituzionali, dal presidente del comitato internazionale Bussayen, il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, il direttore generale Molfetta e dimenticavo anche il ministro Abodi era presente stamattina. Ma andiamo con ordine, cominciamo dalla giunta comunale. Cos'è successo? Questa mattina, dopo le voci che si erano rincorse in questi giorni, questa mattina l'assessora Federica Stamerra ha rassegnato le dimissioni. Cosa ci si aspettava? O che il sindaco mantenesse le bocce ferme in attesa di trovare una intesa con gli alleati della maggioranza, in particolare col Partito Democratico, che non fa mistero di reclamare un terzo assessorato. Dopo che la Stamerra, nominata assessore in quota PD, è poi finita nell'orbita di Azione, in quanto è tutto un meccanismo complicato, perché, ripiloghiamo, Federica Stamerra era stata indicata come assessore su indicazione di Vincenzo De Gregorio, il consigliere Vincenzo De Gregorio, quando De Gregorio era ancora del PD. Poi, dopo la mancata elezione di De Gregorio alla regione, De Gregorio ha lasciato il PD, è entrato in rotta di collisione col PD ed è passato ad Azione. E quindi, conseguentemente, Federica Stamerra è entrata in quota Azione, quindi non più in quota PD. E il PD così ha perso un assessorato nella giunta. Da qui le richieste del PD di riequilibrare la situazione con il terzo assessorato. Il posto lasciato vacante dalla Stamerra potrebbe far immaginare appunto una assegnazione di deleghe ad un assessore in quota PD. Però Bitetti prudenzialmente ha preferito redistribuire le deleghe che erano dell'assessore Stamerra, probabilmente soltanto dopo i giochi del Mediterraneo a settembre, quindi senza creare sconquassi in prossimità dei giochi del Mediterraneo e quindi per evitare malcontenti, ha preferito semplicemente redistribuire le deleghe. Vediamo come. Dunque, all'assessore ai lavori pubblici Lucio Lonoce è stata attribuita la delega al patrimonio, che appunto era di Federica Stamerra. All'assessore Francesco Cosa, che ha la delega allo sviluppo economico, è stata assegnata anche la delega alle politiche del lavoro, quindi è la seconda delega che aveva l'assessore Stamerra. E infine l'assessore Gianni Cataldino, che è assessore al coordinamento strategico dell'azione di governo e assessore alle società partecipate, è stata attribuita la delega al personale. Ricordiamo che appunto l'assessore Stamerra aveva già rinunciato alla delega al personale, che era stata trattenuta direttamente dal sindaco. Il sindaco, va bene, ha espresso il proprio ringraziamento a Federica Stamerra e agli assessori che hanno assunto adesso la responsabilità delle nuove deleghe. Un commento, Sasso, su questi movimenti di giunta. È una mossa prudente quella di Bitetti?
5: Cencelli, Docet, manuale perfetto, perché se fosse scattato l'assessore nel PD sarebbe probabilmente stato ripescato spalluto, si sarebbe mossa la casella nell'Amio, si sarebbe aperto un altro tipo
13: l'effetto domino, insomma,
5: un altro tipo di ragionamento. Invece Bitetti fa tesoro delle esperienze di Verucci, che due volte è caduto proprio sulle municipalizzate, sugli equilibri, sui CDA, e ha blindato in più maniere, più volte, le municipalizzate, che attualmente una rappresenta, diciamo così, un grosso problema, che è l'Amio. L'altra, l'AMAT, fino adesso, diciamo così, che è stata più volte utilizzata come paracadute dall'amministrazione, in alcuni, soprattutto in termini economico-finanziari, e quindi, poiché l'AMAT proprio è, diciamo così, quasi tutta di espressione diretta del sindaco, soprattutto i CDA, e ha assunto una decisione che dimostra l'esperienza, almeno in quel tipo di valutazioni politiche, che il sindaco ha.
13: Quindi tutto rimandato a settembre. Del resto anche il vice sindaco Mattia Giorno, sabato sera, quando c'è stata quella sorta di cerimonia di accensione dell'impianto di illuminazione dello stadio, a nostra domanda aveva risposto: è probabile che il sindaco decida di fermare tutto fino a settembre, attendere la fine dei giochi del Mediterraneo e poi rivedere gli equilibri. Quindi dovremmo aspettare qualcosa dopo i giochi del Mediterraneo, dal 4 settembre insomma dovrebbe accadere qualcosa.
5: Una città che da anni attende risposte, attende scadenze, adesso abbiamo fissato una nuova scadenza, che è quella di dopo i giochi. Ora parliamo di settembre-ottobre, non so se la città su determinate questioni potrà aspettare così tanto tempo per avere delle risposte. Confidiamo sì che i giochi saranno qualcosa di importante, di imponente nella città, però da un altro lato rileviamo tutta una serie di mancanze, nel senso che ad esempio una su tutte, sul trasporto pubblico locale, io non ho legato appunto ai giochi del Mediterraneo, io non ho ancora fatto un incontro a livello sindacale. Mercoledì ne abbiamo un in AMAT, mancano 50 giorni oggi, giusto?
13: Sì, siamo a 50 giorni.
5: E quindi no, noi fra 3 giorni ci incontreremo con la società, che ci spiegherà come hanno intenzione di, ricordo a me stesso, che in occasione di manifestazioni tipo il Giubileo di Roma, le Olimpiadi di Milano Cortina, un anno e mezzo prima, le organizzazioni sindacali, le amministrazioni locali, la politica avevano fatto dei protocolli d'intesa per tutelare e garantire i servizi pubblici essenziali, cosa che a Taranto non è stata assolutamente fatta.
13: Quindi siamo a 50 giorni dei Giochi del Mediterraneo e stai dicendo che dal punto di vista organizzativo, per quanto riguarda almeno il trasporto pubblico locale, non c'è stato un incontro ufficiale con i sindacati per avviare una programmazione di interventi e di misure per rendere il servizio efficiente in quei giorni che immaginiamo saranno più vivaci del solito.
5: Mercoledì alle 9.30.
13: Mentre facevi l'esempio di Milano Cortina o Giubileo, dove un anno e mezzo prima sono stati definiti gli accordi sindacali per garantire il servizio nel migliore dei modi.
5: Addirittura si è andato in deroga alla legge 146/90 per rimodulare la normativa sugli scioperi e quindi evitare, poiché in quelle grosse città ci sono dei problemi forti legati al trasporto pubblico locale e agli scioperi soprattutto di sindacati gialli e verdi, e sostanzialmente si condivise una pax anche da questo punto di vista, perché giustamente il servizio aveva la priorità. Noi l'altro giorno abbiamo evidenziato nell'incontro una serie di criticità, tra cui quella del personale, che noi continuiamo a ripetere, e sentirsi dire che dobbiamo cominciare a fare una valutazione di merito sulla questione delle ferie, perché ricordo a me stesso che i giochi si svolgeranno nel pieno dell'estate.
13: Ricordiamolo, dal 21 agosto al 3 settembre.
5: Dal 21 agosto al 3 settembre. Se qualcuno crede che si possa, così come ciò che è accaduto purtroppo l'altro giorno, basare sulla un servizio del genere sulla volontarietà o sul sacrificio ulteriore di un lavoratore che tutto l'anno fa un sacrificio, perché vorrei qualche giorno, Enzo, che ci facessimo insieme un giro su un bus di mattina mentre ci sono i lavori, lo stress del lavoro correlato che questi autisti hanno dovuto sopportare in questi mesi, con dei percorsi cambiati quotidianamente, con delle comunicazioni degli ordini di servizio continui che io ricevo sul telefono, perché siamo messi in copia, e ho potuto capire il livello di stress ancora aumentato che questi lavoratori in questi mesi hanno accumulato. Se a questo sommiamo che qualcuno probabilmente chiederà a loro di rinunciare alle ferie e di fare i salti mortali, credo che non sia questa la strada, così come non condivido molto il fatto che il concorso è stato bandito, secondo me, con ritardo.
13: Il concorso per l'assunzione?
5: Per l'assunzione di autisti.
13: Quanti
5: a tempo
13: autisti?
5: Indeterminato, no, il concorso è per una graduatoria aperta, poi è l'amministrazione che di solito autorizza il numero di volta in volta, in base però già avere una graduatoria di consenti in caso di necessità di poter attingere.
13: Adesso, la graduatoria,
5: non vedi? Avendo la graduatoria, torneremo, come già in passato è stato fatto, noi non l'abbiamo mai apprezzato, a prendere dei lavoratori a tempo determinato con un contratto somministrato MOG.
13: Che significa MOG? Traduciamo per i non addetti ai lavori.
5: MOG è l'ultimo acronimo per rappresentare l'ultimo tipo di lavoro somministrato, quanto più, diciamo così, precario possibile, legalizzato. Cioè noi diamo al lavoratore un monte ore garantito, un MOG, e gli diciamo: se sei disponibile a lavorare, io ti posso garantire il 30, il 40, il 50% del monte ore mensile, senza però darti una pianificazione di turni, senza darti, cioè ti chiamano con un preavviso limitato e tu
13: a consumare le ore che ha a disposizione.
5: A tappabuchi, si diceva una volta.
13: Torniamo sulla vicenda delle navette, perché ne abbiamo dato notizia in questi giorni. Sono partite le lettere di contestazione, le contestazioni di addebito a 10 dipendenti di Chima Mobilità, 10 tra coordinatori e addetti all'esercizio. Abbiamo sviluppi dopo queste lettere di contestazione?
5: Nei termini in cui le procedure hanno, la procedura di contestazione ha dei tempi. Allora, noi adesso abbiamo sottoposto, almeno per quanto riguarda i nostri assistiti, le richieste di incontro ex articolo 7, quindi abbiamo preferito fornire le giustificazioni alla presenza del rappresentante sindacale, quindi adesso stiamo aspettando che appunto l'azienda ci convochi per questa riunione, nella quale i lavoratori assistiti dalle organizzazioni sindacali potrà fornire le proprie giustificazioni a quanto contestato.
13: Non ci sono gli autisti di mezzo, perché inizialmente si pensava di di contestare qualcosa agli autisti ai quali era stata chiesta una prestazione volontaria.
14: Non ci sono gli autisti semplicemente perché, come avevamo detto già nei commenti dopo le prime ore, nessuno aveva abbandonato il posto di lavoro, cioè i lavoratori avevano tutti, gli autisti, rispettato quello che era stato il turno assegnato, l'orario assegnato, avevano svolto il loro lavoro, avevano smontato come tutti i giorni ed erano andati a casa. Se poi qualcosa non ha funzionato nel livello di organizzazione superiore, non è certo da imputare a chi opera sulla linea, chi ha seguito le istruzioni che le erano state assegnate.
13: Intanto parliamo di una questione più generale che attiene alla gestione delle società partecipate, perché c'è una delibera della giunta comunale del maggio scorso, quindi di un mesetto fa, forse anche meno di un mese, nella quale impongono dei paletti importanti nella gestione finanziaria delle società, in particolare per quanto riguarda l'assunzione di personale. Vediamo il servizio che abbiamo preparato e poi lo commentiamo insieme. Quindi chiederei a Piero Caffio, che ci guida questa sera dalla regia, di mandare in onda il servizio sulla giunta comunale, sulla delibera di un mese fa. Circa.
15: Arriva una sorta di commissariamento per le società comunali Chima Ambiente, Chima Mobilità e Chima Servizi. Le tre società del comune, infatti, dovranno dare conto delle attività di spesa, in particolare per quanto riguarda le spese di personale. Lo stabilisce una delibera di giunta comunale del 20 maggio scorso sulle linee di indirizzo relative proprio alle spese di funzionamento delle società controllate dal comune. Già nei mesi scorsi la direzione programmazione economico-finanziaria del Comune aveva invitato le tre società a relazionare su spese di personale e contratti di consulenza e anche su altre spese di funzionamento, con invito a utilizzare affidamenti unici per le tre società in modo da realizzare economie di scala. Adesso arriva questo provvedimento che sottopone il controllo delle spese al direttore generale, al segretario generale, al dirigente della programmazione finanziaria, sentiti il sindaco e l'assessore alle partecipate. In particolare, con questo atto di giunta viene disposto il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi, e di ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee solo in caso di necessità. Insomma, una stretta sulla gestione delle tre società che di fatto limita il raggio di azione dei rispettivi consigli di amministrazione.
13: Sasso, allora, c'è questo provvedimento che limita l'azione dei consigli di amministrazione delle tre partecipate, così sembrerebbe, insomma.
14: Io ho speso quasi un mese per avere questa delibera, perché qualcuno mi aveva accennato di questa cosa. In un primo momento, quando me l'avevano raccontata, poi quando l'ho letta forse è stato peggio, mi è venuto un ricordo di melucciana memoria, diciamo così,
13: cioè? No?
14: la famosa holding.
13: Sì.
14: L'idea che c'era di portare tutto sotto un'unica gestione. Peccato che abbiamo tre consigli di amministrazione che paghiamo. Cioè, io non riesco a comprendere proprio il senso politico di una delibera del genere, nel senso che quando hai tre consigli di amministrazione, hai un regolamento, hai delle società per azioni che sono semplicemente delle aziende, non riesco a capire con quale criterio si possa andare a creare un livello di controllo ulteriore, secondo me ultronio, perché il Comune ha già lo strumento di controllo sulle partecipate, sulle società in house, che è il controllo analogo che il dottor Simeone, che fa parte di questa task force che è stata creata, non so come definirla. Il fatto di sottoporre non ad un controllo, qui parliamo di programmazione, qui parliamo di relazioni sindacali, qui parliamo di gestione del personale.
13: E come ti spieghi questo tipo di provvedimento?
14: Forse con quello che dicevamo prima. L'esperienza, il sindaco ha fatto esperienza della questione del problema che Melucci ha incagliato più volte della gestione dei CDA delle municipalizzate, ha creato un livello di ulteriore controllo con una delibera di giunta della quale non so se neanche il Consiglio Comunale più di tanto sia
13: a conoscenza.
14: Sì, a conoscenza, perché le reazioni politiche e le non reazioni politiche rispetto a alcune affermazioni dell'altro giorno stridono con ciò che è stato, perché nel momento in cui la responsabilità di un disservizio sul trasporto pubblico cadono sul singolo lavoratore, non riesco a capire che cosa abbiamo creato un ulteriore livello di controllo gerarchico sull'attività, quando poi le cose realmente non funzionano. Allora, quando abbiamo bandito un concorso e non sappiamo, come prima mi hai fatto quella domanda diretta, quanti ne assumono, a chi dobbiamo chiederlo? Non sappiamo neanche più, perché mentre prima era l'amministrazione direttamente che con la società partecipata.
13: Peraltro, a fronte della necessità di avere più personale, perché altrimenti si rischia di non garantire il servizio, c'è questa delibera che pone un paletto molto forte.
14: Mentre ascoltavo il tuo servizio, mi domandavo, ma i lavoratori che sono stati assunti la settimana scorsa interinali in Amio per fare lo spazzamento, per riprendere lo spazzamento meccanizzato, hanno ottenuto l'autorizzazione? Io, l'Amio, no, dico, tutto ciò non ci ha sindacalmente detto niente. Cioè, io d'ora in poi, quando faccio un accordo sindacale, tra un po' ci sarà, ripeto, la questione delle BRT, i titoli di guida.
13: Perché non tutti gli autisti sono abilitati a guidare i torpedoni delle BRT, giusto?
14: No, perché torpedoni al massimo in azienda ce ne sono stati 2-3, adesso ce ne sono solo 2. E quindi c'è un numero di lavoratori con la patente E che è proporzionato ai pochi mezzi lunghi che abbiamo. Gli altri lavoratori sono vincitori di un concorso da operatore con patente D.
13: Quindi non abilitati a guidare i pullman delle BRT.
14: Molti magari lo sono pure, così come molti altri potrebbero abilitarsi.
13: Abbiamo 6 mesi di tempo.
14: Ma a fronte di che? Un autista che ha il suo lavoro di patente D, perché mai deve avere il fastidio? Ma ci rendiamo conto di guidare un mezzo lungo 18 metri articolato? Lo stress è un attimino diverso da portare il pulmino,
13: certo.
14: Quello che abbiamo visto l'altro giorno, che ha fatto migliaia di disagi, quello da 28 posti,
13: sì.
14: È una cosa un po' diversa. Allora, ci sono da fare ancora tutta una serie di ragionamenti che non sono stati proprio affrontati, e invece di snellire noi creiamo un ulteriore livello. Quindi, se io domani dovessi miracolosamente andare in azienda e strappare un accordo sindacale, dovrei poi aspettare, oltre alla ratifica del CDA, che poi a questo punto

0: diventa utile, inutile, non lo so.
1: Ma anche il controllo successivo
0: dovrei
1: del
0: aspettare
1: direttore
0: un livello
1: generale.
0: Di controllo, così può darsi che in un paio d'anni riusciamo a fare qualche cosa.
1: Intanto abbiamo una notizia che è arrivata proprio ora. A proposito del disservizio delle navette per il Medimex, il presidente della commissione garanzia e controllo del consiglio comunale, il consigliere comunale Adriano Trebbia, ha convocato per giovedì prossimo alle 10 nella commissione garanzia e controllo appunto la presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira, il direttore generale Vito Mascolo e la responsabile dell'area pianificazione e programmazione servizi Antonella Bizzarro. La richiesta per acquisire informazioni e gli atti relativi proprio al disservizio che si è creato. In particolare è stata formalmente richiesta all'AMAT, all'ex AMAT, la trasmissione dell'ordine di servizio relativo a quella sera, insomma, ai servizi disposti per quella sera e tutte le altre documentazioni utili a ricostruire puntualmente, dice Trebbia, quanto accaduto. Trebbia chiederà anche in commissione alla presidente Gira e agli altri dirigenti convocati chiarimenti in merito alle sanzioni disciplinari, ne parlavamo prima, nei confronti dei lavoratori coinvolti. L'obiettivo della commissione, dice il presidente Trebbia, non è individuare un capro espiatorio, ma fare piena luce sull'accaduto. E ricorda anche che le sedute delle commissioni sono pubbliche e aperte a tutti, quindi si potrà assistere a questa audizione di giovedì 2 luglio alle ore 10. Sasso.
0: Le contestazioni disciplinari sono degli atti formali. Secondo me bisognerebbe, almeno su questi aspetti, silenziare un pochino, avere rispetto dei lavoratori, un po' tutti, e far procedere gli atti, perché, ripeto, non sono degli atti pubblici, non si fanno le contestazioni disciplinari, non si discutono né in commissione, secondo me, e né in TV. Va raccontato ciò che è successo, dopodiché le responsabilità individuali ognuno saprà come tutelare e come farci aiutare nell'essere tutelato rispetto ai propri diritti, rispetto ai propri doveri. Credo che avendo letto le contestazioni, avendo un minimo di esperienza in questo settore, diciamo,
1: non ti sembrano fondate, insomma, quelle contestazioni?
0: Non sono molto preoccupato, diciamo.
1: Prima, ci mancano due minuti per chiudere la prima parte, c'è un'altra notizia che merita di essere divulgata, quella relativa ai finanziamenti a beneficio o a detrazione delle società partecipate.
0: Sì, nelle scorse settimane tutto questo polverone, quando si accende un polverone così forte politico, io mi chiedo sempre il perché. E cerco poi di andare a capirlo. Allora mi sono andato a fare un paio di ricerche, ho capito perché qualcuno si è partito così sulla difensiva sulla questione del trasporto pubblico, forse perché c'è la coscienza sporca. Noi a questa società, ad AMAT, a Chima Mobilità, il comune, negli ultimi 3 anni ha drenato, per non dire sottratto, che forse sottratto sembra male perché è legittimo il drenaggio, essendo il comune il proprietario, forse
1: certo, il socio unico,
0: la destinazione d'uso sarebbe dovuta essere forse più attinente proprio al servizio di trasporto pubblico, però hanno drenato quasi 7,8 milioni di euro. Quest'anno la società, che ha chiuso con un piccolo utile, avrebbe dovuto chiudere con un utile importante. 2 anni fa ancora peggio. All'epoca ci hanno raccontato che c'era da salvare l'AMIO, c'era da salvare la multiservizi, c'era da salvare quello.
1: Parliamo di cifre.
0: 7,8 milioni di drenaggio in 3 anni, in più, da quello che mi risulta, con la delibera della giunta regionale, che deriva poi dal piano di bacino, da tutto il piano regionale dei trasporti, eccetera, eccetera, pare che il contratto di servizi, quindi il totale dei servizi che il CoTrap, la regione, il comune pagano alla società per i servizi che vengono svolti, si sia abbattuto di quasi di oltre 10 milioni di euro, quindi da una trentina abbondante a 21,5. Ricordo a me stesso che la società continua ad avere problemi di personale, continua ad avere linee che saltano, e quando salta una linea significa che salta la contribuzione chilometrica.

0: pubblica, perché il corrispettivo che l'AMAT riceve come pagamento dei servizi non è altro che la somma dei chilometri che si svolgono, che si effettuano su strada, sulle linee. Quindi quando una linea salta, ma quando magari togliamo una linea che fa da Talsano a Paolo VI per mettere il Medimex che fa 100 metri, noi togliamo dei chilometri alla società, togliamo dei soldi. Tornando al discorso dei numeri, io mi sono informato. La sera del Medimex, in cui abbiamo creato migliaia di
1: Sì.
0: servizi a migliaia di turisti e di cittadini, sono stati venduti quasi la bellezza di 100 biglietti fra Democrate
1: E Cimino.
0: e Cimino. E il problema non c'è, il disservizio si è creato solo su Democrate,
1: Quindi non Cimino.
0: che peraltro dista circa 1,5 km dal Medimex. Quindi anche,
1: È
0: ripeto,
1: stata esasperata
0: questo
1: questa vicenda.
0: clamore mediatico che è stato creato dietro al fatto che sono, non vi offendete, che sono semplicemente saltate due linee, due bus da 28 posti.
1: Non doveva accadere però, Sasso, non doveva accadere, perché
0: Non dovrebbe
1: se tu
0: mai accadere.
1: annunci che
0: Non
1: c'è un servizio, ecco.
0: dovrebbe mai accadere, e soprattutto non dovrebbe accadere su. Quello è un servizio extra, ricordiamocelo. È un servizio extra che io ti posso garantire quando non mi manca nulla. Quando tu mi togli l'utile, quando tu mi riduci il contratto di servizio, quando tu non mi metti nelle condizioni di avere il personale in numeri adeguati, vuoi pure che ti faccio il servizio extra?
1: Però a quel punto non lo annunci il servizio extra, ti stai fermo
0: È
1: e dici,
0: quello che la
1: signori,
0: politica non.
1: non c'è la navetta,
0: È
1: stop.
0: quello che io personalmente e noi contestiamo alla politica. Se devi fare spending review, devi fare spending review sia in termini di spese che di servizi. Non puoi fare spending review e poi utilizzare l'AMAT come bancomat da un lato e come erogatore di servizi.
1: Quindi sostanzialmente stiamo
0: Il
1: dicendo
0: park and ride.
1: che il comune assorbe risorse finanziarie dalle municipalizzate, in particolare dall'AMAT, per ripianare altre
0: Sto
1: situazioni.
0: dicendo una cosa ancora in più. Il park and
1: Sì.
0: ride è un servizio che non ci paga nessuno. Il park and ride è una sperimentazione. Se andate sul sito di AMAT, vi invito e vi sfido, troverete che è un servizio sperimentale della durata di 6 mesi da partire dal novembre 2025. Quindi, ripeto, prima di enfatizzare. Perché qualcuno evidentemente ha enfatizzato male e poi quando ha avuto il problema di visibilità ha voluto provare a uscirsene, ma secondo me la via d'uscita non è stata proprio né consigliata né percorsa in maniera adeguata, perché la si poteva gestire diversamente. Torno a dire, a San Vito c'è ancora il disservizio, adesso sono quasi sicuro che quella pessima idea di far passare il pullman, la navetta ad aver del tramonto dalla settimana prossima partirà. Un altro, ripeto, un altro servizio extra, che probabilmente, perché non è prevista la linea che passa, il bus che passa ad avere
1: Sì.
0: del tramonto, quindi probabilmente un'altra linea dovrà essere deviata, soppressa per sopperire a quest'altra, e immagino già le macchine parcheggiata a doppia e tripla fila, con il bus che finirà di intasare completamente Viale del Tramonto, con i vigili che non riusciranno neanche ad arrivare se non via mare. È una battuta, naturalmente. Quindi, io questo film già l'ho visto.
1: Ma questo film riusciremo a raddrizzarlo per i giochi del Mediterraneo?
0: Speriamo che non ci siano le gare pure su Viale del Tramonto, dei Giochi del Mediterraneo, perché se la soluzione è questa. Tenendo presente che a San Vito esiste un altro problema che molti dimenticano, che il capolinea, che adesso non è più Alfaro, adesso è a San Bei, e siccome
1: Sì.
0: anche lì si fanno feste e festicciole, quando su Viale Don Bruno si parcheggiano le macchine a doppia fila,
1: Diventa
0: il
1: problematico
0: bus
1: far transitare il bus.
0: rimane ostaggio del traffico anche lì.
1: Sasso, abbiamo sforacchiato. Allora, linea a Piero Caffio in regia. Ci ritroviamo qui fra qualche minuto per la seconda parte e parleremo dei giochi del Mediterraneo.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! G Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Con noi il segretario della UIL Trasporti, Carmelo Sasso. Nella prima parte abbiamo approfondito le questioni relative alle società partecipate, cioè Chima, in particolare Chima Mobilità, che in questi ultimi giorni è stata al centro delle attenzioni per il disservizio delle navette mancate al Medimex. Poi ci siamo occupati delle variazioni all'interno della giunta comunale con le dimissioni ufficializzate stamattina dell'assessore Federica Stamerra e con le sue deleghe che il sindaco Bitetti ha redistribuito agli assessori già in carica, cioè Lonoce, Cosa e Cataldino. Ma adesso ci occupiamo dei giochi del Mediterraneo. Stamattina altro appuntamento istituzionale, perché da oggi mancano 50 giorni alla cerimonia inaugurale del 21 agosto. Sabato c'è stata la prova generale con l'accensione dell'impianto di illuminazione, dell'impianto audio, con il presidente del Comitato Internazionale Boussaïen, e stamattina oltre a Boussaïen c'erano i ministri Foti e Abodi, il presidente del CONI Buonfiglio. Ma la notizia così aggiornata è che Carmelo Sasso, i biglietti per la cerimonia di inaugurazione e di apertura sono andati esauriti, quindi nel giro di 3-4 giorni questi biglietti sono stati tutti venduti. Adesso, e diamo un'informazione di servizio, da oggi sono in vendita sempre online, sempre e solo online, perché si possono acquistare i biglietti soltanto sulla piattaforma di Viva Ticket, quindi ricordiamo, soltanto attraverso la piattaforma online Viva Ticket si possono acquistare i biglietti, e da oggi sono in vendita i biglietti per il nuoto e per l'atletica, quindi per le gare di nuoto nello stadio del nuoto su viale, tra Viale Virgilio e Viale Ionio, e per le gare di atletica. Le

gare del nuoto si svolgeranno dal 22 al 25 agosto, appunto allo stadio del nuoto accanto alla Torre d'Ayala. I prezzi per le batterie 5 euro, quindi per le batterie di qualificazione 5 euro, per le finali il prezzo del biglietto per le gare di nuoto è di 10 euro. L'atletica, le gare saranno disputate dal 30 agosto al 3 settembre alla Salinella, al campo, al vecchio campo scuola della Salinella, oggi completamente

0: fondamentali aggiornate che abbiamo sui biglietti, sulla vendita dei biglietti. E allora, Carmelo Sasso, innanzitutto io direi di ascoltare cosa ha dichiarato stamattina il ministro Foti alla cerimonia che si è svolta alla sede dell'Università in Via Duomo. Piero Caffio, mandiamo in onda le dichiarazioni di Foti.
1: Il governo Meloni ha assunto fin dall'inizio per far sì che non soltanto vi fosse un'idea di giochi, ma per mettere a terra tutte quelle che erano le infrastrutture necessarie ai giochi, beh, quell'idea è diventata realtà. Una realtà bella, positiva, della quale dobbiamo ringraziare indubbiamente il commissario Ferrarese, tutti coloro i quali si sono impegnati sui territori, e penso anche di poter dire sarà un'occasione veramente importante anche per altre città, oltre Taranto, che sono pure destinatarie di questi impianti, perché finiti i giochi gli impianti rimangono, devono continuare a vivere, devono avere una fruibilità che può essere indirizzata sia a società sportive, dilettantistiche, semiprofessionistiche o professionistiche, ma anche e soprattutto all'opinione pubblica, in particolar modo ai giovani, perché come ho detto, l'ozio è il padre di tutti i vizi e chi fa sport non ha tempo per oziare.
0: Sasso, quindi mancano 50 giorni, con un po' di affanno in tutti i subiti, questi ostacoli in tutti questi anni, ci stiamo arrivando insomma a questo traguardo. Forse la città non è preparatissima per accogliere questo evento di levatura internazionale, però insomma il traguardo ormai è vicino.
2: Sì, io spero che questa possa rappresentare veramente un'occasione importante di, diciamo così, di rinascita della città. Scusate se muto gli slogan della politica, però Taranto avrebbe molto bisogno finalmente di qualcosa di positivo, di una partita vinta, mettiamola così. Spero che tutto vada bene, così come spero che si riesca poi dopo a mantenere vive, attive, produttive quelle strutture che sono state realizzate e che credo che debbano servire nei prossimi anni alla nostra città per innalzare un pochino le sue classifiche di vivibilità. Penso al fatto che i nostri giovani, per fare attività sportiva oltre che per studiare, spesso sono costretti a dover andare via. Sono molto rammaricato del fatto che dal punto di vista della struttura, delle infrastrutture ricettive, dal punto di vista della questione della nave da crociera, io non la posso condividere, non la condividerò mai, perché credo che c'è stato il tempo per poter anche sfruttare quelle risorse che verranno, diciamo così, utilizzate una volta sola per creare delle infrastrutture da lasciare alla città. Io penso a uno studentato universitario.
0: Ferrarese ha sempre detto che ci sarebbero voluti 200 milioni per fare questa cosa che non c'erano.
2: Però
0: questa è la giustificazione.
2: A Torino, grazie alle strutture, le infrastrutture che c'erano, che sono state realizzate in passato per le attività delle Olimpiadi, si è riusciti a portare lì per 5 anni consecutivi le finali master di tennis internazionali, il master degli 8 giocatori migliori del mondo, e si è addirittura riusciti ad ottenere un altro rinnovo di 5 anni, che significa una destagionalizzazione del turismo, con turisti che arrivano da tutto il mondo per un'attività sportiva. E io stesso ho utilizzato, quando ne ho avuto bisogno, una delle strutture che erano state utilizzate appunto per le Olimpiadi invernali
0: e che sono rimaste a disposizione,
2: sono state riconvertite.
0: Ci sentiamo adesso invece il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, che è intervenuto stamattina alla cerimonia di presentazione delle medaglie e dello spot. Anzi, poi magari a conclusione di puntata manderemo in onda lo spot ufficiale dei Giochi del Mediterraneo. Sentiamo Bonfiglio, poi torniamo in studio perché abbiamo appena ricevuto una notizia importante, cioè le osservazioni della Corte dei Conti sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo. Adesso leggeremo insieme quello che ha scritto la Corte dei Conti. E allora, adesso sentiamoci Bonfiglio.
3: Mi chiederate sempre quante medaglie, io vi dicevo, ma arriveremo pronti, perché voi per scaramanzia, voi per rispetto, preferisco parlare sempre dopo, però sull'impegno delle nostre federazioni, delle direzioni tecniche, ma soprattutto delle atlete e degli atleti, vi dico che arriveremo pronti. Ovviamente il periodo è, non solo per noi, ma per tutte le squadre,

0: Nazionali è davvero difficile perché capita sempre in mezzo tra europei, mondiali, eccetera, eccetera, però arriveremo pronti per onorare chi ci ospita innanzitutto.
1: Sul futuro degli impianti anche le federazioni, se ne è parlato, dovranno fare la loro parte.
0: E sicuramente sì, quando siamo chiamati in causa siamo sempre pronti.
2: Ministro, cosa rappresentano i giochi del
0: No, ancora
2: Mediterraneo?
0: non sono ministro.
2: Scusa, cosa rappresentano i giochi del Mediterraneo dopo l'esperienza importante di Milano Cortina?
0: È un altro appuntamento importantissimo, non importante, perché ancora una volta mette l'Italia all'attenzione del mondo, perché comunque ci saranno non solo i paesi che partecipano, ma anche altri paesi che si collegheranno e quindi diamo ancora una volta l'immagine di un'Italia viva, costruttiva, protagonista, con delle eccellenze del territorio che il mondo ci invidia ed è per quello che siamo responsabili ad arricchire questo bellissimo palcoscenico con la presenza delle nostre migliori atlete e atleti.
3: Presidente, l'Italia è storicamente prima nel medagliere, lo vuole essere ancora di più in questa edizione che gioca in casa.
0: E chi è che vuole arrivare secondo? No? Noi ce la mettiamo tutta.
4: C'è un'attenzione della Federazione Nuoto per lo studio del nuoto di Taranto, è vero questo? C'è un futuro?
0: Ma guardi, io penso che tutte le federazioni devono essere attente perché, come ho detto prima, nel mio saluto, gli impianti è bello realizzarli, ma è più bello farli funzionare. Per farli funzionare c'è bisogno di persone che sono competenti. Sicuramente le federazioni sono competenti, ma gli impianti oggi si valorizzano non solo con l'attività sportiva, ma con iniziative collaterali, magari show, grandi store di marche sportive, di altre, perché bisogna creare attività territoriale.
5: Bene, fin qui il presidente del CONI, buon figlio, ma vi dicevo, è arrivata il controllo, l'esito del controllo, controllo concomitante, questa è la dicitura tecnica, diciamo, della Corte dei Conti sull'andamento della gestione dei giochi del Mediterraneo. Allora, la deliberazione della Corte dei Conti, l'ultima in ordine di tempo, è stata depositata il 25 giugno, quindi appena qualche giorno fa, e si tratta del terzo referto del cosiddetto controllo concomitante sui giochi del Mediterraneo. La Corte dei Conti ha riconosciuto il significativo avanzamento delle attività realizzate dal comitato organizzatore e ha valutato positivamente il percorso intrapreso per la definitiva soluzione delle principali criticità che erano state evidenziate nei precedenti referti della Corte dei Conti, in particolare con riferimento ai servizi tecnologici e alla ospitalità degli atleti. La Corte riconosce anche la piena collaborazione assicurata in queste fasi dal comitato organizzatore. Per quanto riguarda i servizi tecnologici di broadcasting e antidoping, ricorderete che era sorta una sorta di contenzioso tra comitato organizzatore e comitato internazionale su questi aspetti, la Corte prende atto della conclusione della procedura di affidamento e della congruità economica dell'operazione valutata da Sport e Salute, perché su questo aspetto erano nati appunto degli screzi fra i due comitati. Analogamente, per quanto riguarda l'ospitalità degli atleti, viene riconosciuto il lavoro svolto dal Comitato per superare le difficoltà incontrate nelle procedure di gara. La soluzione individuata, quella delle navi da crociera e del traghetto per gli atleti italiani, è in fase di definitiva conclusione, dice la Corte dei Conti, e consente anche un significativo contenimento dei costi. La Corte prende inoltre atto, senza formulare osservazioni o riserve, dell'aggiornamento del master plan, dei presidi di sicurezza e delle sponsorizzazioni. Arriviamo ora alle raccomandazioni della Corte dei Conti affinché tutto si risolva nel miglior modo possibile. Le raccomandazioni riguardano esclusivamente il completamento delle ultime attività previste nel percorso di avvicinamento ai giochi, tra cui, Carmelo Sasso, il piano dei trasporti.
6: Alleluia.
5: Il piano dei trasporti, ne parlavamo prima. La conclusione dell'affidamento della seconda nave, quindi la nave che dovrebbe ospitare gli atleti italiani, il monitoraggio dei servizi tecnologici, il controllo dei costi, la copertura del budget e il rispetto dei principi di trasparenza. Quindi, la questione dei trasporti fa parte delle raccomandazioni della Corte dei Conti,

0: affinché venga tutto pianificato per il meglio. Perché adesso non c'è questa programmazione.
1: Almeno la Corte dei Conti ci dà ragione quando diciamo qualcosa. Ha confermato che stiamo un pochino in ritardo, diciamo, sul piano dei trasporti e sul capire. Purtroppo, sempre l'esperienza di cui parlavo prima, che da un altro lato diventa, no, l'avanzare dell'età e l'esperienza. Quando le cose si fanno troppo all'ultimo, troppo di fretta, troppo sotto, poi si rischia di finire nell'emergenza. Quando si rischia di finire nell'emergenza c'è poca trasparenza, ci devono essere procedure accelerate, procedure in deroga. A noi certe cose non piace, siccome il tempo c'era, si sarebbero potuto fare le cose in maniera più chiara e più netta. Lo stesso, e poi mi taccio, sta accadendo anche in Amio. Per quanto attiene i servizi extra che andranno forniti alla città e appunto a tutto il resto dei servizi che serviranno per accompagnare i giochi.
0: Cioè,
1: No.
0: riusciremo ad avere una città pulita?
1: Ci hanno convocato anche lì giorno 1.
0: Quindi vi stanno convocando, quantomeno vi stanno convocando. Allora, sentiamo invece cosa ha dichiarato Massimo Ferrarese stamattina lì all'università.
2: Possibile perché praticamente noi arriveremo a consegnare direttamente dalla struttura commissariale alla società che organizza la cerimonia di apertura lo stadio. Questo lo faremo entro fine luglio e automaticamente poi ci vogliono 15-20 giorni per organizzare la cerimonia, quindi non è possibile fare un test event di quel tipo. Però voglio ricordarvi, io non è una novità, dall'inizio, da quando abbiamo presentato il nostro master plan, quelle date riportano 30 luglio compreso i collaudi. Non avevamo nemmeno un giorno in più, non potevamo concederci nulla, no, nemmeno un imprevisto. E invece ci sono stati imprevisti come tantissimi giorni di pioggia, 60 giorni in soli 6 mesi. E tantissimi giorni di caldo, lo state vedendo, lo state percependo, è quello che chiaramente si riverbera automaticamente in senso negativo sugli impianti dove per molte ore al giorno non possono, i nostri lavoratori e collaboratori non possono lavorare. Però ce la dobbiamo fare e quindi auspico e continuo a sperare in quel senso di grande collaborazione da parte di tutti per finire e rifinire nel miglior modo possibile tutti gli impianti. Sono 45 e potete immaginare quanta responsabilità abbiamo per portarli a termine.
3: Presidente, la notizia del sold out è una notizia importante perché.
0: Ricordiamo che le interviste sono state raccolte dalla nostra Valentina Castellaneta. Allora, c'è soddisfazione, tutto sommato è positivo anche il giudizio della Corte dei Conti. Manca ancora qualcosa per arrivare al traguardo, però piano piano, anzi non tanto piano piano, perché come ha detto Ferrarese, ci sono 30-35 giorni di lavoro infuocato per ultimare gli impianti e poi tocca alla città, insomma, prepararsi nel migliore dei modi con la pulizia delle strade, con un efficace ed efficiente piano di trasporti per diciamo davvero accompagnare, accogliere questa manifestazione nel miglior modo possibile. E ricordiamo che accogliere la manifestazione significa accogliere quasi 5.000 atleti più accompagnatori, delegazioni, eccetera. Quindi stiamo parlando di almeno 7-8.000 persone che arriveranno a Taranto in quei giorni.
1: E alle quali persone va lasciato un ricordo di una città positiva, di una città che sta
0: Perché è
1: provando.
0: un'occasione che non si
1: Non si
0: presenterà più.
1: presenterà più perché ci arrivano persone da tutto il mondo e quindi ognuno di loro porterà via con sé un ricordo e quel ricordo può essere un'arma di marketing infinita per il nostro territorio, proprio per riprendersi dalle criticità che abbiamo dopo che abbiamo scritto forse per errore
0: Un
1: anche noi stessi.
0: decennio di narrazione tossica della città, finalmente abbiamo la possibilità di svoltare almeno sotto il profilo dell'immagine che possiamo proporre al di fuori dei nostri
1: E
0: confini.
1: uscire da quello stereotipo insopportabile della città della morte
0: Sì.
1: che molti di noi non vogliono più neanche ascoltare e per sconfiggere la quale molti di noi, non io, hanno sacrificato tanti anni di impegno, di sacrifici personali, familiari. Allora è un'occasione importante e se stiamo cercando come sempre di essere da pungolo, non lo facciamo per alcun interesse se non l'interesse, delle persone, della cittadinanza, dei lavoratori e soprattutto del nostro territorio.
0: E allora adesso ci sentiamo e ascoltiamo invece le dichiarazioni del direttore generale del comitato organizzatore Carlo Molfetta.
4: In maniera eccelsa, veramente, veramente bella da vedere e gli atleti sono certi.

0: Certo che saranno molto contenti.
1: Perché l'ha ricevuta come te? La medaglia è l'apoteosi.
0: La medaglia è la rappresentazione di tutti i sacrifici fatti, è l'apice di tutto quello che l'atleta fa giornalmente, sacrificando la propria vita sociale, la propria vita chiaramente con la famiglia, e lo fa per arrivare a un obiettivo e quell'obiettivo è riuscire a conquistare una medaglia.
2: La cerimonia di apertura è sold out e anche quella di chiusura sembra avvicinarci, sì. Che emozione è? Che pressione si sente?
0: E la rappresentazione che quello che stiamo facendo, la gente lo sta percependo, l'importanza di quello che sarà per Taranto. La cerimonia d'apertura è chiusa, è sold out dopo appena 3 giorni. La chiusura sta andando chiaramente perché chi non ha preso il biglietto d'apertura adesso si sta indirizzando verso la chiusura e presto sarà sold out anche la chiusura. Quindi, che dire, le persone stanno rispondendo in maniera attiva.
2: Grazie.
3: Sasso, allora stamattina abbiamo visto anzi, chiederei a Piero Graffio di mandare le immagini proprio della presentazione delle medaglie, le immagini che abbiamo già mandato nel nostro telegiornale alle 14, e poi direi di chiudere con lo spot ufficiale. Ecco, queste sono le immagini relative all'evento di stamattina. Ecco le medaglie, c'è appunto il direttore generale Molfetta che mostra le medaglie, e poi si comincia, ecco. Le medaglie coniate dalla zecca dello Stato. Ecco, un momento proprio della, possiamo dire, della fabbricazione,
4: La
3: tutte
4: tornitura.
3: le fasi. E allora, io direi di chiudere qui la nostra trasmissione, però ci vediamo prima di salutarci, lo spot ufficiale che accompagnerà tutta la manifestazione, lo spot che è stato presentato questa mattina.

0: E questo era lo spot ufficiale dei Giochi del Mediterraneo che richiama suoni e danze della nostra tradizione popolare. Carmelo,
1: Enzo,
0: possiamo,
1: ce la faremo.
0: ce la faremo. Tutta la città spera di farcela. E come ha detto anche il presidente del Comitato Internazionale, dice, ha detto l'altra sera, ho visto lo stadio di San Siro, lo stadio olimpico. Ma questo è davvero uno stadio molto molto bello. Poi abbiamo anche lo stadio del Nuoto, che è un altro tanto piccolo capolavoro, insomma. Saremo una città ricca di impianti sportivi. Poi toccherà a noi, alla nostra capacità, gestire questi impianti in modo tale da innescare dei meccanismi di sviluppo che possono ruotare proprio intorno all'utilizzo sportivo. E non solo sportivo, perché si possono creare anche altri eventi intorno a questa ricchezza di infrastrutture che ci lasciano in eredità i Giochi del Mediterraneo. Grazie a Carmelo Sasso,
1: Grazie a voi.
0: grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Buona serata.
1: Buonasera.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Let's go. Sounds good.

Hey, let's go. Angie K con Wiz Khalifa per questa bella novità. Insomma, come sempre siamo nell'appuntamento New Hit, vi regaliamo una canzone nuova che poi ritroveremo nella nostra programmazione, nelle nostre classifiche. Il singolo si chiama Girls Next Door, ci farà compagnia per l'intera settimana e poi naturalmente, come sempre, tra mezz'ora ritorna a questo appuntamento dedicato alle belle New Hit di Cittadella Radio e Cittadella TV. Ben ritrovati da Paolo D'Andrea, l'appuntamento Driving. Saluto anche il nostro Piero Caffio che come sempre mi segue la parte tecnica. Tra pochissimo i contatti.

grande artista I'm Out and I Wanna Go Home, si chiama la canzone per Teddy Freire, altra bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, contatti come sempre, c'è il numero di sms che devo ricordarvi, 339 680 6868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Tra poco primi saluti, intanto per l'estate arriva un'altra grande canzone, questa è la nuova di Irama.

0: Tanto ritmo, tanta carica. Il singolo caldo estivo di Irama, insomma, che ritorna con questa canzone che poi racconta quella che è un'attrazione intensa vissuta durante una notte di musica, eccessi. Poi, insomma, questa parola cabana, questa capanna tropicale diventa un rifugio mentale ed emotivo, simbolo di un incontro fugace ma potente in cui il tempo sembra fermarsi. Questo è un po' il senso di questa bella novità che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo ritorniamo su Cittadella, la radio e Cittadella TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

grande viaggio fra le grandi estati, insomma i singoli più caldi li trovate in questo appuntamento Vamos a la Playa. Siamo nel 1999, Giorgio Prezioso sfornava questo grande singolo Tell Me Why con la voce di Alessandro Moschini, ovvero Marvin, che poi tra l'altro ha firmato anche tanti altri successi dance. Con piacere lo abbiamo ritrovato in questo appuntamento dedicato naturalmente ai successi che hanno firmato le grandi estati, e tra mezz'ora ritorna come sempre l'appuntamento Vamos a la Playa. Siamo ripartiti con il nostro driving, avremo un ospite insomma più avanti intorno alle 18. Con noi in diretta c'è Nino Buonocore.

0: Un paio di saluti, Giulia, buona serata, grazie per il tuo messaggio dalla provincia di Taranto. Devo salutare anche Antonella, ben ritrovata da Bari, ci guardava attraverso il canale 94. Stefano, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio, naturalmente anche a te, ben ritrovato col nostro viaggio serale. Mace, Colapesce, Salmo, con queste cattive abitudini qui si affronta un po' la difficoltà di spezzare quelli che sono i meccanismi e le dipendenze autodistruttive della vita quotidiana, in pratica, insomma, un altro dei bei successi che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, 339 680 6868, vi rilancio il numero di SMS. Siamo in diretta come sempre sul canale 94 per Puglia e Basilicata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccolo qua, il nuovo singolo di Ultimo, si chiama Romantica. Insomma, qua si parla di quella che è l'accettazione della separazione e sulla nostalgia per un amore che ha lasciato, devo dire, il segno. È il nuovo grande singolo per quest'estate 2026, appunto, di Ultimo. Bene, breve pausa, state con noi, tra pochissimo in diretta avremo Nino Buonocore.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Beh, devo dire che oggi abbiamo ospite nel nostro studio, insomma, una vera e propria firma d'autore della musica italiana, un artista insomma che ha saputo unire non solamente la grande tradizione cantautorale a sonorità jazz, arrangiamenti anche raffinati, perché poi lui dagli anni 80 a oggi, pensate, ha regalato al nostro repertorio perle indimenticabili che hanno poi non ho poi mai perso, devo dire, la loro magia. Benvenuto a Nino Bonocore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora Nino, senti, molti però descrivono la tua musica, no, come jazz pop o cantautorato, devo dire sofisticato. Tu invece oggi come definisci il tuo stile? Ti senti più cantautore o jazzista nell'anima?
1: Guarda che io penso sempre di essere un narratore più che un cantautore. Un narratore perché in realtà non faccio altro che comunicare attraverso le mie canzoni col mondo circostante. È una prerogativa probabilmente che hanno tanti come me. Io semplicemente cerco di dare una forma, diciamo, un po' più mia, ecco, magari come dire, attingendo un po' al jazz, perché sono le mie passioni poi. Però in realtà io resto comunque un cantautore.
0: Senti, tu hai dichiarato che passando che preferisci suonare più dal vivo che lavorare in studio, è vero questa cosa, Nino?
1: Ma io sono stato sempre in studio fin dai miei 16 anni, io sono un po' un animale da studio. Quando però ho cominciato a calcare i palcoscenici le assi di legno con la loro magia, ho capito che c'era un mondo molto più allettante fuori da uno studio,
0: certo.
1: Anche perché in uno studio non hai la possibilità di interfacciarti con tante persone, ti puoi interfacciare con i musicisti, con fonico, insomma, però rimane tutto lì. Poi è chiaro che sta a te capire se stai prendendo una strada giusta o sbagliata. Ecco, invece la magia di un palco ti dà subito queste risposte, subito te le dà immediatamente, perché vedi nel pubblico, e io guardo proprio le facce del pubblico, perché mi piace molto vedere proprio la reazione di quello che dico, di quello che racconto, e quello torna immediatamente, è un feedback immediato che se non l'avessi scoperto probabilmente sarebbe stata una grave pecca per tutta la mia carriera.
0: Senti Nino, tu sei stato un musicista esigente, io voglio definirti così, insomma è un complimento positivo per quelli che sono stati i tuoi lavori, ma la mia domanda è: come è cambiato un po' il tuo modo di comporre e arrangiare dagli anni 80 ad oggi?
1: Ma negli anni 80 devo dire ero molto molto più, diciamo, curavo molto molto di più la parte tecnica proprio, quindi anche la parte, diciamo, della resa sonora, ecco, delle mie cose. Cioè volevo che in pratica, infatti sono andato a Londra, sono andato a New York a registrare, proprio perché volevo un suono più internazionale, ecco, non troppo legato agli schemi diciamo territoriali, ecco. Poi però, diciamo, grazie a questa possibilità che ho avuto appunto di interfacciarmi con grandi musicisti stranieri, ho capito che probabilmente la parte più bella è la condivisione, la parte più bella della musica è la condivisione, e la condivisione nasce soprattutto quando tu hai con te dei musicisti bravi, dei musicisti che comunque in qualche maniera accrescono le tue conoscenze. Ecco, e questa cosa mi ha cambiato, nel senso che adesso magari guardo molto meno la parte propriamente tecnica, e guardo di più la sostanza, guardo di più la resa reale,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: quella live, il cuore, ecco, in una parola il cuore.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta questa sera, con grande piacere, Nino Bonocore. Una carriera, devo dire Nino, che ha radici profonde. C'è stato un momento importante, una svolta fondamentale che hai citato poc'anzi, questa bella collaborazione poi con i musicisti degli Steely Dan per questo grande album Sabato, Domenica e Lunedì. Beh, volevo ricordare quel momento, come è nato questo ponte tra Napoli e il jazz d'oltreoceano, e soprattutto quanto è stata importante questa esperienza con i membri degli Steely Dan per il tuo suono, per il tuo sound in pratica.
1: Ma se, guarda, no, io sono rimasto sorpreso quando poi sono andato lì a registrare con questi bravissimi musicisti che io ascoltavo solo dai dischi, ovviamente, no? E la sorpresa è stata che in realtà loro sono stati come a casa loro, ecco, diciamo, non è che hanno dovuto cambiare il loro modo di interpretare, diciamo, la musica, diciamo, per renderla vicina a quello che il mercato in questo momento era quello più prossimo a me, no? Ecco, quello italiano. Loro sì. sono rimasti se stessi. E questa è stata, secondo me, la grande chiave di volta, insomma, perché grazie a loro io ho modificato un po' il mio suono, ma grazie soprattutto a loro, alla loro, diciamo, al loro approccio estremamente naturale alla mia musica, tant'è che, insomma, devo dire, io sono rimasto veramente folgorato dal fatto che il pianista addirittura cantava le canzoni, ecco, mentre suonava se le cantava, ma se le cantava come le canto io, insomma, non, ecco, c'era una vera, c'era un vero interplay in quella situazione lì. E lì ho capito che probabilmente avevo fatto anche una scelta, secondo me, seppur coraggiosa, perché chiaramente, diciamo, avevo scelto degli stilemi completamente diversi da quello che il mercato italiano in quel momento imponeva, però sapevo che era una cosa che mi avrebbe dato dei frutti in seguito.
0: Bene. Questo è un viaggio, diciamo, tra quelli che sono i ricordi, la vita artistica del grande Nino Buonocore, che abbiamo con noi con piacere questa sera. E non si può, Nino, fare un riferimento naturalmente al Festival di Sanremo, al quale tu hai partecipato, se non sbaglio, 4 volte. Che ricordo
1: sì,
0: hai? Bene, che ricordo hai di quel palco, no? E come pensi sia cambiato un po' dagli anni 80-90 ad oggi?
1: È cambiato tanto, è cambiato tantissimo. Cioè, io ricordo che diciamo, all'epoca c'era una proposta veramente variegata, c'era di tutto. Cioè, se noi pensiamo a quelli che, diciamo, hanno nobilitato Sanremo, no? Nel tempo, noi troviamo artisti di una caratura pazzesca, cioè troviamo Dalla, troviamo Renato Zero, troviamo Patti Bravo, troviamo, insomma, gente veramente che ha fatto la storia della musica italiana, ecco.
0: Certo.
1: Oggi credo che Sanremo sia più rivolto allo spettacolo, più che allo show, ecco, più che alla canzone, diciamo. Il Sanremo di oggi mi delude un po' perché in realtà si predilige lo spettacolo, lo show, e mai veramente la canzone. Forse l'ultima canzone che io ricordo che abbia avuto un senso associandola a Sanremo è stata quella di Cristicchi, che poi infatti ha vinto, ma è forse l'ultimo esempio della titolazione che poi va data a Sanremo, no? Sanremo è il festival della canzone italiana, non dobbiamo mai dimenticare.
0: Certo. Allora, io farei un riferimento anche a Nino Buonocore come produttore, perché tu hai prodotto anche il primo album degli Avion Travel. Come vedi, Nino, il tuo ruolo di scopritore e produttore di talenti?
1: Ma è una cosa che mi incuriosiva tantissimo qualche tempo fa, perché veramente c'erano delle proposte che mi arrivavano molto molto allettanti, tant'è, insomma, che non accade, insomma, poi ho prodotto il disco degli Avion Travel, il primo disco degli Avion Travel. Oggi devo dire la cosa mi ha letta un po' meno, perché dovrei comunque confrontarmi con un tipo di sonorità e un tipo di musicalità che oggi è abbastanza, io la definisco depressa, un pochino depressa, perché in realtà non c'è granché. Ci sono artisti bravissimi, ma purtroppo non hanno hanno le spalle deboli, nel senso che le case discografiche non investono su questa tipologia di artisti, investono su un determinato tipo di artisti che magari hanno un appeal di altra natura.
2: Lo

0: Una versione live bellissima di questo grande successo di questo grande artista italiano che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera in Driving. Bene, facciamo una breve pausa e tra pochissimo ancora in diretta avremo Nino Buonocore.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Allora, con noi abbiamo questa sera in diretta con grande piacere Nino Bonocore. Nino, è impossibile naturalmente non citare Scrivimi, questo capolavoro assoluto della musica italiana. Beh, è una canzone che poi in realtà ha unito generazioni. Nino, qual è il segreto, secondo te, di un brano che poi non invecchia mai in pratica?
1: Credo che sia la genuinità, ecco. La storia di Scrivimi insegna molto, nel senso che Scrivimi nasce quando il disco Sabato, Domenica e Lunedì era già finito, era già chiuso, e il singolo era Abitudine, cioè avevamo deciso che fosse Abitudine. Alla fine di queste composizioni, che insomma sono durate circa un paio d'anni, diciamo, alla fine un po' invece sollevati dal fatto che il disco aveva una forma, ormai una sua completezza, mi sono messo a scrivere con la leggerezza di chi sa che in quel momento non deve dimostrare nulla, ecco, ed è venuta fuori Scrivimi. Cioè, questo per far capire che molte volte, diciamo, si scrive anche programmaticamente, no? Ma altre volte bisogna lasciare che, diciamo, a scrivere sia il cuore, sia la propria anima. Ecco, Scrivimi è una canzone che è stata scritta in 5 minuti. Il successo è proprio quello, la genuinità.
0: Napoli, Nino, poi tra l'altro, insomma, città a te carissima, ovviamente, ha una tradizione musicale immensa. Senti, in che modo la tua città ha influenzato quello che è stato un po' il tuo approccio, no, al pop, e la tua successiva transizione verso il jazz?
1: Guarda, l'ha influenzata tantissimo, anche se sicuramente non in maniera evidente. Ma io penso sempre, per esempio, dico sempre una cosa che molti quasi non ci credono che io sia napoletano, no? Perché, diciamo, non mi sono mai espresso in dialetto, ho sempre cercato comunque di utilizzare, di esprimermi in una maniera più comprensibile a pari latitudini, no? Ecco, però quello che invece la gente forse non sa è che ciò che dico è molto influenzato dal fatto di appartenere a questo territorio, a questa terra, perché sono i significati che contano, non tanto la lingua.
0: Senti Nino, oggi il mercato musicale, no, punta molto sulla velocità, sulla digitalizzazione. Sì. Invece qual è la tua ricetta per mantenere un po' quella che è l'autenticità, no? Il fermarsi un po' a riflettere?
1: Bisognerebbe avere il coraggio, e oggi sicuramente, diciamo, non abbiamo gli strumenti per poterlo fare, perché una volta trovi bisogno della casa discografica che investisse in qualche maniera su di te, ti offrisse la possibilità di registrare in uno studio di registrazione. Oggi i dischi li possono fare anche a casa, cioè senza nessun problema, e anche con una qualità eccelsa. Io secondo me la cosa che consiglierei a chi approccia a questo bellissimo mondo che è la musica è quello di mantenere la propria integrità, senza svenderla per motivi di mercato, senza trasformarla con l'illusione che possa approcciare meglio, che possa essere più condivisa. Non è questo che fa condividere le cose, non dà il successo questo. Quello che dà il successo è la verità, la veridicità delle cose che uno dice, e alla lunga ti assicuro che comunque vince.
0: Allora, Nino Bonocore.

0: È stata una cosa molto naturale, perché l'impianto di una mia canzone è già, diciamo, ha già un sapore abbastanza jazzistico, perché comunque io non utilizzo armonie semplici. Diciamo che la tessitura armonica delle mie canzoni è abbastanza complessa. Ecco, questo fornisce spunti molto più gustosi per un musicista, perché un musicista jazzista, ovviamente, certo, parlo certo. di questi, perché ha la possibilità di esprimere tutto il suo potenziale. È ovvio che, insomma, una canzone di tre accordi, cioè un musicista jazz si trova un po' come nel deserto, non sa proprio dove andare. Ecco, nel mio caso è stato proprio naturale, cioè non ho dovuto faticare per niente, cioè ho detto semplicemente: suoniamo i brani con la vostra anima, con l'anima di ognuno di noi, cioè con quello che c'ha dentro, col bagaglio che c'ha dentro, ecco. Ed è uscito fuori questo prodotto senza nemmeno studiarlo tanto, perché in realtà se tu hai fatto riferimento a In Jazz, no? A quel disco, quello è un live addirittura non provato, è quasi estemporaneo. Abbiamo provato forse le ritmiche di quelle canzoni, ma tutto il resto che tu ascolti è assolutamente estemporaneo, di getto, fatto al momento.
1: Senti, vorrei fare anche un altro riferimento a questo concept del tuo recente album Manifesto, Mettiamo in salvo l'amore, che ha esplorato poi il bisogno, sì, no, di rifugiarsi nei sentimenti in quest'epoca, Nino, che insomma c'è un forte caos sociale in pratica.
0: Guarda, è durissima. Io insomma ho una certa età, quindi posso parlare con cognizione di causa. Cioè, io non ho mai vissuto un periodo così brutto della vita, diciamo, mondiale. Ecco, oggi abbiamo veramente bisogno di aggrapparci a un qualcosa di bello, e di bello c'è rimasto poco, diciamo, c'è rimasto l'amore, ci sono rimasti i sentimenti. Dobbiamo far sì che questi stessi sentimenti ci portino fuori dal male che c'è in questo momento nel mondo, perché ce n'è tanto.
1: Nino, senti, oggi la musica, no, passa moltissimo dai talent show. Mi domandavo, pensi che un giovane Nino Bonocore oggi sceglierebbe quella strada per farsi conoscere?
0: No, penso proprio di no. Cioè, io sceglierei la strada del suonare nei locali, nei pub, ovunque, e far crescere il pubblico insieme a me. Ecco, questa secondo me è la soluzione più bella, e forse la strada anche più percorribile, perché sai, il talent ha la magia di farti sentire importante, un po' come diceva adesso non ricordo il nome di un grande artista, che diceva: tutti quanti noi abbiamo 15 minuti di notorietà nella vita, no? Ognuno di noi, certo, cioè, chiunque, certo, può avere 15 minuti di notorietà. Ecco, io credo che questa notorietà però dei 15 minuti serve a ben poco. Io credo che alla fine bisogna investire su se stessi, sulle proprie idee, e portarle avanti con coraggio, senza pensare al successo, senza pensare al successo immediato, perché il successo è sempre la somma di tante cose che, diciamo, tu metti nel tuo bagaglio. Non arriva, se arriva pure, se poi arriva, diciamo, per una botta di fortuna, per non dire un altro, per non esprimermi in un altro modo, con una botta di fortuna, poi devi faticare tantissimo per tenerlo, capito? Per mantenerlo. Mentre invece, quando tu hai costruito una carriera nella originalità, nella tua identità precisa, non hai bisogno di faticare, perché al massimo puoi avere delle fluttuazioni di notorietà, ma quello che tu fai rimane per sempre.
1: Bene, Nino, credo che quella frase sia stata detta, pronunciata da Andy Warhol, se non ricordo male.
0: Esattamente, bravo, non mi veniva il nome.
1: Sì, Andy Warhol.
0: Non,
1: senti,
0: mi veniva il nome.
1: Nino, tu sicuramente hai realizzato tanti sogni, no? Ne hai ancora uno in un cassetto che non è stato aperto?
0: Ma devo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata, perché tutti gli obiettivi che avrei voluto raggiungere nella vita li ho tutti centrati. E ti devo dire, poi sai, bisogna anche capire quali possono

0: possono essere gli obiettivi, perché sono un fatto personale, sono soggettivi ovviamente, no? Cioè, il mio obiettivo era quello di poter esprimere quello che sono, ecco, quello che sono, tutto quello che sono con la mia crescita e con la mia carriera. Ecco, questo è il più grande, diciamo, risultato che ho ottenuto, e sono assolutamente soddisfatto della mia vita. Io non diciamo, se mi esibisco in un posto dove ci sono tre persone che mi ascoltano, ma anche una persona, io ci sono contento, vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.
1: Bene, grazie a Nino Buonocore.
0: Grazie a voi, ciao a tutti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.

Eccole qua, le canzoni nuove. Come sempre le belle novità che ritroviamo in questo che è l'appuntamento New Hit, come sempre pronti a regalarvi una canzone che poi ritroveremo sicuramente nella nostra rotazione, nelle nostre classifiche. Qui c'è una bella accoppiata, perché questo singolo rappresenta questa prima collaborazione ufficiale tra il rapper marchigiano Fabri Fibra e poi la band bergamasca, naturalmente, dei Pinguini Tattici Nucleari. Goya è la canzone che ci farà compagnia per l'intera settimana. Bene, come sempre tra mezz'ora ritorno all'appuntamento New Hit.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

il nostro viaggio nel tempo, il nostro Vamos alla Playa, dove andiamo naturalmente a ricordare e a riscoprire quelli che sono i successi che hanno timbrato naturalmente le grandi estati. Siamo nel 1986, usciva questo successo incredibile di Spagna, Easy Lady, che abbiamo ritrovato con piacere in questo appuntamento che ogni mezz'ora naturalmente vi regala un grande successo dal passato. Grazie al nostro Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Noi naturalmente ci risentiamo domani con l'appuntamento driving. Devo ringraziare anche gli amici della replica e quanti mi hanno messaggiato al 339 680 0688. Se volete vi aspetto come sempre domani alle 17 con driving.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova giornata insieme. Parleremo delle notizie, delle bellezze del nostro territorio, di storie, di tante cose molto importanti. Voi scrivetemi come sempre al 339-680-6868 se volete intervenire in diretta, il numero da comporre, e lo 099-47-30-144, la nostra mail redazione@radiocittadella.it. Siete sintonizzati su 96.5 FM, anche in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 Cittadella TV. Adesso partiamo subito con la New Hit.
2: Cittadella, New Hit.

Gianni Morandi, Alessandra Moroso, Hit Parade. Questo è l'ultimo loro singolo ed è una new hit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Amici, scrivetemi al 339-680-6868 che cosa state facendo oggi, se siete già in vacanza, se andrete in vacanza, cosa avete fatto in questo weekend, perché voglio vedere. Voi siete sempre molto carini perché mi mandate sempre le foto, che quando inizia la puntata voi siete là col vostro bel caffè, mi scrivete, sono molto felice di questo, anche io ho appena preso il mio caffè, quindi possiamo partire. Mi raccomando, al 339-680-6868 inviatemi le vostre foto, come sempre i vostri messaggi che leggerò qui in diretta. Adesso si continua con un po' di musica perché per noi c'è Alex Warren, il pezzo è Passenger. Mi raccomando, restate con noi.

0: Alex Warren, amici, con questo pezzo bellissimo che è una new hit di questa settimana. Partiamo insieme, mi raccomando, sono felice che mi state già scrivendo e che mi dite che è tutto a posto, e sono felice di questo. Insomma, bisogna iniziare bene la settimana, bisogna iniziare con i buoni propositi. Qual è il vostro buon proposito di questa settimana? Il mio è quello di avere un po' più di pazienza, perché mi sono accorta che certe volte non ho abbastanza pazienza, quindi farò un esercizio lungo una settimana per avere pazienza. Amici, dai, raccontatemi com'è andata al 339-780-6868 e adesso noi facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Frankie Goes to Hollywood, questo pezzo Relax, 1983, Relax, rilassiamoci. Ci siamo rilassati questo weekend? Abbiamo fatto una cosa tranquilla, una cosa buona, non so chi è andato al mare, chi è stato in campagna, chi ha fatto passeggiate, chi ha lavorato, un po' però sempre in relax. Allora amici, adesso questo pezzo bellissimo perché è del 1983 e ringrazio Gisberto per avercelo mandato, perché ogni tanto con i nostri Vamos alla Playa torniamo indietro nel tempo per ascoltare i grandi successi che ovviamente ruotano intorno all'estate. Adesso parliamo di tecniche. Avete mai provato la sensazione che qualcuno volesse a tutti i costi litigare con voi? Bene, adesso c'è una tecnica molto zen, si chiama la tecnica del sasso grigio. E che cos'è? E quali sono, quali possono essere le soluzioni per risolvere i conflitti? Allora, ed evitarli magari. La tecnica del sasso grigio viene applicata durante un litigio, quando uno dei due interlocutori appare più propenso allo scontro che al confronto e al chiarimento, ovviamente. Questo approccio consiste nel rispondere con frasi brevi, neutre e prive di carica emotiva, evitando spiegazioni eccessive che potrebbero innescare ulteriori conflitti. Sapete perché dite, ah no, ma perché era così? Ah, ma perché era colà? Invece no. Piccole frasi, brevi, così non andiamo oltre nel litigio. Come disinnescare allora un litigio senza alimentarlo? La pagina Commenti Memorabili che seguiamo, io seguo perché mi fa molto sorridere, spiega che in psicologia si parla di rinforzo intermittente. Alimentare l'altra persona con giustificazioni, reazioni o rabbia rischia proprio di rafforzare questo circolo vizioso della discussione. Al contrario, evitando di gettare benzina sul fuoco, il conflitto tende prima o poi a spegnersi, anche se in una fase iniziale

quale l'altra persona potrebbe intensificare il proprio atteggiamento aggressivo, l'assenza di stimoli finisce con il disinnescare i comportamenti litigiosi. E quindi quando usarla questa tecnica? Allora, nella vita quotidiana, soprattutto in contesti delicati, magari con colleghi, familiari o ex partner, la regola d'oro è ridurre i dettagli emotivi e le lunghe spiegazioni, preferendo una comunicazione semplice, essenziale e diretta. Si tratta di uno strumento utile per proteggersi da un punto di vista emotivo quando non è possibile ottenere un distacco totale. Sarebbe meglio dire vabbè basta, invece se dobbiamo proprio parlare diciamo ok, piccole frasi brevi, basta, così non andiamo oltre, una comunicazione semplice. È fondamentale però non confondere la tecnica del sasso grigio con il silenzio punitivo. No, l'obiettivo non è punire l'altra persona, né manipolare la comunicazione, ma tutelare la propria energia. Io ti rispondo con piccole frasi brevi, precise, una comunicazione semplice. Ed è proprio il benessere personale che noi dobbiamo, insomma, tutelare, evitando di farci trascinare in dinamiche che sono logoranti e anche dolorose. Quindi questo è importante. Se abbiamo delle cose che non vanno bene, ecco, stiamo ai primi danni, va bene amici? Bene, detto questo, noi continuiamo perché c'è ancora la musica e per noi c'è lei che è molto molto carina, insieme a questo pezzo che è molto carino, Gaia con Bossa Nostra. Ce l'ascoltiamo, mi raccomando amici, restate con noi.

Mango, Marco Mengoni, canto d'amore, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Netto, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di curiosità, di DNA, di una vita lunga e sana. Sarà mai un dono di famiglia? È un dono di famiglia? Sì, è scritto nel DNA, io lo leggo da un articolo di Focus, sono stati individuati i geni che ci regalano, tra virgolette, anni in più, quindi non è solo questione di stile di vita, che ripetiamo sempre, conta tantissimo, infatti domani lo ribadiremo anche con la dottoressa Fabiana Olivetti nella nostra rubrica Cibo che cura, proprio per questo, ma è stato mappato il DNA delle famiglie più longeve e la genetica può ritardare di 13 anni addirittura la comparsa di malattie. Che cosa permette ad alcune persone di arrivare senza grossi acciacchi di salute fino ad un'età avanzata? La domanda da un punto di vista demografico è di estrema attualità, perché ce lo chiediamo spesso. Infatti, se l'aspettativa di vita media è andata crescendo nella prima metà del Novecento, arrivando diciamo fino attorno agli anni Ottanta, pensate che la durata della media di vita in salute non è aumentata di pari passo. Quindi un dato che con la popolazione mondiale sempre più avanti con gli anni ha un impatto importante sulla salute pubblica. Fino ad ora gli studi sulla longevità, sulla aspettativa di vita in salute, si erano concentrati sulle singole persone. Ora però una ricerca presentata alla conferenza annuale della Società Europea di Genetica Umana a Gothenburg in Svezia ne fa anche una questione di famiglia, un fatto intergenerazionale. A livello individuale molti fattori, oltre a quello genetico, possono concorrere a garantire una lunga vita in salute. Pensiamo ad esempio alle condizioni economiche e lavorative, al livello di istruzione, allo stile di vita, alle scelte comportamentali e ai fattori sociali. Bene, tutte queste variabili possono far sì che i singoli individui provenienti da una famiglia con un'aspettativa di vita nella norma possano vivere comunque a lungo. Quindi se stiamo attenti a tutte queste cose, bene. E che altri possono avere una vita ben più corta però della media. Quindi secondo i risultati di questo gruppo di scienziati del Centro Medico Universitario dell'Università di Leida nei Paesi Bassi, che ha firmato appunto questo nuovo studio, da precedenti ricerche era emerso che gli adulti di mezza età di famiglie con genitori longevi presentavano un'insorgenza di malattie cardiometaboliche 13 anni più tardi rispetto ai loro partner con genitori meno longevi. Quindi un chiaro indizio del fatto che la possibilità di vivere una lunga vita in salute viene trasmessa tra generazioni successive. Quindi come studiare però questo passaggio? Cosa hanno fatto loro? Analizzando il DNA di 212 gruppi di fratelli longevi individuati grazie appunto ad uno studio sulla longevità dell'Università di Leida, gli scienziati hanno trovato 4 regioni del genoma dove era possibile, probabile, trovare geni legati alla longevità. Quindi questo ha permesso di concentrarsi su 350 geni anziché su 20.000, quindi abbiamo ristretto il campo. Ma alla fine sono risultate 12 le varianti genetiche che, più probabilmente nelle regioni in cui si è cercato, potrebbero influenzare la durata di vita in salute. E quindi questo in particolare di interesse è quello che riguarda il gene CGAS, coinvolto nello scatenare una risposta infiammatoria quando viene rilevato DNA all'interno di una cellula in un punto dove non dovrebbe trovarsi. Quindi continueremo a parlarne tra pochissimo, perché poi c'è una giusta misura tra le cose e dobbiamo cercare di capire come farlo. Già lo stile di vita, come mangiamo, come viviamo, le nostre scelte influenzano ovviamente la nostra longevità. Poi farò qualche esempio simpatico, ma ne parleremo tra pochissimo, perché adesso noi ci ascoltiamo Karol G e Manu Chao con questo pezzo molto molto carino. Amici, bisogna stare attenti, è uno stile di vita tranquillo, e adesso ci ascoltiamo Viajando por el Mundo.

0: esquina y va camina por el sendero. Quiero maca, mi zapato viejo, costeño, paisa, rolo, caleño. Y cada día me río porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Senso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

Grande emozione riascoltare la nostra grande Ornella Vanoni in questo brano La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria, con l'incontro meraviglioso degli anni 70 con Vinicius de Moraes e Toquinho, artisti strepitosi. Amici, siamo tornati in diretta sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Cittadella TV e sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo dei santi del giorno. Oggi è San Pietro e Paolo e io voglio sapere tutto, e quando voglio sapere tutto delle nostre tradizioni, di che cosa accade oggi,

0: abbiamo il professor Antonio Fornaro. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, ma tutto si può dire, altrimenti non basterebbe l'intera giornata. Cercherò di essere esaustivo e al tempo stesso convincente, perché la gente poi si deve convincere.
0: Ecco, di che cosa si deve convincere la gente?
1: Per esempio,
0: sì,
1: San Pietro è venuto a Taranto, e lo dici tu? No, non lo dico io, lo dicono le fonti storiche. E quando io parlo di fonti storiche non mi riferisco soltanto agli atti scritti, ma anche a documentazione che oggi si può vedere, per esempio, nella Chiesa del Carmine. Che cosa sta nella Chiesa del Carmine? Nella Chiesa del Carmine sta una delle due colonne che reggeva la mensa su cui San Pietro, che venne a Taranto, celebrò la messa, e la celebrò in quella chiesa che ormai non c'è più, vicino al castello aragonese, che si chiamava appunto Chiesa di San Pietro. Ma che poi San Pietro sia venuto a Taranto lo dimostrano tantissime altre cose. Le isole Cheradi si chiamano isole di San Pietro e di San Paolo, ma per un motivo molto semplice: perché San Pietro, venendo a Taranto, come faceva quando andava altrove, non dormiva sul materasso, sul guanciale, ma usava un sasso su cui posava la testa. Bene, su un sasso di questi ha lasciato l'impronta a Taranto San Pietro, e questo sasso è stato rubato e portato nella Basilica di San Marco a Venezia. E che sia così lo dimostra il fatto che a Galatina c'è, nella cattedrale, ancora si può entrare nella cattedrale sulla navata di destra, c'è il calco con la testa di San Pietro in questa pietra certificata dalle autorità ecclesiastiche, e tante tante altre cose. San Pietro in Bevagna, c'è il pozzo dell'acqua miracolosa, là dove la gente va e guarisce, ed è di San Pietro. Poi ancora a San Paolo di Martina Franca abbiamo altre testimonianze. È lunghissima la tradizione di San Pietro a Taranto, ed è anche legata a quella che era un sortileggio che si faceva di questa mattina a mezzanotte. Le ragazze non ancora sposate si volgevano con le spalle al balcone, prendevano una pietruzza e dicevano, lo dico in dialetto,
0: sì,
1: di San Pietro e di San Bona avvertenda ci passiamo una, cioè di San Pietro e di San Paolo attenzione a chi passa adesso, perché colui che veniva colpito dal sassolino doveva essere poi il futuro marito.
0: Sì, loro dal balcone, diciamo, dalla finestra lanciavano questo sassolino all'indietro.
1: Dovevano stare con le spalle.
0: E il fortuna. Però era possibile che questo si facesse mentre magari passavano dei militari o dei gruppi di ragazzi?
1: No.
0: Era casuale.
1: Tanto è vero che la tradizione ci dice che questo sortileggio veniva fatto a mezzanotte, quando c'era poca gente che passava, quindi era già una fortuna che passasse qualcuno a mezzanotte.
0: Rischiavano di rimanere da sole tutta la vita.
1: Come anche la barca di San Pietro, ci sono tantissime tradizioni legate a questo nome di San Pietro e Paolo. A Taranto Vecchia, proprio vicino alla cattedrale, c'è un quartiere nel quartiere che si chiamava Reta Santa Paola, perché lì c'era una chiesa che è crollata 10 anni fa, una chiesa bellissima con degli affreschi, l'hanno abbandonata lì, stanno facendo crescere le erbacce. Ci sono tantissime cose che parlano della presenza di San Pietro a Taranto. È una cosa molto bella, anche in cattedrale, sulla facciata della cattedrale di San Cataldo, una delle statue è la statua di San Pietro. San Pietro che viene invocato perché ha le chiavi del paradiso, se uno vuole andare in paradiso a San Pietro si deve rivolgere.
0: Certo.
1: A San Paolo invece si rivolgono le indemoniate e lo fanno. Le cosiddette tarantolate, che erano prese dal morso della tarantola, e andavano, io l'ho visitata a Galatina, una bella chiesetta proprio vicino alla cattedrale, la chiesa delle tarantolate, dove andavano e cercavano di liberarsi da questa ossessione diabolica attraverso delle danze tutte particolari, come è una tradizione bellissima.

0: sì, ma è l'ultima cosa che voglio dire, che è importante per tutti, tutti, tutti, tutti, tutti noi. Attenzione, oggi a Taranto si dice che è
1: Fortastella.
0: Che significa Fortastella? È una giornata con influenze negative da parte dei pianeti, quindi stiamo attenti anche quando mangiamo a non bere l'acqua troppo
1: fredda. Oggi tranquilli a casa,
0: oggi c'è self control.
1: Bravo professore, oggi è Fortastella, quindi una giornata con i pianeti un po' particolari, quindi stiamo tranquilli, non stiamo al caldo, non beviamo cose fredde,
0: e adesso viaggiamo verso la festa della Madonna del Carmine
1: e poi ci sentiamo di nuovo, professore,
0: certo,
1: va bene. Ci sentiamo
0: c'è
1: nei prossimi giorni.
0: Riguarda per esempio una persona che sta parlando con me.
1: Esatto, c'è Sant'Anna anche tra poco. Sì, noi ci risentiamo in questi giorni, professore. Intanto grazie mille per averci parlato di San Pietro e Paolo. E auguri a tutti, Pietro e Paolo, Pietre e Paole. Grazie, okay, professore, alla prossima, un abbraccio, buona giornata.
0: Salve.
1: Che carino il nostro professore Antonio Fornaro, è sempre che ci spiega le cose. Quindi oggi molta attenzione, prestare attenzione. Detto questo, linea alla regia. A tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. New hit.

amici, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Goya, questo è il pezzo, non è facile, non è facile. Mi riservo di ascoltarlo con calma e di analizzarlo, questo pezzo. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia, la parte tecnica. Oggi è il 29 giugno, abbiamo già detto.

Detto che ci sono tutti gli auguri da fare a San Pietro, San Paolo, facciamo gli auguri al nostro Paolo che ci segue sempre e facciamo anche gli auguri al nostro direttore generale Paolo Dandri, al nostro regista Piero Caffio che arriverà tra poco e gli auguri a tutti Piero, Piera, Paola, Paolo, a tutti quelli che conosciamo. Adesso, oltre a questo, il 29 giugno del 1798 nasceva a Recanati Giacomo Leopardi, che è un poeta, filosofo e autore dell'Infinito, che tutti conosciamo. Se non ve la ricordate, rileggetela, che è un'ottima lettura. Non tutti sanno però che si interessò anche di astronomia e scienze naturali e che il suo rapporto con l'igiene era piuttosto complicato. Adesso ci sono delle curiosità che magari non tutti sanno su questo poeta. Aveva un nome chilometrico, si occupò anche di astronomia, non aveva un grande rapporto con l'igiene. Vediamo un poco di capirne di più su Giacomo Leopardi. 29 giugno 1798, nato a Recanati in provincia di Macerata, e a scuola ovviamente ce l'hanno presentato come un pilastro della letteratura italiana e mondiale, ma ci sono alcuni aspetti della sua esistenza che magari non conosciamo bene. Il nome non si chiamava soltanto Giacomo Leopardi, o non soltanto così, meglio non soltanto. Allora, il nome completo infatti era Giacomo Taldegardo Francesco Salesio Saverio Pietro Leopardi. Quanti nomi aveva Giacomo? Quindi Giacomo Leopardi, via. Fu il primo di 10 figli di una famiglia tra le più nobili del suo paese. Il padre Monaldo era un conte, amante degli studi, e la madre Adelaide Antici era una donna molto religiosa. Proprio così Leopardi non fu solo l'autore di capolavori come L'Infinito, Il Sabato del Villaggio. Il poeta, infatti, si occupò anche di scienza, in particolare di fisica teorica e sperimentale, idrodinamica, teoria dell'elettricità e tante altre cose. Proprio nelle Disertazioni filosofiche, e se lo trovate dateci un'occhiata. Nel 1813 scrisse Storia dell'astronomia. Rispetto alle, diciamo, sue diverse fonti, poi Leopardi introdusse anche alcuni aggiornamenti come la scoperta di Cerere, Pallade, Giunone e la cometa del 1811. Ma perché diciamo si dice che avesse un rapporto un po' conflittuale con l'igiene? Perché Leopardi, insomma, che non fosse particolarmente prestante, questo era risaputo, però lui, come dire, non era tanto attraente, non so come dirla, questa cosa, anche perché aveva un po' una gobba vistosa e insomma alcune donne di cui si innamorò non riuscirono, diciamo, a vedere oltre, quindi ad accontentarsi della bellezza interiore. Una di loro, dopo la sua morte, avrebbe confessato che non aveva mai ceduto alle avance di Giacomo perché il poeta puzzava, emetteva un cattivo odore. Ragazzi, non so che dire. Effettivamente Leopardi non sembrava essere un amante dell'igiene, la sua resistenza ai belletti fu probabilmente accentuata da una vita all'insegna del risparmio voluto dalla madre. Benché di stirpe nobile e benestante, alcune speculazioni azzardate del padre di Leopardi provocarono infatti la dispersione del patrimonio familiare. E per porvi rimedio la madre impose a tutti un'austera economia domestica. Poi aveva le sue malattie, sì, ma di quali malattie soffriva? Probabilmente di alcuni disturbi di tipo reumatico, oltre a disagi psicologici che lui stesso attribuì all'isolamento e alla postura assunta durante le sue lunghe giornate di studio. Tra le sue prime patologie, una malattia polmonare con febbre che in seguito gli provocò la celebre curvatura della spina dorsale. Secondo alcune ipotesi, Leopardi soffriva anche della malattia di Pott, che è proprio un'infezione della colonna. Altri studiosi sostengono che Giacomo Leopardi soffrisse anche di disturbi urinari e, insomma, e questo gli complicò un po' la vita. A lui, a Giacomo Leopardi, sono dedicate diverse opere letterarie, dipinti, opere cinematografiche, ma non solo. I suoi versi o semplicemente la sua figura sono infatti citati anche nella musica leggera italiana, dove nelle canzoni di Guccini, di Renato Zero, Roberto Vecchioni,

Giorgio Gaber e Franco Battiato. Vedete queste curiosità, amici, no? Giusto per ricordare che oggi nasceva Giacomo Leopardi. Detto questo, continuiamo con la musica. Ci sono i Maroon 5 con questo bellissimo pezzo. Mi raccomando, restate con noi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte succede.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.